0: Bam Bam Bambina.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

dove non conosciamo niente, ma ci conosciamo mentre non riconosciamo che ci accontentiamo sempre. Ferma la macchina, lascia le portiere aperte, che dove andiamo non ci serve niente.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

ricorda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la follia è farlo ogni notte. Ricorda di non ricordare come la tua mente vuole, perché ti confonde la vita reale dove non sai stare da solo, ma continui a restare da solo in un mondo che ti vive accanto con le voci che ti senti dentro. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, prego non fare l'errore che ho fatto io.

fare l'errore che ho fatto io, dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle. Ricorda non chiudere gli occhi, se arriva qualcosa di bello, la paura ti guarda e ti blocchi.

anche se quando nel cielo non vedi le stelle. Ti prego non fare l'errore che ho fatto io, dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle, amica mia. Anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. A me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

0: gente c'è,
1: porta chiusa.
0: Guarda quanta gente c'è,
1: porta chiusa.
2: Rai Radio tutta italiana.

ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di questo.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, un anno in un'ora grazie alle canzoni più vendute in Italia e più suonate nelle radio italiane. Prima, naturalmente, diamo un'occhiata agli avvenimenti principali del 1997. Primo luglio, ad esempio, la Gran Bretagna restituisce alla Cina la sovranità su Hong Kong. 6 luglio, la sonda Pathfinder raggiunge Marte. 8 luglio, la NATO invita la Repubblica Ceca, l'Ungheria e la Polonia ad entrare nell'Alleanza Atlantica. Il 31 agosto, a Parigi, Lady Diana Spencer e Dodi Al-Fayed morivano in un incidente d'auto sotto un ponte, il Pont d'Alma, a Parigi. L'11 dicembre a Kyoto, durante la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, viene redatto un protocollo che prevede la riduzione entro il 2012 delle emissioni dei cosiddetti gas serra. Film usciti nel 97, tra i più importanti La vita è bella, e poi Fuochi d'artificio, Jurassic Park, Tre uomini e una gamba, Il matrimonio del mio miglior amico. Moriva il 1 gennaio Ivan Graziani, il cantautore e musicista. Anche Salvatore Fiume, il pittore, ci lasciava il 13 dicembre. Sanremo del 1997 vedeva sul podio, al primo posto, Fiumi di parole dei Jalis, passati alla storia per essere la band che dopo Sanremo praticamente non è riuscita più a replicare il successo ottenuto. Storie di Anna Oxa al secondo posto e Sei tu di Siria al terzo posto. Bene, andiamo ad ascoltarci quindi un anno dei successi del 1997, mentre Mi ritorni in mente tornerà prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: E allora ascolto il tuo silenzio e come una canzone arriva chi la vuole.
1: Mi ritorni in mente 1997.

0: avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: La schiuma è una cosa buona, è come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco.
1: Sciacqua, sciacqua, sciacqua.
0: Seconda passata.

0: metafora.
1: I migliori sono più cari perché sono anti

La schiuma è una cosa pura, come il latte, purifica di dentro. La schiuma è una cosa sacra, che pulisce la persona meschina, abbattuta, oppressa. Una cosa sacra, come la Santa Messa.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio 15, Radio 4 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, classifica dei dischi caldi. Effettivamente la situazione si fa interessante quest'ultima settimana di agosto, un po' perché andiamo verso la canzone regina dell'estate, ma soprattutto la domanda è: ci sarà la canzone regina dell'estate? Perché poi lo vedrete, soprattutto nella classifica delle top 10 ci sono grandi novità e grandi spostamenti, quindi non si è delineato ancora bene quale sia, oppure se c'è veramente questa canzone regina dell'estate 2026, mentre ci sono dei movimenti molto interessanti anche nella classifica dei dischi caldi, soprattutto nelle posizioni, quelli fuori classifica, che noi andiamo sempre a citare proprio per capire un po' quelle che sono le tendenze. Ebbene, sono in crescita, in salita, ad esempio prendo anche la 26esima posizione Brescia con D'Addio, 25esima posizione New Genea con Carea. Attenzione, perché è uno di quei gruppi, è un duo molto molto attenzionati anche per il Festival di Sanremo 2026 e 27 a questo punto, quello di De Martino. 24esima posizione per Giannanini con Marrakesh con America, perché appunto ci sarà poi il lancio a settembre del nuovo progetto di Giannanini. Stabile invece, diciamo, le altre posizioni: 23esima Carmela Cioffi, 22esima Romantica Ultimo, 21esima Tuca Macarena Baby K e 20esima, arriviamo finalmente alla 20esima, Dito nella Piaga con Businessman.

0: Allora, l'inizio della classifica dei dischi caldi non va a delineare un po' quelle che sono le novità di questa settimana, ma poi nelle posizioni più alte delinea un po' degli smottamenti. È vero che le posizioni di cui abbiamo detto prima vanno invece a delineare una novità. Ad esempio, se andiamo ancora più giù, in 27esima posizione in salita c'è Napoleone con Cucuma Ri, proprio perché Stefano De Martino ha aperto, ha frequentato moltissimo in queste settimane la musica cosiddetta indie indipendente, cioè anche delle piccole etichette, e questo ci fa probabilmente presagire che metterà dentro anche degli artisti che non sono adesso degli artisti da super classifica, ma che insomma, come Saif, possono rappresentare un po' la novità della prossima stagione. E noi abbiamo bisogno, come il pane, di novità, anche perché insomma ormai a fine agosto le canzoni estive sono un po' consumate, come dire, sono veramente dei tormentoni, ma alcune rappresentano in realtà anche delle collaborazioni nate in vista dei live, così come questa DNA di Capri Ponte con Jovanotti, che continua il suo tour, il suo summer tour, e tra l'altro la notizia proprio di questi giorni recupera la data di Barletta l'8 settembre a Bari. Ovviamente, per chi avesse acquistato i biglietti di Barletta e non potesse comunque partecipare alla data dell'8 settembre, che è già un periodo insomma super lavorativo, può chiedere il rimborso intero, ma ci sono 4 giorni, quindi andate a vedere bene sui siti, 4 giorni, soltanto 4 giorni per richiedere l'intero rimborso del biglietto. E mentre per chi può partecipare alla data di Bari, insomma, può andare lì tranquillamente l'8 settembre. Allora andiamo, 19esima posizione, DNA, Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

E siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana con La Costiera Amalfitana, Risa Nino D'Angelo, a cui siamo proprio in pieno odore d'estate, che l'estate sta finendo, però 3 luglio Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.

17ª posizione, una canzone che, come vi dico sempre, è stata pubblicata a marzo, quindi è la più longeva tra i tormentoni di quest'estate, ma è in discesa questa settimana, 17ª posizione per la terza gira di Fred De Palma, Anitta e Mischilla.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sedicesima posizione invece per Achille Lauro con La città degli angeli, a dimostrare che Achille Lauro gioca un torneo veramente a sé, non partecipa alla gara dei tormentoni del 2026, ma insomma da fuori classe si mette su un'altra, si sintonizza su alte frequenze, e questo dà insomma poi il là a questa canzone che è La città degli angeli.

quindicesima posizione, attenzione, la canzone è pubblicata il 1 maggio e pensate è in salita, quindi continua a recuperare posizioni. Ricordiamo che questa è la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, quindi lui è un artista amatissimo dalle radio italiane. Parliamo di Fulminacci con Maledetto Me.

14ª posizione per Madame, un album complicato ma molto molto interessante. Questa canzone, che in realtà è stata pubblicata al di là dell'album, Mama non mama, anche questa non è legata direttamente all'estate, ma insomma l'ha in qualche modo caratterizzata. Madame con Mama non mama.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Tredicesima posizione con Saif, che è stato anche ed è, sarà un protagonista della Notte della Taranta con Parlar d'Amore, in tredicesima posizione. Comunque sicuramente l'artista rivelazione del Sanremo 2026, quello di Carlo Conti, e un po' quello che sta delineando anche, crediamo, pensiamo, la strada del Sanremo di Stefano De Martino.

dodicesima posizione invece siamo con Irama, che insomma da buon operaio della canzone italiana comunque rimane sempre nelle prime 20 posizioni, soprattutto d'estate, delle canzoni più trasmesse dalle radio, e siamo quindi con Cabana in dodicesima posizione.

chiudiamo la classifica dei dischi caldi con una canzone sempre da doppia lettura, come abbiamo detto, quella di Francesco Gabbani con Summer Funk. Ovviamente tra pochissimo anche la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane questa settimana, nella settimana svolta l'ultima di agosto, che ci poi ci traghetterà verso la nuova musica, quella di settembre-ottobre, ma soprattutto verso quella tendenza che forse Stefano De Martino delineerà per il nuovo Festival di Sanremo. Tra l'altro ricordo a tutti i ragazzi in ascolto che sono usciti i bandi sia per Aria Sanremo che per Sanremo Giovani, quindi studiate bene come potete scrivervi e come potete partecipare, perché il regolamento è totalmente nuovo. Nel frattempo lui è a Los Angeles, insomma, ad ascoltare le canzoni però che vengono proposte per il Festival di Sanremo, quindi decisamente italiane, ma evidentemente poi il mood californiano lo aiuta anche a individuare quelle che sono le nuove tendenze internazionali, e poi ne riparleremo insomma quando partiranno le dirette su Rai Radio Tutta Italiana anche di

Disco Rai, ci sarà una nuova versione per settembre, poi insomma ve ne riparlerò. Comunque per il momento siamo sempre in onda, sono in onda con le repliche il mercoledì e venerdì alle 13, replica alle 19, sempre con Disco Rai di e con Maria Cristina Zappa, che al momento vi saluta e vi dà appuntamento tra pochissimo per la classifica delle top 10 qui su Rai Radio Tutta Italiana.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Buongiorno, buongiorno amici, buon mercoledì a tutti. Io sono Chiara Cacciopoli e voi siete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana con Mattina Tutta Italiana Estate. Cominciamo il nostro tempo insieme. Infatti vi terrò compagnia da adesso, che sono le 8:32 fino alle ore 10. Il nostro poi è un appuntamento quotidiano, io ve lo ricordo sempre, vi aspetto tutti i giorni, tutte le mattine, da lunedì al venerdì, sempre allo stesso orario, con tante notizie, tante curiosità e soprattutto la nostra buona musica italiana per un risveglio tutto italiano. La puntata di questa mattina, mercoledì 26 agosto, sarà come sempre ricchissima, perché parleremo di tante cose, tante notizie molto interessanti e anche eventi ai quali partecipare, prendere parte. Mentre nella seconda ora entreremo proprio nel vivo, ecco, della puntata di oggi, con l'argomento centrale che non vi posso spoilerare subito così, ma tra poco ne parleremo, anche perché qui tra poco in collegamento telefonico avremo l'onore di avere il professore Filippo Pergola e la dottoressa Giulia Proietti, che ci aiuteranno a capire meglio un fenomeno, ma tra poco insomma ne parliamo. Inoltre vi ricordo che potete seguirci su tutti i nostri account social, li potete rimanere aggiornati su tutto quello che succede all'interno della nostra radio, condividiamo la nostra quotidianità, quindi insomma vi raccontiamo qualsiasi cosa, anche gli eventi ai quali partecipiamo, e soprattutto sui nostri social potete scoprire in anticipo chi saranno i prossimi ospiti che verranno qui in trasmissione. Vi ricordo inoltre che potete ascoltarci tramite DAB, quindi comodamente dalla vostra auto, o appunto tramite la nostra fantastica applicazione di Rai Play Sound, che è completamente gratuita, e lì non solo trovate fantastici podcast, ma trovate appunto anche noi, la vostra radio preferita, Rai Radio Tutta Italiana. E appunto tramite questa fantastica applicazione che potete portarci ovunque andrete, ovunque sarete, al mare, in piscina, in spiaggia, al supermercato, andate a fare una passeggiata, in macchina, andate verso il lavoro, insomma con Rai Play Sound potete portarci sempre sempre con voi. Scrivetemi dove siete, che fate in questo mercoledì mattina, magari se siete appunto andate verso il lavoro, siete ancora in macchina, o magari siete già arrivati, o addirittura c'è ancora chi è al mare, bello chill, sdraiato sul lettino e ha di fronte a sé un bellissimo panorama. Mandateci anche tanti messaggi vocali, io li aspetto, 334 60 45 640. Nel frattempo qui c'è Irama Cabana.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

lo so, dire nella piaga qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:43, siamo ufficialmente in diretta, io sono Chiara Cacciopoli e cominciamo anche il nostro tempo insieme. Come state amici? Come è iniziato il vostro risveglio questo mercoledì mattina? Com'è partito? È partito bene? È partito male? Insomma, raccontiamoci un po'. 334 60 45 640 il nostro numero di telefono, se volete interagire live con me usatelo, vi leggo subito anche perché il telefono della radio è proprio qui accanto a me, quindi vi leggo proprio live. E come sempre vi racconto anche la mia di mattinata, che devo dire è cominciata bene, addirittura mi ero anche svegliata prima della sveglia, cosa abbastanza rara, e essendo in anticipo me l'ero presa molto con calma. Stamattina ho fatto le cose con estrema lentezza e forse anche troppa lentezza, troppa calma, perché poi mi sono resa conto di essere in ritardo e quindi ho dovuto skippare e saltare dei passaggi tipo la colazione, così, ma non fa niente, tanto penso che il cappuccino lo prenderò dopo la diretta con la mia collega Carmela De Rose, ma va bene lo stesso, le nostre comunque good vibes rimangono sempre alte, anzi altissime, e oggi avrete un super risveglio tutto italiano. Nel mentre che aspetto che mi raccontiate un po' delle vostre mattinate, cominciamo il nostro tempo con l'argomento del giorno. Oggi parliamo di relazioni ai tempi della generazione Z e soprattutto dei social. Infatti c'è questo filo invisibile, no? Che unisce il modo in cui ci innamoriamo, litighiamo, ci allontaniamo, decidiamo anche di restare. Parlare di relazioni oggi non significa più soltanto raccontare l'amore tradizionale, ma immergersi in un universo in profonda trasformazione, un cambiamento guidato soprattutto dalle nuove generazioni. Infatti se ad esempio guardiamo appunto la generazione Z, il modo di vivere i legami si è completamente ridefinito, no? Cioè, se da un lato c'è l'ipersocialità digitale, quindi ghosting, situationship e storie che durano forse, se tutto va bene, 24 ore, dall'altro c'è però un bisogno disperato e autentico di connessione profonda, salute mentale ed empatia. Per i più giovani stare insieme non è più un semplice completarsi ad ogni costo, ma scegliere in maniera consapevole di camminare a fianco a qualcuno, senza perdere però la propria identità. Ma come si naviga in tutto questo mare di nuove dinamiche? Come cambiano quindi la comunicazione, banalmente, la gestione del conflitto, l'intimità, quando i codici emotivi si evolvono così velocemente e magari non ci capisce neanche niente? Magari uno ha pensato anche di capirci qualcosa e ha detto ok, adesso più o meno ho trovato la mia dimensione, poi le tendenze sono già cambiate e quindi dobbiamo ricominciare da capo. Bene, oggi proprio parleremo di questo, parleremo di relazioni, di come si sono evolute, e avremo anche il piacere di avere in collegamento telefonico, come avevo spoilerato già prima, due esperti, Filippo Pergola e Giulia Proietti, che ci aiuteranno, ecco, a fare chiarezza in tutta questa grande, enorme confusione. Intanto io direi di cominciare anche con la prima domanda che faccio proprio a voi, carissimi ascoltatori. Ad oggi, cosa serve realmente per tenere davvero insieme due persone, no? Perché alcune relazioni durano di più e altre finiscono. Ci credete nel per sempre, in questo fatidico per sempre? Esiste veramente? Bene, fatemi sapere la vostra perché sono veramente molto curiosa. Ne parliamo tra pochissimo, sempre qui e solo su Rai Radio tutta italiana. Nel frattempo la buona musica va avanti.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di quel

Occhi ingenui, Franco 126 qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono quasi le 9, quindi la nostra prima mezz'ora insieme purtroppo è già volata via, ma il tempo, ragazzi, con voi o comunque su Rai Radio Tutta Italiana è così, vola sempre. Comunque continuiamo, perché abbiamo aperto la puntata di oggi, mercoledì 26 agosto, con la prima notizia, no, relativa alle relazioni che si vanno a instaurare, soprattutto magari con i social, ai tempi della generazione Z. Oggi vogliamo anche capire, il nostro obiettivo finale è anche riuscire a capire quanto e se i social hanno avuto un impatto sul modo di costruire un rapporto amoroso e anche che cosa ha comportato per i giovani, no? Per la generazione Z, ma anche per i millennial in generale, per tutte le persone che poi purtroppo o per fortuna sui social ci siamo tutti, no? Quindi è una cosa che può essere allargata, ecco, a tutte le varie generazioni. E vi avevo anche chiesto ovviamente la vostra opinione per capire cosa ne pensate, e i messaggi sono già tantissimi, quindi andiamo a leggerne qualcuno. Ginevra ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, ogni mattina mi sintonizzo su Rai Radio Tutta Italiana e ti ascolto sempre, e poi per l'argomento del giorno, che secondo me è veramente carino e potrebbe essere d'aiuto per tanti giovani che non sanno bene cosa fare. Comunque, per me ciò che fa rimanere insieme una coppia è il conoscersi profondamente. Quando ciò accade, allora le probabilità di rimanere uniti sono molto più alte. Un saluto, Chiara. Allora, Ginevra, un saluto anche a te, grazie infinite per seguirci, per ascoltarmi sempre e anche per il tuo messaggio. E penso che ciò che hai scritto sia una buonissima base, no? Proprio quella secondo me è la base di ogni tipo di rapporto, cioè il conoscersi senza fingere di essere qualcun altro solo per farsi accettare o farsi piacere dall'altra persona. Questo è proprio, cioè sono proprio le basi. Leggiamo un altro messaggio che ci arriva da un altro ascoltatore, si chiama Samuele, e ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, io che sono Gen Z penso che nelle relazioni di oggi, per farle durare, serva semplicemente rispetto per l'altra persona. È sempre super, grazie per accompagnarci nella mattinata. Grazie mille. E andiamo avanti, leggiamo un altro messaggio che ci scrive un'altra ascoltatrice, si chiama Rebecca, e ci dice: ciao Chiara, buongiorno, per me il per sempre esiste, ma in casi veramente rari, o comunque quello che deve esserci per far durare una coppia è accettare i reciproci difetti e mettersi sempre in discussione, non rimanere mai sulle proprie convinzioni, salvo alcune eccezioni ovviamente. Un abbraccio. Allora Rebecca, io penso che, ecco, forse con il tuo messaggio sono leggermente più d'accordo. Il fatto di accettare e di amare poi al 100% i difetti dell'altra persona è in quel momento dove tu stai dimostrando amore, proprio quello è il vero amore, secondo me. Bene, continuate anche a scrivermi altri messaggi, 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono per interagire live insieme a me. Io vi leggo subito, se volete potete mandarci anche messaggi vocali, ascoltiamo la vostra voce in diretta, perché no. Intanto concludiamo appunto questa prima notizia, no? Capiamo effettivamente cosa serve a una coppia per rimanere insieme, ed essenzialmente serve, ragazzi, un equilibrio tra bisogni psicologici e sociali. Pensate che un neuroscienziato ha studiato cosa succede quando una relazione riesce a durare nel tempo, e la risposta purtroppo è meno romantica di quanto possiamo immaginare o pensare, perché appunto non basta amarsi per una relazione che è destinata a durare nel tempo, deve per forza avere un equilibrio tra corpo e mente. È importante infatti il contatto, il sentirsi apprezzati, compresi, ascoltati e al sicuro. Pesa moltissimo nel rapporto anche la vita che ruota intorno alla coppia, gli amici, la famiglia, le varie responsabilità e il proprio lavoro. Magari l'amore c'è ancora, ma se in questo equilibrio c'è qualcosa che si va a rompere, che si spezza, è che è lì che il rapporto potrebbe rovinarsi. Ne continuiamo a parlare anche perché fra pochissimo arriveranno finalmente Filippo Pergola e Giulia Proietti, e tutte queste domande le potremo rivolgere direttamente a loro, quindi rimanete sulle nostre frequenze. Nel frattempo però io vi riporto indietro di qualche anno, pensate, nel lontano purtroppo ormai 2017, con Occidentali Scarma, Francesco Gabbani qui su Rai Radio Tutta Italiana.

Sesso e Samba, Tony F e Gaia qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:12, noi continuiamo con tutti i vari argomenti di questa puntata di mercoledì 26 agosto, che ragazzi è proprio ricchissima oggi, anche i vostri messaggi sono tantissimi, quindi andiamo a leggerne qualcuno. Allora, ci scrive Claudia e ci dice: ciao Chiara, buongiorno, ti ascolto tutte le mattine in cuffia mentre vado al lavoro, un grande abbraccio da Claudia. Ciao Claudia, grazie infinite. Poi leggiamone un altro: buongiorno Rai Radio tutta italiana, siete bravissimi, vi ascolto sempre, un ciao da Sergio. Ciao Sergio, grazie infinite. E infine abbiamo anche lui, perché io infatti stavo pensando tra me e me, ma Roberto, no, il nostro più affezionato, più caro ascoltatore, che ci scrive sempre, ci segue, ci ascolta, ci segue anche sui social, ma dove è finito questa mattina? Non mi ha scritto, non mi ha mandato un messaggio, un vocale, niente. E invece eccolo qui, ci scrive: ciao Chiara, da Roberto e il suo gruppo di lavoro da Perugia, buona giornata a tutti. Perfetto, allora guarda Roberto, mi hai tranquillizzato con questo messaggio, perché veramente mi stavo preoccupando. Comunque torniamo anche a parlare dell'argomento di oggi, di queste relazioni. Ma quanto è complicato ragazzi oggi instaurare un rapporto che si basa sulla fiducia e sulla sincerità, no? Io lo trovo complicatissimo. E un'altra cosa che ho visto qualche giorno fa sui social, mi è piaciuta tantissimo, cioè per come ha reagito, ecco, la ragazza, adesso vi racconto tutto. Praticamente questa coppia si dovevano sposare qualche giorno fa, qualche settimana fa, in Toscana, e il futuro marito, che tanto più marito non è, a 7 giorni dal matrimonio la lascia. Però lei, anziché piangere, disperarsi, cancellare la cerimonia eccetera, festeggia lo stesso, quindi il matrimonio comunque è stato fatto, e si è sposata da sola praticamente, quindi ha celebrato l'amore verso se stessa. E secondo me ha reagito nel modo migliore possibile, no? Perché poi comunque anche lui che ti lascia 7 giorni dalla cerimonia, insomma, non vogliamo commentare lui, commentiamo lei, il suo bellissimo diciamo comportamento. Ecco, proprio quello è il modo in cui vorrei reagire in tutte le situazioni, cioè non piangersi addosso ma risollevarsi sempre. E ad oggi, che io questa domanda me la sono fatta tante volte, nonostante i miei 21 anni, quindi non è proprio nei miei pensieri, però qualche volta un ragionamento ci si può fare: esiste davvero un'età giusta per sposarsi? Perché secondo un'analisi, chi si sposa a 28 anni ha meno probabilità di divorziare in futuro. In maniera proprio statisticamente parlando, potrebbe esistere questa età d'oro per il matrimonio. Infatti un'analisi che è stata anche condotta da un professore universitario statunitense ha analizzato la relazione che c'è tra l'età al primo matrimonio e il rischio di divorzio, e ciò che è venuto fuori è veramente molto interessante. Secondo infatti i dati che sono stati raccolti, il rischio tende a scendere man mano che ci si allontana dai matrimoni molto precoci, e infatti raggiunge poi il livello più basso intorno a questi fantomatici 28 anni, per poi tornare gradualmente a ricrescere con l'età che avanza. Nei suoi modelli, dopo i 28 anni le probabilità di divorzio tornano ad aumentare di circa il 5% per ogni anno in più al momento del matrimonio. Da qui infatti nasce questa teoria, che secondo me è una teoria un po' che potremmo usare in tante circostanze diverse, no? Che troppo presto potrebbe essere rischioso, ma anche aspettare troppo a lungo non è sempre la soluzione, o comunque non potrebbe offrire un vantaggio. Ecco, comunque queste sono tutte ovviamente statistiche, non vogliamo dire che effettivamente a 28 anni è l'età più giusta, comunque quando si sente di fare quel passo lo fa, però diciamo, questo professore ha fatto questa analisi che secondo me non è del tutto sbagliata, anche se ovviamente l'età è una delle tante, io direi innumerevoli, no, componenti che devono esserci all'interno di una coppia, come ad esempio la compatibilità, le condizioni economiche, l'istruzione, la storia familiare, insomma potremmo veramente andare elencarne un'infinità. La domanda che anche adesso io mi sono fatta e mi faccio tante volte: ma secondo voi, no, la generazione Z, o comunque tutte le generazioni, credono davvero nell'amore? Cioè secondo voi questo amore esiste davvero, è soltanto un'illusione romantica che ci siamo dati noi come esseri umani? Bene, io questa domanda non solo la faccio a voi, ma la faccio anche ai miei futuri ospiti che mi raggiungeranno tra poco, purtroppo a livello telefonico, però comunque saranno con noi, Filippo Pergola e Giulia Proietti. Tra pochissimo saranno qui con noi su Rai Radio tutta italiana.

0: Siamo sempre in diretta qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:25 e come giustamente vi avevo promesso e avevo un po' spoilerato anche all'inizio della puntata, oggi io non sono da sola perché in collegamento telefonico ho due persone squisite, meravigliose, di cui ho grandissima stima, Filippo Pergola e Giulia Proietti, buongiorno!
1: Buongiorno a voi!
2: Buongiorno a tutti, eccoci!
0: Come state innanzitutto?
2: Informissima, tranne Filippo che
1: un po' di tosse, condizionatore freddo, sudate, insomma, però ci siamo. Quando siamo con te e in radio siamo pimpanti, carichi.
2: Belli carichi.
0: Ma vi sento belli carichi. Mi piace questa cosa, queste vostre good vibes. Bene, allora Filippo, Giulia, siete pronti? Perché oggi stiamo parlando appunto di relazioni, no? Relazioni ai tempi della generazione Z, ai tempi dei social, senza fare nomi perché giustamente dovete anche mantenere la privacy, no? Dei vostri pazienti, ma avendo tanti ragazzi vi siete fatti un'idea generale più o meno di come le cose stiano andando. Ecco, ci potreste magari delineare un quadro generico di quanta difficoltà magari oggi un ragazzo Gen Z, anche un po' più grande, un po' più piccolo, potrebbe incontrare nel semplice socializzare con altre persone?
2: Eh sì, l'ultima era quella di stanotte alle 3, hai detto, no?
1: Ah sì sì, un messaggio che mi è arrivato alle 3:53 che ho letto stamattina, però quando mi sono svegliato, di un giovane di 24 anni. Ma posso fare una premessa?
0: Vai.
1: Siamo tutti schiavi, ma in particolare purtroppo i giovani Gen Z, di tre grandi mostri che sono la performatività, l'eccesso di positività e l'inferno dell'uguale. Ecco, questi tre mostri condizionano anche le relazioni amorose. C'è questa tentativo di idealizzarle, no? E poi si scopre che l'incontro con la persona reale è fatto di imperfezioni, di conflitti, ma bisogna sostarci nei conflitti perché poi diventano un'occasione di progredire nelle relazioni. La difficoltà è questa, cioè l'incapacità di sostare nei conflitti, cioè come se la muscolatura mentale non fosse allenata alla complessità, no? del sostare nei conflitti. Allora subito si liquida la cosa, magari si utilizzano anche degli psicologismi, no? E quello è tossico, e quello è un vampiro energetico, e quello qui e quello là, cioè diventa una sorta di iperanalisi del legame, no? che va interpretato con categorie psicologiche. Questo io vado anche contro molti miei colleghi che subito etichettano, si etichetta troppo.
2: Però è un fenomeno generale, no? Se ci fate caso, non so se avete notato quanto siamo diventati bravi ad applicare in modo veloce delle categorie psicologiche magari a persone che conosciamo, a situazioni che viviamo. Solo che la domanda che ci potremmo fare è: ma una volta che le abbiamo applicate queste categorie, che abbiamo messo l'etichetta in fronte al narcisista patologico, l'etichetta in fronte, adesso il narcisista patologico poverino ha fatto una brutta fine, adesso sta in voga levitante, quindi adesso che abbiamo trovato levitante, ma che dobbiamo fare però? Questo ci dobbiamo chiedere. Dovremmo domandare un po' questo, ecco.
0: È vero.
1: Perché noi tendiamo subito a evitarlo, questo è fare ghosting, interrompere le relazioni in maniera improvvisa. E invece forse è meglio una conversazione dolorosa ma necessaria, quello è un po', no? Il legame si matura insieme, cioè invece c'è quest'ansia, capito, da definizione. Bisogna sempre precocemente stabilire cosa sia la relazione, com'è l'altro, fargli il profilo psicologico, diagnostico, insomma. O a se stessi, ancora peggio, o se stessi.
0: Allora, io poi sono sempre sincera, quindi lo dico tranquillamente. Non è che io voglio magari etichettare un rapporto, una persona, però vorrei fare ordine. Quindi io già ho tanta confusione di mio, sono una persona disordinata, quindi c'è tanta confusione nella mia testa a prescindere. Però nelle relazioni mi piacerebbe che sia tutto ben chiaro. Quindi non mi piacciono quelle situazioni un po' ambigue, no? Che non si sa se sì, se no, amicizia, non amicizia, qualcosa di più. E quindi metto le cose in chiaro perché così, no, non c'è margine di poter sbagliare o di poter fraintendere. Sbaglio?
2: Sai che Sai, per esempio, questa cosa, Chiara, è una cosa che nelle culture orientali, in certe culture tipo quella vietnamita o altre, è una prerogativa delle relazioni. Cioè, quando ci si conosce va dichiarata l'intenzione all'inizio. Quindi questo potrebbe essere un escamotage da adottare. Però a parte gli scherzi, a parte insomma queste contaminazioni culturali, però io capisco quello che stai dicendo, no? Quando comunque si entra in relazione con l'altro, un momento di turbamento c'è sempre, perché noi conosciamo un estraneo, no? Ma che ne sappiamo che cosa ci arriva dall'altro? Mm-hmm. Quindi che entrambe le parti, o comunque da una parte, ci sia un'esigenza di chiarezza, di cercare di capire che cosa sta accadendo, è qualcosa che ci fa sentire un po' più sicuri poi per metterci in gioco nel rapporto, no? Quindi direi che è un'esigenza comprensibile. Poi dipende questa esigenza dove va a finire, perché se diventa, quindi, un'esigenza di controllo di quello che non si può controllare, perché all'inizio si è strani, bisogna conoscersi e accettarlo un po', insomma, il turbamento che non si sa tutto a priori, no?
0: Certo.
2: Se limite per il rapporto, questa cosa insomma poi può diventare, sì, molto limitante. Invece se un modo per invece favorirlo, no, il rapporto, per favorire il processo di conoscenza, ci sta a fare chiarezza all'inizio. Penso che sia un bisogno

0: noi devo capire. Prima si mettono le case in chiaro e poi arrivo.
1: Valorizzi.
2: E poi chiara un viaggio in Vietnam, perché lì ho detto lì le intenzioni si dichiarano all'inizio. Chi ti vuole conoscere lo deve specificare all'inizio che intenzioni ha.
0: Perfetto. Allora mi sto prenotando già per andare in Vietnam. Filippo, tu prima hai citato un po' di termini Gen Z e questa cosa mi piace tantissimo, tipo ghosting, situationship. Ma secondo te sono soltanto nuovi termini che ci siamo un po' inventati noi, o effettivamente la generazione Z sta vivendo i sentimenti, le emozioni in modo diverso rispetto al passato, anche con i social?
1: Ma sicuramente in un modo diverso, però anche abbastanza uguale, perché poi ogni generazione, ma questo lo diceva già Seneca 2000 anni fa, ogni generazione si dice no, perché i giovani di oggi sono diversi, ma alla fin fine l'essere umano è quello, sono modi diversi di declinare emozioni, aspirazioni, ansie, desideri e paure, di mettere confini. L'importante è che il confine non diventi una barriera, ecco, questo è importante, cioè comunque bisogna avere un po' di sano coraggio nell'esporsi, no?
0: Giusto.
1: Ogni relazione ovviamente ti espone alla perdita, al rischio, però insomma che facciamo? Ci chiudiamo e non ci godiamo la possibilità di aprirci al nuovo e all'ignoto, che certo che genera ansia, angoscia, però ti permette anche infinite possibilità, quindi direi un po' di coraggio, di progettualità, cioè gettarsi in avanti, no?
0: Sì.
1: Tanto il ritmo di ogni relazione è amore, odio e riparazione, come più volte dicevamo proprio nel podcast Dialogare Oggi, quindi bisogna pensare che l'odio, il risentimento, il conflitto non è il contrario dell'amore, perché permette la configurazione di nuovo dialogo e quindi di progredire nelle relazioni, oltre che una maggiore conoscenza di sé e dell'altro. Amore, odio e riparazione, stiamoci in questo ritmo, in questo respiro di ogni relazione, il respiro della vita.
0: Ok, mi devo adattare a questi cambi d'umore più che altro, perché io vorrei che andasse sempre tutto bene.
1: Quello che dicevo prima, l'eccesso di positività, no. L'idealizzazione a cui siamo abituati.
0: Eccomi, io sono il prototipo di una Gen Z.
1: Ma tutti noi siamo così, per carità, però poi diventa anche noioso, t'assicuro, perché dal vuoto, dalla mancanza, dalla necessità nascono cose meravigliose. È così, è sempre, molte volte sono le semine a perdere, io dico, no, con i pazienti, cioè quella cosa, tu semini, prepari il terreno e non cresce niente, ma è quella semina a perdere, mi ha insegnato un esperto di agronomia, che permette in realtà che poi con la semina successiva qualsiasi cosa che ci metti in quel terreno cresce fruttuoso. La semina a perdere è quella che si fa con le graminacee, capito? Cioè le erbacce. Le erbacce preparano il terreno, lo arricchiscono di sostanze, permettono che la terra si smuova, e quindi bisogna stare anche ai momenti di semina a perdere, dell'inverno delle relazioni, no. Perché poi vedi che primavera che esce fuori.
0: E infatti hai completamente ragione, mi sforzerò a farlo, a non forzare, ecco, le cose che vadano per forza bene, ecco, questo è una promessa che ti faccio. Giulia, invece, anche con i tuoi pazienti, secondo te, no, il fatto di essere su dating app, quindi queste app di incontro, sui social, questa, tra virgolette, facilità, no, nel poter trovare subito un'alternativa al partner, come ha inciso nel rapporto di coppia?
2: Questa sicuramente è una questione importante, nel senso che tu prima domandavi, no? Ma secondo voi è qualcosa che è attuale, la facilità con cui i rapporti non vanno avanti o non si costruiscono, oppure è una cosa che va avanti dalla notte dei tempi? Sicuramente ci sono delle cose che continuano nella storia delle generazioni, come diceva Filippo, però c'è una facilità che ha a che vedere con l'istituzione di legami provvisori che viviamo oggi anche tramite i canali social, che è evidente, insomma. Tento di dire che non serve nemmeno un esperto per poterlo dire, ma perché c'è una quantità tale a cui siamo esposti di facilità di contatto che paradossalmente poi rende invece più difficile lo stabilire una connessione più profonda, che io invece credo, proprio tu dicevi, no, ma poi con i pazienti, io quando ascolto i pazienti questo bisogno di connessione profonda c'è. È evidente, e forse è proprio, come dicevo, il contraltare paradossale del fatto che invece c'è un'estrema facilità nello stabilire rapporti, cioè un bisogno di intimità, di prossimità.

0: di vicinanza, questo è molto presente nei racconti dei pazienti. L'unica cosa è che poi è difficile trovare la misura. Mi viene in mente l'immagine dei porcospini di Schopenhauer, che spesso utilizzo per far capire questo concetto. I porcospini in una notte d'inverno hanno bisogno di scaldarsi, no? Ma che cosa succede? Che il porcospino ha gli aculei, quindi se ci si avvicina troppo tra porcospini per cercare di scaldarsi, il rischio è quello di ferirsi.
1: Sì.
0: E quindi bisogna trovare un po' la giusta distanza che ci consente di avere sia appagato quel bisogno di intimità, di calore, di vicinanza, no? La temperatura, quella delle emozioni, sia però di non farci del male. Ecco, io credo che sia un po' questa l'immagine, ma c'è un bisogno di connessione profonda, di intimità.
1: Però potremmo dire che comunque i social hanno aiutato anche un po' i rapporti, perché ti puoi tenere in contatto comunque con le videochiamate, il rapporto può continuare anche se a distanza, no? Hanno più facilitato o li stanno più minando?
0: No, non credo che questo mini il rapporto, cioè dipende sempre come si utilizza poi il mezzo, no? Come dicevi tu, può essere un ottimo canale per restare in contatto, per mantenere attive delle relazioni, non solo quelle sentimentali, anche altre relazioni importanti della nostra vita, quindi sicuramente può essere un'opportunità. Certo che se diventa il sostituto di un altro tipo di connessione, di possibilità di costruire, poi mancano un po' di pezzi, di mattoncini alla relazione, no? Uh-huh. Però dipende sempre dall'uso che si fa delle cose. Questo noi, insomma, abbiamo avuto anche altri contesti un po' per parlarne insieme. Non dobbiamo demonizzare i dispositivi o le possibilità che ci danno, però dobbiamo riflettere su come li utilizziamo, quello sì.
1: Una domanda che faccio a entrambi, se voi le potete anche pensarci, magari mandiamo qualche canzone e poi ci ritroviamo. Secondo voi la generazione Z, possiamo anche estendere questa domanda alle altre generazioni, ci credono ancora nell'amore? Cioè per loro è ancora un sentimento valido che esiste nella realtà, o non è una semplice consolazione che ci siamo dati come esseri umani? Potete rispondermi adesso che dopo, ditemi voi.
0: Io lancio una bombetta, dico sì, e magari poi vediamo se lo vogliamo motivare.
2: Io dico assolutamente.
1: Fantastica, Giulia, ci lancia pure.
2: Sì. Più la generazione Z di tutte le altre, finalmente sta rinascendo la voglia di amore e anche la capacità e il coraggio di amare e di compromettersi nelle relazioni.
0: Adesso Iara mettiamo una bella canzone d'amore, no? E poi torniamo.
1: Allora, io non so se a voi piacerà. Perché non so i vostri gusti musicali, però qui abbiamo in scaletta Rocco Hunt, La più bella del mondo.
0: Ci sta? Va bene.
1: Ci sta? Va bene.
2: Ok.
1: A tra poco. Dico.

0: Questa per me è una delle più belle canzoni d'amore che ci possa essere. Super classico Ernia qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9.45 e siamo sempre in collegamento telefonico con Filippo Pergola e Giulia Proietti. Bentornati.
1: Siamo sempre qua.
0: Allora, sono tantissimi messaggi che ci hanno scritto i nostri ascoltatori e ve ne leggo subito uno. Allora, ciao, vorrei fare una domanda al professore. Ho 23 anni, ma se un ragazzo diventa troppo invadente, mi telefona, mi messaggia e mi chiede sempre dove sono, non è patologico? Non devo allontanarmi? Invece di parlarci vorrei un parere. Ciao, sono Sonia.
2: Beh, è difficile dare una risposta così non conoscendo il contesto. Certo, se uno comincia proprio a, detta proprio come si suol dire oggi, a stalkerizzare, direi anche che è il caso di mettere un sano confine. Questo non è un confine barriera, ma è necessario, è ovvio. Bisogna, vedi, molte volte, soprattutto i maschietti alcune volte non tollerano l'attesa, la dilazione del desiderio, l'imperfezione del rapporto, e allora vogliono questa esclusività, devono controllare tutto. Beh, a quel punto c'è un problema. A proposito del podcast che ci davamo a dialogare oggi, c'è un problema di cui parliamo alla prima puntata, cioè che si intitola Il piccolo imperatore, no? Cioè una persona che è abituata ad avere tutto subito, sempre e comunque, quindi ad avere questo senso di onnipotenza e di controllo, che poi se lo riporta anche nel mondo adulto, quando diventa un giovane o quando diventa un adulto. C'è questa idea del possesso esclusivo, del controllo di tutto, dell'altro che è in relazione con me, e lì è un guaio, certo.
0: È vero, è vero. Hai fatto benissimo a citare il vostro podcast, io infatti lo ricorderei a tutti. Lo dici tu? Dice Giulia?
2: Dialogare oggi. Vai. Su Rai Play Sound. È la prima puntata che riguarda il bambino, le altre riguardano più gli adolescenti, ma in realtà riguarda tutti noi, perché le radici del nostro mondo adulto sono lì, in quel bambino che siamo stati. Quindi anche la risposta a una domanda del genere in qualche modo ha a che fare con quello che raccontiamo in quella prima puntata.
0: Esatto, esatto. Io l'ho ascoltato tutto il podcast, mi è piaciuto tantissimo. Ho messo like su Rai Play Sound, perché puoi anche mettere recensione.
2: Onorati.
0: Invece anche dimmi. Sì.
1: No, dico a Sonia, comunque lasciamo una piccola bussola, dipende anche lei come si sente dentro questa dinamica. Se non si sente a suo agio, forse si deve domandare come mai, no? Quindi insomma, se non ci sta bene dentro questa dinamica in cui qualcuno invade così il suo spazio, è giusto che tuteli insomma i suoi confini, come diceva Filippo.
0: È vero. No, vabbè, secondo me non ci sta troppo a suo agio, visto che ha mandato anche il messaggio, magari.
1: Esatto. Importante, sì. No? Chiedersi sempre un po', ma io come ci sto? Se lei manda questo messaggio e comunque si fa questa domanda, forse non ci sta tanto a suo agio, però insomma, poi questo sarebbe da approfondire ovviamente, no? In altri contesti,
0: certo.
1: Che è una chiacchierata più ampia.
0: Certo. Un'altra domanda. Ciao agli esperti. Ho 40 anni e ho scoperto che il mio compagno ha una doppia vita. Ma non riesco a lasciarlo, non riesco ad andare oltre. Ho qualcosa che non va? Aiuto.
2: Anche come dicevo prima, difficile, no? Senza avere altri riferimenti del contesto della persona che ce lo chiede. Sicuramente non per portare acqua al nostro mulino, ma lo dico più da utente che da professionista. Sicuramente bisognerebbe fare un cammino di chiarificazione, no? Da chi ti può accompagnare nel comprendere perché tu ti lasci incastrare o ti incastri da te stessa in un gioco relazionale di un certo tipo e non riesci a lasciare quando ci sono situazioni del genere. Comprendere che cosa desideri realmente, come in qualche modo rompere questa ripetizione coattiva dello stesso gioco relazionale, no? Che ti porta. Quindi io direi, e questa è la grande vantaggio della Gen Z rispetto a chi ha 40 anni, 50 anni come me, si è molto propensi a rivolgersi a un professionista della salute mentale per farsi accompagnare, da cui non si va per forza se uno ha dei problemi, ma proprio per riappropriarsi da soggetto della propria esistenza, quindi comprendere cosa si desidera realmente, come funziona la nostra mente e come di conseguenza possiamo scioglierci da situazioni che diventano delle sabbie mobili. Ecco, Gen Z, tranquillamente tutti si rivolgono,
1: come si suol dire,
2: si rivolgono allo psicologo come la cosa più normale del mondo per portare ad attualità le proprie potenzialità, non per forza per risolvere un problema, no? Per chiarificarsi, per conoscere se stessi e di conseguenza poter scegliere nella vita.
0: Sì, sì, sì, è verissimo. Vabbè, la Gen Z parla proprio apertamente di salute mentale, dei confini personali, anche del rispetto reciproco. Questo è verissimo. Giulia, quindi io voglio sapere da te se questo fantomatico amore, questa emozione esiste davvero, perché prima ci hai lanciato così una sorta di amo. Adesso io voglio tutto, però raccontaci bene.
1: Allora, tu ci chiedevi, no? Secondo voi questi giovani che incontriamo, noi giovani, insomma, ci si crede ancora nell'amore? Sì, non solo ci si crede, ma si prova anche a coltivarlo, a costruirlo. Poi chiaramente si possono incontrare difficoltà del caso, ma ti dico, ci credono, e come i ragazzi che incontriamo. Abbiamo un gruppo adolescenti con Filippo che sono fantastici, cioè i temi che portano loro rispetto a questo, come dicevo prima, lo dicevo in modo ci danno le mela, non le mele, proprio le mela, come si dice da me. Ci credono tanto nell'amore, si interrogano su come possa essere costruito, su che cos'è che lo rende duraturo, su che cos'è che rende le relazioni salde, su come mettersi in gioco nei rapporti. Poi ovviamente, ripeto, con tutte le difficoltà del caso, perché poi su questo nascono anche le domande contrarie, no? Ci si interroga sulle paure, sui dubbi, su come lasciarsi andare nel rapporto con l'altro. Alcune cose le abbiamo già toccate a livello di temi, quindi magari non ci torno, però è certo che sì, Chiara, ci credono e ci investono, questo te lo confermo.
0: Bene, allora in questa diciamo, visione mi ci ritrovo tantissimo anch'io. Lo so che questa domanda che sto per farvi è veramente tanto ampia, non abbiamo abbastanza tempo, infatti io vi rinvito in trasmissione anche qui in presenza quando volete, io sono felicissima di ospitarvi, però qualche consiglio magari, perché tanti ragazzi anche sono arrivati tantissimi messaggi, non facciamo in tempo a leggerli purtroppo, dovremmo fare un sequel, una parte 2 di questa puntata.
2: Ci siamo.
0: Bene, sono molto contenta. Diamo magari due consigli, ecco, per cercare di instaurare una relazione quanto più possibile sana e felice proprio con l'altra persona.
2: Guarda, io riprenderei quello che ti dicevo all'inizio, no? Cerchiamo di non essere schiavi di quei tre mostri, e lo ripeto: performatività, eccesso di positività, inferno dell'uguale, no? Deve essere uguale a quello dell'amica, della figlia, della cognata, di quella del piano di sopra, dico scherzando. Allora, la maturità, proprio per avere una relazione, richiede di tollerare che l'altro sia separato, imperfetto, non sempre disponibile, no? Senza interpretare ogni frustrazione come una prova di compatibilità, sostare nella relazione, sostare anche nei conflitti. Io dico, gioco con le parole, sostare è tutta una parola, quindi sostarci e saperci stare, ci so trattino stare, perché ripeto, quella è un'occasione di maggiore conoscenza di sé, dell'altro e di progresso nella relazione. E questo potrebbe essere un primo consiglio, insomma.
1: E poi una banalità estrema, qualcuno questa mattina, Chiara, t'aveva scritto che forse il segreto per far durare un rapporto, affinché insomma comunque un rapporto sia solido in qualche senso, non parlo necessariamente di una durata nel tempo, è il conoscersi profondamente. Ecco, io utilizzerei questo conoscersi profondamente anche rivolto verso se stessi, non solo reciprocamente come membri di una coppia, perché io penso che quanto più noi abbiamo consapevolezza su noi stessi, su chi siamo, che cosa desideriamo, quanto più quando noi ci mettiamo in rapporto con l'altro non andiamo a nell'altro il completamento di qualche, insomma, nostra voragine, ma amare l'altro per quello che è, fermo restando che all'inizio, quando ci si innamora, ci si aggancia, per carità, noi vediamo nell'altro tutto quello che noi vorremmo che quello fosse per noi, e va benissimo così, è una fase stupenda quando abbiamo il cervello sott'aceto, lo auguriamo a tutti quanti. Però poi momento in cui è importante sapere noi chi siamo, che cosa vogliamo, in modo tale che non pieghiamo l'altro a diventare quello che non è, insomma, cioè a diventare l'oggetto della nostra fantasia invece che chi è, penso sia molto importante. E poi c'è da sperimentarsi, nel senso che ad esempio, sempre pensando ai pazienti, spesso adesso i pazienti mi dicono, io dottoressa prima mi devo sistemare, io devo mettere tutte le rotelle a posto e poi posso avere un rapporto, o viceversa, cioè devo prima conoscere qualcuno che ha messo tutto a posto e poi possiamo entrare in rapporto. Beh, questa è un po' un'illusione, nel senso che noi mettiamo a posto le nostre cose, i nostri punti della nostra storia, anche quando stiamo in rapporto con l'altro. Quindi mettiamoci un po' in questi rapporti, rischiamo, proviamoci.
0: E se poi ti bruci,
1: metti la pomatina. Sono le pomatine per le ustioni. No, scherzi a parte, ovviamente dipende da che tipo di scottature si tratta. Come diceva Filippo, c'è una parte di rischio che va chiaramente messa in considerazione quando ci si mette in relazione. Le relazioni possono ferire, possono finire, però chiaramente possono anche queste piccole bruciature di cui si parla invece essere un'evoluzione per conoscersi ancora meglio, amarsi più profondamente. Poi ripeto, insomma, lo dicevi tu stessa, una domanda ampia, chiaramente dipende poi di che bruciature si tratta, eh.
0: Sì,
1: però
0: sì,
1: secondo
0: certo.
1: Me la bruciatura di cui parlavi tu con una pomatina passa.
0: Un po' di paura nel mettersi in gioco ce l'abbiamo, cioè, io ce l'ho tantissimo, o magari nel rimanere fregata, cioè pensavi chissà cosa e poi in realtà ti rendi conto che non è lui, non lo so, no? Parlare di queste cose personali comunque è difficile in diretta, posso dirlo.
1: Quando mettiamo la canzone.
2: Ma lo è per tutti noi, però, eh? Lo è per tutti noi. Questo è sempre stato quello. La paura ad amare è nell'essere.
1: La natura di secoli.
0: È vero.
2: Da quando l'uomo scrive di questo.
0: È vero,
2: la paura ad amare, ma anche della bellezza ad amare. Allora, per la paura non si può non viversi anche la bellezza della scoperta, no? Perché magari ti vivi momenti indimenticabili e vabbè, insomma.
0: No, ma infatti è giusto. Da questa chiacchierata che ci siamo fatti prenderò molto più coraggio, mi butterò di più in tutte le varie situazioni, salvo eccezioni ovviamente, però ho preso più coraggio. Giulia, Filippo, purtroppo io devo salutarvi perché sono ormai le 9:58, quindi il nostro tempo proprio per la puntata è finito, però io vi invito qui in trasmissione perché ovviamente i messaggi dei ragazzi sono tantissimi e mi dispiace non poter dare una risposta a tutti, quindi insomma se volete fare una parte due io ci sono,
2: quando volete, va bene.
1: Anche uno spunto interessante, sappiamo di che cosa dobbiamo parlare quando ci chiedono degli approfondimenti.
2: Benissimo, esatto. Un
0: grazie.
2: Saluto a tutti,
0: grazie mille.
2: A te,
1: ciao,
0: grazie
1: a tutti, buona giornata
0: anche a voi, buona giornata. Bene, noi infatti continuiamo anche con le nostre good vibes, con la nostra ottima musica, sempre e solo tutta italiana, perché siamo su Rai Radio, tutta italiana. E arriva Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Ore 10.02, oggi è mercoledì 26 agosto, buongiorno da Enrico Pulcini e benvenuti all'edicola di GR Parlamento. I giornali oggi in edicola aprono non solo su questa missione della CIA a Mosca, ma anche e soprattutto sul caro carburanti. Ma noi iniziamo proprio dal Corriere della Sera, che titola: Mosca, la missione della CIA, il capo degli 007 vola in Russia, il Cremlino boccia il piano di pace di Kiev, dubbi di Berlino sulle esercitazioni militari di Volenterosi, l'inviato del Vaticano incontra Lavrov. Vertice sul caro benzina, ecco il titolo sull'argomento di cui vi parlavo: proroga degli sconti, allo studio altre misure. Il diesel sopra 3 euro in autostrada. Un titolo però che ci collega alla questione russo-ucraina è le spese per la difesa in Italia. L'Italia chiede 8 miliardi all'Europa, il ricorso ai fondi SAFE. E la Cina avvisa Trump, sempre in politica estera, illegali le sanzioni sugli affari con l'Iran e Teheran attacca Donald, un bullo. Su Repubblica, apertura decisa sul caro carburanti, benzina senza freni, finiti i soldi per tagliare le accise sul gasolio, da domani sconti soltanto per i prossimi due weekend, allo studio un sostegno ai redditi più bassi, il governo la tassa sugli extra profitti da essere europea. E poi più in basso il titolo sulla Russia: Putin dice no alla pace, il capo della CIA va a Mosca e a Kiev anche armi italiane. Sulla Stampa anche qui apertura sul caro carburanti, il diesel vola, ha toccato il picco dei 3 euro, oggi il CDM mini proroga, mini proroga per il taglio delle accise e aiuti mirati, Palazzo Chigi sugli extra profitti, intervenga Bruxelles. Trump e Putin, scrive la Stampa più in basso, trattativa segreta, il capo della CIA a Mosca, l'ipotesi del disimpegno a Kiev, in cambio dell'appoggio contro l'Iran, UE, l'Italia verso l'uso di 10 miliardi di fondi SAFE per la difesa, Bruxelles è la direzione giusta. Sulla Russia la Stampa scrive: il Cremlino respinge il piano di pace, taglia della Casa Bianca sui capi Pasdaran, Pechino contro la guerra economica. Il giornale apre sull'immigrazione, Ceuta primi arresti di attivisti pro PAL e miliziani ISIS, jihadisti nascosti fra i migranti, scrive scrive nel titolo principale, confermati poi nel sommario i timori del governo italiano che ha bloccato Schengen. In Germania i partiti di sinistra si uniscono con gli imam. Questo scrive il giornale. Più in basso, caro carburante, il governo salva il rientro dalle ferie, accise, prolungato il taglio fino a fine mese, extra profitti, l'UE apre a richieste italiane. Finire la guerra, questo è il titolo che appare sulla prima pagina di Avvenire. L'inviato Vaticano Gallagher vede Lavrov, al centro l'appello di Leone per i negoziati veri, per il ministro russo colloquio molto utile, grazie di Zelensky per il sostegno del Papa. L'ultima visita a Mosca del segretario agli esteri nel 2021, atteso l'arrivo di Zuppi per il nodo prigionieri. C'è un titolo di politica estera, in particolare sugli Stati Uniti, non è politica estera, politica interna degli Stati Uniti, USA verso stretta record sui visti per 200.000 spettro espulsione. E in Italia spuntano, scrive Avvenire, i dublinanti informali e chi rientra anticipando il rimpatrio. Sul quotidiano Domani il titolo principale è: Putin dice no al piano ucraino, il capo della CIA vola a Mosca. Radcliffe nella capitale russa, nei giorni scorsi era stata rinviata la visita di Kushner e Witkoff, droni intercettati in Moldavia a Lipsia. Zelensky ringrazia il Papa e a Mattarella per il sostegno di Kiev. Il D-Day economico degli USA nei confronti dell'Iran manda su tutte le furie la Cina. un articolo critico sulla nostra Premier da parte del quotidiano Domani. Meloni elettorale, l'unico pensiero è il caro benzina. Il governo preoccupato dai consensi. Sul Messaggero il titolo principale sul caro carburante, gasolio alle stelle, nuovi mini sconti, il diesel in autostrada sfonda quota 3 euro, provvedimento per evitare il salasso nel controesodo, si studia una misura per i redditi bassi, tassa sugli extra profitti dai petrolieri, la UE è prudente. Oggi il CDM per la proroga al 5 settembre del taglio delle accise sul carburante. Poi il titolo sulla Russia, il capo della CIA vola a Mosca e Putin respinge il piano di pace. Radcliffe al Cremlino il giorno dopo il patto Europa-Kiev. Sanzioni all'Iran, Cina contro Trump, Pechino ci difenderemo, gli USA sminato Hormuz. Sul Foglio, tra i tanti editoriali che campeggiano sulla prima pagina, rotta a sorpresa per fermare i regimi, il capo della CIA trascorre 4 ore a Mosca, il messaggio è il precedente, cosa sapeva Kiev? Strozzare la Cina per fermare l'Iran e la Russia, ma Trump non è pronto allo scontro con Xi. E poi c'è un'intervista a Cavo Dragone della NATO, Russia e Iran, minacce per l'Europa, Kiev, la pace passa dalla deterrenza, l'Italia bene ma servono altri sforzi. Questo è un estrapolato che va nel titolo dell'intervista all'esponente NATO. Il Manifesto, la riserva della Repubblica, c'è la foto di un distributore, parte il rientro dalle ferie il governo insegue gli aumenti dei carburanti senza fermarli, oggi un ennesimo mini sconto che alla pompa non si vede e che brucia soldi a favore dei petrolieri, i loro extra profitti sono salvi anche se l'Europa ha chiarito tocca all'Italia tassarli. Raffineria russa salta in aria di nuovo, secondo attacco ucraino al grande polo di Krasnodar colpito in aprile, benzina sempre più in crisi. Il misterioso volo della CIA Mosca, scrive il Manifesto, e poi più in basso la questione del centrosinistra, che leggeremo poi all'interno delle pagine. AWS rilancia, non serve un leader prima del voto, PD dubbi sulle primarie. E poi sul Sole 24 Ore sconto sulle accise, proroga in arrivo, attesa oggi l'estensione del taglio del diesel, poi misure per fasce e settori. Il governo insiste, è necessario intervento europeo sugli extra profitti. Di spalla Pechino, sanzioni USA, Iran illegali, tuteleremo i nostri interessi, la risposta cinese. La Cina, vi leggo il sommario sul Sole 24 Ore a questo titolo, la Cina adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi dopo l'annuncio degli Stati Uniti di nuove sanzioni all'Iran e l'avvertimento di Washington a paesi che mantengono rapporti finanziari con Teheran. Il governo cinese ritiene le sanzioni statunitensi unilaterali e illegali. Sul Fatto Quotidiano, di spalla a sinistra, Meloni prepara l'annuncio spot e il voto in aprile, ma il Colle non ci sta. E poi il caro carburanti, un titolo piccolo di spalla, diesel sopra i 3 euro e un'altra proroga per lo scontrino. Rincari oggi il CDM. Ma il titolo principale è su la Russia e i tentativi per portare Putin al tavolo delle trattative. Il Papa e persino la CIA volenterosi per la pace. 2 inviati a Mosca, il cardinale Gallagher e lo 007 Radcliffe. Il presule, pronti a mediare, Trump vuole lo scambio con Putin sull'Iran e il Donbass, Fedorov, ora Kiev sta perdendo la guerra. Chiudiamo la carrellata di titoli con il dubbio, psicosi campo largo, qui il titolo è decisamente sulle querella nel centro-sinistra, cercasi leader e magari anche un programma. Speranza propone un partigiano oppure un diciottenne, ma se non c'è il leader vuol dire che non c'è un'idea. E più in basso, la propaganda del Cremlino arriva anche su ChatGPT. Si celavano dietro l'indirizzo, dietro gli indirizzi IP fasulli generati grazie alle loro VPN, ma non è bastato. Un gruppo di propagandisti digitali del Cremlino è stato pizzicato dalle squadre di sicurezza di OpenAI. Ora una breve pausa musicale e poi torniamo a leggere le pagine interne.

silenzi che hanno. Ore 10:19, l'edicola di GR Parlamento, le pagine interne andiamo a leggere. Il caro carburanti richiede attenzione. Il pieno fino a 3 euro, scrive il Corriere Sera a pagina 5, per lo sconto sul diesel. Oggi la nuova proroga, il governo avanti sul prelievo sugli extra profitti, ma soltanto in coordinamento con gli altri paesi UE. Il Consiglio dei Ministri, scrive il Corriere Sera, si riunirà oggi sul caro carburanti e non potrebbe essere altrimenti, visto che a mezzanotte scadrà la mini proroga del taglio delle accise sul gasolio, che ha prolungato di 2 giorni lo sconto di 17 centesimi al litro sul prezzo alla pompa, deciso dallo stesso governo lo scorso 4 agosto. Per i carburanti, scrive sempre il Corriere Sera, i costi più alti in Germania, Francia e Belgio, nonostante l'aumento delle ultime settimane. L'Italia è il 7° paese in Unione Europea per prezzo dei carburanti, secondo un'analisi di un'impresa basata sui valori del 20 agosto. In ogni caso ci sono richieste politiche da parte dell'opposizione. Schlein, emergenza per le famiglie, ora a far pagare chi si è arricchito, la leader PD subito un prelievo sulle grandi società energetiche. Andiamo a leggere cosa scrive Repubblica. Apre il giornale Repubblica sulla questione del caro carburanti, accise, l'ultimo decreto, taglio per 10 giorni, poi aiuti per i redditi bassi, proroga per coprire il controesodo, il governo studia aiuti per nuclei in difficoltà e categorie mirate, sugli extra profitti non vuole penalizzare le società italiane. E poi c'è un articolo di Giuseppe Colombo che con questo titolo: poche risorse in cassa, il cambio di strategia, il timore dei furbetti, la premier spinge per le fasce più deboli, ma c'è la paura di truffe come per il reddito di cittadinanza, Salvini aiutare partite IVA e tassiste. L'intervento dell'onnipresente Tabarelli, un esperto di energia, di Nomisma, il presidente di Nomisma: non funzionano gli sconti in base al salario, bisogna ridurre i consumi, dice Tabarelli. E la domanda cruciale di questa intervista è: se invece rimanesse chiuso Hormuz, che autunno ci aspetta? La risposta di Tabarelli è la seguente: il primo impatto del caro carburante sui trasporti e l'inflazione alimentare, ma attenzione anche ai problemi con il gas, anche se ancora i prezzi sono inferiori ai livelli del 2022, io mi aspetterei un aumento delle bollette elettriche nelle prossime settimane. Un segnale in questa direzione arriva anche dall'aumento del prezzo del carbone, che ha raggiunto in Europa i 138 dollari per tonnellata, pochi anni fa era 60-70 euro, ma la domanda sta aumentando, soprattutto in Asia, in risposta alle difficoltà del gas naturale. Questo scrive Repubblica. La Stampa sul caro carburanti, a pagina 8, sconti su diesel fino a settembre, poi bonus solo per i redditi bassi, insomma sempre la stessa, sempre lo stesso titolo sostanzialmente, oggi in Consiglio dei Ministri un nuovo sconto. Ma concentriamoci su quello che scrive La Stampa sugli extra profitti. Meloni irritata con l'UE e ora pensa a un prelievo nazionale. Il timore che senza soluzione europea Eni venga sfavorita, Irlanda presidente di turno apre. Il primo ministro irlandese Michael Martin, con la premier Giorgia Meloni, ritratta nella foto che correda questo articolo. 6 paesi UE, tra cui l'Italia, stanno chiedendo alle società petrolifere un sostegno finanziario attraverso parte dei profitti extra. La crisi dello stretto di Hormuz ha fatto innalzare i costi delle materie prime ed energetiche in tutto il mondo. Sul giornale Il caro carburanti apre proprio il quotidiano: scudo sul ritorno delle vacanze, taglio delle accise fino a fine mese, cambiamenti, da settembre si punterà su misure mirate come aiuti ai pertassisti, autotrasportatori e fasce deboli, missione benzina.
Poi ci sono le frasi di Salvini sulla manovra: serve scostamento per almeno 20 miliardi, rischio stop ai cantieri, caro materiali, il leader leghista, senza 6-7 miliardi non partono i lavori, e poi contributo da banche e petroliferi. Extra profitti petroliferi, la presenza irlandese apre all'Italia, guida le frenate brusche e i pesi extra aumentano i consumi. Qui si comincia a pensare ai comportamenti degli automobilisti. Anche il rispetto dei limiti e cambiare la marcia in anticipo possono aiutare, sembrano i consigli dei nonni. Ma comunque, cambiamo proprio pagina, andiamo agli esteri. Sul Corriere della Sera l'apertura è per questo volo misterioso del capo della CIA a Mosca. Sul tavolo Ucraina e prigionieri, prima volta dal 2021 per Ratcliffe, 8 ore di incontri riservati, possibile colloquio con Putin. Ratcliffe, il capo della CIA, potrebbe aver parlato, dicono alcune indiscrezioni, anche con Putin. I probabili dossier affrontati sono stati il piano di pace per l'Ucraina, di cui ha parlato qualche giorno fa Zelensky, l'Iran e la liberazione di alcuni cittadini USA detenuti nelle carceri russe. Viene indicata la rotta dell'aereo del capo della CIA, che ha fatto scalo a Riga in Lettonia e poi è volato appunto dalla capitale russa. E poi c'è un'ipotesi di Federico Rampini, un titolo un po' enigmatico che apre questo articolo di Federico Rampini: segno di un accordo vicino o di rapporti deteriorati? La diplomazia delle spie garantisce un canale aperto. Questo scrive Rampini. Andiamo a leggere Repubblica. Il doppio schiaffo di Putin, boccia la pace di Zelensky e si prende le aziende russe, un titolo che è più evidente in questa pagina dedicata al conflitto russo-ucraino rispetto al volo del capo della CIA in Russia. Questo articolo scrive su Putin, scrive anche nel sommario: lo zar respinge l'idea di rendere il Donbass una zona franca e un nostro territorio, poi il decreto per commissariare l'industria. Intanto arrivano anche delle notizie inquietanti su questi droni che vengono ritrovati in Germania. Lipsi ha scoperto terzo drone esplosivo, piano per uccidere l'aeroporto. Forti sospetti su Cremlino, l'ira di Merse, Germania nel mirino di aggressori ibridi, troveremo gli autori e la pagheranno. Comunque andiamo al volo del capo della CIA a Mosca. Il capo della CIA a Mosca, primo viaggio a sorpresa tra le paure di escalation. Ratcliffe è atterrato ieri nella capitale, 4 ore di colloqui segreti, l'ipotesi dell'avvertimento a non attaccare la NATO e trattare la tregua. Ecco cosa ha scritto Repubblica, ma la stampa apre il giornale su questo volo, lo sbarco del capo della CIA a Mosca, trattative segrete su Kiev e Teheran. Ratcliffe arriva a bordo di un aereo militare mentre i negoziati ufficiali sono in stallo, il Cremlino non conferma, sul tavolo ci sarebbe i dossier ucraino e iraniano e la guerra economica e forse uno scambio di prigionieri. Ora andiamo su una notizia collegata ai teatri di guerra, che riportano molti quotidiani, ovvero la fornitura di armi a Kiev. Il Corriere della Sera scrive: il piano per la difesa con l'aiuto UE, l'Italia userà 8 miliardi del SAFE. Serviranno anche a rifornire i magazzini dopo gli invii a Kiev di materiali per 3 miliardi.
c'è la foto del ministro Crosetto accanto alla Premier Meloni. Ci sono anche le notizie sulle esercitazioni dei volenterosi che si stanno preparando in Polonia. Parigi e Londra, 1500 soldati per le esercitazioni in Polonia, ma Merz resta alla finestra, i test in autunno, i dubbi della cancelleria. Andiamo a leggere cosa scrive Repubblica sui fondi safe. L'Italia scrive alla UE, chiesti 8 miliardi per il riarmo. E poi c'è un articolo di Tommaso Ciriaco e Gianluca Di Feo, batterie contraeree e radar, così il governo in segreto manda armamenti a Kiev. Roma ha annunciato solo i generatori, ma pronta a inviare SAMP-T e Aster, userà un decreto per non spaccare la maggioranza. E questo quanto scrive Repubblica. Ora una breve pausa musicale, poi torniamo su un altro argomento.

Ore 10.36, oggi è mercoledì 26 agosto, proseguiamo la ampia pagina estera di tutti i giornali in questa edicola con l'Iran, perché la questione Iran non è affatto chiusa, c'è uno scontro continuo tra Iran e Trump, l'Iran accusa, stiamo leggendo il Corriere della Sera, Trump è un bullo, Washington sminato lo stretto, Oman e Pakistan annunciano passi avanti per la riapertura e la futura gestione di Hormuz. Vi leggo l'inizio dell'articolo di Monica Ricci Sargentini. Quando un bullo dichiara che ogni banca, azienda, porto e governo deve scegliere tra l'obbedienza ai capricci Washington o affrontare la vendetta americana, non si tratta più solo dell'Iran. Teheran risponde al D-Day economico annunciato dagli Stati Uniti, accusando Washington di annientare le regole più basilari del diritto internazionale. Ma la Casa Bianca rilancia la pressione funziona, la Repubblica Islamica è in una spirale di morte economica e militare, nello stretto di Hormuz, assicura Donald Trump, tutte le mine sono state rimosse o fatte brillare. Botta e risposta, scrive la Sargentini sul Corriere Sera, fotografa una giornata in cui lo scontro economico si intreccia con una cauta ripresa della diplomazia. Il portavoce del ministro degli esteri iraniano Baghei denuncia grosse illegalità e bullismo sistematico e avverte che nessun paese disposto a difendere la propria sovranità accetterà di scegliere tra obbedire agli Stati Uniti o essere escluso dal sistema del dollaro.

questo l'attacco iraniano, almeno sul piano diplomatico. Il giornale è pieno di approfondimenti su questa questione. Annuncio di Trump: Hormuz è sminato, taglia di 10 milioni sui capi dei Pasdaran, appella a fornire informazioni sui leader più feroci e si prepara il rientro dei diplomatici in ambasciata in Medio Oriente. Stretta su Teheran, scrive il giornale, code per la benzina e proteste, ma il regime c'è un piano. Cittadini esasperati, vertici pronti a una strategia di 2 anni. E poi c'è un articolo sulla Cina che è irritata dalle misure contro il Teheran che colpiscono inevitabilmente anche i suoi commerci, pronti a salvaguardare i nostri interessi tra un mese dalla visita del leader Xi alla Casa Bianca. Xi viaggia negli USA e avvisa Washington le sanzioni illegali. Questo dice la Cina, anche perché gli acquisti cinesi, come rimarca il giornale, sono circa il 90% dell'export di petrolio iraniano e valgono miliardi. Questo è quanto scrive il giornale. Ora passiamo alle questioni politiche. C'è una grande pagina sul Corriere della Sera che ci porta alla Lega. A parte il fatto che c'è una pagina che parla proprio di elezioni, in cui Salvini è protagonista di questa pagina su Repubblica. Salvini pressing su Meloni per le urne a ottobre 27, ma lei le vuole in primavera. Il leghista chiede ancora a Viminale e un anno di tempo per risalire nei sondaggi. La Premier pensa all'11 aprile e non esclude più l'election day con le comunali. Tommaso Cirico scrive, lo chiede a Giorgia Meloni insistentemente, articoli, ragionamenti, disegna scenari, insomma ci prova con tutte le sue forze. Anche nelle ultime ore Matteo Salvini è tornato alla carica, votiamo a ottobre, conviene a tutti. Il leader della Lega considera fondamentale arrivare in fondo alla legislatura, la cui scadenza naturale dista ancora 13 mesi. Non anticipare le urne, si raccomanda con la Presidente del Consiglio in privato e con lei sostiene, riferiscono fonti di massimo livello, che le cose potrebbero solo migliorare. Oggi tutto sembra grigio, ma domani chissà, magari il gasolio diventerà un po' meno caro, il generale Vannacci perderà slancio, e su queste basi che è nata la speranza di riprendersi il Viminale un anno al posto di Matteo Piantedosi, cercando il protagonismo e i voti perduti. La leader ascolta, valuta, ma è scettica. Allora è innanzitutto sull'ipotesi di riconsegnargli. Il Ministero dell'Interno non crede che sia la strada preferibile. Per il momento mantiene riserva anche rispetto a politiche nell'autunno del 2027. Si muove in un'altra direzione. Un indizio dell'insistenza del vice premier risale a poche ore fa. A margine del meeting di Rimini, sono convinto che questa maggioranza possa rivincere, tra un anno vedremo chi aveva ragione, ancora si voterà tra più di un anno, pensa alla scadenza naturale nell'autunno del 2027, non è solo speranza, è pressing politico sul Palazzo Chigi. Ma Salvini è impegnato in una querela interna all'interno del suo partito, e qui il titolo di Repubblica è esemplificativo: lì il leghista sotto assedio, nessun passo di lato, gelo con Fontana a Rimini. Ieri c'è stato l'incontro con Fontana, Rimini non è il pre-Pontida, eppure perfino qui, tra i temi universali e la folla del meeting, fingere diventa impossibile. La crisi della Lega si prende lo scena un passo di lato, perché sono pronto a un passo in avanti, scrive Concita Sannino su Repubblica. L'avviso di Matteo Salvini ai suoi rivoltosi: a un padiglione di distanza, solo mezz'ora prima, Attilio Fontana, il governatore frontman dei dissidenti, respinge ogni domanda su eventuali ricomposizioni, fa trapelare il gelo e alza le mani, incontrare qui Salvini compatibilmente agli impegni. Questo scrive Repubblica
sulle questioni all'interno della Lega, ma completamente di natura diversa è il titolo del giornale: la stretta di mano al meeting che sigilla la tregua nella Lega. Salvini e Fontana si incontrano, ma non tutti nel partito pensano che il governatore abbia chiuso le ostilità. Il leader duro su Vannacci: non puoi chiedere di entrare se attacchi sempre. Michel Dessy scrive sul giornale: da Rimini pace fatta, almeno in apparenza. Matteo Salvini e Attilio Fontana si incontrano al meeting di Rimini, si stringono la mano in segno di amicizia nonostante le tensioni delle scorse settimane. A un polverone alzato proprio dal presidente Lombardia, che ha messo in discussione la leadership del capitano. Questo è quello che scrive sul il giornale su Salvini. Però c'è anche il centrosinistra, e qui anche Repubblica. Torniamo a Repubblica: da festa di popolo a resa dei conti, dubbi del PD sulle primarie. Schlein e Conte le vogliono, ma tra i Dem aumentano i contrari. Orlando: serve confronto interno al partito, la linea del Nazareno non cambia, leader chi prende più voti e o gazebo. Ora una breve pausa musicale e torniamo poi sulla politica.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte.
1: Ore 10:47, oggi è mercoledì 26 agosto. Corriere della Sera sul centrosinistra dedica una pagina molto grande. Primarie nel PD, il partito del dubbio, si muove l'area di Franceschini, l'allerta di Speranza sui dischi, c'è chi punta a Manfredi o Salis, un terzo nome per evitarle. Claudio Bozza scrive: con le primarie, riprendendo tra l'altro le parole di Speranza, con le primarie si rischia di perdere consensi, un clamoroso autogol. Questo dice l'esponente PD e primarie il rischio di perdere voti, sondaggisti, se vince Schlein una fetta di elettori Movimento 5 Stelle potrebbe astenersi, se la spunta Conte riformisti PD in fuga. Poi c'è un'intervista a Lia Quartapelle, la deputata PD, dannoso non farle ma serve il doppio turno. E Vittorio Baldino dei 5 Stelle: deve decidere il popolo, non temo contraccolpi, la vicepresidente del Movimento 5 Stelle, i nostri elettori saranno leali. Questo è quanto scrivono i giornali sulla politica, in particolare abbiamo letto il dibattito all'interno della Lega, a dir poco acceso, soprattutto nel confronto tra Fontana e Salvini, e poi il centrosinistra. Ora vi leggo un articolo in chiusura di questa edicola che riguarda l'intelligenza artificiale. Per chi vota ChatGPT, ecco le prime lezioni sotto il segno dell'intelligenza artificiale, di Federico Ferrazza. Video fake, ma non solo, l'intelligenza artificiale sarà protagonista della campagna elettorale, e se si chiede un parere sui politici, l'algoritmo risponde bocciando i populisti. Leggiamolo. Federico Ferrazza, un grande esperto di tecnologie, su Repubblica. L'ultima volta che ci sono state le elezioni, ex direttore di Wired, va detto, l'ultima volta che ci sono state le elezioni politiche in Italia non c'era ancora l'intelligenza artificiale generativa. L'attuale maggioranza divenne tale con il voto del 25 settembre 2022 e ChatGPT venne rilasciata due mesi dopo, alla fine di novembre. Tra posizionamenti sul tema woke, dibattiti sulla crisi climatica, distinguo sulle primarie, annunci e azioni in tema di migranti, è dunque iniziata la prima campagna elettorale nella storia d'Italia in cui l'AI giocherà un ruolo forse decisivo. Da almeno 30 anni ogni grande innovazione è entrata nelle dispute elettorali, sia nella formazione dell'opinione pubblica. La diffusione di smartphone, internet e social, per esempio, ha influito sulla comunicazione politica, sia come materia di dibattito, OGM, nucleare, riscaldamento globale, vaccini, carne coltivate, sequenziamento del DNA, procreazione assistita, auto elettriche, impatto del digitale sul lavoro e così via. I partiti hanno capito che prendere posizione anche nette su questi temi porta voti. Sul fronte della formazione del consenso, l'AI sarà la novità principale delle prossime elezioni. Lo abbiamo già visto con i video realizzati grazie a questa tecnologia dal leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, filmati diffusi su social che dileggiano i propri avversari in ambientazioni reali come l'antica Roma, un modo per lanciare messaggi chiari e aggressivi ma che danno al tempo stesso la possibilità agli autori di giustificarsi. Era solo uno scherzo? Al di là della propaganda, però, scrive Ferrazza su Repubblica, con persone che ricorrono a ChatGPT, Gemini, Claude o Meta AI per ottenere informazioni di qualsiasi tipo, fino a usarli come dei veri e propri affetti, non è difficile che qualcuno arriverà a chiedere a un chatbot per chi dovrei votare. Per portarsi avanti, un ricercatore dell'Università della Calabria, Simone Mungari, ha pubblicato uno studio che mostra i vari comportamenti delle AI di fronte a questa domanda. I modelli non reagiscono tutti alla stessa maniera, la risposta dipende per esempio da come si pone il quesito o dalla memoria che l'intelligenza artificiale a delle conversazioni passate con lo stesso utente, ma in generale i modelli premiano alcuni elementi quali la coerenza delle posizioni nel corso del tempo, l'aderenza dei programmi alla realtà dei fatti, la chiarezza o poca ambiguità dei messaggi, programmi dettagliati senza slogan vuoti, il linguaggio istituzionale. Così, da una prima classifica su questi altri parametri che mette insieme leader e partiti, chatbot piazza negli ultimi posti della graduatoria proprio Roberto Vannacci e Futuro Nazionale insieme alla Lega e Matteo Salvini. I primi quattro posti invece sono occupati da Nicola Fratoianni, Azione, Carlo Calenda e Elly Schlein. Mi sembra un po', come dire, di parte il aver preso questa ricerca, poi ce ne sono altre naturalmente. Non solo comunicazione, l'AI potrebbe essere una protagonista della campagna elettorale non solo per la formazione del consenso. Prendiamo la questione energetica, per anni abbiamo discusso di transizione green come se fosse una questione esclusivamente ambientale. Errore, l'esplosione dell'AI sta trasformando l'elettricità in una delle principali infrastrutture della competizione tecnologica. La domanda di energia per i data center necessari per alimentare gli algoritmi è destinata a crescere rapidamente. In Italia il tema è già concreto. A giugno 2026 le richieste di connessione alla rete per nuovi data center sono arrivate a oltre 96 gigawatt ora, come se un centinaio di città da più di 1 milione di abitanti consumassero elettricità a pieno regime. Allora la prossima campagna elettorale dovrà necessariamente rispondere a domande molto poco ideologiche: dove costruire i data center, con quale energia alimentarli, chi paga gli investimenti sulla rete, quanta energia destinare all'industria digitale e quanta alle famiglie e altre novità produttive. Insomma, i partiti dovranno o almeno dovrebbero spiegare quale mix energetico potrà soddisfare questo surplus di bisogno senza arrecare ulteriori danni al clima. C'è una domanda centrale, dice Ferrazza in questo articolo, sull'AI. L'AI poi entrerà anche in uno dei dibattiti classici delle campagne elettorali. Quando si parla di economia e lavoro, i bassi livelli di produttività è una questione esistenziale per un paese che da decenni soffre di una crescita di produttività molto bassa. Tra il 1995 e il 2024 quella del lavoro in Italia è stata in media dello 0,3% all'anno contro l'1,5% dell'UE. L'AI è una straordinaria occasione per cambiare questa traiettoria, ma potrebbe anche accentuare le diseguaglianze. Le competenze necessarie per lavorare con questa tecnologia sono infatti concentrate soprattutto nei profili tecnologici e scientifici, e rischiano di creare una frattura tra chi possiede già competenze digitali e chi ne è privo. Per questo il tema elettorale non dovrebbe essere l'AI ruberà posti di lavoro, è un interrogativo troppo semplice e pigro. Il vero tema è come redistribuiremo i guadagni di produttività prodotti dall'AI. Meno ore lavorate, salari più alti, più profitti, più tasse, più formazione, un nuovo welfare. Chi finanzierà la riqualificazione di milioni di lavoratori? La politica italiana potrebbe finalmente essere costretta a discutere di produttività non come una parola di economisti, ma come uno dei grandi temi sociali della prossima legislatura. Ce la farà? Dubbi sulla politica anche da parte di Ferrazza, un esperto di tecnologia. Noi chiudiamo qui l'edicola di oggi e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E allora trasmettiamo il convegno Patrimonio Enti Pubblici che si è svolto nei mesi scorsi. Buon ascolto.
2: Ho lettura del messaggio del signor Presidente della Camera, onorevole Lorenzo Fontana. Desidero rivolgere un cordiale saluto a tutti i partecipanti all'evento odierno promosso dalla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori. Ho lettura del messaggio del signor Presidente della Camera, onorevole Lorenzo Fontana. Desidero rivolgere un cordiale saluto a tutti i partecipanti all'evento odierno promosso dalla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori. È questa l'occasione per una riflessione sulla rilevanza del patrimonio immobiliare pubblico previdenziale, sia sotto il profilo economico-finanziario, sia come risorsa in grado di concorrere allo sviluppo territoriale e alla coesione sociale. Le recenti tendenze demografiche evidenziano la necessità di ampliare e diversificare l'offerta di nuovi alloggi. Nell'attuale conformazione delle città, questo intervento passa inevitabilmente attraverso il recupero e la riconversione di edifici inutilizzati e di aree dismesse. Occorre innanzitutto garantire una dimora ai nuclei familiari che versano in condizioni di vulnerabilità e al tempo stesso individuare soluzioni adeguate alle nuove esigenze abitative emerse negli ultimi anni. Risulta in particolare fondamentale rispondere ai bisogni delle persone anziane che vivono in solitudine e all'intensa mobilità degli studenti. Allo stesso modo è indispensabile agevolare l'accesso alla prima casa per i lavoratori e per le giovani coppie, consentendo loro di poter costruire fondamenta solide per il proprio futuro. Sono dinamiche complesse e articolate per le quali le istituzioni hanno il dovere di assumere decisioni efficienti e responsabili per il bene dell'intera collettività. In questo contesto, gli immobili degli istituti previdenziali e assistenziali rappresentano un'infrastruttura strategica capace di contribuire a processi di rigenerazione urbana e di favorire iniziative di edilizia residenziale sociale, svolgendo una funzione complementare rispetto alle politiche abitative ordinarie. Per tali ragioni è importante promuovere la valorizzazione, la riqualificazione e il riutilizzo di queste strutture, coniugando sostenibilità economico-finanziaria e finalità sociali. Il documento che sarà illustrato oggi offre una panoramica ampia e dettagliata sulla situazione attuale e sulle relative criticità, presentandosi come uno strumento utile per orientarsi nella ricerca di scelte condivise. Rivolgo dunque un sentito ringraziamento ai membri della Commissione per il prezioso approfondimento svolto sull'impiego delle risorse patrimoniali da parte degli enti pubblici. Vi giunga quindi il mio più sincero augurio per il miglior esito dell'iniziativa. Lorenzo Fontana. Oggi alla Camera è una giornata particolare, come sapete. Comincio col salutarvi, quindi, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, presidenti e rappresentanti degli enti pubblici, autorità. Gentili ospiti, desidero innanzitutto ringraziare il Presidente della Camera per aver voluto ospitare nella Sala della Regina la presentazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali. Rivolgo altresì un sentito ringraziamento ai rappresentanti del Governo, ai vertici degli enti e delle amministrazioni, agli esponenti del mondo produttivo e professionale, alle associazioni di categoria, agli studiosi e agli operatori che hanno accolto l'invito della Commissione. La loro presenza conferma la rilevanza di un tema che non riguarda soltanto la corretta amministrazione di un insieme di beni, ma investe la sostenibilità del welfare, la qualità delle nostre città, la politica dell'abitare, la capacità di attrarre investimenti e, in definitiva, le prospettive di crescita del Paese. L'iniziativa odierna conclude un percorso parlamentare avviato il 2 ottobre 2025, quando l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, deliberò lo svolgimento dell'indagine conoscitiva. Il relativo programma fu approvato il 16 ottobre successivo e il ciclo delle audizioni si sviluppò dal 22 gennaio di quest'anno al 4 giugno scorso, per concludersi il 18 giugno con l'approvazione del documento. Queste date ve le ricordo non per una mera scansione procedurale, descrivono un lavoro che si è protratto per mesi, fondato sull'acquisizione di documentazione, sull'analisi dei bilanci e dei dati patrimoniali, sul confronto con le istituzioni e con gli operatori del settore e sulla progressiva ricostruzione di un quadro che prima di questa indagine si presentava frammentato e difficilmente comparabile. L'unanimità con cui la Commissione ha approvato il documento merita di essere sottolineata perché testimonia la possibilità, pur nella fisiologica diversità delle posizioni politiche, di convergere su un'analisi rigorosa e su alcune linee di indirizzo condivise quando l'oggetto della riflessione riguarda interessi permanenti della collettività. Desidero pertanto ringraziare tutti i colleghi della Commissione, ma anche tutti i tecnici, che non vorrei mai dimenticare, tutto il personale della Commissione e naturalmente tutti gli auditi, quindi i presidenti, i rappresentanti di INPS, di INAIL, di Cassa Depositi e Prestiti e delle società da essa controllate, di Invimit, dell'Agenzia del Demanio, della cabina di regia nazionale presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, FIABCI, ANCE, Confindustria Asso Immobiliare e tutte le strutture amministrative che ci hanno coadiuvato. La Commissione ha operato nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 56,2 lettera B della legge 9 marzo 1989 numero 88 che le affida il compito di vigilare sulla programmazione dell'attività degli enti e sui risultati di gestione in relazione alle esigenze dell'utenza. La gestione immobiliare in questa prospettiva non è un tema accessorio perché incide sulla capacità degli enti di erogare servizi, sulla solidità delle loro strutture patrimoniali, sull'efficienza dell'impiego delle risorse e sulla coerenza delle decisioni di investimento con gli interessi degli iscritti e dei cittadini. Per la prima volta la Commissione ha effettuato una ricognizione organica del patrimonio immobiliare dei due principali enti pubblici previdenziali, analizzandone consistenza, composizione, modalità di gestione, redditività e potenziale di valorizzazione. Il primo dato che offre immediatamente la misura economica del fenomeno è quello di un patrimonio complessivo superiore ai 9 miliardi di euro, articolato in beni strumentali, immobili a reddito e quote di fondi immobiliari. Ma la dimensione contabile, per quanto rilevante, rappresenta soltanto il punto di partenza. La tesi che attraversa il documento conclusivo è che questo patrimonio debba essere considerato come un'infrastruttura strategica nazionale, capace di assolvere contemporaneamente una funzione istituzionale, una funzione economico-finanziaria e una funzione territoriale e sociale. La funzione istituzionale è evidente negli immobili strumentali che costituiscono la rete fisica attraverso la quale gli stessi enti assicurano la prossimità dei servizi previdenziali, assicurativi e assistenziali. La funzione economico-finanziaria si esprime nella capacità degli immobili a reddito e degli investimenti indiretti di contribuire alla solidità patrimoniale e alla sostenibilità delle gestioni. La funzione territoriale e sociale, infine, emerge dalla possibilità di destinare gli asset alla rigenerazione urbana, all'efficienza energetica, all'housing sociale, allo student housing, al senior housing, alla realizzazione di servizi e alla riqualificazione di aree oggi degradate o sottoutilizzate. Considerate insieme, queste tre dimensioni impongono di superare l'idea che la politica immobiliare pubblica possa esaurirsi nell'amministrazione ordinaria o nella dismissione occasionale dei beni. Il lavoro della Commissione ha preso avvio dall'INPS, che gestisce il più rilevante patrimonio immobiliare pubblico previdenziale italiano. La sua configurazione attuale è il risultato della storia del sistema previdenziale nazionale, acquisizioni compiute in epoche diverse, incorporazione di enti soppressi, trasferimenti di patrimoni, retrocessioni derivanti dalle operazioni SCIP e progressiva costituzione di fondi immobiliari hanno prodotto un patrimonio vasto e estremamente eterogeneo. Questa origine deve essere tenuta presente quando si valutano i risultati gestionali, perché molte criticità attuali non sono riconducibili a singole decisioni recenti, ma discendono dalla stratificazione di beni nati per finalità differenti, localizzati in mercati diversi e caratterizzati da standard manutentivi, destinazioni e livelli di liquidità non omogenei. Al 31 dicembre 2024 il patrimonio immobiliare complessivo dell'INPS presentava un valore lordo di bilancio pari a circa 4 miliardi 650 milioni di euro e un valore netto di circa 3 miliardi 530 milioni. Al suo interno il patrimonio strumentale e sociale valeva circa 825 milioni lordi, 391 netti, il patrimonio immobiliare a reddito circa 1 miliardo e 810 milioni e lordi e 1 miliardo e 120 milioni netti. Le quote di fondi in investimento immobiliare ammontavano a poco più di 2 miliardi. Questa ripartizione mostra già come l'esposizione immobiliare dell'istituto non coincida con la sola proprietà diretta degli edifici, ma comprenda una componente indiretta di dimensioni assai rilevanti che richiede specifici presidi di trasparenza, controllo e valutazione. Il patrimonio strumentale costituisce l'infrastruttura permanente attraverso la quale l'INPS assicura i propri servizi sull'intero territorio nazionale. Le strutture complessivamente utilizzate sono 614, 199 di proprietà, 415 detenute in godimento a vario titolo, con un costo annuo complessivo di circa 48,2 milioni di euro. La presenza territoriale è particolarmente significativa in Lombardia, con 71 strutture, in Sicilia con 52, nel Lazio con 51, in Puglia con 49 e così via via a scalare. Si tratta di una delle reti più estese della pubblica amministrazione, la cui capillarità costituisce un valore per l'utenza, ma comporta una notevole complessità manutentiva e gestionale. La razionalizzazione logistica, anche alla luce dei principi di contenimento della spesa e di ottimizzazione degli spazi introdotti dal decreto legge numero 95 del 2012, resta pertanto una necessità. Essa tuttavia non può essere perseguita in modo meramente contabile, perché deve conciliarsi con il principio di prossimità e con l'esigenza di garantire l'accessibilità dei servizi, soprattutto nelle aree interne, periferiche o caratterizzate da maggiore fragilità sociale. La corretta soluzione non risiede nell'alternativa semplicistica fra conservazione indiscriminata e riduzione lineare delle sedi, bensì una programmazione pluriennale che consideri i costi complessivi di utilizzo, l'efficienza energetica, la qualità degli spazi, l'evoluzione organizzativa dell'istituto e la domanda effettiva dei territori. La seconda componente, il patrimonio a reddito, rappresenta la principale leva di valorizzazione economica diretta dell'INPS. Comprende 23.151 unità immobiliari per un valore lordo di 1 miliardo 810 milioni di euro, un valore netto di 1 miliardo 120 milioni di euro, una superficie complessiva di circa 16,7 milioni di metri quadrati. Il dato territoriale evidenzia una concentrazione molto pronunciata. Il 55,8% del patrimonio è localizzato nel Lazio e il 13,6% in Lombardia. Anche questa distribuzione deriva in parte dalla storia delle incorporazioni e delle cartolarizzazioni, più che da una deliberata strategia allocativa dell'istituto. L'analisi della composizione funzionale è essenziale per comprendere il rendimento medio del portafoglio. Il 49% delle unità è costituito da pertinenze, box, posti auto, cantine e magazzini, il 30% da abitazioni, l'11% da immobili commerciali, uffici e il 7% da terreni. Un portafoglio con una presenza così significativa di beni accessori, aree e cespiti residuali non può essere valutato con gli stessi parametri applicabili a un portafoglio privato concentrato su immobili direzionali o commerciali di elevata qualità. La composizione degli asset, la loro localizzazione, il loro stato manutentivo e la loro effettiva commerciabilità condizionano direttamente la redditività e rendono indispensabili strategie differenziate costruite per cluster omogenee e non mediante soluzioni uniformi. Uno dei principali profili di attenzione riguarda la vacancy, gli sfitti, il patrimonio non utilizzato o non locato. Ogni immobile inutilizzato determina un costo economico, un deterioramento patrimoniale e soprattutto un'occasione mancata di sviluppo territoriale. La riduzione della vacancy costituisce il primo e più immediato fattore di incremento della redditività, non soltanto perché consente di accrescere i canoni, ma perché riduce i costi improduttivi, limita il degrado e il rischio di occupazioni abusive, preserva il valore del bene e può restituire funzioni economiche e sociali a immobili oggi sottratti alla vita dei territori. I dati di bilancio mostrano un'evoluzione positiva fra il 2022 e il 2024. Il reddito per arrivo lordo è passato da 54,5 a 66 milioni di euro, il reddito operativo netto da 10 a 20 milioni e il rendimento operativo dallo 0,52 all'1,12%. Questo miglioramento è positivo, ma indica altresì l'esistenza di un margine di recupero collegato all'utilizzazione effettiva degli asset. A questa gestione diretta si affianca una componente indiretta di poco superiore, come dicevo, a 2 miliardi, distribuita fra diversi fondi immobiliari, Giovanni Amendola, Aristotele, Gamma, eccetera, eccetera. La sola dimensione complessiva dell'investimento impone una rendicontazione periodica che consente di conoscere non soltanto il valore contabile delle quote, ma la redditività effettiva, i costi di gestione, i tempi di realizzo, il tasso interno di rendimento, la vacancy dei portafogli sottostanti, la coerenza fra valori di apporto e valori di mercato e l'impatto complessivo delle operazioni sulla struttura patrimoniale dell'istituto. La Commissione non assume una posizione pregiudiziale a favore della gestione diretta o quella indiretta, ritiene più semplicemente che le due modalità debbano essere confrontate ex ante ex post sulla base di parametri omogenei affinché la scelta del modello sia fondata su evidenze verificabili. L'esame dell'INAIL restituisce un modello profondamente diverso. Il patrimonio dell'istituto è stato progressivamente costruito come investimento istituzionale a supporto delle riserve tecniche e presenta di conseguenza una maggiore omogeneità qualitativa, una più marcata attenzione alla redditività, alla stabilità dei flussi e alla conservazione del valore nel lungo periodo. Al 31 dicembre 2024 il valore lordo di bilancio era pari a circa 4 miliardi 470 milioni di euro, il valore netto 2 miliardi 440 milioni di euro e il valore di mercato stimato a 4 miliardi 730 milioni di euro. Merita di essere evidenziata qui una differenza metodologica per gli enti, perché, come avrete constatato, l'INAIL accompagna i valori contabili con una stima del valore di mercato dell'intero patrimonio immobiliare, offrendo così un ulteriore elemento di valutazione. Questa differenza metodologica non consente un confronto pienamente omogeneo fra i due patrimoni dei due principali enti pubblici e conferma l'opportunità di promuovere criteri informativi sempre più uniformi e comparabili. Le unità immobiliari complessive erano 3.288 nel caso dell'INAIL, di cui 856 strumentali e 2.432 a reddito, per una superficie di circa 2 milioni e mezzo di metri quadrati. La struttura patrimoniale comprende immobili istituzionali per circa 1 miliardo 200 milioni di valore lordo, immobili a reddito per circa 3 miliardi, terreni per 6,8 milioni e altre partite residuali. Sul versante della gestione indiretta, l'INAIL partecipa ai fondi I3 INAIL e I3 Università, i cui portafogli presentavano alla fine del 2024 un valore rispettivamente pari a circa 84 e 80 milioni di euro. Nel 2024 i canoni accertati dall'INAIL ammontavano a 100 milioni di euro e quelli incassati a 92 milioni. E nel triennio 2022-2024 la redditività lorda è aumentata dal 3,50 al 3,69 e quella netta dall'1,70 all'1,94%. Oltre il 90% dei canoni emessi dall'INAIL, precisamente il 90,6%, è riferito a conduttori pubblici. Questa prevalenza tende a contenere i rendimenti rispetto ad altri segmenti di mercato, ma riduce il rischio di credito e assicura una maggiore stabilità ai flussi reddituali. Il dato dimostra ancora una volta che la performance di un patrimonio pubblico non può essere misurata esclusivamente in termini di rendimento nominale. Occorre considerare congiuntamente il profilo di rischio, la qualità degli asset, la funzione istituzionale, la durata degli investimenti. Il confronto fra INPS e INAIL rappresenta uno degli esiti più significativi dell'indagine. L'INPS gestisce un patrimonio vasto, stratificato e composito, chiamato a soddisfare contemporaneamente esigenze di servizio, razionalizzazione logistica, gestione sociale e valorizzazione economica. L'INAIL presenta un portafoglio costruito in misura maggiore secondo una logica di investimento, orientato alla copertura delle riserve tecniche e della stabilità finanziaria. Non esiste dunque un modello unico da applicare indistintamente. La buona amministrazione richiede strumenti proporzionati alla natura degli asset. L'indagine ha quindi esteso lo sguardo agli operatori pubblici specializzati che possono sostenere gli enti nella gestione e nella valorizzazione. Il gruppo Cassa Depositi e Prestiti rappresenta oggi uno dei principali attori istituzionali nazionali nella rigenerazione urbana e nell'housing sociale. CDP Real Asset SGR gestisce 3 fondi di fondi dedicati al comparto dell'Ebitare e delle relative infrastrutture. Il sistema coinvolge 11 SGR operative sul territorio nazionale e comprende 290 iniziative di investimento, 17.900 alloggi sociali e 17.500 posti letto. La distribuzione territoriale delle iniziative mostra la capacità del modello di operare su scala nazionale, pur con una concentrazione maggiore nelle regioni dove è più intensa la domanda abitativa. Questi dati confermano che l'housing sociale e le infrastrutture dell'abitare non costituiscono un ambito marginale, ma una componente strutturale delle politiche urbane e di coesione. A CDP Real Assets si affianca Fintecna, che al 31 dicembre 2025 gestiva oltre 330 asset e che con un organico di 161 risorse specializzate svolge un ruolo di supporto tecnico operativo nei processi di valorizzazione, rifunzionalizzazione e gestione del patrimonio immobiliare pubblico, seguendo l'intero ciclo di vita degli immobili. Un analogo ruolo di sistema è svolto da Invimit SGR, la principale piattaforma pubblica specializzata nella valorizzazione del patrimonio immobiliare delle pubbliche amministrazioni. Il patrimonio immobiliare gestito da Invimit, esaminato nell'ambito dell'indagine, comprende 361 immobili distribuiti in modo ampio sul territorio, con una maggiore concentrazione nel Lazio, dove troviamo 134 immobili, 64 in Lombardia e via Scalare. Gli immobili locati sono 140, pari al 37,7% del numero complessivo. Gli immobili parzialmente locati sono 107, gli immobili liberi sono 108, pari circa al 30% del numero complessivo. A questi si aggiungono alcuni immobili in fase di aggiudicazione e partite residuali. Il dato degli immobili liberi o soltanto parzialmente utilizzati è parzialmente significativo, particolarmente significativo. Essi rappresentano complessivamente 215 immobili, pari al 57,9% del patrimonio censito. Ciò rende evidente l'ampiezza del potenziale di recupero, ma anche la complessità delle attività necessarie per rendere tale patrimonio effettivamente valorizzabile. Proprio da questa evidenza nasce il concetto di primo miglio, che costituisce uno dei contributi più rilevanti dell'indagine. Nel dibattito sulla valorizzazione si concentra spesso l'attenzione sulla fase finale, il conferimento a un fondo, l'apertura del cantiere, la locazione, la vendita o la realizzazione del progetto. Tuttavia il principale collo di bottiglia si colloca prima nelle attività di ricognizione tecnica, verifica della regolarità urbanistica e catastale, ricostruzione documentale, definizione delle destinazioni compatibili, progettazione, acquisizione delle autorizzazioni, eccetera. È in questa fase che si concentrano le maggiori criticità tecniche, amministrative e progettuali. Rafforzarla significa ridurre i tempi di attuazione, rendere gli immobili investibili e accelerare la rigenerazione urbana. In questa prospettiva la Commissione attribuisce particolare rilievo alla cabina di regia nazionale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e al ruolo dell'Agenzia del Demanio quale soggetto tecnico di sistema. La cabina di regia può raccordare gli indirizzi delle amministrazioni, favorire la condivisione delle informazioni e promuovere programmi integrati. L'Agenzia del Demanio può mettere a disposizione competenze, metodologie, strumenti progettuali e capacità di accompagnamento degli interventi. Il punto di partenza di ogni politica efficace rimane comunque la conoscenza del patrimonio. Da questa ricognizione discendono le priorità indicate dalla Commissione, che mi avvio a elencarvi per concludere questo intervento. La prima riguarda la governance e la programmazione. Occorre una pianificazione pluriennale, un maggior coordinamento fra enti, cabine di regia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, gruppo CDP, fra tutti gli attori istituzionali coinvolti. Il patrimonio immobiliare non può essere governato attraverso interventi episodici e discontinui, perché i processi di valorizzazione richiedono tempi lunghi, stabilità degli obiettivi e continuità amministrativa. A tal fine la Commissione ritiene strategico promuovere l'utilizzo di piattaforme digitali integrate, sistemi evoluti di monitoraggio e modelli standardizzati di progettazione e esecuzione, fino al cosiddetto cantiere digitale, per assicurare il controllo dei tempi, dei costi e dello stato di avanzamento degli interventi. Tali strumenti consentono di evolvere verso una gestione programmata e predittiva del patrimonio, fondata sull'analisi dello stato manutentivo, delle caratteristiche economiche e delle potenzialità di ciascun immobile. Attraverso modelli predittivi diviene infatti possibile individuare con maggiore tempestività la soluzione più efficace per ciascun asset. Ne deriverebbero quantomeno una riduzione strutturale degli immobili sfitti, un incremento del tasso di locazione, una maggiore rapidità dei processi di valorizzazione. La seconda priorità concerne i modelli di gestione degli investimenti. È necessario rafforzare l'analisi comparativa ex ante ex post fra gestione diretta, fondi immobiliari e modelli di partenariato pubblico-privato, valutando governance, costi, rendimenti, profili di rischio, orizzonte temporale e coerenza con la missione dell'ente. La terza priorità riguarda gli investimenti indiretti. I bilanci degli enti dovrebbero fornire un'informativa periodica più ampia sulla redditività effettiva, sui costi sostenuti e sui tempi di realizzo, sulla coerenza tra valori di apporto e valori di mercato e sull'impatto complessivo dei fondi sul portafoglio. La quarta priorità è la qualità dei dati. La Commissione propone di istituire una banca dati condivisa, una classificazione uniforme degli immobili e un insieme di KPI omogenei che consenta di costruire benchmark fra gli enti. Tra gli indicatori essenziali rientrano i rendimenti lordi e netti, il valore di mercato, il tasso di vacancy, il costo di gestione, la spesa manutentiva, l'efficienza energetica e i tempi medi di valorizzazione. La standardizzazione non deve produrre adempimenti fini a se stessi, ma rendere confrontabili le performance e migliorare la qualità delle decisioni. La quinta priorità attiene alla rigenerazione urbana, che non può essere ridotta al solo recupero edilizio. Il valore di un investimento dipende dalla qualità fisica dell'immobile, ma anche dal contesto urbano, dalla sicurezza, dall'accessibilità, dalla presenza di servizi, dalla capacità di costruire comunità stabili. La rigenerazione urbana non si esaurisce infatti nella riqualificazione degli edifici, ma richiede anche la costruzione di comunità stabili, inclusive e capaci di generare relazioni sociali, sicurezza, senso di appartenenza. Per questo la Commissione richiama la dimensione gestionale e sociale degli interventi e propone di promuovere figure di community management anche attraverso figure professionali dedicate, capaci di accompagnare le comunità insediate, prevenire fenomeni di degrado, migliorare la fruizione degli spazi comuni. La sfida che si presenta alle istituzioni può essere sintetizzata in tre obiettivi: valorizzare il patrimonio senza limitarsi ad amministrarlo, investire nella qualità degli asset e della loro redditività, trasformare il patrimonio immobiliare pubblico in una leva permanente di sviluppo economico, coesione territoriale e valore pubblico. Non si tratta di subordinare la funzione previdenziale a finalità estranee, ma di assicurare che nel rispetto delle rispettive missioni istituzionali e degli equilibri finanziari il patrimonio sia gestito secondo criteri capaci di coniugare rendimento, conservazione del valore e utilità collettiva. Il patrimonio immobiliare degli enti pubblici e previdenziali non è soltanto una voce dell'attivo, è una rete di servizi, una riserva di valore e un insieme di opportunità di rigenerazione e una componente della capacità dello Stato di orientare lo sviluppo. Valorizzarlo significa rafforzare la sostenibilità del sistema previdenziale, ma anche migliorare la qualità delle città e sostenere le politiche dell'abitare. Il Parlamento, attraverso questa indagine, ha svolto innanzitutto una funzione di conoscenza, ha raccolto dati che prima erano dispersi, ha confrontato modelli, ha individuato criticità, ha proposto una direzione. Il documento conclusivo non pretende di esaurire una materia tanto ampia, ma mette a disposizione del governo, degli enti e degli operatori una base conoscitiva e un quadro di priorità su cui costruire le decisioni future. L'auspicio della Commissione è che la presentazione odierna non rappresenti il termine di un percorso, ma l'avvio di una nuova stagione nella quale il patrimonio pubblico previdenziale sia governato con visione strategica, competenza tecnica, trasparenza e responsabilità. Con questo spirito consegniamo il documento conclusivo alle istituzioni della Repubblica, con la convinzione che il patrimonio pubblico, quando è governato con competenza, responsabilità e visione strategica, rappresenti non una eredità del passato, ma una risorsa strategica per il futuro del Paese. Vi ringrazio per l'attenzione. E nel passare la parola alla dottoressa Landau, che modererà questo panel, vi segnalo anche che a causa dell'ondata di calore la dottoressa D'Alessio in realtà non potrà essere con noi, vittima penso dell'aria condizionata, e quindi la dottoressa Landau si è cortesemente offerta di gestire lì anche la seconda tavola rotonda. Grazie.
3: Grazie,
2: a te la
3: grazie
2: parola.
3: All'onorevole Bagnai, insomma spero di fare del mio meglio. Ho avuto la possibilità di avere, come diciamo noi in gergo, in esclusiva questo rapporto, ne è uscita un'intervista molto approfondita. Perché i temi che ogni capitolo, ogni parte ha, potrebbero essere veramente snocciolati tantissimo, ma noi oggi vogliamo ripartire con i miei illustri ospiti, che adesso vado subito a presentare, con una chiave sicuramente propositiva, perché ci intrecciamo in un momento storico storico dove la situazione economica del paese è molto fragile. Sappiamo che è stato messo in piedi questo piano casa, un'importante iniziativa che può contribuire a supportare, come ha detto l'onorevole Bagnai, una parte del paese che non deve rimanere indietro. Dall'altra parliamo di sicuramente un aspetto sociale, ma anche un aspetto economico, perché abbiamo visto che i numeri sono davvero molto importanti. Io sono una donna di numeri, insomma, occupandomi di classe SMBC, sono responsabile della sede di Roma e di Milano Finanza. Il tema dei patrimoni immobiliari è stato per noi sempre un cavallo di battaglia, che però di fatto può e deve essere ancora di più valorizzato. Ma quello che è lo spirito di oggi, e che è un po' lo spirito anche di questa commissione, di lavorare in sinergia, perché solo la sinergia tra tutti, pubblico privato, sinergia tra istituzioni, mondo accademico e quant'altro, può essere la chiave per apportare a dei risultati concreti. Io vado subito a presentare i miei ospiti. C'è Vincenzo D'Amato, direttore centrale del patrimonio dell'INPS, Massimiliano Mariani, direttore centrale del patrimonio dell'INAIL, Lucia Albano, sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, e Alessandra Dalverme, direttore dell'Agenzia del Demanio. Prima di tutto grazie di essere qui con noi, perché insomma abbiamo bisogno di avere anche la vostra visione. Comincerei subito con il direttore Mariani. Insomma, il ruolo nell'INAIL, abbiamo capito qual è il perimetro in cui si sta muovendo l'INAIL nell'ambito soprattutto del patrimonio immobiliare. Insomma, volevamo capire ad oggi qual è, dal vostro punto di vista, la fotografia della situazione.
4: Ora, buonasera. Innanzitutto, signor Presidente della Commissione, signore e signori onorevoli, signora Sottosegretario e autorità e presenti tutti. Innanzitutto volevo portare, mi permetterete, anche i saluti del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale di INAIL. E soprattutto ringraziare per aver permesso ad INAIL sia di essere uditi da parte della Commissione per esprimere qual è la posizione dell'INAIL e la situazione dell'INAIL dal punto di vista del patrimonio immobiliare, ma anche dare la possibilità oggi di fare un aggiornamento della situazione per quanto riguarda le attività di INAIL. Io avevo presentato anche delle slide, se possono essere proiettate, grazie molte, grazie alla regia. Dunque, innanzitutto una premessa, con rischio di essere pedante e il rischio di essere ripetitivo, su quello che è il ruolo dell'INAIL e il rapporto dell'INAIL con il patrimonio. Allora, l'INAIL, come l'istituto assicuratore per quanto riguarda gli interventi e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Questa assicurazione ormai da qualche anno a questa parte non è più da intendersi in senso stretto, ma da intendersi in senso lato, perché comprende un ruolo molto più ampio dell'istituto, che coinvolge anche l'attività di prevenzione, l'attività di riabilitazione e reinserimento, l'attività di ricerca. Quindi è diventato l'istituto un hub per quanto riguarda la parte di salute e sicurezza sul lavoro. Ma accanto a questi aspetti, alla stessa stregua di un'assicurazione privata, l'INAIL deve garantire i propri debiti nei confronti degli reddituari, di coloro che hanno subito infortuni e che hanno una rendita ancora in corso. Sotto questo punto di vista, quindi, si pone anche l'esigenza, ripeto, alla stessa stregua delle assicurazioni private, di garantire i debiti oggi per il futuro nei confronti di coloro che hanno avuto un infortunio sul lavoro, è stato riconosciuto, e hanno in corso anche una rendita. E quindi parliamo anche di capitalizzazione, parliamo di capitali di copertura. Il patrimonio dell'istituto occorre proprio a garantire questi debiti. Premesso questo aspetto, quindi nell'ambito del piano integrato di attività e organizzazione dell'istituto, la parte degli investimenti ha, da qualche tempo a questa parte, ha avuto una parte predominante, insieme a quella della garanzia, come vediamo in senso sintetico, del più salute, meno rischi, costantemente sul lavoro, più performance, quindi garantire maggiore servizio agli assicurati e alle imprese. Vediamo la parola più investimenti, perché il compendio di tutte queste leve porta a quello che è il contributo dell'Istituto nell'ambito del panorama della pubblica amministrazione per quanto riguarda la formazione di questo, del valore pubblico, e questo è espresso da qualche anno a questa parte all'interno del nostro piano di attività e di organizzazione. Dicevo che porto oggi all'attenzione dei presenti quello che è l'aggiornamento di quello che è il patrimonio e della consistenza del patrimonio immobiliare dell'Istituto stesso. Vedete che questi sono i dati, ahimè non sono dati relativi a valori di mercato, ma sono dati relativi alla consistenza prevista è registrata all'interno del bilancio, dell'ultimo bilancio approvato poche settimane fa dal nostro Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e portato all'attenzione dei ministeri vigilanti, laddove riscontriamo che il valore di si dice valore di libro, comunque l'attivo di bilancio per quanto riguarda gli immobili istituzionali si attesta a poco più di 1 miliardo e 200 milioni di euro, gli immobili a reddito quasi 3 miliardi di euro, mentre invece rimangono sostanzialmente, o comunque poca variazione, l'acquisto di terreni, e le immobilizzazioni a conti sono pari a poco più di 71 milioni di euro, e tra queste immobilizzazioni a conti sono previste quelle che sono le iniziative in corso di realizzazione da parte dell'Istituto. Quindi è un valore questo molto dinamico, che attiene appunto alle attività realizzative da parte dell'Istituto stesso. Come si compone invece l'attività del piano, cioè quindi della programmazione da parte dell'Istituto? Anche questo è un aggiornamento. E su quale leve si sta sviluppando l'azione dell'Istituto? Ne parlava prima il Presidente, la parte, diciamo così, le leve sulle quali si è incentrata l'attività dell'Istituto sono cambiate nel tempo. Ricordo che fino al 2005 l'attività degli istituti previdenziali, e quindi parlo anche per IMSS e gli altri istituti previdenziali, avevano e godevano di un'autonomia anche realizzativa, cosa che dal 2005 in poi invece è stata ampiamente ridotta. Al punto tale che l'Istituto si è visto in un momento, diciamo così, abbastanza complicato su quali fossero le iniziative da percorrere, addirittura anche la possibilità di acquistare i titoli di Stato in quel tempo era stata, diciamo così, preclusa. Quindi ci sono stati alcuni anni in cui la parte relativa agli investimenti ha avuto un attimo di stallo, perché non si comprendeva quali fossero le linee sulla quale dirigersi, ma con evoluzioni che ci sono state nel corso degli anni, anche con stratificazioni di interventi legislativi, attualmente le leve dell'Istituto, dal punto di vista della programmazione per gli interventi in edilizia,

sia sanitario. Una precisazione, perché è stata inserita questo aspetto degli investimenti all'interno del valore pubblico. Abbiamo ritenuto inserire, è stato ritenuto inserirle all'interno del valore pubblico non soltanto per quanto riguarda la logica di investimento in senso stretto, così come era una connotazione utilizzata dall'Istituto negli anni passati, ma agire su leve che fossero anche di aspetto sociale e quindi intervenire con, per quanto riguarda ad esempio la realizzazione di scuole piuttosto che ospedali, che quindi potessero avere anche un effetto diretto sulla collettività, ovviamente questo sulla base di quelle che sono state le iniziative che derivano dall'applicazione delle norme che dicevo che siano stratificate nel tempo e che hanno visto anche il concorso e l'approvazione attraverso gli interventi dei ministeri vigilanti. E quindi questo connota un aspetto, diciamo così, molto più ampio di quell'aspetto di valore pubblico che non si limita soltanto all'investimento in senso stretto. Le risorse impegnate per queste quattro, anzi direi le tre tipologie, le prime tre tipologie di interventi ammontano ad oggi a quasi 4 miliardi, stiamo parlando di 3 miliardi e 700 milioni, quindi la potenzialità dell'Istituto per quanto riguarda questi interventi. Un aspetto a parte va fatto per l'edilizia sanitaria. Sull'edilizia sanitaria ci sono appositi decreti che prevedono la possibilità di interventi per addirittura 8,7 miliardi. Ovviamente sotto questo punto di vista la portata dell'Istituto non è compatibile per quanto riguarda le proprie risorse e le proprie possibilità, con la possibilità di sviluppare ben 80 iniziative. Già a partire dal 2023 ci sono state interlocuzioni con le regioni per l'individuazione di quelle strutture che potessero essere realizzate e adesso ci sono già le fasi, diciamo così, di valutazione, di verifica di quelle che sono gli aspetti progettuali che comunque sono molto complessi e che sono molto lunghi e in un'interlocuzione completa e complessa con le regioni stesse e con le ASL che dovranno poi avere la possibilità di veder realizzata l'opera sì, ma poi di riconoscere un canone di locazione all'Istituto. Riporto anche molto brevemente questi aspetti aggiornati per quanto riguarda sia in termini di cassa, sia per quanto riguarda le entrate per disinvestimenti, sia per quanto riguarda l'uscita per gli investimenti diretti. Per quanto riguarda gli disinvestimenti, come diceva il Presidente prima, ovviamente INEL fa anche una verifica di quelli che sono gli asset attualmente in proprio possesso, cercando ovviamente di valorizzare quelli che hanno più possibilità di garantire reddito rispetto a quelli che invece questo tipo di possibilità non la garantiscono per tutta una serie di motivi. E sotto questo punto di vista l'Istituto già da qualche anno è impegnato nel dismettere immobili, asset che non sono più strategici, anche attraverso l'utilizzazione di canali e di collaborazioni come quello del Consiglio Nazionale del Notariato, con il quale ormai da qualche tempo a questa parte abbiamo attivato questa forma di collaborazione che prevede appunto la possibilità di pubblicare quelli che sono gli immobili in vendita attraverso l'asta e la possibilità appunto di dismettere quelli che sono asset non più strategici. Come diceva anche il Presidente, ma questo ha riguardato anche IMSS, sono stati retrocessi dallo SCIP moltissimi immobili e moltissime, ma sono immobili che sono pertinenze con grandi problemi sia di gestione e sia di individuazione, quindi sono aspetti che vorremmo cercare appunto di eliminare proprio per avere una gestione molto più corretta degli immobili in possesso dell'Istituto. Questo aspetto, questa tabella invece dà conto sempre in termini di cassa di quelli che sono appunto le uscite per investimenti indiretti confrontati con quelli che sono gli investimenti diretti rispetto a quelli previsti nel piano
realizziamo il piano triennale degli investimenti, dove

0: in coerenza con quelli che sono gli stanziamenti previsti nei bilanci triennali, provvediamo a far approvare quelli che sono gli elementi realizzativi sia dal punto di vista diretto sia dal punto di vista indiretto, che poi trovano approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, poi vengono inoltrati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro affinché vengano autorizzati dal punto di vista della cassa la possibilità di spendita di questi importi sempre in coerenza con quelli che sono i saldi di finanza pubblica. Ultimo, non ultimo, riporto una tabella esemplificativa, ma comunque attuale, di quello che è l'attività di INAIL dal punto di vista imprenditoriale, direi anche, cioè dal è sparita la scheda, dal punto di vista imprenditoriale, ecco qui, dal punto di vista imprenditoriale c'è tutte quelle che sono le attività direttamente gestite dall'INAIL dal punto di vista della realizzazione degli immobili. Stiamo parlando attualmente con un totale del quadro economico per lavori di praticamente 250 milioni di euro e con maestranze medie occupate sui vari cantieri che abbiamo aperto su tutti i vari fronti per circa 750 tra tecnici e operai. Questo dà il senso di quella che è l'attività concreta e attiva da parte dell'Istituto, sempre anche per quanto riguarda quella realizzazione del famoso valore pubblico di cui avevamo visto alla precedente scheda. Vi ringrazio.
1: Grazie davvero per questa fotografia. Allora chiederei subito alla sottosegretario Albano, abbiamo visto come tutto questo può trasformarsi in un vero e proprio volano, soprattutto per il territorio. Ecco, dal suo punto di vista, quali sono gli strumenti da utilizzare per la valorizzazione di questi immobili per poi andare a supporto e creare delle opportunità per i cittadini, per le imprese, ma insomma anche proprio per il sistema paese?
2: Intanto grazie, buon pomeriggio a tutti, grazie, ringrazio il senatore onorevole Bagnai per l'invito, ma soprattutto ringrazio la Commissione, vedo qui alcuni membri della Commissione, la Commissione di Controllo che ha proprio elaborato questo documento in questi anni di lavoro, di presentazione. Questo documento sull'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e di valorizzazione del patrimonio immobiliare, particolarmente gli antiprevidenziali. Abbiamo avuto modo di collaborare in questo periodo e ho avuto anche un'audizione che è stata particolarmente interessante presso la Commissione. Colgo l'occasione per salutare tutti i presenti, il direttore Dal Verme, e insomma il dottor Mariani e il dottor D'Amato che sono qui oggi, quest'oggi, e che hanno modo, con cui abbiamo modo di relazionarci proprio per la cabina di regia, perché è stata citata, e ringrazio per questo l'onorevole Bagnà, è stata citata la cabina di regia per la valorizzazione del patrimonio immobiliare che è il Ministero dell'Economia, e abbiamo avuto proprio qualche settimana fa la possibilità di confrontarci e mi fa particolarmente piacere oggi, rispondendo alla sua domanda, dottoressa, la possibilità di condividere alcuni risultati del lavoro svolto, perché sono i punti di partenza dai quali bisogna muoversi, no? Per proprio capire, comprendere e mettere in atto quelle iniziative che possano portare nuove opportunità per i cittadini, per le imprese e per quelle che sono le nostre comunità. E io ho ascoltato oggi e si parla di immobiliare pubblico come leva strategica, si parla di immobiliare pubblico come una risorsa nazionale, anch'essa strategica. Ecco, è una visione che non è sempre stata così chiara e sono particolarmente lieta perché c'è questa consapevolezza ed è proprio da questa consapevolezza che è nato l'impegno del governo per mettere il patrimonio pubblico al centro dell'agenda politica. Questo è stato fatto, insomma, è stato dimostrato con la costituzione della cabina di regia, ma vorrei solo sottolineare che questa costituisce solo un coordinamento, ha la possibilità di offrire una visione unitaria del patrimonio immobiliare. Anche questo ho ascoltato, no? Quello della frammentazione è uno dei problemi che affliggono la gestione del patrimonio immobiliare pubblico. E poi non solo una leva strategica, ma una leva di politica pubblica, che anch'esso credo che sia un concetto così, forse lì a me sembra piuttosto lineare, ma in realtà ha bisogno di strumenti, perché dobbiamo partire dal fatto che il patrimonio pubblico ha una funzione di servizio. Ha una funzione di servizio, e questa è stata la chiave di volta che ha consentito di lavorare sul patrimonio pubblico al servizio appunto della comunità. E perché non parliamo solamente di beni da amministrare o di un patrimonio da custodire, questo è altro, devono farlo altri, ma noi dobbiamo fornire gli strumenti per rispondere ai bisogni concreti dei nostri cittadini e quindi del paese, i bisogni abitativi, sociali, culturali, i bisogni assistenziali, i bisogni educativi, i bisogni sociali in senso ampio, sanitari, perché no, abbiamo sentito proprio ora. E abbiamo giovani, anziani, famiglie, comunità, quindi dobbiamo tenerlo presente quando lavoriamo sul patrimonio pubblico, e quindi dobbiamo restituire, in una frase, valore pubblico, ed è il tema proprio del convegno di oggi, ai beni che sono di tutti. Per fare questo abbiamo fatto questa cabina, l'abbiamo costituita al Ministero dell'Economia, e per poter far sì che si creassero strumenti per consentire di creare valore durevole. E devo ringraziare particolarmente l'Agenzia del Demanio, perché ha lavorato in questi anni nella direzione insomma, di cui stiamo parlando, e ci ha lavorato attraverso una serie di strumenti, mettendo a disposizione le proprie competenze, l'esperienza, ma le competenze e soprattutto le professionalità che sono così spinte, così evolute, e l'ho fatto anche su tutto il territorio attraverso lo strumento dei piani città, di cui certamente avrà modo di parlare. Ecco, attraverso questi strumenti è possibile, attraverso proprio tramite l'opera dell'Agenzia del Demanio, per il governo poter cominciare a mettere a terra, oggi termine che ormai è molto diffuso, ma fare in modo che ci sia, attraverso una pianificazione, la possibilità di destinare gli immobili, indirizzandoli verso delle destinazioni d'uso appunto particolarmente attinenti al territorio e ai bisogni del territorio. E quindi con la cabina di regia c'è stata questa inversione strategica nella gestione del patrimonio immobiliare. Quindi consapevolezza che gli immobili sono una leva essenziale da una parte, ma avere anche strumenti giuridici, finanziari, innovativi, che possano rispondere a queste esigenze. E così è nato anche l'apporto che il patrimonio immobiliare pubblico ha dato al piano casa. E non sono qui per ovviamente parlare del piano casa, ma per dire che all'interno del piano, anche attraverso l'azione della cabina di regia, gli immobili pubblici assumono una funzione particolarmente strategica. E è un piano che si infonda, tra l'altro, appunto, in termini di strumenti giuridici e finanziari innovativi, si fonda proprio sul rafforzamento dell'utilizzo di fondi immobiliari che sono gestiti dalla SGR di Stato, che è Invimit. Questa è una scelta che attraverso la governance della Presidenza del Consiglio insomma, massimizzare l'efficacia delle risorse pubbliche nazionali ed europee, è una scelta che è stata fatta proprio perché le risorse nell'ambito del piano casa sono pubbliche, private, ma sono anche nazionali e sono europee. Quindi da questo punto di vista il patrimonio pubblico si mette a disposizione del piano e noi continuiamo a fare questo lavoro di coordinamento e di sintesi che deve essere fatta all'interno appunto della cabina di regia. Non si può fare una sintesi se non si parte dai dati. Non sono qui a illustrare una serie di dati che sono emersi, ma abbiamo voluto investire nella conoscenza del patrimonio pubblico, e questo è un investimento che è solo all'inizio, perché il patrimonio pubblico ha bisogno di approfondimenti conoscitivi, certamente, però alla chiusura della rilevazione al 31 dicembre 24 su 11.000 amministrazioni, perché sono poi le amministrazioni che hanno in proprietà, no? Sono proprietari del patrimonio pubblico, risultano censiti circa 3 milioni di immobili pubblici, 1.300.000 sono unità immobiliari per fabbricati, il 64% di questi è di proprietà comunale, e 1.7 milioni di unità immobiliari per i terreni, con una copertura ormai informativa rispetto a questi temi ormai totale. E i fabbricati di queste censiti sono rappresentati per circa 3/4 dai mobili tipo residenziale, ecco anche compreso ulteriormente la possibilità però di lavorare anche sul piano casa, ma circa il 10% delle unità immobiliari non è utilizzata. Quindi questo è un dato ed è uno dei dati su cui stiamo lavorando e su cui continuiamo a lavorare, perché uno dei temi è stato il rafforzamento della digitalizzazione, dell'interoperabilità delle banche dati e dell'utilizzo di strumenti anche di intelligenza artificiale. Sono necessari strumenti di intelligenza artificiale? Molto probabilmente sì, ci sono, anzi sicuramente, con le accortezze del caso, però nel giro di pochi mesi ci sono state evoluzioni tali che hanno consentito e consentiranno di guardare il patrimonio immobiliare in maniera completa, pubblico, quello privato poi sarà compito di altri, ma in maniera completamente differente, attraverso una definizione della destinazione particolarmente evoluta ed avanzata. E quindi su questo c'è stata anche una norma che il governo ha voluto, ha promosso, proprio dell'interoperabilità delle banche dati sull'immobiliare pubblico, che continua ad essere uno degli obiettivi principali. Altro tema che non affronto e approfondisco qui è quello del partenariato pubblico-privato. È chiaro che nessuna amministrazione pubblica oggi può affrontare da sola il tema della valorizzazione del patrimonio immobiliare, del proprio patrimonio immobiliare o del patrimonio immobiliare pubblico tout court. Quindi la dimensione degli investimenti, la complessità degli interventi, le esigenze diverse dei singoli territori richiedono degli strumenti che sono anche quelli in qualche modo possano attivare gli investitori italiani ed istituzionali. Quindi il capitale privato non si attiva per decreto, non c'è possibilità di attivare per decreto il capitale, lo si attiva per fiducia, lo si attiva quando si ha una visione credibile, lo si attiva quando c'è un quadro normativo stabile, quando si ha una pubblica amministrazione che è capace di assumersi delle responsabilità e di accompagnare i processi di trasformazione che sono complessi ma che richiedono certamente un ulteriore lavoro, ma che insomma sono certa che abbiamo già avviato. Quindi abbiamo lavorato anche all'interno del piano casa e del decreto che riguarda il piano casa su temi che sono le semplificazioni, la certezza dei tempi, sono tutti temi che gli imprenditori ci hanno sempre richiesto, però qui insomma persone con cui ci siamo confrontati hanno sempre fatto riferimento a questo. Noi dobbiamo come sempre non solo invocare maggiori investimenti, ma fare in modo che questi investimenti trovino un terreno fertile e possano in qualche modo realizzarsi anche in coerenza con l'interesse generale. E chiudo perché su questo è un punto molto delicato. Il punto non è scegliere tra pubblico e privato, ma il punto è costruire una relazione matura tra pubblico e privato. E su questo c'è la possibilità di nuovi modelli di investimento che anche mutuando dai modelli che sono stati fatti nel passato e hanno avuto successo, però possano sicuramente guardare al futuro. Voglio ricordare che ci sono nuovi modelli, abbiamo promosso nuovi modelli di investimento, importanti iniziative di finanza immobiliare, valorizzando proprio la complementarietà tra INVIMIT e CDP Real Asset, e tutto questo anche attraverso un lavoro di rafforzamento finanziario che porterà per esempio INVIMIT ad attivare oltre 1 miliardo di euro di investimenti nel prossimo triennio. Ora, e concludo, insomma, questo è solo uno degli esempi, perché a distanza di oltre un anno e mezzo dall'inizio di questo percorso attivato con la cabina di regia, percorso che con la cabina di regia ha avuto un punto, un momento di lavoro e di scelta, ma che in realtà è certamente solo un punto di partenza, noi diciamo, direi che la fase della conoscenza e dell'impostazione è terminata, si è conclusa, sostanzialmente è completata, e adesso dobbiamo trasformare, stiamo trasformando la conoscenza in elementi e strumenti operativi. Da una parte metteremo entro ottobre, metteremo a terra il programma nazionale pluriennale di valorizzazione, che è diciamo il documento che riguarda il patrimonio immobiliare pubblico, che produce la cabina di regia per norma e che definirà la strategia di medio e lungo termine. E dall'altra parte stiamo predisponendo un altro strumento, partendo dal fatto che gli immobili sono sui territori, questo mi sembra abbastanza lapalissiano, ma che sono di proprietà degli enti territoriali per una percentuale molto elevata, quasi pari al 70%. Noi stiamo lavorando ad una guida operativa agli enti, guida operativa che andrà a approfondire le tematiche che gli enti territoriali hanno come tematiche e come diciamo situazioni problematiche non riescono ad affrontare per mancanza di competenze, per mancanza anche di risorse umane, e una guida operativa che andrà proprio a rispondere a quelle esigenze, e poi si trasformerà sempre, insomma, in una dimensione diciamo prospettica, in risposte anche sotto forma di servizi di vario genere, e poi continueremo il percorso verso la semplificazione normativa. Quindi da una parte una guida agli enti territoriali, una risposta agli enti territoriali anche centrale per poter mettere a disposizione competenze come quelle dell'Agenzia del Demanio, che su questo ci sta sostenendo, una semplificazione normativa per processi di rigenerazione, se ne è parlato moltissimo, ma ritengo anche lavorando anche in collaborazione con i soggetti dell'economia sociale, perché anche questo è un elemento innovativo, immobili pubblici per anche l'economia sociale, perché questo è uno degli elementi che possono diciamo fornire quella leva strategica di crescita, sviluppo territoriale e crescita del paese, come recita il titolo del convegno di oggi. Quindi la sfida non è solo gestire meglio il patrimonio pubblico, quella è una sfida che dobbiamo affrontare tout court, proprio di default. La sfida è proprio cambiarne il ruolo e non solo conservarlo, ma attivare questo patrimonio pubblico, non lasciarlo fermo ma metterlo al servizio del paese per lo sviluppo e la crescita, non considerarlo un tema per gli addetti ai lavori, perché è una grande questione di politica pubblica e quindi è una questione di qualità istituzionale, è una questione di fiducia nel futuro, è una questione che riguarda tutti i cittadini che sono proprietari dei beni. E quindi in questa direzione stiamo lavorando per rigenerazione, sviluppo e coesione, come ha ricordato il Presidente Bagnai, e costruire quindi basi per partenariati seri, evitare che le incertezze del sistema pubblico possano non attirare, quindi in qualche modo diventino occasioni perdute per i cittadini e per chi vuole investire, e quindi per i territori. E quindi dobbiamo fare sì che questo patrimonio pubblico, che è di tutti noi, possiamo restituirlo in forme nuove ai suoi legittimi proprietari. E questo è il compito che ci siamo preparati a intraprendere, l'obiettivo che vogliamo raggiungere e che, insomma, su cui stiamo lavorando.
1: Grazie, grazie al sottosegretario Albano, che so che ci deve lasciare, deve tornare in aula. Grazie soprattutto anche per le anticipazioni che ci ha voluto fornire. Allora, invece volevo chiedere al direttore Damiano, abbiamo parlato di valorizzazione e redditività, che sono due aspetti che fino adesso non sempre sono andati di pari passo. Ecco, vorrei chiedere a lei invece come avviare una politica che utilizzi tutti e due, arrivederci, e soprattutto quali iniziative possono essere messe in campo, indette anche da voi come attività nel prossimo futuro per il piano casa 2026. Insomma, anche su questo ne abbiamo parlato, ma insomma volevamo sapere anche qual è la vostra di visione.
3: Grazie, innanzitutto mi consenta di fare un saluto al presidente Bagnai, che ha avuto l'idea di far effettuare questo lavoro, che è ovviamente a tutta la Commissione, che ha avuto l'idea di esaminare i dati, perché senza la conoscenza dei dati qualsiasi decisione venga proposta da parte del Parlamento significa che è una decisione che non è suffragata da un'adeguata ponderazione. Quindi questo va dato sicuramente atto e un plauso a questa iniziativa. Un saluto ovviamente a tutti i presenti, a tutti gli onorevoli, a tutti i parlamentari presenti e agli altri che sono intervenuti. La fotografia che viene fuori è una fotografia abbastanza importante. L'istituto, l'INPS, ha un patrimonio immobiliare enorme, ma come sottolineava nella relazione introduttiva del Presidente, è un patrimonio di fonte eterogenea, cioè non è frutto di un investimento programmato nel settore immobiliare, ma è il frutto di una retrocessione di beni acquistati da una serie di enti, a partire dallo SCAU, poi IMPDAI, poi IMPDAP, EMPALS, IPOST, chi più ne ha più ne metta, ciascuno con una strategia immobiliare differente dall'altra. Poi confluiti, e qui la complicazione, nella operazione del 2001, SHIP 1 e poi SHIP 2, in cui dovevano essere tutti venduti per far cassa all'indomani della entrata dell'Italia nell'euro, che come tutti sappiamo ha comportato una serie di decisioni politiche abbastanza importanti e ha avuto come conseguenza la necessità di avere grandi risorse finanziarie a disposizione, e la retrocessione, perché poi al termine dell'operazione SHIP 1 e SHIP 2 gli enti previdenziali si sono trovati dopo 7 anni a vedersi retrocedere una parte dei beni che non erano stati venduti, ma questi beni non venduti erano probabilmente quelli meno appetibili sul mercato, per cui ci siamo ritrovati con appartamenti distribuiti in maniera non omogenea sul territorio, pochi immobili cirroterra, la maggior parte immobili con una dispersione territoriale significativa e un gran numero di pertinenze. E questo per far comprendere la complessità. In questo, assicurare la redditività è stato molto difficile, perché nel contempo le disposizioni, a partire dal decreto legislativo 95 del 2012, parliamo di 14 anni fa, hanno imposto all'INPS la completa dismissione del patrimonio immobiliare, norma che poi è stata completata nel 2017, prevedendo che l'INPS, oltre alla vendita tramite un apporto ad un fondo, un SGR, potesse vendere direttamente sul mercato. Ma alla fine noi oggi abbiamo 25.000 unità immobiliari, ma dal 2017 ad oggi ne sono state vendute poco più di 8.000. Quindi se questo dato lo raffrontiamo ai divieti posti dalla legge di locare gli immobili, significa che noi abbiamo degli immobili sfitti che o li vendiamo oppure costituiscono una fonte di spesa non irrilevante. In questa cornice, quindi, ci stiamo muovendo adesso col piano casa, forse c'è un'apertura, dobbiamo ancora comprendere esattamente l'ampiezza, perché consente a determinate condizioni la locazione degli immobili ad uso abitativo e non abitativo, però inseriti in un piano di valorizzazione o inseriti nell'ambito degli interventi di cui al capo secondo dello stesso decreto legge 66. vediamo adesso la portata, però che cosa significa valorizzazione? Per noi l'INPS cosa stiamo facendo? Innanzitutto stiamo cercando, valorizzazione significa comunque spendere del denaro. Spendere del denaro noi lo facciamo ben volentieri laddove riusciamo a raggiungere anche altri obiettivi. Con Invimit abbiamo lanciato un'idea, cioè di quella di poter effettuare delle valorizzazioni di immobili per destinarli a co-housing a favore di lavoratori che non possono lavorare, soprattutto nelle zone del nord, con costi delle abitazioni molto elevati. Quindi si prospetta la realizzazione di soluzioni che possono essere destinati a tutti questi lavoratori e ben vengano ovviamente le iniziative e il partenariato con associazioni e con enti che possono favorire questo tipo di iniziativa. Altro settore è quello della possibilità di aprire i centri e gli uffici che adesso sono chiusi ad attività commerciali, perché dove c'è un'attività commerciale c'è luce, c'è meno delinquenza e si attira anche la possibilità di investimenti di chi voglia acquistare un'abitazione in quei territori che altrimenti diventano terra di nessuno. A Latina stiamo cercando di fare proprio questo tipo di sperimentazione vendendo ad una catena di supermercati e in modo tale da poter poi gestire anche le abitazioni che stanno su o vendendole direttamente oppure facendo degli studentati per l'Università La Sapienza che intende lì realizzare e dare una soluzione ai 1500 studenti fuori sede che sono in quella provincia. Sono numeri rilevanti che probabilmente più sfuggono, cioè la presenza di 1500 studenti fuori sede a Latina, ma questi sono i numeri che ci sono stati forniti dall'università. Altre soluzioni, quelle di vendere gli immobili attualmente locati agli enti locali, soprattutto ai comuni di più grandi dimensioni, nei quali noi diamo in fitto per l'edilizia residenziale sociale un numero rilevante di abitazioni. Siamo partiti poco prima, sapevamo della decreto legge casa, siamo partiti ad offrire in vendita per esempio al Comune di Roma circa 400 abitazioni proprio di quelle condotte in locazioni, altre 433 per il piano ERS, altre 80 le abbiamo vendute per il piano ERP, parliamo di solo sul territorio di Roma di circa 1000 abitazioni. 1000 abitazioni che per noi rappresentano un onere perché lì abbiamo dei canoni calmierati, c'è stata una norma che ha previsto il blocco delle canoni di locazione dal 2013 al 2022, quindi anche noi abbiamo dovuto bloccare il canone nei confronti dei comuni e anche questo incide sulla redditività degli immobili. Ma soprattutto incide quello che dicevo prima, il blocco degli affitti, perché se ho un negozio che non posso locare ma devo semplicemente venderlo, questo è un limite importante. Allora nella prospettiva del piano casa stiamo adesso esaminando la possibilità di dare delle soluzioni diverse rispetto a quelle attuali, cioè la possibilità in primis quella di poter locare nella formula del Rent Dubai, quindi uno paga un canone di affitto, una parte di quel canone rappresenta una porzione del prezzo del corrispettivo di vendita che, allora, quando il soggetto sarà in condizione di poterlo fare, metterà sulla bilancia. Ed infine, così concludo, nelle iniziative che stiamo portando avanti è stata incrementata la pubblicità delle aste. Abbiamo visto che nel momento in cui pubblicizziamo, anche utilizzando l'ICE che ci fa da proietta verso i fondi stranieri di investimento nel settore immobiliare, i risultati si stanno raggiungendo. Quindi ho dato una panoramica di tutto e ho concluso. Grazie.
1: Grazie, anche molto interessante questo tema della comunicazione e soprattutto dell'interesse degli stranieri. Presidente Dal Verme, in che modo il piano casa, possiamo dire così, si intreccia con la missione dell'agenzia e soprattutto qual è la sua visione di quello che può essere le potenzialità a supporto dei bisogni dei abitativi, abbiamo visto anche delle persone più fragili in un momento storico in cui cui veramente c'è un problema economico, c'è un problema climatico, c'è un problema energetico, insomma un momento davvero complesso.
4: Mi ha dato la parola e vorrei innanzitutto ringraziare la Commissione, il Presidente Bagnai, che ci hanno dato l'opportunità di essere auditi all'Agenzia del Demanio e di riportare un pochino a tutto tondo quello che è l'attività dell'Agenzia del Demanio da circa 5 anni e direi la nuova attività dell'Agenzia del Demanio, seppure noi siamo istituzionalmente parlando l'ente che deve gestire il patrimonio immobiliare dello Stato. Ma come ci ha ricordato lo stesso Presidente Bagnai, dobbiamo gestire ma dobbiamo valorizzare. Saluto quindi tutti i membri della Commissione, che ringrazio anche, la Camera dei Deputati che ci ospita e i relatori qui presenti, le autorità presenti. Dunque, vorrei richiamare proprio le parole dell'onorevole Bagnai. Valorizzazione in luogo di mera gestione, investire nella qualità, trasformare per rigenerare, rispondere a, nel trasformare e nel rigenerare, a nuovi modelli delle città. I nuovi modelli praticamente sono i nuovi fabbisogni delle nostre città. Oggi le città sono davvero in una grande movimento di mutazione, dato il contesto dopo la pandemia, direi, e quindi bisogna conoscere queste modifiche delle città, di come si muove la popolazione, di come si muove l'economia, per poter agire sulle diverse reti. Il patrimonio immobiliare dello Stato è una rete infrastrutturale del Paese, proprio perché, come hanno detto i miei precedenti relatori, può dare risposte ai nuovi fabbisogni. Allora, lo stesso Presidente Bagnai ha detto cosa può fare l'Agenzia del Demanio. Da quello che risulta da queste audizioni, può mettere a disposizione competenze, metodologie, capacità di accompagnamento del patrimonio. Che cosa vuol dire tutto questo? Abbiamo sofferto per anni di stazioni appaltanti poco qualificate. Ricorderete che a un certo punto un ministro dell'economia nel 2018, fine 18, legge di bilancio del 2019, disse che noi non avevamo stazioni appaltanti qualificate, quindi bisognava creare una grande stazione appaltante, che nella legge di bilancio 19 fu chiamata struttura per la qualità della progettazione. E doveva essere servente a tutto il territorio. Io nel 2021 sono stata nominata direttore dell'Agenzia del Demanio e questa, diciamo, struttura della progettazione non era ancora nata. Quindi abbiamo inserito, è stata la prima novità della nuova Agenzia del Demanio, nell'ambito dell'Agenzia del Demanio due strutture centrali: la struttura per la progettazione a supporto degli enti territoriali e la direzione per la trasformazione digitale del patrimonio immobiliare dello Stato. Quindi stiamo parlando di due argomenti che sono qualità della progettazione, digitalizzazione del patrimonio. È 5 anni che stiamo lavorando a questo e pensiamo oggi di essere una stazione appaltante davvero strutturata. Per l'OICE siamo la prima stazione appaltante d'Italia in progettazione BIM e oggi siamo sui cantieri digitali, quindi non è il futuro, è il presente. Per l'Agenzia del Demanio è un presente che riguarda 5,1 miliardi di investimenti, perché noi abbiamo avviato tutte le risorse che io nel 2021 ho trovato disponibili sul piano degli investimenti dell'Agenzia del Demanio e le abbiamo inserite in una visione più ampia che è il piano industriale che abbiamo presentato al MEF 22-26, perché doveva traguardare il termine del PNRR. Perché fare un piano industriale? perché se dobbiamo lavorare su un patrimonio e produrre valorizzazione, questo è indispensabile. Gli obiettivi sono stati innovazione, digitalizzazione e sostenibilità. Così ci siamo mossi nella nostra pianificazione di questi 5,1 miliardi di interventi. Solo per dare qualche numero, abbiamo anche pensato alla sicurezza sismica, visto il continuo verificarsi degli eventi e visto che ormai è conclamato che bisogna lavorare sulla resilienza delle strutture per evitare che crollino immediatamente. Poi se arriva la catastrofe è ovvio che nulla si può fare, ma nella maggior parte dei casi i terremoti, i sismi, si può fare qualcosa per mantenere in piedi le case. Quindi abbiamo lavorato su questo fronte e abbiamo fatto 2.750 audit sismici, non sono pochi, 990 nel 2025, nel 2025 abbiamo realizzato o concluso 22 interventi su funzioni strategiche dello Stato. Le funzioni strategiche sono quelle che comunque devono rimanere in piedi, individuando quelli che sono puntualmente gli immobili che sono punti di riferimento per il territorio, decisi da polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco. Dunque, come rispondere, no? E qui vado alla domanda, non mi dilungo a raccontare quello che abbiamo fatto, però è molto chiaro, la qualità della progettazione, la conoscenza del patrimonio c'è attraverso il digitale, ma non solo. Abbiamo creato, tutto questo è contenuto nel rapporto 2026 che abbiamo presentato la settimana scorsa alla Camera dei Deputati in questa sala, quindi è a disposizione agli atti. Non ci sono solo i numeri, ci sono gli interventi, le concrete realizzazioni, non sono parole ma sono fatti. Quindi l'Agenzia del Demanio è un ente pubblico economico operativo dello Stato, uno Stato che opera e guida, ovviamente secondo le direttive del Ministero dell'Economia e del Governo. Quindi andiamo ai piani città degli immobili pubblici. Ci siamo domandati come tutto questo patrimonio inutilizzato, perché non era utilizzato, qual è il vulnus. Il problema è che questo patrimonio è, da un punto di vista, sotto un certo aspetto, molto legato al territorio, quindi ha delle peculiarità davvero specifiche e coerenti con la vocazione del territorio. È difficile fare un grande piano di dismissioni, anzi vi confesso, io quando sento la parola dismissioni mi viene un po' all'orticaria, perché mi dico sempre, vi parlo francamente, ma chi di noi direbbe della propria casa la dismetto, no? La valorizzo magari. Quindi io già la parola dismissioni cercherei di toglierla, diciamo, dal vocabolario del nostro patrimonio immobiliare dello Stato. Ha ricordato il direttore qui la stagione delle dismissioni. Noi abbiamo impiegato 4 anni per uscire dal fondo delle locazioni FIP, scadute nel 22, io sono arrivata nel 21-22, scadute senza aver pensato ad alcuna alternativa, con delle penali pazzesche del 50% del canone in più e la disdetta che giustamente i fondi avevano fatto per prendere le penali. Questa è la realtà del 22. Come si è trasformata? Abbiamo praticamente sostituito un terzo di quelle locazioni, stiamo parlando di circa 300 milioni, quindi oggi siamo a regime con un risparmio di locazioni passive, quasi tutto sui fondi FIP, di 144 milioni di euro. Quindi un pezzo del patrimonio è stato usato per ricollocare la nuova logistica delle pubbliche amministrazioni. si comprende comunque che avviare un progetto, realizzare e metterci dentro 1000 impiegati non è proprio, no? Sto parlando di un'amministrazione come l'Agenzia delle Entrate, che in alcuni di questi immobili via Moscova a Milano ha 1000 dipendenti. Non è proprio facilissimo, sto parlando di una delle tante amministrazioni, quindi di migliaia di dipendenti pubblici da ricollocare. Ecco, questo lavoro è stato fatto, è stato strutturato e siamo ormai, diciamo, in una situazione di regime. Qual è lo strumento che abbiamo adottato per avvicinarci al tema del piano città? Lo so che mi dilungo, ma diciamo è tanto il lavoro che è stato fatto. Allora, abbiamo già predisposto uno strumento di pianificazione integrata che si chiama, con i territori, si chiamano piani città degli immobili pubblici. Ci sediamo al tavolo con l'ente del territorio, mettiamo gli immobili dello Stato disponibili, gli immobili degli enti del territorio, comuni, regioni, autorità portuale, qualunque ente abbia immobili disponibili, e su questi immobili pianifichiamo il futuro della città. Risponde quindi un'analisi di contesto che ci parla delle vocazioni del territorio, ma ci parla dei fabbisogni, fabbisogni abitativi. Le tre dimensioni per rispondere alla sua domanda sono dimensione ambientale, dimensione sociale, dimensione economica. La dimensione ambientale contiene il tema prioritario del abbattimento di CO2 delle isole di calore, il tema del verde nelle città, il tema energetico e del consumo del suolo. La dimensione sociale contiene il tema dello sviluppo demografico, delle diverse relazioni nelle città, dei diversi modi di vivere le città. Faccio un esempio: i giovani non studiano più a casa. I giovani studiano nelle sale digitali, nelle biblioteche, in Europa studiano nelle biblioteche, in Italia non abbiamo più biblioteche. I giovani hanno bisogno, visto lo scarso livello di relazioni, di relazionarsi, quindi di stare in luoghi dove ci sono tanti giovani, dove ci sono tante persone. Abbiamo trasformato gli archivi, d'intesa con il Ministero della Cultura e con la direzione degli archivi, in luoghi dove si può stare. Quindi non solo esclusivi per ricercatori, i primi modelli in partenariato pubblico-privato sono Palazzo Senato a Milano e la sede degli archivi di Napoli a Pizzo Falcone. Entrambi palazzi bellissimi, sconosciuti alla città, si trasformano in, hanno ristoranti, sale digitali, sale di lettura, caffetteria dove i giovani possono stare, e nel caso di Palazzo Senato a Milano ripristinano, e qui ci sta tutta la parola restituire, ripristinano delle relazioni antiche con la città che piano piano sono andate perdute. Sapete che Palazzo Senato ha due cortili, uno che va verso il quadrilatero della moda, uno che va verso i giardini Indro Montanelli. I cittadini milanesi possono oggi attraversarli. Allora, i tre assi principali del piano città sono, a quanto ho potuto vedere anche io dalla lettura del testo, perché non abbiamo partecipato alla stesura, sono un programma di riuso del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti pubblici. Ci troverà pronti, perché noi siamo pronti a fornire questi immobili individuati nei piani città in un ambito però di rigenerazione. Non si tratta di fare numeri di alloggi per poi magari avere fra 10-20 anni delle sorprese, no? In quartieri che non sono quelli che ci saremmo aspettati. Faccio l'esempio di Scampia a Napoli, o di Librino a Catania, o le baraccopoli di Messina. No, quando si costruisce in un'ottica di creare rigenerazione, allora, e vedo che c'è un altro principio nel piano città importante, che è quello della flessibilità e della mixité funzionale. Così stiamo lavorando, persino gli immobili, logistica dello Stato, pretendiamo che ci sia sotto il bar aperto alla città, dove il cittadino possa entrare. Nel caso del piano casa, la mixité verte su edilizia sociale e edilizia a mercato. Terzo pilastro, mi stanno facendo segno che devo interrompervi. Comunque, diciamo, rispetto a tutto quello che il presidente Bagnai ci ha detto sul patrimonio dello Stato e sulle aspettative che si possono avere sull'agenzia del demanio, io penso che noi siamo davvero pronti e strutturati. Quindi possiamo dare tutto il supporto, diciamo, richiesto, sia come stazione appaltante, sia come modello di rigenerazione del territorio attraverso il riuso dell'immobile pubblico. Grazie.
1: Purtroppo, come potete immaginare, è in corso il lavoro in aula. Oggi è una giornata davvero molto importante, ci sono state alcune defezioni, ma più che altro potrebbero esserci dei momenti in cui alcuni onorevoli ritornano qui per un saluto, comunque dare per il loro contributo, altri che purtroppo non so se ci riusciranno a raggiungere. E allora abbiamo qui con noi Claudio Durigon, che è sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui chiediamo un intervento introduttivo di questa seconda parte del pomeriggio. Grazie.
5: Eccoci, intanto grazie, ecco il mio presidente preferito, non perché è un amico, ma è sicuramente per il lavoro che sta svolgendo. Abbiamo già votato questa legge parlamentare, Bagnai, è stata già votata? Ancora no?
6: No.
5: Oggi è una giornata molto particolare, come potete capire, perché si vota in Parlamento la legge elettorale, quindi l'interesse non è primario ma è proprio fondamentale di ognuno di noi, e quindi ognuno di noi sta con la testa concentrata in quell'ambito. Comunque, detto questo, ringrazio la Commissione, perché per l'ennesima grande excursus che fa su tutto quello che riguarda appunto gli enti previdenziali, quindi sono logiche in qualche modo che ci fanno anche a noi nel governo, nell'interlocuzione con la Commissione, di dare anche delle visioni, insomma, su quello che possiamo, come possiamo dare più risposte alla previdenza complementare. Come sapete benissimo, la previdenza complementare è stato un po' il centro di questa legislatura, credo che si è messa in campo con sempre più forza. Nell'ultima finanziaria abbiamo ribadito ancora addirittura in taluni casi una obbligatorietà dell'investimento sui fondi previdenziali. Sappiamo benissimo che il contesto dei futuri pensionati, con il sistema ormai che è diventato prevalente, che è quello del sistema contributivo, necessita di un secondo pilastro sempre più forte, sempre più importante, e che dia risposte salariali anche ai futuri pensionati. Quindi ci sarà anche un momento di riflessione di quelle che possono essere le nuove esigenze dei fondi previdenziali. Io credo, per esempio, una delle cose principali sono sicuramente quello che è l'aspetto di incentivare la rendita anche per chi in qualche modo va in pensione, e credo che oggettivamente tutto quello che riguarda gli investimenti, tutto quello che riguarda appunto le necessità per far crescere quel patrimonio, che ricordo a tutti è un patrimonio del lavoratore, quindi è un obbligo fondamentale di chi in qualche modo gestisce questa attività, debba essere sicuramente a conoscenza di come sta avvenendo questi famosi switch dei famosi investimenti. Io partecipo, e lo dico al mio collega, un amico fraterno, Bagnai, a moltissimi diciamo incontri, convegni, e quello che mi rammarica, e lo dico agli amici del sindacato, che io vedo ogni volta che facciamo questi incontri viene messo sempre al centro l'investimento. Io ricordo a tutti che l'idea che nasce dalla contrattazione collettiva, poi trasformata in legge, tutto quello che c'era, di quello che riguarda appunto la previdenza complementare, è proprio rafforzare quello che è il pilastro del lavoratore, rafforzare quello che oggettivamente sarà il futuro pensionistico del lavoratore. Quindi credo che queste indagini, queste escursioni, questo excursus che vanno in qualche modo a eliminare dei numeri, delle stesse valenze, ma anche il patrimonio immobiliare che sta cambiando e deve dare delle risposte diverse, credo che sono funzionali all'obiettivo primario di questa legge, che è dare risposte agli investimenti del TFR dei lavoratori per avere un futuro pensionistico diverso, un futuro pensionistico che sia con un salario adeguato, che possa avere una risposta adeguata ai futuri pensionati. Faccio sempre un'altra propaganda nei miei interventi e poi chiudo. Credo che la necessità appunto di rafforzare la rendita futura del TFR, quindi cambiare il meccanismo del TFR che veniva preso per costruire un qualcosa per i propri familiari, ma è oggi una necessità per costruire e rafforzare il pilastro pensionistico, oggi debba funzionare anche con i fondi previdenziali, che devono fare un altro innesto in più, un altro sforzo in più, che secondo me sarà fondamentale da qui ai prossimi anni, che è la long term care, per dare risposte sempre di più ai futuri pensionati, perché per fortuna siamo una nazione che invecchia. Perché tutti ci dicono che è una cosa negativa, io penso che sia una cosa positiva, significa che si vive di più. Grazie a tutti e buon lavoro, e ringrazio il Presidente della Commissione, ma vale per tutta la Commissione.
1: Grazie, grazie davvero per il suo intervento. Adesso diamo la voce, anche come avevamo accennato, anche alla politica. Io saluto la senatrice Anna Maria Furlan, il senatore Celestino Magni e la senatrice Elisa Pirro. E adesso insomma ripartirei proprio con voi, chiederei subito alla senatrice Furlan, insomma, cosa pensate degli esiti di questa indagine, e soprattutto dal suo punto di vista, anche insomma dal suo osservatorio, quali possono essere gli strumenti da mettere in campo per la valorizzazione poi effettivamente di questi immobili, che abbiamo visto insomma sono molteplici, sparsi su tutto il territorio italiano e potrebbero essere adibiti a varie funzioni.
6: Grazie, è un convegno molto importante quello di oggi, non siamo stati fortunatissimi nella coincidenza tra il dibattito sulla legge elettorale e questo convegno, però credo che la presenza e i contributi che ci sono stati siano davvero molto molto significativi. Beh, probabilmente questa commissione, almeno dal mio osservatorio e dalle altre commissioni che frequento come senatrice, è quella che funziona meglio. Lo dico, guardate, proprio con grande serenità, ma ogni tanto quando le cose vanno bene, siccome capita abbastanza raramente di questi tempi, credo sia giusto riconoscerlo. Si lavora bene insieme, si condividono obiettivi, e rispetto a questo, al di là di maggioranza o opposizione, si cercano di fare proposte concrete che vadano nella direzione giusta, che alla fine è quella del bene comune, come fa star meglio gli uomini e le donne nel nostro paese. Io credo che questa ricerca abbia un valore strategico importantissimo, perché per la prima volta dopo tanti tanti anni il patrimonio immobiliare pubblico dell'INPS, dell'INAIL in modo particolare, non viene più considerato come un patrimonio da liquidare, punto, ma al contrario come una leva strategica di politica pubblica. Questo vale in termini di investimenti, di redditività ovviamente di questo patrimonio, ma vale anche rispetto a una valutazione di bene sociale che in questi anni si era un po' disperso nel nostro paese, cioè la politica degli anni 90 in poi di valutare il patrimonio pubblico come qualcosa da alienare è andata avanti per molti anni, per troppi anni, questa ovviamente è la mia valutazione. Vivere invece questo patrimonio davvero notevole, se ricordo bene, oltre 9 miliardi. Vedo che chissà mi fa segno con la testa e quindi ricordo bene, in un paese che ha assolutamente fame non solo di abitazioni, penso alle famiglie, penso agli studenti, penso agli anziani, ma anche di valorizzazioni di luoghi pubblici come bene comune per stare assieme. Quindi anche un valore sociale di comunità che è assolutamente importante. E l'analisi che è stata fatta attraverso tante audizioni ha riscontrato questa condivisione di intenti anche da tanti altri soggetti istituzionali e no, che sono stati consultati, cioè c'è una coscienza comune di come oggi ragionare di patrimonio pubblico non può

bisogno. Dicevo, non soltanto abitazioni, cosa assolutamente importante, ma anche luoghi, posti di incontro, di servizio al cittadino e alla cittadina. Certo, parliamo di un patrimonio che è stato ampiamente sottoutilizzato, penso all'elevato numero di immobili sfitti, ai costi manutentivi sicuramente elevati, dati patrimoniali non omogenei, estremamente eterogeneo, no? Abbiamo tante classificazioni, non tutte gestibili rispetto a questo obiettivo. Caratterizzato oggi, gli interventi che ci hanno preceduto, importantissimi, hanno sottolineato questo aspetto di una governance molto frammentata, no? Quindi delle criticità da affrontare ci sono, e soprattutto gli interventi di prima hanno anche dato, ma anche nel documento stesso li troverete, dei percorsi, delle tracce di percorsi per superare queste criticità. Sicuramente la condizione del patrimonio dell'INAIL, per sue caratteristiche, sarà un po' più facile rispetto alla gestione di questo obiettivo di come è attualmente invece la caratteristica del patrimonio INPS. Però finalmente si individua una volontà di una strategia industriale nella gestione di questo patrimonio. Quindi non qualcosa da eliminare, vendere, svendere, non ha importanza, ma almeno non ce l'abbiamo più, no? Lo valorizziamo, lo riconvertiamo attraverso una strategia industriale che deve caratterizzare sicuramente la funzione pubblica in un intreccio positivo con il privato, ma l'obiettivo, la strategia, il percorso va individuato pubblicamente attraverso il capire, il fare propri quelli che sono i bisogni del paese, dei territori e ovviamente degli uomini e delle donne che noi vogliamo rappresentare. Dentro questo c'è un'azione importantissima, che è quello di come recuperiamo le periferie, quindi come si recuperano le aree degradate, come si riduce un consumo di suolo, perché riabitalizzare, realizzare attraverso ciò che è esistente soluzione ai problemi dei cittadini significa anche questo: attrarre investimenti, migliorare i servizi, riqualificare i quartieri. C'è un bisogno estremo nel nostro paese di come riqualifichiamo i quartieri. Questo vale per le città, per i centri urbani, ma guardate, la valorizzazione del territorio non può nemmeno prescindere da cosa si fa e cosa si pensa di mettere in atto per le zone montane, per le zone più disagiate. Una buona risposta al tema dello spopolamento può venire anche da questo. Pensiamo ai nostri giovani. Beh, noi abbiamo delle differenze territoriali tra il sud e il nord, ma nello stesso territorio, tra zone costiere, zone urbane e zone invece più disagiate, di spopolamento totale, in modo particolare per i giovani. Se in queste zone, oltre che creare lavoro, cosa fondamentale per i nostri giovani, creiamo anche però condizioni perché ognuno abbia diritto ad avere ad esempio una biblioteca, ad avere centri culturali, integrando anche qua pubblico e privato sociale, terzo settore, la parrocchia, i luoghi dove possiamo interagire per creare condizioni di stare insieme meglio e valorizzare il patrimonio anche rispetto a questo.

0: questo, individuando gli interventi che devono essere mirati là dove servono, perché la risposta non può essere generica, mirati là dove servono, credo che si possa fare un buon lavoro. Riqualificazione urbana significa anche questo, ecco, non è soltanto una questione estetica, è molto più profonda, è una questione di come diamo cittadinanza anche con queste scelte a chi oggi, perché nasce in un posto piuttosto che in un altro, è un po' meno cittadino, e questo è un tema che abbiamo davanti. Con una programmazione che non può che essere di lungo periodo, non è una cosa che si fa dall'oggi al domani, ci vuole una programmazione molto seria che veda tutti i soggetti interessati dentro questo coordinamento che dobbiamo finalmente far vivere, e rispetto a questo iniziare un lavoro che coinvolga tutti i soggetti istituzionali. Penso ai comuni, penso alle comunità montane, tutti i soggetti che possono non solo interagire per realizzare, ma anche far presente quali sono i bisogni e le priorità. Tutto questo si fa con una forte partecipazione rispetto a questo obiettivo, che credo davvero abbia fatto lavorare bene su questi temi la Commissione, bene tutti quelli che sono stati coinvolti, e che cambiando completamente quello che è l'impostazione di come valorizziamo questo patrimonio davvero plurimiliardario significhi innanzitutto mettere al centro la persona.
1: Grazie, grazie davvero senatrice. E allora proprio su questa scia volevo chiedere alla senatrice Pirro qual è la vostra sensibilità riguardo a questa indagine, ma anche insomma anche questa, ne abbiamo parlato prima, come si interseca secondo lei, se si interseca col tema del piano casa?
2: Grazie, io purtroppo mi sono persa la parte precedente visto che avevo delle commissioni e non potevo mancare, però direi che condivido intanto le riflessioni fatte dalla collega Furlan, che ha ragione, in questa commissione stiamo lavorando molto e senza le, diciamo così, controversie che si potrebbero immaginare in una commissione parlamentare con maggioranza e opposizione, quindi questo è sicuramente, ci ha consentito di fare delle riflessioni e trarre anche alcune conclusioni in maniera anche puntuale rispetto magari a volte a documenti di commissione che insomma dicono un po' tutto e niente per tenere insieme tutti gli aspetti e le varie anime. E invece condivido molte delle questioni emerse all'interno della relazione conclusiva e delle riflessioni fatte durante le audizioni con i colleghi. La parte, secondo me, più importante da evidenziare è che forse abbiamo superato una visione che era quella degli anni passati in cui assolutamente i patrimoni immobiliari di questi enti andavano dismessi perché erano solo un inutile, diciamo così, carrozzone che costava risorse e non dava nulla di positivo agli enti o alla società nel suo complesso. Mi sembra che da questa relazione sia emerso invece che si può fare una riflessione diversa, si possono amministrare in maniera diversa e valorizzare i patrimoni degli enti pubblici. Sicuramente ci sono delle criticità, nessuno di noi le nega, e sono emerse all'interno della relazione, come per esempio il patrimonio di INPS sia frastagliato, abbia magari delle componenti non facilmente valorizzabili che possono creare delle difficoltà nel mantenimento e nel riutilizzo, però si può cercare di avere una vision diversa su queste infrastrutture che possono diventare infrastrutture importanti per il nostro paese e per la società. Penso per esempio al fatto che una parte cospicua di questi patrimoni si trovi per esempio nella regione Lazio e nella regione Lombardia, più specificatamente tra Roma e Milano. Sappiamo tutti quante difficoltà abitative siano emerse in queste grandi città, penso particolarmente a Milano, insomma cronache ne leggiamo tutti i giorni, su polemiche varie su queste questioni, e quindi la possibilità di riutilizzare dopo opportune ristrutturazioni, valorizzazioni, anche efficientamenti energetici, questi immobili e rimetterli in qualche modo a disposizione della collettività. Penso agli studentati, che sono la cosa più semplice, perché per quanto comunque ne abbiamo realizzati col PNRR, però sicuramente non abbiamo coperto tutte le esigenze e tutta la richiesta che c'è, ma penso anche all'housing sociale. Io per esempio ho seguito alcuni progetti nella mia regione di edifici ristrutturati e messi a disposizione di realtà particolari del territorio per fornire delle realtà abitative indipendenti ma protette a soggetti con fragilità, e quindi la possibilità di utilizzare questo genere di patrimonio anche con questo tipo di finalità particolare è sicuramente una possibilità che non ci dobbiamo negare, che anzi dobbiamo cercare di valorizzare sempre più e mettere sempre più a disposizione dei cittadini. Come questo rientra in qualche modo nel progetto del piano casa? Mi auguro che si trovi il modo di far parlare gli enti tra di loro, di valorizzare questo patrimonio importante, perché come diceva la collega siamo in forse poco meno di 9 miliardi se ricordo bene, insomma un po' più di 4 miliardi a testa tra INPS e INAIL, quindi patrimoni non indifferenti. È vero che quello di INAIL è composto prevalentemente da grandi edifici con finalità pubblica utilizzati con questo scopo, quindi più difficili da immettere in un discorso di questo tipo, ma invece il patrimonio dell'INPS potrebbe in qualche modo avere degli edifici, una parte consistente che si possa finalizzare per realtà abitative. Certo non possiamo pensare di metterli poi a disposizione ai prezzi di mercato di Roma o Milano, perché sennò la finalità pubblica e sociale di cui stiamo parlando ce la siamo lasciata un po' indietro. Quello che è emerso nelle varie audizioni che abbiamo fatto è che sicuramente c'è una grande esigenza di avere abitazioni a prezzi che le famiglie normali, tra virgolette, per quanto sia utilizzabile il concetto di normalità, si possono permettere. C'è sicuramente una difficoltà in grandi città come Roma e Milano dei ceti medio-bassi a potersi permettere degli affitti con le retribuzioni, e lì si aprirebbe un capitolo a parte che non è il caso di affrontare quest'oggi, e quindi insomma se questi enti pubblici mettono a disposizione il patrimonio valorizzandolo con delle finalità specifiche e a prezzi che siano adeguati non al mercato ma alla disponibilità di risorse delle famiglie, credo che rispondano anche in questo alla loro finalità pubblica, perché forse per troppi anni abbiamo guardato alla valorizzazione e al complesso del patrimonio pubblico solo con una finalità un po' troppo, lasciatemi dire, commerciale, e adesso a distanza di anni ci rendiamo conto che la filosofia che dobbiamo avere forse è un po' differente, deve guardare un po' alla collettività con finalità diverse, quindi quello che tutti quanti ci auguriamo.
1: Grazie, grazie davvero senatrice. Allora in conclusione volevo chiedere appunto al senator Magni, insomma, come conciliare questo tema della redditività e la valorizzazione che fino adesso sono andati un po' in parallelo, non si sono mai unite, insomma, poi un suo giudizio di merito su questo lavoro che avete svolto.
3: Sì, parto da seconda, il giudizio sul lavoro svolto. Ovviamente non spetta a noi, siamo parte della commissione, dare giudizio. È certo che, almeno io in questo caso soggettivamente, credo che abbiamo fatto un buon lavoro, non solo perché questa è la seconda, diciamo, indagine e rapporto che presentiamo sul terreno del patrimonio, che era una richiesta, ma l'abbiamo fatto anche ad esempio sulla questione degli investimenti nel nostro Paese e della redditività degli investimenti che si fanno. Penso a tutta la questione delle casse e delle fondi pensione, quindi abbiamo visto che abbiamo un grande patrimonio economico finanziato dagli italiani che viene investito molto spesso in altri paesi e non nel nostro paese. Quindi questo perché lo aggancio? Perché per investire bisognerebbe fare delle cose, no? Quindi questo è il dato. Allora, il fatto di valorizzare il patrimonio è un fatto, diciamo, fondamentale, e quindi l'analisi che abbiamo fatto, l'indagine che abbiamo fatto, focalizza il patrimonio nel suo insieme, ma focalizza ad esempio anche dov'è questo grande patrimonio. C'è ad esempio, come veniva detto prima la senatrice Pirro, c'è in Lombardia e nel Lazio, in particolare a Milano e a Roma. Allora la domanda, io mi pongo delle domande che dovremmo farci, perché parliamo di due città che hanno tutti i problemi che conosciamo e che sono emersi in questi anni con grande forza. Penso ad esempio agli studenti che hanno rivendicato, anzi anche con, diciamo, dimostrazioni pubbliche, la necessità di avere degli affitti accessibili, e questo serve di più ancora alle persone che vivono in periferia. Non so, io vivo in una periferia, non vivo a Milano, però se avessi un figlio o una figlia che deve andare a studiare e va a Milano, c'è il problema dell'ascensore sociale. Parliamoci chiaro, un lavoratore, una famiglia di operai e impiegati non è in grado di reggere e di sostenere un affitto da questo punto di vista. Allora c'è un patrimonio? C'è una domanda? Qual è la scelta che si fa? Allora qui io dico, ci vuole un terzo interlocutore che è l'ente locale e anche ovviamente intesa come comune e regione, perché in questo caso sono chiamati, cioè, i due soggetti a intervenire e cercare di dare una risposta. Se c'è una risposta pubblica, e io per questo non sono per parlare di vendita, sono d'accordo con il presidente Magnai quando diceva valorizzazione, è chiaro che la valorizzazione che io metto sul terreno è in grado di contrapporre al mercato libero anche un mercato calmierato, e questo di per sé sappiamo tutti è una legge, diciamo, di mercato, ecco, se c'è un intervento pubblico. Questa è una priorità, questo è un dato fondamentale, però per fare questo giustamente c'è un problema di governance. Chi è che è il soggetto o i soggetti abilitati a fare queste cose? Io anche in altre realtà, anche in altri momenti in cui affronto alcuni temi in altre commissioni, compresa quella che ho l'onere e l'onore di rappresentare, no? E molto spesso non si capisce dove sta la governance. Ognuno ha perché ognuno risponde a sé. Se ognuno risponde a sé, è difficile, quindi è necessario e non è facile, non è che allora facciamo un commissario, bisogna che però il legislatore in questo caso trova il meccanismo in cui esiste. Prima sentivo che siamo pronti dal punto di vista dal punto di vista tecnologico, siamo pronti in grado di fare la progettazione e via dicendo, bene, cioè troviamo il modo di andare in questa direzione. Ho detto prima, gli studenti sono una domanda, ma anche avere degli stabili accessibili alle persone fragili in modo adeguato è un'esigenza sociale. Allora il patrimonio come lo adeguiamo per far sì che anche persone che hanno fragilità possano avvicinarsi al, diciamo, all'ente pubblico quando hanno bisogno senza avere le barriere architettoniche, le difficoltà, perché molto spesso è una banalità, ma nei vecchi stabili ci sono 3 gradini prima di prendere l'ascensore. Io ve lo garantisco, perché avendo una persona che non cammina, no, non, e ho provato a venire a Roma con lui, mio cognato, e lo devi alzare, cioè portare per 3 gradini, eppure sarebbero 3 gradini, cioè in alcuni, quindi i stabili vanno rimessi nelle condizioni di poter, come bisogna fare in modo che questi stabili, e qui l'altro elemento che veniva detto prima, che io condivido, quello di intervenire sulla questione, ad esempio, dell'aspetto del antisismico, intervento sulla questione ambientale, quindi contenimento energetico, la questione, tutte le questioni che diciamo, cioè, e quindi è possibile valorizzare. Dico anche, certo, anche nel rapporto col privato, perché si può scambiare, ad esempio, delle cose che probabilmente il privato lo può fare e noi no, e scambiare in un certo modo, però è la dinamica da questo punto di vista, bisogna avere idee. E l'altra successiva ragionamento, anche qui la questione è sempre degli affitti. Oggi una città come Milano, una famiglia operaia o impiegata non può vivere dentro la cerchia, cioè la cosiddetta cintura interna, non può stare, viene scaraventata fuori dalla città oppure addirittura al di là delle tangenziali, e quindi in sostanza, cioè in comuni, basta andare a vedere, fa un rapporto, i comuni a sud di Milano, a nord di Milano, cioè sono aumentati tutti a dismisura, perché sostanzialmente, ma questo poi ti pone il problema con quale mezzo entri in città, e quindi il problema della mobilità, tutte queste cose. Quindi avere la conoscenza del patrimonio e ovviamente da utilizzare come capacità del pubblico di dare servizi alle persone perché lo richiedono, ma nello stesso tempo di intervenire come calmieratore sul mercato, perché questo è quindi in grado di competere su questa roba qua. Io penso che queste siano le cose fondamentali che vengono fuori. Poi non spetta mica alla Commissione, non spetta mica al Presidente Bagnai, cioè oggettivamente lui ha diretto benissimo, almeno io mi sono trovato bene in questa commissione, ho discusso, ho detto la mia e ho sempre trovato un modo di relazionare e di discutere in termini anche dialettici, però sostanzialmente mai di contrapposizione frontale. Questo è un altro modo, ad esempio, di fare in questo caso, che non vuol dire mischiare maggioranza e opposizione, ognuno ha il suo compito ed è giusto che lo faccia, però il dato è che io che sto all'opposizione non è che ho un problema a discutere nel merito e cercare di fare passi in avanti, perché il compito della politica è poi questo fondamentalmente. Quindi finisco, io credo che questo lavoro ha bisogno però a questo punto non di vendita, di mettere sul mercato per fare non so cassa. Non è questo, secondo me, la cosa da fare. Bisogna fare ragionare sul fatto come questo patrimonio si può valorizzare per dare le risposte. Io ho citato alcuni soggetti che ritengo prioritari, ovviamente ce ne sono altri, però per me questa è l'impostazione che si deve dare. Questo è il messaggio che almeno da questo lavoro esce, ed è bene che i 2 rami del Parlamento ne prendano diciamo, visione e nello stesso tempo sviluppino un lavoro in questa direzione. Poi se il piano casa ci darà la possibilità di fare una discussione di merito, questo lo vedremo. Cioè certamente, ecco, spero almeno che ci sia lo spirito che c'è stato nel lavoro di questa commissione.
1: Grazie, grazie. Ci ha aggiunto l'onorevole Giorgio Lovecchio, a quale insomma chiedo anche lei un suo giudizio su questo lavoro svolto, anche insomma abbiamo parlato anche di ruoli che possono avere, che devono avere magari anche delle realtà come l'Agenzia del Demanio e anche come la cabina di regia, ecco, quindi a strumento come efficaci per colmare alcuni gap. Quindi le lascio subito la parola.
4: Grazie. Io chiedo scusa se ho fatto ritardo, ma siamo in piena discussione di legge elettorale. E il lavoro che ha fatto la Commissione in questi mesi, in questi anni, è stato un lavoro meticoloso di audizione di, dei principali enti, ma anche degli enti minori, tipo INPS, INAIL, l'Agenzia del Demanio, come ha detto lei, la cabina di regia del Ministero dell'Economia, le società di gestione pubblica. Cioè abbiamo ascoltato e audito diversi enti. La cosa che è scaturita è che il lavoro che noi abbiamo svolto è stato un lavoro di ascolto ma anche di domande e di approfondimenti, quindi la Commissione è entrata nel merito di quello che sono il patrimonio principale che hanno le maggiori casse. Ad esempio una criticità che secondo me è nata, che però non è colpa di INPS, purtroppo ha ereditato, ha inglobato altre casse che erano quasi fallite e ha dovuto inglobarsi il patrimonio immobiliare di quelle casse. Abbiamo riscontrato, faccio un esempio, che INPS possiede il 50% dei suoi immobili derivano da cantine e box. Un'anomalia che secondo me non è normale, che un ente previdenziale che ha degli immobili, nel momento in cui va a fare una media di immobili, è normale che in una città, come faccio l'esempio di Roma, se io vendo un appartamento vale più il box che l'appartamento, quindi se vogliamo fare un esempio, però la cantina vale un po' meno, però... quindi il lavoro che abbiamo svolto è stato un lavoro di capire quali possono essere le criticità di alcuni enti. Abbiamo ascoltato enti che abbiamo anche audito, faccio un esempio, il Fondo Cascella, che è in una situazione problematica. Abbiamo chiesto ai commissari alcune spiegazioni del perché si è arrivati a quel punto e non si è commissariato prima il fondo. Abbiamo fatto il lavoro che noi abbiamo presentato nella nostra relazione, è un lavoro che ha fatto emergere dati positivi per alcuni enti, come ad esempio l'INAIL, cioè un buon patrimonio immobiliare anche ben gestito. Altri invece ereditano un patrimonio che diventa di difficile gestione, perché semmai sono immobili vetusti e hanno bisogno di una manutenzione eccessiva, non producono quasi più reddito, alcuni sono in luoghi neanche tanto favorevoli e ambiti. Quindi il nostro lavoro è stato un lavoro che richiede tempo, e poi nel documento conclusivo che noi facciamo di ogni 6 mesi, quello che mettiamo in evidenza sono proprio le criticità e anche i punti a favore che emergono. Noi ci siamo molto soffermati anche sul discorso che ad esempio gli enti previdenziali o le casse di previdenza che hanno la fortuna di avere un capitale, noi lo chiamiamo paziente, potrebbero intervenire anche nell'economia reale e in aiuto a progetti statali che hanno bisogno di un tempo di realizzazione un po' più lungo. E questi sono capitali che hanno la possibilità di poter aspettare, perché se noi parliamo di abbiamo fatto, dico questo perché anche con, abbiamo fatto un incontro con Autostrade che non c'entra nulla con la nostra commissione, però abbiamo fatto questo incontro dove si spiegava che questi i capitali degli enti previdenziali potrebbero essere d'aiuto proprio a queste infrastrutture a lungo termine, perché loro hanno la possibilità di avere un capitale paziente. Quindi abbiamo chiesto il perché molte volte la maggior parte degli enti previdenziali non investono nel settore, nel mercato italiano, che molte volte siamo costretti a rivolgerci a mercati esteri. Questi sono temi che noi chiediamo agli auditi, sia di grandi casse che anche di piccole casse, dove potrebbero avere a volte anche un rendimento maggiore rispetto a quello che normalmente hanno, che normalmente alcune casse stanno su un rendimento pari al 2-2,5%. Con investimenti mirati in un certo, con garanzia statale, potrebbero avere anche rendimenti maggiori e potrebbero aiutare a dare la possibilità dando la possibilità di finanziare infrastrutture che hanno bisogno di un tempo di realizzazione un po' più lungo e quindi di capitali pazienti. Il nostro, mi avvio alla conclusione perché siete qui da diverse ore e so che la materia non è neanche tanto allegra, ma è una materia abbastanza pure pesante, e noi ce lo facciamo tutti ogni settimana con l'ottimo lavoro del Presidente Bagnai, che è sempre molto attento a queste alla Commissione. È una materia abbastanza, non entusiasma molto, però fa capire anche lo stato di salute delle nostre casse previdenziali di previdenza, e in alcuni casi abbiamo notato che un elemento allarmante arriva da alcune casse, che semmai non c'è un ricambio generazionale e quindi rischio di entrare in difficoltà, perché non essendoci più capitali nuovi da apporto di nuovi iscritti, incomincia ad essere un problema, perché va affrontato anche questo problema il governo o lo Stato deve porsi questa problematica. Perché dico questo? Perché quando ci sono, lo stato di salute delle casse ad oggi è buono. Però se il trend è sempre che man mano si riducono gli iscritti, incomincia a diventare un problema di solvibilità della cassa. Quindi per quanto possa essere che hanno in pancia diversi miliardi di tra immobili e liquidità, comunque come abbiamo visto con il fondo Cascella, non essendoci più iscritti, il fondo è in difficoltà ed è quasi fallito, cioè giustamente i percettori gli iscritti a quel fondo sono preoccupati, perché hanno paura che non arrivi più la pensione ai loro che è stata versata regolarmente dagli iscritti. Quindi il lavoro che viene fatto è un lavoro certosino, un lavoro che non vede bandiere politiche, ma va solo incontro a capire quelle che lo so di salute delle casse, semmai dare il nostro piccolo contributo anche con domande che possono semmai essere d'aiuto a coloro che le gestiscono per avere una gestione migliore, un rendimento migliore per gli iscritti. Io vi ringrazio e passo la parola.
1: Grazie. E allora siamo arrivati alle conclusioni, per questo richiamerei il Presidente per un saluto finale. Presidente Bagnai, prego. Ho parlato tutti.
5: Grazie solo per ringraziarvi per la vostra presenza, ringraziare i colleghi della Commissione per le parole cortesi che hanno avuto. In effetti in Commissione c'è un'atmosfera costruttiva e penso che questo non faccia male a nessuno. E il tema è importante, io ringrazio tutti quelli che sono intervenuti, purtroppo oggi la giornata è un po' complessa e quindi ho dovuto cercare di fare questo esperimento di bilocazione, e a questo proposito non vi trattengo ulteriormente, la commissione è a disposizione per i vostri suggerimenti, le vostre curiosità e i vostri contributi, sapete dove siamo e siamo sempre a disposizione. Non mi resta quindi che ringraziare Janina Landau per la grandissima disponibilità che ha avuto nel sostenerci lungo tutto il percorso di questo pomeriggio, che spero abbia avuto degli spunti di interesse per voi nonostante la aridità e la difficoltà della materia, e corro a fare il mio dovere di legislatore dopo aver fatto quello di controllore. Grazie, buona serata.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
7: La Commissione Cultura della Camera ha svolto audizioni sul decreto con disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità. Buon ascolto.
8: Iniziamo con l'intervento di Giuseppe Busia. Busia, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC, che saluto e ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione. Chiedo l'assenso in merito alla trasmissione dell'audizione sulla Web TV della Camera dei Deputati e cedo la parola per lo svolgimento del suo intervento, che dovrà essere contenuto in 5 minuti. Ovviamente, se c'è una relazione, verrà distribuita.
9: Presidente. Grazie Presidente, ringrazio lei, ringrazio tutti i commissari, conterrò e rinvio una relazione che trasmetterò come da lei suggerito. Io ringrazio per questa occasione, un provvedimento ampio con diversi interventi, naturalmente io mi attengo a quelle che sono le competenze e l'interesse che riguarda la mia autorità. In particolare mi soffermo sulla costruzione, sulle modalità attraverso le quali da un lato si prevede alla organizzazione o alla costruzione ad esempio di impianti sportivi legati alle manifestazioni e all'utilizzo e ai poteri dei commissari straordinari che sono previsti in quest'ambito. In particolare, e questa è una considerazione che è stata fatta altre volte e che potrebbe essere proprio in questo decreto raccolta come occasione per disciplinare in modo più ampio, ogni volta che si ricorre a interventi di carattere straordinario, che tante volte per eventi sportivi, nella maggior parte dei casi come il decreto dimostra, questo accade, si rischia che le deroghe alle regole diventino sempre di più ordinarietà e si crea anche non sempre un'accelerazione come in genere si o qual è l'ambizione della normativa, ma a volte la creazione di disposizioni che si differenziano da quelle ordinarie crea in realtà un rallentamento oltre che contenzioso, e allora l'occasione potrebbe essere quella di, soprattutto perché ci sono eventi sportivi che hanno anche un margine di durata più ampia, di provare a migliorare sotto questo profilo e a programmare, a utilizzare la legge di conversione come un'occasione per guardare all'occasione di creare da un lato competenze competenze per la realizzazione degli impianti sportivi o per l'organizzazione che guardino più lontano. Sotto questo profilo, laddove ci sono i commissari, io cerco di andare molto, molto in sintesi, laddove ci sono i commissari, da un lato sarebbe necessario che la deroga non fosse obbligatoria per i commissari, ma fosse inserita solo come facoltà, proprio perché laddove non ci sia l'esigenza di rinunciare a regole di trasparenza, questa possa essere effettuata. Non dovrebbe esserci o dovrebbe essere sottratta dall'ambito delle deroghe, le deroghe che poi sono previste sono quelle a tutta la legislazione vigente, tranne la normativa penale, la normativa antimafia o i vincoli europei, sono deroghe estremamente ampie, almeno la parte sulla digitalizzazione delle gare, la digitalizzazione degli affidamenti, e sono affidamenti notevoli, dovrebbe non essere sottratta. Questo perché? Non solo per favorire la piena conoscibilità, la piena trasparenza di quanto viene realizzato, ma anche perché queste regole sono quelle che garantiscono in realtà maggiore rapidità perché aiutano ad esempio le stazioni appaltanti a verificare più rapidamente, collegandosi alla banca dati nazionale costituita presso ANAC, verificare più rapidamente i requisiti degli operatori economici, semplificano l'attività degli operatori economici che non devono ripresentare i documenti e quindi possono più agevolmente, si realizza il principio del once only e possono agire più rapidamente, quindi in generale si assicura attraverso queste regole maggiore rapidità e allo stesso tempo maggiore controllabilità sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Analogamente, la digitalizzazione sui progetti è un qualcosa che consente di evitare le varianti in corso d'opera, evitare le sorprese che sono rallentamenti ma sono anche spese ulteriore, e garantiscono di guardare anche qui sul lungo periodo anche alla manutenzione degli impianti sportivi nel caso di specie e quindi poterla programmare sul lungo periodo. L'invito quindi è a guardare e accogliere l'occasione che qui arriva come emergenza in un decreto per lasciare dei semi e qualcosa che funzioni anche dopo. Sotto questo profilo, la vigilanza collaborativa che ANAC può offrire e che offre e ha offerto alcuni dei commissari che sono disciplinati dal decreto può essere valorizzata. Cosa vuol dire vigilanza collaborativa? Si stipula un protocollo con la stazione appaltante, noi verifichiamo prima gli atti, questo in tempi che sono di 6-10 giorni, quindi molto rapidi, consente di verificare la legittimità prima degli atti e consente di andare quindi più rapidamente, superare le difficoltà, ridurre il contenzioso. L'obiettivo generale è quello, e poi brevemente su alcune disposizioni del decreto, l'obiettivo generale è quello di creare anche stazioni appaltanti che siano specializzate per gli eventi sportivi. Voi vi occupate di un settore che è un settore che ha una rilevanza economica e che è molto rilevante, e quindi cerchiamo l'idea di guardare sul lungo periodo. Vado rapidamente, Presidente, pochissime notazioni sulle disposizioni. L'articolo 1 guarda a un commissario che sta lavorando, che esiste già, ci sono novità solo marginali. L'orizzonte è il 2032, non è domani, e quindi c'è tutto il tempo per far sì, da un lato, di non ricorrere sempre alla straordinarietà per poter fare, perché il margine di tempo esiste, dall'altro quella di lasciare in eredità qualcosa che vada al di là. Idem, giochi del Mediterraneo, abbiamo l'esempio invece contrario di disposizioni derogatorie alle quali ora si deroga ulteriormente, e il commissario che prima agiva su mandato con un decreto ministeriale si dà lui stesso il mandato e poi attua. Questo naturalmente abbassando la possibilità di livello dei controlli, e invece almeno attraverso la digitalizzazione questo si può ottenere. Due ultimissime notazioni per le altre disposizioni: quando si parla di personale, di reclutamento del personale, sempre in un'ottica di lungo periodo, sarebbe utile proprio per reclutare personale che non vada solo a lavorare sulla singola opera ma si specializzi nelle specificità, anche pensiamo solo alla realizzazione dei progetti economici finanziari per l'utilizzo sul lungo periodo delle strutture sportive, sarebbe utile che ci fossero procedure trasparenti. Idem, e ultimo punto con riferimento all'articolo 10, laddove si prevedono interventi straordinari della protezione civile, che sono naturalmente interventi che richiedono diciamo eccezionali di per sé, ma anche qui probabilmente alcuni accordi quadro strutturati sulla base delle esigenze della protezione civile, magari come stazioni appaltanti come Consip, potrebbero garantire per alcune categorie merceologiche e per alcuni servizi possibilità di avere più rapidamente e in modo più conveniente i beni e i servizi che si vogliono. L'idea, e chiudo, è quella di cogliere l'occasione di un decreto che abbraccia diversi elementi per guardare maggiormente sul lungo periodo e lasciare un'eredità che abbia e che valorizzi le competenze che si costruiscono sull'esperienza anche per il seguito. Grazie.
8: Grazie, poi la relazione la può inviare alla Commissione e verrà distribuita. Se, chiedo se vi sono domande. Amato.
10: Grazie Presidente, grazie Dottore. Io volevo chiedere se è di vostra, del suo ufficio, la pertinenza sul controllo di eventuali anomalie o scostamenti tra il costo della manodopera dichiarato in sede di gara e quello effettivamente denunciato dalla cassa edile. E poi se è sempre di vostra competenza e se ci sono stati controlli sull'applicazione di contratti diversi da quello edile per lavorazioni che comunque rientrano nel campo delle costruzioni, e per ultimo, se sempre nella vostra sempre sotto la vostra giurisdizione, il fatto di verificare se c'è una piena corrispondenza tra il costo della manodopera indicata nell'offerta economica, quello contabilizzato negli stati di avanzamento del lavoro e quelli effettivamente denunciati dalla cassa edile. Grazie.
8: Risposte tutte insieme, ci sono altri? No, prego.
9: Grazie, grazie, grazie della domanda. Naturalmente questo è un qualcosa che riguarda il caso di specie e più in generale un fenomeno ampio. I contratti pubblici devono essere il luogo in cui per il lavoro e per le garanzie dei lavoratori ci sia assoluto rispetto della legalità, e a questo fine purtroppo capitano elementi in cui avviene, noi ce ne siamo accorti dal punto di vista di questo discostarsi nella nostra attività di vigilanza, la digitalizzazione alla quale facevo riferimento e alla quale sarebbe utile non derogare neanche in queste occasioni, neanche nelle occasioni di emergenza, proprio perché si tratta di tutelare i diritti fondamentali delle persone e c'è una responsabilità del pubblico nel momento in cui dà lavoro di garantire le tutele, esiste anche per il privato ma naturalmente più ampia nel pubblico. La digitalizzazione consente da un lato, e la normativa che è stata introdotta mira a verificare, noi stiamo facendo un lavoro, l'abbiamo fatto col CNEL, lo stiamo facendo con altri per e con le organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative, di individuare nel complesso e consentire alla stazione appaltante di verificare l'equivalenza, se è tale e tale deve rimanere, e attraverso la digitalizzazione si può vedere l'andamento dei pagamenti e anche riscontrare con l'incrocio delle banche dati le eventuali anomalie alle quali faceva riferimento. Per cui quanto più si introducono gli elementi di digitalizzazione, non solo si accelera quindi, ma si garantisce trasparenza, e trasparenza anche su questi aspetti che attengono ai diritti di coloro i quali operano che attengono sia ai diritti di coloro i quali operano e quindi i diritti dei lavoratori, sia alla tutela della concorrenza, perché nel momento in cui si adottano contratti di tipo diverso si crea una concorrenza sleale fra i diversi operatori, per cui l'interesse a garantirlo è da tutte le parti e da tutti gli aspetti, dal punto di vista della tutela della concorrenza e dal punto di vista della tutela dei lavoratori.
8: Grazie, ringraziamo il Presidente Busia. No, in via del tutto eccezionale.
9: Scusi Presidente, in questo caso specifico no, ma specificheremo anche nella relazione tutti questi aspetti. Grazie molto.
8: Grazie Presidente, grazie. Proseguiamo con le audizioni. Abbiamo in video in conferenza Giovanni Malagò, Presidente federale della Federazione Italiana Gioco Calcio. Sono in videoconferenza anche Giancarlo Viglione e Roberto Coramusi, responsabile dell'ufficio legislativo e coordinatore delle relazioni esterne dell'ecosistema digitale della comunicazione della FIGC. Prego.
11: Sì, buonasera Presidente, grazie per l'invito, grazie anche a tutti i colleghi. Allora, ieri mi sembra che ci sono...
8: Alzi un po' la voce, Presidente. La sentiamo un basso.
11: La voce, si sente meglio ora? Si sente meglio?
8: Adesso sì, se tiene questa voce sì. Questo tono di voce è meglio.
11: Ok, allora continuerò in questo modo. E per ciò che riguarda il DL, l'articolo 1, che è quello che riguarda le disposizioni urgenti per garantire le opere necessarie al campionato europeo di calcio UEFA Euro 2032, mi sento di dire che come federazione, come movimento del calcio...
8: Presidente, mi scusi, la devo pregare di alzare ancora la voce, perché evidentemente è lontano dal...
11: Sto quasi urlando.
8: E allora è un problema o di volume o è lontano dal microfono, perché la sentiamo appena.
11: Sono arrivato il tecnico, io sto facendo il possibile, chiedo scusa.
8: Sì, sì, no, altrimenti proseguiamo così, era per lei, insomma, perché per chi...
11: Ora come va, meglio?
8: Ecco, adesso
11: perfetto.
8: Le è stata data voce. Prego.
12: Allora il tecnico è capace, ti sei salvato, grazie. Allora abbiamo tre articoli che ci riguardano. L'articolo 1, l'articolo 5 e l'articolo 6. L'articolo 1, che è quello sulle disposizioni urgenti per il campionato europeo UEFA 2, ritengo che nel momento esatto in cui ci sarà l'assegnazione ufficiale per avere l'organizzazione dei campionati europei, dopo una procedura che riguarda appunto l'individuazione degli stadi che saranno scelti, valutati tra la Federazione Italiana Gioco Calcio e la stessa UEFA sulla base di precise indicazioni, parametri, elementi oggettivi nell'ambito di questa valutazione, ritengo che possa, io mi permetto di suggerire per certi versi solo un discorso di buonsenso, possa essere preso in considerazione l'idea di estendere o di allargare questi poteri, ovviamente solo nella seconda fase post assegnazione, sia a altri stadi sia a centri di allenamento con capienza inferiore a quella prevista attualmente dai parametri UEFA. Perché, è sempre nel senso della logica, se domani una nazionale della Germania o dell'Olanda scelgono ipotesi di come centro di preparazione, non so, lo stadio di Empoli, ma cito Empoli, ne potrei citare quello di Pisa o quello di Arezzo, sto parlando di società che magari stanno in una categoria inferiore, perché il loro girone è previsto Firenze, e la mia è sempre un'ipotesi, come sede degli europei, è un peccato mortale, non, diciamo, secondo me, non prendere in considerazione questa opportunità. E al tempo stesso tutta quella serie di impianti, mi viene da dire Udine, ma Udine è già a posto perché è completato, ma da Genova a Salerno, da Cagliari a Palermo, che hanno magari velleità o anche desiderio di entrare nei primi cinque degli europei 2032, potrebbero comunque essere integrati in una lista B, ma in ogni caso ci potrebbe anche essere un'ipotesi di ospitare l'europeo di calcio femminile, visto che il femminile è un argomento che riguarda un articolo successivo, e a questo punto mi sembrerebbe poco intelligente ricreare un nuovo commissariamento per una nuova edizione di una organizzazione continentale. Questa è la mia prima riflessione. Per ciò che riguarda il discorso che riguarda l'articolo 5 e quindi il discorso che riguarda la commissione indipendente per appunto la verifica dell'equilibrio economico-finanziario delle società sportive, vorrei fare semplicemente questa considerazione. Ho visto che c'è questo onere che viene trasferito da quello che sono le competenze attuali alla società Sport e Salute. Benissimo, prendiamo atto, siamo a questo punto alleati, complici, favorevolissimi alla nascita della commissione, le professionalità che hanno dimostrato, se non altro siamo stati fortunati che in un recente passato questo non era mai avvenuto, c'è stato il benestare all'iscrizione di tutte le società con i requisiti e i parametri indispensabili per il calcio professionistico, però mi permetto di dire agli atti e quindi a verbale del mio intervento, non deve però avvenire che poi questo implica che ci sia, diciamo, un intervento successivo da parte della società Sport e Salute a danni della federazione. Tradotto in italiano, c'è una parte di competenza della federazione, una parte di competenza delle leghe, molto bene, cioè molto bene, questo è almeno è citato, e se però la parte della federazione viene diciamo pagata da Sport e Salute e a sua volta Sport e Salute in un secondo momento me la leva dai contributi annuali, questo è un po' il gioco tra di noi delle tre carte, e questo non lo troviamo giusto, anche perché mi impedisce poi ovviamente di fare qualsiasi tipo di ricorso o di azione rispetto alle responsabilità dell'ultimo pagatore. Questo per me è importante sottolinearlo. Terza considerazione è il tema che riguarda le disposizioni urgenti di modifica al decreto legislativo del gennaio 2008, il famoso, dato alle cronache, diciamo, trasferimento delle destinazioni dell'1% nell'ambito di quello che sono le distribuzioni percentuali della legge Melandri, che oggi di questo famoso 10%, 6 della Lega B, 2 della Lega Pro, 1 della Lega Dilettanti e 1 la federazione che a sua volta lo trasferiva ai centri federali, ma in realtà a tutta la filiera dei giovani, dei vivai, di questo contesto, di questo settore che peraltro oggi è fortissimamente attenzionato non solo da noi, non solo dalle componenti, vedo qui degli amici e dei colleghi presenti, ma anche e soprattutto da tutta l'opinione pubblica, l'opinione è molto chiara, e cioè sono molto felice che il calcio femminile, e lo specifico, una parte del calcio femminile, quello relativo al campionato di Serie A, per intenderci quello che rientra nell'ambito dell'alveo professionistico, abbia un supporto, perché sappiamo benissimo quanto sia difficile, in virtù anche degli oneri che gli sono dovuti, al privilegio, al fattore di essere professionisti implica, però questo non poteva e non può essere a scapito ovviamente di tutta una filiera che è di primaria importanza per il mondo del calcio più che mai in questo momento. Io ho avuto dei colloqui con il ministro Abodi su questo argomento, lui mi ha molto tranquillizzato, mi ha garantito che ci sarà una prossima opportunità di riparare o di reintegrare questo 1% a favore sempre ovviamente del vincolo della destinazione per gli impianti, per il settore giovanile. Questo mi tranquillizza e ci tenevo anche a sottolinearlo, perché è chiaro che al momento si è creato ovviamente un vulnus che mi è stato promesso verrà facilmente sanato. E con l'occasione mi sono anche permesso di dirgli, sempre a supporto del calcio femminile, visto che c'è il movimento di base che è altrettanto tra virgolette in difficoltà, non si deve solo pensare alle 12 società del campionato di Lega A, anche su questo lui si è impegnato a fare qualche cosa di più rispetto alla realtà attuale. Queste sono le tre situazioni che riguardano Federcalcio, il mondo che rappresento, e sono a disposizione ovviamente per qualsiasi chiarimento ulteriore. Grazie Presidente.
8: Grazie Presidente, chiedo se ci sono domande. Berruto, Partito Democratico.
13: Confermo. Buongiorno Presidente, colgo anche l'occasione per fargli i miei migliori auguri di buon lavoro, vista la sua recente nomina. Mi concentro su due articoli dei tre che lei ha citato, l'articolo 5 e l'articolo 6. Sull'articolo 5 a noi risulta, almeno a me risulta, da precedente audizione in questa commissione, che in realtà questi contributi che andrebbero a carico di Sport e Salute sono un po' quello che lei ha definito il gioco delle tre carte, nel senso sarebbero sottratti comunque alla Federazione Gioco Calcio e quindi sarebbe semplicemente una partita di giro. Quindi le richiedo se anche a lei risulta questa cosa. Riguardo l'articolo 6, operazione che io ho definito di Robin Hood al contrario, nel senso che appunto sottrarrebbe al movimento, alla filiera che costruisce anche e soprattutto atlete che poi diventano, possono diventare, ce lo auguriamo, ovviamente professioniste, e con la premessa che ho fatto ovunque, rifarò oggi in tutte le occasioni possibili, che noi non facciamo nessun passo indietro rispetto alla tutela del professionismo del calcio femminile. Non, lei ci ha riportato un colloquio personale col ministro Abodi. Io onestamente non mi sento nelle condizioni di dare al ministro Abodi una delega successiva sul fatto che poi quello che viene sottratto verrà restituito. Credo che se deve succedere, deve succedere adesso, contestualmente al voto su questo decreto. Però io ho un paio di idee. Io chiedo a lei, non è possibile immaginare di tutelare il calcio professionistico femminile e tutta la filiera del calcio femminile riempiendo quel salvadanaio da un'altra parte, cioè cercando altrove, non sottraendo quell'1% di oggi, ma costruendo altri percorsi che generino, mi corregga se sbaglio, più o meno quei 10 milioni di euro che corrisponderebbero a quell'1% che oggi sarebbe sottratto da una parte per essere dato all'altra? Grazie.
12: Allora, onorevole Berruto,
8: Presidente, un attimo, prima finiamo le domande. Tutte insieme le risposte. Scusa. Amato, Movimento 5 Stelle.
10: Grazie Presidente, mi associo agli auguri che le ha fatto l'onorevole Berruto per il nuovo incarico. Presidente, lei ha detto poco fa che penserete ai campionati del 2032, quindi si andranno eventualmente ad individuare degli stadi che possono essere di appoggio agli stadi principali. Ha fatto a caso il nome della Salernitana, io le posso citare lo stadio della Juve Stabia a Castellammare, che comunque milita in Serie B, insomma, voglio dire, c'è Avellino, eccetera. Come andrete ad individuare gli investimenti da fare ancor prima che partano i campionati, quindi ancor prima di sapere chi sarà e dove saranno allocate le varie squadre che arriveranno? Quindi dovrete individuare comunque una serie di stati da rimodernare, da mettere a posto, da mettere in regola, rifare il manto o quello che sarà. Qual è la vostra intenzione? Qual è la vostra linea guida?
8: Prego, Presidente, può rispondere.

0: già provvede ai sensi di legge a trasferimento di citate risorse ai medesimi organismi sportivi, virgola, a valere, sottolineo a valere, sulla quota delle medesime risorse agli stessi spettanti. A me quella a valere non mi convince per niente. Ma sia chiaro un concetto che è molto importante. Noi siamo a questo punto, perché questa fase storica oramai, diciamo, lo dimostra, ed è anche qui penso un fatto di buonsenso, che siamo assolutamente allineati alla Commissione e soprattutto ai soggetti che oggi ci lavorano, con cui siamo perfettamente, diciamo, in condivisione di un percorso di lavoro e di stima. Benissimo. Però se uno ha un servizio, scusate, a casa vostra rifate la facciata per capirci, piuttosto che a comprare, diciamo, un motore per un aereo o per una barca, benissimo. Ma non si è mai visto che, attenzione, questo servizio che deve essere pagato, è chi praticamente lo fa, decide tutte le regole del gioco. Questo, scusate, non può andare. Se si scelgono le persone che ci lavorano, le modalità, il tipo di intervento, e al tempo stesso paga la fine senza che l'altra persona sappia e debba sapere nulla. Questo, consentitemi, non mi sembra una cosa giusta, è sbagliata. Anche all'estero non è così. Per ciò che riguarda la riflessione successiva, condivido. L'ideale sarebbe trovare come e dove individuare una forma alternativa all'1% senza prelevarlo da quello che è il discorso dei giovani, in questo caso citato nello specifico con i centri federali. Caro onorevole Berruto, io sono su questa sedia da qualche giorno, non c'è una sola componente, e qui vedo anche degli amici che ci stanno ascoltando, che verranno coinvolti nell'audizione a breve, non c'è una sola componente che non ha chiesto, diciamo, un intervento supplementare sul già esistente, perché ci sono delle difficoltà oggettive da tutte le parti. E quindi non è che c'è una zona ricca, una zona franca che può dare qualcosa a qualcun altro, tutt'altro. Poi c'è qualcuno che sta un po' peggio rispetto ad altri. Io, ad esempio, ho davanti il presidente Marani, mi sono impegnato con lui la seconda tranche del progetto Zola, che va direttamente a favore dei giovani e soprattutto dei vivai italiani, che in questo momento, come ho ereditato io la federazione a bilancio, c'ho zero. Ecco, questo è il buongiorno, e nel frattempo c'è stato elevato, diciamo, a noi l'1%. Ecco perché dico che le realtà sono assolutamente oggettive. Rispondo all'onorevole Amato. Giustissimo, Juve Stadia, Bellino, ma quello è un discorso supplementare. Cioè, noi abbiamo oggi segnato un percorso, non noi, io l'ho ereditato al 100%, un percorso in cui una serie di stadi, chiamiamoli maggiori per capirci, con dei requisiti, diciamo, superiori, possono, sempre che certifichino da qui, nello specifico al 31 di luglio, scadenza data dall'UEFA, non della federazione o dal governo italiano, confermare una serie di piani, anche di investimento, che quasi tutti sono in parte pubblici e in parte privati. Benissimo. Una volta fatto quello, si trasmette tutto all'UEFA, che completa la fase istruttoria, e nel mese di ottobre, durante l'esecutivo, loro certificano i primi 5, con degli altri stadi che sono, chiamiamoli, diciamo, di riserva, la parola è inelegante, ma rende perfettamente l'idea di come stanno le cose. Una volta che vengono aggiudicati, parte, diciamo, il processo da qui al 2032, che porterà a un certo momento ad avere, ovviamente, dei gironi e li utilizzo nei calendari di questi stadi. A quel punto, quelli che possono essere degli stadi limitrofi o degli impianti limitrofi potranno, diciamo, avere, come fatto ad esempio i recenti campionati del mondo o campionati d'Europa, delle opportunità anche loro di usufruire non di facilitazioni o di privilegi, ma di un percorso, diciamo, che in virtù della qualifica del ruolo del commissario può sicuramente quantomeno non penalizzarli.
1: Grazie Presidente, nel frattempo ci siamo avvicendati alla Presidenza e proseguiamo con l'intervento in video. Proseguiamo con l'intervento in videoconferenza di Matteo Marani, presidente della Lega Italiano Calcio Professionistico, che saluto e ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione.

0: Prego.
1: Grazie, grazie a voi, buongiorno, buongiorno a tutti. Il decreto legge in esame interviene ovviamente su alcuni profili strategici per il futuro dello sport italiano, con riferimento ai grandi eventi internazionali, alla governance del sistema, alla sostenibilità economico-finanziaria delle società sportive e allo sviluppo delle infrastrutture. Si tratta dunque di un percorso che la Lega Pro non può che guardare con grande favore, nella convinzione che il rafforzamento del sistema calcio richiede una visione complessiva, finalmente complessiva, capace di coniugare solidità gestionale, capacità di investimento, valorizzazione delle persone. Ogni intervento quindi normativo che punta a rendere il sistema più credibile e più stabile rappresenta per noi un'opportunità non soltanto per le società professionistiche, ma per l'intera filiera del calcio italiano. Disposizioni contenute nel decreto in materia di governance, controlli economico-finanziari e grandi eventi internazionali costituiscono ovviamente un passaggio importante verso un modello più moderno e responsabile. La Lega Pro è la categoria che più di ogni altra accompagna la crescita dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici, che mantiene vivo il legame con 60 territori. Molte delle persone che sono presenti anche oggi in commissione rappresentano ovviamente i loro territori, conoscono bene il legame tra questa realtà e le singole territori, città, paesi. Consente numerose comunità di continuare a riconoscersi in un patrimonio sportivo, educativo e anche sociale. Parlare della Serie C significa quindi parlare non solo di competizione sportiva, ma anche di formazione, di inclusione e ovviamente di responsabilità. Un elemento significativo riguarda il percorso intrapreso proprio sul fronte della sostenibilità che ci vede in primo piano. La Lega Pro ha introdotto strumenti di responsabilizzazione economica, da quest'anno abbiamo il salary cap in forma definitiva, controlli sempre più stringenti sulla gestione dei club, e si tratta di misure che hanno favorito ovviamente una maggiore cultura della programmazione e della sostenibilità. Scusate se insisto su questo, ma per noi è ovviamente prioritario. La sostenibilità del sistema non può essere valutata esclusivamente attraverso indicatori economici, essa dipende anche dalla capacità di produrre nuovi talenti, di investire nei vivai e di garantire continuità ai percorsi di crescita dei giovani. Noi da 2 anni abbiamo, come molti di voi sanno, varato una riforma che porta il nome del nostro vicepresidente Gianfranco Zoli. I risultati ottenuti da questa riforma confermano in maniera concreta l'efficacia del percorso intrapreso. Il confronto tra le stagioni sportive 2024-25 e 25-26, quindi nel breve giro di un anno, ha visto una crescita degli investimenti, delle strutture dedicate ai settori giovanili. Nel dettaglio vi do qualche dato. Le logistiche, diciamo, la struttura e le logistiche sono passate da 305 a 333 unità, quindi c'è un aumento di quasi il 10%, sono aumentati gli allenatori, anche quelli dei portieri, che sono aumentati del 5%, è aumentato l'organico tecnico e le strutture medico-sanitarie, passando, diciamo, da 1.800 unità a oltre 2.000. Ancora più significativo è l'aumento delle squadre partecipanti ai campionati non obbligatori, salito da 228 a 272, registriamo un 10%. A conferma della volontà delle società di ampliare il lavoro di formazione e sviluppo dei giovani atleti. Questi numeri ci dimostrano che il percorso intrapreso sta già producendo effetti concreti, misurabili, positivi per l'intero movimento calcistico italiano, sottolineo italiano, incentivando investimenti strutturali, formazione e crescita dei giovani talenti. Proprio alla luce di questi risultati è necessario, lo rimarco, sostenere con massima convinzione la riforma Zola, considerato un pilastro ormai fondamentale. Mi fa piacere che poc'anzi il presidente federale Giovanni Malagò abbia ricordato appunto la riforma Zola, considerato un pilastro fondamentale per lo sviluppo del calcio giovanile italiano. È opportuno ricordare che gli effetti della riforma Zola non possono essere valutati esclusivamente nel breve periodo, perché chiaramente la semina è lunga prima del raccolto, però si tratta di una riforma strutturale concepita per generare un processo di crescita progressiva e duratura, fondata sul rivestimento obbligatorio delle risorse ottenute nei settori giovanili, cioè ogni euro che entra viene rimesso alle società per i settori giovanili. Questo meccanismo rende essenziale garantire continuità agli strumenti di sostegno, non risorse una tantum, ma un sistema stabile di incentivi. Traduco molto semplicemente: è chiaro che se noi oggi chiediamo un impegno a una società per investire in strutture, in allenatori, in personale, su un settore giovanile non ci possiamo impegnare per 1 anno, 2 anni o 3 anni, cioè il lavoro deve essere nel tempo, serve tempo per costruire. Ecco perché ovviamente in questo momento abbiamo bisogno di un apporto, di un aiuto strutturale. Anche i dati relativi al minutaggio confermano la vocazione, la Serie C continua infatti a essere il campionato professionistico nel quale i giovani italiani trovano il maggiore spazio competitivo, con un impiego degli under 21 e dei calciatori italiani nettamente superiore rispetto alle altre categorie. Siamo circa al 90% di giocatori italiani nel nostro campionato e siamo a un terzo nelle nostre liste che sono sotto l'under 21. Non si tratta semplicemente di un indicatore statistico, come ovvio, ma della dimostrazione concreta di una funzione svolta quotidianamente dai club: offrire opportunità, offrire la maturazione tecnica, accompagnare il passaggio verso i vari livelli più alti del calcio nazionale, consentitemi a margine, come dire, favorire i corretti stili di vita, la salute, la lontananza anche da fenomeni di devianza sociale, i rischi che sappiamo connessi a un'età delicatissima come quella dell'adolescenza. In questa prospettiva l'esperienza maturata dalla Serie C può rappresentare un utile elemento di riflessione nell'evoluzione delle politiche pubbliche dedicate allo sviluppo del sistema sportivo. Vado verso le conclusioni e poi lascio spazio alle domande.
0: Grazie, sì, che abbiamo già superato.
1: Sì, grazie. La valorizzazione dei giovani richiede ovviamente risorse adeguate e soprattutto continuità. Come dicevo prima, la Lega Pro ha sempre sostenuto lo sviluppo anche, e ribadisco, anche del calcio femminile insieme a quello del maschile. Investire nella Serie C significa investire nel punto di partenza della filiera calcistica italiana. Per questo Lega Pro ritiene che la quota dell'1% prevista dall'articolo 22 del decreto legislativo numero 9/2008 debba essere destinata direttamente al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie C, con vincolo di destinazione per lo sviluppo dei settori giovanili. È quanto avviene oggi già nella parte pratica, perché di quell'1% è servito nell'ultimo anno per i 4/5 a finanziare la riforma Zola. Un dato pubblico, si è trattato di 8 milioni di euro messi per la riforma Zola. E concludo davvero dicendo l'ultima cosa, ringraziando il ministro dello sport Andrea Bodi, il quale ha dato anche a noi ampie rassicurazioni sul fatto di una copertura, però chiediamo alle forze politiche, a tutte le forze politiche, di poter prevedere un emendamento relativo a questo decreto di legge. Noi invieremo già oggi a tutti i componenti della vostra commissione, ringraziandovi ancora per l'ascolto, una bozza di emendamento, perché riteniamo che in questo momento sia necessario avere delle garanzie sulla lunga durata di questo investimento e quindi renderlo, come dicevo all'inizio, strutturale. Grazie e mi scusi se sono andato qualche secondo più.
0: Grazie, Berruto.
2: Grazie, buongiorno Presidente Marani. Due domande molto, molto semplici. La prima è: riesce a quantificarci dell'attuale contributo che arriva grazie all'1% della Federazione Gioco Calcio, quant'è proprio in volume economico la parte destinata al progetto Zola? La seconda domanda è: riesce a darci un'idea sempre numerica di come cambierebbe, diciamo, il profilo di questo contributo, perché andrebbe, lo sappiamo dal testo del decreto, a finanziare 12 squadre professionistiche femminili, di cui 9 facenti parte di società che hanno anche la Serie A maschile e 3 no. Quindi immagino, vado a stima, ma immagino 300 atlete o qualcosa del genere. Invece a quanto corrisponde la filiera che fa riferimento alla Serie B, alla Serie C, alla Lega Nazionale Dilettanti e ai settori giovanili, di tutto il resto appunto della filiera femminile, cioè di che numeri stiamo parlando che andrebbero invece ad essere penalizzate da questo punto di vista da un mancato contributo?
0: Grazie Presidente Marani, a lei per la replica.
1: Buongiorno onorevole Berruto. Allora, la quantificazione è presto fatta. Noi prendemmo un impegno, l'ho presa la Federazione Italiana Gioco Calcio, allora presieduta da Gabriele Gravina, nel riconoscere, diciamo, una cospicua parte di quell'1% dopo la nostra accettazione 2 anni fa, in un momento di grande impasse. Vi ricorderete che c'era un grande blocco nel riconoscere alla una percentuale maggiore. Noi decidemmo di sacrificare la nostra, diciamo, percentuale a fronte dell'impegno sulla riforma Zola, un impegno che nell'ultimo anno è stato di 8 milioni, probabilmente qualcosa in meno di quello che noi ci aspettavamo rispetto, diciamo, al discorso iniziale, ma comunque il minimo necessario. Voi tenete conto che siamo 60 società, per cui si parla di 100.000 euro per società, sono club che non hanno entrate, sono tutte, diciamo, sostanzialmente in rimessa con la generosità, l'impegno economico, il sacrificio dei singoli presidenti. Se vogliamo sperare che si continui a fare ovviamente attività di base, bisogna aiutarli là nella parte del settore giovanile, altrimenti uno dismette. Vi dico di più, che una mia grande preoccupazione, mi aggancio anche a questo, onorevole Berruto, una delle mie grandi preoccupazioni è che proprio la prima cosa che poi venga sacrificata è il calcio femminile della Serie C, in questo caso, perché nel momento in cui si devono fare riduzioni e tagli, non vorrei che proprio la parte più fragile, più debole, più esposta fosse quella che viene per prima sacrificata dal momento che non ci sono più entrate. Quindi, per rispondere alla sua prima domanda, il volume era inizialmente stabilito probabilmente un po' più alto, però è stato attestato sugli 8 milioni di euro, che per noi è la misura minima per riuscire a dare un minimo aiuto all'investimento di queste società. Parliamo sul punto secondo, cioè quello che riguarda la parte del calcio femminile. L'ho già citato, noi stimiamo solo al nostro interno, cioè parliamo dell'ambito della Serie C, 3.800 ragazze. Noi abbiamo l'obbligatorietà in diverse categorie, quindi under 17, under 15, under 12, cioè non ci sono solo le prime squadre, e già quello ovviamente basta fare un calcolo per 60 squadre e si arriva a un numero, ma sotto c'è un mondo che si allarga ancora di più andando nella base della Lega Nazionale Dilettanti. Quindi, in sintesi, come vorremmo ragionare noi? Noi abbiamo chiesto che ci sia questo 1% a favore delle giovani e dei giovani calciatori, calciatrici italiane. Noi crediamo che sia necessario ristabilire in favore della riforma Zola quello che la riforma Zola aveva, ripeto, ottenuto in questi ultimi due anni. Aggiungo che sulla parte del femminile, laddove si voglia contemperare una parte dedicata alla parte dei giovani della Serie C, quindi della riforma Zola, e una parte sul femminile, bisogna che il femminile sia tutto considerato. Cioè non possiamo pensare onestamente di mandare un messaggio solo sul femminile, laddove il femminile si traduce in Inter, Juve, Milan, Roma, le società professionistiche, perché altrimenti si crea una discriminazione ancora più pelosa, ancora più antipatica e ancora più insopportabile tra giovani calciatrici che giocano in società nostre e calciatrici che giocano appunto in queste società, che peraltro hanno la fortuna, in vantaggio non secondario, di essere, come dire, i club più ricchi del nostro paese, laddove il resto del paese fa fatica a tenere su la saracinesca ogni mattina.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Ore 14.
1: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
2: Bentrovati da Francesca Cecchini e Fernando Conti. Questo pomeriggio il CDM, sul tavolo le misure per mitigare i rincari dei prezzi dei carburanti. Le anticipazioni da Gianluca Ruggirello.
3: Un'estensione di alcuni giorni delle misure in scadenza contro il caro carburanti. Questo è il provvedimento principale in Consiglio dei Ministri e nel frattempo si valuta una possibile misura per sostenere i redditi più bassi, ma di questo si parlerà verosimilmente a settembre. Il governo ne ha discusso in un vertice di maggioranza, c'era anche il titolare dell'economia Giancarlo Giorgetti. Sull'altro fronte, quello degli extra profitti delle aziende energetiche, l'Italia insiste sulla necessità di un intervento coordinato a livello europeo per fare in modo che le industrie dell'Unione contribuiscano in egual misura senza creare discriminazioni sul mercato. E il governo italiano rivendica l'apertura di un confronto politico europeo proprio su questo tema grazie alla lettera inviata assieme ad altri paesi alla presidenza di turno irlandese. E sempre dalla Commissione europea è arrivata la conferma che Roma utilizzerà almeno 8 dei quasi 15 miliardi del fondo europeo SAFE per acquisti militari.
2: Il taglio delle accise è una misura non risolutiva per Confesercenti, secondo cui il caro carburanti è pesato sulle vacanze degli italiani per 1,8 miliardi di spesa in più rispetto all'estate del 2025. Il servizio di Lorenzo Opice.
4: Un parziale sollievo è arrivato dal taglio delle accise che avrebbe consentito un risparmio stimato in circa 300 milioni di euro. Un beneficio giudicato però insufficiente da Confesercenti, che chiede interventi più ampi e strutturali. Il presidente di Confesercenti, Nico Grunchi.
5: Il caro carburanti non può essere affrontato con provvedimenti di breve durata, anche perché le tensioni internazionali continuano, ma soprattutto rischia di trasferirsi sull'intera economia, alimentando nuove pressioni inflazionistiche.
4: L'ufficio economico invita una revisione della fiscalità generale con l'obiettivo di ridurre il peso delle imposte che gravano sui consumi e sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. I dati elaborati anche sui numeri del Ministero delle Imprese di luglio e agosto fanno notare come il taglio delle accise sui carburanti ha sì attenuato l'impatto dei rincari, ma non è bastato a compensare un aumento dei costi, anche quelli delle vacanze, che rispetto allo scorso anno sfiora i 2 miliardi di euro. Per la precisione, 1,8 miliardi.
2: E anche di temi economici, a partire dagli extra profitti, si è parlato al meeting di Rimini. Oggi gli interventi della Presidente del Parlamento europeo Metsola e del Vice Premier Tajani. Il nostro inviato Lucio Bondi.
6: Guidare insieme il cambiamento o affrontare da soli il declino, è stata questa l'alternativa che Roberta Metsola ha posto ai paesi dell'Unione di fronte alle sfide del nostro tempo.
7: La guerra in Ucraina, l'intelligenza artificiale, le alluvioni, gli incendi, la competitività, l'immigrazione, la sicurezza, il costo della vita. Non ce n'è una che un singolo Stato membro possa gestire meglio da solo.
6: Oggi al meeting, come dicevate, anche Antonio Tajani, il ministro degli esteri, ha parlato di Ucraina, si possono aprire spazi negoziali, ha chiesto uno sforzo diplomatico in Medio Oriente, assicurando che con gli Stati Uniti non ci saranno mai strappi. Tajani però ha anche definito una roba da Unione Sovietica l'idea di una tassa sugli extra profitti, aprendo piuttosto a un contributo concordato. Era stato proprio Matteo Salvini ieri qui dal meeting a tornare sulla proposta di un prelievo, una richiesta che arriva anche dalle opposizioni. In una lettera al Corriere, Elly Schlein chiede a Giorgia Meloni di avere coraggio e far pagare di più chi si è arricchito con la crisi. La segretaria PD definisce anche una presa in giro l'ennesima mini proroga dello sconto carburanti. E il leader di AVS Bonelli lamenta: si trovano 8 miliardi per le armi, ma non per scuola e sanità.
2: Bocciato dalla Procura di Milano il piano proposto da Glovo per uscire dall'amministrazione controllata dopo l'accusa di caporalato e sfruttamento della manodopera. Per il pubblico ministero gli aumenti promessi ai rider sono truccati, li pagano di più ma per meno ore. Ce ne parla Michela Mancini.
0: 14 euro lordi invece di 10, 3 euro a consegna invece di 2,50. Per il pubblico ministero milanese Storari, questi aumenti delle paghe promesse dall'azienda ai suoi 40.000 rider sarebbero maggiorati sì, ma solo su carta. La Procura di Milano stima che per ogni 10 ore di lavoro almeno 3 non verrebbero conteggiate perché, sostiene Storari, nel piano della società si valuta il cosiddetto tempo effettivo calmierato, che non prende in considerazione l'intera messa a disposizione delle energie lavorative, ma solo il tempo della singola consegna. Il sistema di determinazione dei compensi sarebbe frutto di un algoritmo che, scrive la Procura, resta completamente opaco. Inoltre, conclude Storari, i rider andrebbero assunti come lavoratori subordinati e non autonomi, soluzione ritenuta economicamente insostenibile dall'azienda, che piuttosto preferisce lasciare l'Italia. È un agosto rovente per l'azienda di food delivery, che recentemente è stata obbligata dal Tribunale di Torino a garantire ai rider un abbigliamento adeguato alle varie condizioni climatiche, un luogo per ripararsi in attesa degli ordini e l'accesso gratuito ai servizi igienici.
2: Primo caso di suicidio assistito in Lombardia. Si tratta di un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla, morto ieri dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale, che ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessari. E questa era la nostra ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 17 da Francesca Cecchini e Fernando Conti. Buon pomeriggio.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Presso la Sala Matteotti di Palazzo Teodoli Bianchelli si è svolta la presentazione del manifesto per il bonus digitale, con l'intervento del questore della Camera Alessandro Manuel. Benvenuto.
8: Eccoci qua, allora, buongiorno, benvenuti. Io mi chiamo Paolo Poggio, sono vice direttore di Renius 24 e questa mattina vi guiderò in questa presentazione e anche nella scansione degli interventi che ci saranno, che noi ci auguriamo siano soprattutto interventi di carattere anche un po' a dibattito. Questo non è semplicemente un evento istituzionale, no? Ma vuole essere in qualche modo la presentazione di un progetto. Allora, diciamo che quello di stamattina non è un semplice evento istituzionale. Va ricordato che Asso Software da più di 30 anni, e sottolineo 30 anni, è l'associazione che riunisce e tutela gli interessi di oltre il 90% delle aziende dell'information technology. Attenzione, si tratta di aziende che producono software applicativo gestionale per le imprese, per gli intermediari, per la pubblica amministrazione, e sottolineo la pubblica amministrazione. Stiamo parlando, e questo è un valore economico, di circa 140.000 dipendenti e un fatturato superiore a 60 miliardi di euro. Non sono numeri, non sono solo numeri. Quando parliamo di 140.000 dipendenti, stiamo parlando di un valore economico importante per il paese e per le aziende. È dunque quella che oggi si presenta una parte importante dell'economia, che in questi anni ha saputo cogliere, interpretare, seguire e, permettetemi, proporre il cambiamento. Qui oggi, in questo evento, proponiamo il cambiamento. L'evento di questa mattina quindi non è semplicemente un evento istituzionale, ma è il luogo in cui questa parte importante dell'economia ha deciso di presentare ancora una volta una proposta guardando al futuro, perché oggi qui si guarda al futuro. Il manifesto dell'Italia digitale, lo sentiremo, lo illustreremo tra poco. Al centro però di questo manifesto c'è un'idea, ce ne sono tante, ma c'è un'idea in particolare, che è l'idea del buono digitale. In questo luogo oggi, che è appunto deputato alle proposte di legge, Asso Software, insieme con una parola chiave, condivisione e collaborazione, perché insieme ad AIP, insieme a Confartigianato, insieme a Conf Commercio, Confimi, Conf Professioni, ecco, presenta questo buono. E come tutti voi sapete, in questa fase della nostra, in questa lunga fase della nostra economia, in cui bonus, incentivi a volte si muovono in un contesto molto complicato anche da interpretare per chi è poi l'utilizzatore finale, questo strumento che viene proposto oggi ha tre parole chiave: semplicità, durata triennale e verificabilità, che forse delle tre parole chiave è una delle più importanti. È un buono rivolto a piccole, micro e medie imprese e anche al terzo settore, ed è pensato per sostenere investimenti digitali, ma non solo per l'acquisto, che è uno dei grandi temi, ma anche per il funzionamento. Cioè non si propone una spesa con l'aiuto dello Stato per acquistare solo un software, ma si propone di guidare le micro, medie e piccole imprese a utilizzare questo software. La proposta, la sentiremo nel dettaglio dall'ingegnere, si rivolge alle imprese tra 2 e 99 addetti. Naturalmente ci saranno dei diversi livelli di applicazione di questo bonus, un acceleratore più particolare per alcune aziende, le più piccole, per chi propone soluzioni Made in Italy. Concludiamo con quella che è la platea stimata dei beneficiari, che ci fa capire esattamente come quando parlavamo del valore economico delle persone che lavorano in questo settore, che riguarda una platea stimata di 578.000 persone, beneficiari, non persone, ovviamente aziende. Certo, c'è un fabbisogno importante che viene stimato superiore ai 3 miliardi di euro, ma c'è anche un'attivazione di investimenti che arriva anche a 7 miliardi, si direbbe un bazooka di investimenti che potrebbe, parola che non ho usato io ovviamente, ma che può portare a tanti investimenti nel settore. Ovviamente, lo dicevamo, siamo ospiti in un luogo deputato alle proposte di legge e all'approvazione delle leggi, e per questo vi devo leggere la lettera di saluto del questore della Camera dei Deputati, l'onorevole Alessandro Manuel Benvenuto. Gentilissimi, nel ringraziarvi per la partecipazione sono onorato di portare i miei saluti a questo convegno di presentazione del Manifesto per l'Italia Digitale, che coinvolge un target specifico e importantissimo nel tessuto produttivo nazionale, quello delle micro, piccole e medie imprese, ma naturalmente anche studi professionali e enti del terzo settore. L'Italia, scrive il questore Benvenuto, sta procedendo sul percorso dell'innovazione, ma resta il bisogno di accelerare sulla digitalizzazione, e deve farlo partendo dalla sua struttura reale. Il nostro paese è fatto soprattutto di piccole imprese, artigiani, commercianti, studi professionali, realtà produttive diffuse nei territori, spesso con pochi dipendenti e senza uffici interni dedicati all'innovazione. La transizione digitale, leggo sempre dalla lettera che ha rivolto il questore Benvenuto, è però una conquista che migliora ed accelera il business. Questo è un dato acquisito e non può essere pensata solo per le grandi aziende o per le imprese già strutturate, che sicuramente ne traggono grande beneficio ottimizzando i processi produttivi. La realtà imprenditoriale nazionale ci insegna che la digitalizzazione deve arrivare anche al negozio, al laboratorio artigiano, allo studio professionale, alla piccola azienda manifatturiera, all'organizzazione no profit che ogni giorno opera sul territorio e fa crescere la nostra società. Vi auguro un buon lavoro, auspicando che la diffusione di questo manifesto sia focalizzatrice di interesse e valorizzazione. Alessandro Manuel Benvenuto, questore della Camera dei Deputati. E come avete visto, ringraziamo naturalmente il questore per questa lettera di saluto, come avete visto sono centrati, diciamo, gli argomenti principali di questa giornata. Allora, abbiamo sentito i saluti istituzionali del questore Benvenuto, dell'onorevole Benvenuto, e io vorrei chiamare qui a salutare l'onorevole Laura Cavandoli, che è presidente del Consiglio di Giurisdizione della Camera dei Deputati, che poi ritroveremo in una sorta di talk che abbiamo deciso di fare, una serie di interventi che faremo poi più tardi. Prego.
9: Sarà un saluto velocissimo, istituzionale. Io vi ringrazio di essere qua oggi, so le difficoltà dei treni, però ci tenevamo a fare un evento in presenza, seppure trasmesso anche sulla diretta web della Camera dei Deputati, perché credo che le idee, i confronti in presenza chiaramente servono per essere più impattanti e poi comunque per crescere, perché le idee, insomma, devono sempre girare, ma comunque sia devono anche fra di loro rapportarsi e crescere. L'idea di presentare qua oggi il manifesto per l'Italia digitale e in particolare appunto questa proposta del buono digitale è un po' risalente. Ne avevamo parlato anche in altri eventi, in altri convegni, anche con Assosoftware, dove si era evidenziato la richiesta da parte delle piccole e medie imprese, che sono oltre il 90-93% del tessuto imprenditoriale del nostro paese, di avere una misura proporzionata a quello che era l'ambito e la grandezza del proprio business. Da parte mia, da parte del gruppo Lega, abbiamo sempre creduto nell'innovazione, perché con i processi di digitalizzazione e di innovazione si va più rapidamente a trovare il cliente e si danno risposte più rapide, migliori e più circostanziati. Ora è arrivata un po' ovunque l'intelligenza artificiale, siamo anche riusciti a normarla, cosa che non è assolutamente così scontata in un procedimento legislativo, in un processo legislativo che è sempre molto lungo, e che però anche dal punto di vista economico è una rivoluzione che va intercettata e che va utilizzata chiaramente per migliorare quello che è il business delle piccole e medie imprese. Non è un caso che siamo in un locale della Camera dei Deputati, perché è in qui, lo devo sottolineare, quest'anno la nostra legge bilancio, che sarà l'ultima legge bilancio della legislatura, parte proprio dalla Camera dei Deputati, quindi l'ascolto che queste istituzioni quindi devono dare, credo che sia importante, e proprio per rapportarsi con gli enti associativi che rappresentano le micro, le piccole e le medie imprese, proprio perché credo che siano queste debbano avere un'attenzione nell'ambito delle risorse, che non saranno tante, lo sappiamo già nella legge bilancio. E su questo abbiamo fatto vari ragionamenti, avevamo varie proposte, credo che sul buono digitale c'è una convergenza che oggi mi testimoniate, e quindi vi dico andiamo avanti insieme, continuiamo a sottolinearne l'importanza. E soprattutto è stato detto l'effetto volano, che non è bazooka, ma questo è un po' quello che si vuole fare per generare PIL e quindi approntare una misura che resti poi nella nostro tessuto imprenditoriale e che si possa poi essere toccata, sia tangibile anche per quello che riguarda il risultato economico dei piani successivi. Buon lavoro a tutti.
10: E allora grazie ancora onorevole. Naturalmente abbiamo subito messo due punti. Il primo è quello delle micro, piccole e medie imprese, che sono comunque l'obiettivo. Il secondo è quello delle risorse, ovviamente, però insomma ci si lavora ed è questa anche l'occasione per parlarne. Allora cominciamo con la prima tavola rotonda. Chiamo qui al tavolo dei relatori Pierfrancesco Angeleri, che è il presidente di io ho fatto una piccola premessa che vi ha aiutato un po', vi ha guidato nella presentazione di questo manifesto dell'Italia digitale e del bonus, ma ora dobbiamo farcelo spiegare bene, completamente e concretamente. È per questo che chiedo all'ingegner Marina Natalucci, che è la direttrice degli osservatori Tech Company del Politecnico di Milano, di venire qui e di spiegarci, rappresentarci il manifesto dell'Italia digitale.
11: Bene, grazie, buongiorno a tutti e ringrazio le associazioni promotrici di questo manifesto per l'invito che mi hanno fatto un po' a presentare lo scenario in cui ci troviamo. Io lavoro all'interno di un osservatorio del Politecnico di Milano che ogni anno raccoglie dati sulla filiera del software e sull'impatto che il software ha sull'economia e sostanzialmente proverò a contestualizzare che cosa sta succedendo a livello italiano per capire quali sono gli elementi poi distintivi e chiari alla base del della proposta di policy che verrà successivamente presentata oggi. Ecco, partiamo dai dati della Commissione Europea. Che cosa sta succedendo se proviamo a mettere l'Italia in benchmark con altri paesi europei, con la media europea per competenze digitali di base e per intensità digitale delle nostre piccole e medie imprese? Questo significa la capacità delle nostre piccole e medie imprese di utilizzare il digitale, di digitalizzare i propri processi aziendali. Stiamo parlando di tutto quello che è approvvigionamento, produzione, relazione con il cliente, quindi tutti i processi che vanno a comporre la catena del valore delle piccole e medie imprese. Ecco, se guardiamo a questi benchmark, purtroppo questi sono dati 2023-2024, ma siamo sostanzialmente sotto media europea per entrambi i parametri, in un contesto in cui anche la Commissione Europea ci chiede entro il 2030 di arrivare a un 90% complessivo delle nostre dell'intensità digitale delle nostre PMI. E siamo sostanzialmente 20 punti percentuali sotto quello che ci chiede la Commissione Europea. Ecco, la vera domanda guardando questi dati è un po' se in questo contesto, nel contesto incerto, turbolento anche dal punto di vista geopolitico, dal punto di vista tecnologico, ci possiamo ancora permettere che le nostre piccole e medie imprese siano così indietro nelle competenze e nell'utilizzo del digitale. Perché per una PMI utilizzare il digitale bene all'interno dei propri processi, adottare soluzioni software, significa magari essere in grado di esportare i propri prodotti e servizi, quindi di raggiungere un mercato più ampio. Può voler dire saper ottimizzare una supply chain all'interno di un contesto geopolitico di tensione e quindi essere più capace di essere resiliente rispetto agli shock di mercato. Quindi elementi che sono alla base della competitività delle nostre imprese. In un contesto, e lo diceva anche l'onorevole all'inizio, in cui l'intelligenza artificiale trasformerà la nostra industria. Siamo all'inizio di un decennio rivoluzionario da questo punto di vista, siamo solo agli albori di quello che l'intelligenza potrà fare all'interno di tutti i settori industriali. Beh, l'intelligenza artificiale macina dati, se non c'è la digitalizzazione di base dei processi non riusciremo ad adottare l'intelligenza digitale all'interno delle nostre imprese in una maniera che sia efficace, che porti effettivamente valore per l'economia e per la società nel suo complesso. Quindi diciamo, per cogliere questa rivoluzione non possiamo non avere le competenze, le componenti abilitanti di base, quindi parliamo di soluzioni digitali e di soluzioni software. Ecco, in questo contesto questo gap deve preoccuparci ancora più fortemente rispetto a quello che è accaduto in passato, in un contesto in cui negli ultimi anni con il PNRR si è investito tanto e bisogna anche cercare di dare una continuità rispetto a quello che è probabilmente anche un salto che abbiamo un po' fatto grazie a questi fondi nel corso degli ultimi anni. Ecco, venendo al nostro contesto italiano, qui cito dati LUIS, rapporto CNEL, quindi abbiamo messo insieme un po' di dati per dare una visione. Ecco, siamo in un contesto in cui circa il 95% delle nostre imprese sono microimprese, sono sotto i 10 dipendenti. Per questo tipo di imprese, ecco, investire in digitale, riuscire a reperire le competenze per attraversare questo tipo di percorso è ancora più complesso. Se confrontiamo i dati delle microimprese rispetto alle imprese con più di 10 dipendenti, nell'adozione di software gestionali, quindi di software per la digitalizzazione dei processi aziendali, vediamo un gap molto forte, passiamo da un 51% a un 29%, quindi l'arretratezza cresce al, diciamo, diminuire della dimensione delle imprese, in un contesto in cui, se guardiamo però la produttività, caspita, le imprese che utilizzano software in modo corretto hanno un premio di produttività del 6-8%, che se aggiungiamo l'intelligenza artificiale, quindi dobbiamo aggiungere alla digitalizzazione di base, ecco, può arrivare a un 10%, quindi un effetto complessivamente molto positivo sulle performance di imprese. In un contesto in cui spesso, diciamo, in Italia l'incentivazione rispetto al software è spesso stata legata anche alla, diciamo, acquisto dell'hardware, quindi a una componente di infrastrutturazione dell'impresa che forse, diciamo, va un pochino fatto evolvere. risolvere come meccanismo, perché se guardiamo ai beni immateriali, ecco, siamo un pochino indietro rispetto agli investimenti che vediamo in altri paesi come Francia e Germania rispetto al PIL. Quindi nel nostro contesto, caratterizzato molto da microimprese, questo gap è ancora più forte e la domanda in qualche modo è bene stimolarla per cogliere tutti quegli elementi che ci dicevamo prima. Ecco, uno studio LUIS ci dice la rilevanza che il software può avere, la filiera del software può avere per l'economia nel suo complesso, nel senso che il software è una filiera produttiva, la filiera produttiva del futuro. Se guardiamo alle aziende più capitalizzate al mondo in questo momento, sono aziende digitali, sono aziende del mondo software, e purtroppo non sono aziende europee in nessuno dei casi. Quindi abbiamo un gap di filiera produttiva in questo senso, una filiera produttiva che non ha solo un impatto diretto importantissimo di valore che può generare per l'economia, ma anche un impatto indotto molto forte. La LUIS stima che ci sia un moltiplicatore sulla produzione per un euro speso nel software di 1,6, circa 1,15 all'interno della filiera del software e circa 0,4 nell'indotto, diciamo, che questo può avere nei diversi settori di industria. Quindi questa filiera cresce e ha un impatto diretto sull'economia, ma anche un indotto in tutti i settori dell'industria e dei servizi che usano queste soluzioni all'interno dei propri processi, incrementando produttività, incrementando competitività all'interno dei rispettivi mercati. Quindi un ruolo importante per la crescita economica del futuro. Il percorso però non è facilissimo. All'interno del Politecnico di Milano, di questo osservatorio che io dirigo, proviamo a dare un po' il quadro, qui focalizzandoci solo sulle PMI, sulla maturità di adozione di queste soluzioni, perché attenzione, l'acquisto non basta acquisire una soluzione e metterla a disposizione dei dipendenti, bisogna integrare tutti i flussi di processo end to end, bisogna avere le competenze per poterlo fare, bisogna rivedere le modalità con cui si lavora all'interno dell'organizzazione, rivedere i processi per avere un utilizzo efficace e quindi effettivamente poi un impatto sulle performance di efficacia e di efficienza delle imprese. Noi monitoriamo un indice che valuta su un campione rappresentativo di PMI la maturità da 0 a 100 su queste dimensioni e siamo poco sopra i 50 punti su 100, quindi siamo circa a metà del percorso. Anche qui, se confrontiamo il cluster delle piccole con il cluster delle medie imprese, le medie imprese sono sopra i 60 punti, quindi anche qui ritroviamo che più un'impresa è strutturata, più, diciamo, ha facilità di arrivare ad un certo tipo di percorso con le proprie gambe. Più le imprese diventano piccole, più è difficile investire in questo tipo di percorso che richiede competenze, richiede di appoggiarsi a dei fornitori qualificati e quindi insomma non è un percorso banale per un'impresa di piccole dimensioni. Ecco, io credo che il lavoro interassociativo fatto per questa proposta sia importante, anche perché si ispira a quanto accade a livello internazionale. Quindi qui c'è i risultati di un rapporto di Deloitte in cui sostanzialmente vengono analizzate le iniziative fatte in altri paesi europei per stimolare la domanda di soluzioni digitali. Quindi non bisogna inventarsi nulla, ci sono già buone iniziative fatte da altri paesi a cui tra l'altro appunto la proposta che poi verrà presentata si ispira. Quello che è stato preso maggiormente ad esempio è il kit digitale spagnolo, che ha erogato 3 miliardi tra il 2023 e il 2025 con più di 750.000 voucher tra i 2 e i 29.000 euro e 5 call per dimensioni di impresa, in cui questo voucher è stato erogato con successo, ha raggiunto soprattutto imprese nel campo dei servizi, del commercio al dettaglio e del turismo, quindi generando un indotto in un settore comunque in settori molto importanti per l'economia spagnola. Ma ci sono esempi un po' in tutti i paesi di voucher digitali realizzati per stimolare la domanda, realizzati su soluzioni applicazioni software a supporto di tutti i processi, come dicevamo prima, l'approvvigionamento, la supply chain, l'e-commerce, la gestione della logistica, la gestione della produzione, la gestione della relazione con il cliente, la gestione dei canali di vendita, l'intelligenza artificiale stessa è software, gli algoritmi sono codice, sono software, la cybersicurezza, quindi soluzione a tutto tondo, e a volte anche introducendo, poi credo che questo studio possa anche essere messo a disposizione, ecco, introducendo anche dei voucher legati alla consulenza, alla formazione, quindi non esclusivamente l'adozione tattica di una soluzione utilizzata puntualmente in un determinato processo, ma la volontà di intraprendere un percorso supportati anche dai partner giusti, quindi non solo acquisto mero, ma diciamo anche supporto in tutto il percorso di acquisizione delle competenze e diciamo di trasformazione digitale complessiva all'interno dell'azienda. Quindi ci sono dei buoni esempi anche a livello internazionale a cui ispirarsi. Da qui un po' gli elementi che ora io introduco brevemente, ma poi lascerò la parola alle associazioni per raccontare, rilascerò poi la parola al moderatore. Ecco, la proposta riguarda un voucher digitale orientato proprio alle micro, alle piccole e medie imprese fino a 99 dipendenti, con un orizzonte di 3 anni, anche qua ispirandosi a misure che vanno tendenzialmente su un orizzonte un po' di medio periodo per poter essere utilizzate in modo efficace, con una procedura semplice. Nelle slide che facevo vedere prima, il 48% delle piccole e medie imprese dichiara una difficoltà ad accedere a questi incentivi, dichiara, no, in una situazione di instabilità anche economica, diciamo, come avere accesso semplificato sia anche un elemento che possa creare vantaggio. In alcuni di questi voucher presentati a livello internazionale, diciamo, molta della fase di rendicontazione viene spostata sul fornitore, proprio perché così ci sia un aiuto anche da un punto di vista burocratico. Quindi una procedura online con una premialità per quelle aziende che producono software europeo, quindi sostanzialmente per soluzioni europee. Come dicevo prima, la sovranità digitale è un elemento fondamentale, si sta cercando di costruire un'autonomia strategica rispetto alle soluzioni digitali, quindi riuscire sia a cooperare con gli operatori internazionali, ma essere in grado anche di avere una copertura della value chain del digitale quanto più possibile di matrice europea, soprattutto sui settori critici. Ecco, si introduce una premialità di questo tipo su soluzioni di vario genere a supporto un po' di tutti i processi aziendali, soluzioni cloud, quindi moderne, anche fruite come servizi, e tendenzialmente associandole, come ci dicevamo prima, non è solo una mera adozione, ma associandola anche alla formazione, all'acquisizione di competenze, alla consulenza. Ecco, io credo che sia una bellissima iniziativa proposta da un tavolo interassociativo, quindi a più voci di mercato, dai produttori fino agli utilizzatori, e con questo ringrazio e ricedo la parola.
8: Ingegnere, grazie, perché lei ha dato estrema concretezza con i dati che sono stati annunciati a questa proposta, dimostrando che si tratta di una proposta estremamente strutturata. Abbiamo visto anche che nello schema del confronto con gli altri paesi europei, che ci sono paesi che hanno erogato esattamente, diciamo, quel puntino dei 3 miliardi di euro che è, diciamo, l'obiettivo che si dà al manifesto digitale che viene proposto oggi, e quindi, come dire, c'è la possibilità di farlo, e ovviamente ci sono delle esperienze da seguire. Chiamo qui a presentare il punto di vista di una delle associazioni che ha condiviso l'idea di questo manifesto digitale, Marco Barbieri, che è il segretario generale di Confcommercio. Prego.
12: Grazie mille. Grazie a tutti i presidenti qui presenti, alla mia e nostra presidente Paola Generali di Assintel, perché come categoria rappresenta il settore per noi fondamentale e importante nel mondo del terziario, che è quello delle imprese dell'IT e del digitale. Io in questo breve saluto vorrei fare una riflessione molto molto semplice. Confcommercio ha impostato una propria policy di rappresentanza evidenziando un aspetto, cioè noi rappresentiamo tradizionalmente lo zoccolo duro della rappresentanza nostra, il commercio, ma ci stiamo sviluppando in applicazione anche al contratto che noi firmiamo, che è il più numeroso a livello italiano, cioè quello del terziario, ad una rappresentanza nel settore dei servizi sempre più ampia, che è il luogo del mercato oggi in sviluppo. Se noi pensiamo a com'è l'andamento del mercato oggi, il mercato delle imprese italiane si concentrano molto sul settore dei servizi, sul settore della consulenza, sul settore del digitale. E partendo da questo aspetto, anche coi dati che ha illustrato l'ingegnere, noi vediamo che il 95% delle imprese che rappresentano l'economia di questo paese sono imprese da 1 a 10 dipendenti. Noi rappresentiamo anche imprese un po' più grosse, sia nel settore del commercio che nel digitale che nel mondo dei servizi, però il tema è che l'economia di questo paese è rappresentato da una piccola microimpresa da 1 a 10 dipendenti. Allora noi come organizzazione, del motivo della sottoscrizione di questo manifesto, dobbiamo intervenire a supportare, ad aiutare le imprese a in un passaggio culturale, dove si evidenzia che il fenomeno del digitale, dell'online o comunque del digitale diventa un elemento che permetta alla nostra impresa di qualsiasi settore di conquistare delle nuove fette di mercato. Io continuo a fare un esempio molto semplice tornando sulla logica del commercio tradizionale. Oggi la battaglia non è tra fisicità e online. Oggi la sfida è la complementarietà tra fisicità e online, il concetto di multicanalità, da adottare anche attraverso manifesti di questo genere nei settori tipici, ad esempio del commercio, che non sono del digitale in quanto tale. Quindi la rappresentanza di un mondo dei servizi e del digitale aiuta anche a modificare

0: attenzione, come dice Repubblica Milano oggi, è vero, i sindacati ovviamente evidenziano sempre delle criticità all'interno dell'impresa, ma oggi c'è un dato, alcune imprese dell'elettronica, l'intelligenza artificiale sta intervenendo in modo tale che i posti di lavoro saltano. Il governo, l'ha annunciato la Presidente del Consiglio quando è venuta alla nostra Assemblea il 10 di giugno, è intervenuta già nel Consiglio dei Ministri dando delle linee di governo dell'intelligenza artificiale sui processi lavorativi e sui processi imprenditoriali. Ecco, l'intelligenza artificiale ritengo che sia l'ultimo tassello oggi di una digitalizzazione, di un processo di digitalizzazione delle imprese che è lo stato più avanzato. Bisogna far molta attenzione di come questo processo, così come era l'online o il digitale classico, passatemi il termine, 10 anni fa, si inserisca in un mercato delle imprese, in un mercato del lavoro, in modo governato. Perché l'intelligenza artificiale e il digitale deve essere uno strumento che conquista nuove fette di mercato e agevola il lavoro e migliora la produttività. Non deve essere sostitutiva o alternativa, deve agevolare un nuovo processo organizzativo imprenditoriale, questo sì, ma in un processo di miglioramento del fare impresa e in un processo di miglioramento del fare lavoro, non in una logica sostitutiva, se no avremo dei grossi problemi. Quindi ben vengano manifesti di questo genere, complimenti per chi ha avuto l'idea e complimenti soprattutto per i dati dell'indagine della ricerca del Politecnico, perché sono da stimolo di come un'organizzazione come la nostra debba sempre di più puntare sul tema impresa, servizi, digitale come valore aggiunto anche per l'impresa tradizionale. Grazie mille, buon lavoro.
1: Grazie allora a Marco Barbieri, il segretario generale di Confcommercio. Fisicità e online, questo rapporto applicato alle microimprese, dati che ritrovavamo anche nella ricerca presentata dall'ingegnere Natalucci. E a questo punto allora, visto che tutti hanno messo in evidenza la parola condivisione, collaborazione, non è una sola associazione che va avanti, ma più associazioni che ne colgono, con, diciamo, anche in ambiti differenti, no? Ma che ne colgono il significato e l'utilità. E allora Pierfrancesco Angeleri, presidente di Assoft Software, la chiamo qui al tavolo dei relatori, Giovanni Cristi, che è il segretario generale di AIPE, Fabio Mereu, vicepresidente di Confartigianato, Paola Generali, che è consigliere di Confcommercio, delegata alla digitalizzazione e presidente di Assintel Edi, poi Domenico Galia, presidente di Confim Industria Digitale, eccolo qua, e Paola Fiorillo, componente della giunta con delega alla digitalizzazione di Conf Professioni. Ci siamo tutti, benvenuti. Allora, ripartiamo, sono state dette parole di grande concretezza fino adesso, entrando anche nello specifico, però mi permetto di ritornare ancora una volta proprio dalla ricerca, dai dati presentati dall'ingegner Natalucci, perché tutto muove da lì. E cominciamo il nostro dibattito, il nostro incontro proprio da Pierfrancesco Angeleri, che è il presidente di Asso Software. Presidente, abbiamo parlato di risorse, di condivisione, di collaborazione, di guardare al futuro, di non solo inseguire il cambiamento, che è un'espressione che si usa moltissimo, ma di precedere il cambiamento, no? Di prevedere il cambiamento. Perché dal vostro punto di vista, quindi di aziende che producono software, e abbiamo detto anche con quali numeri, con quali bacini di utenza, il manifesto dell'Italia digitale che presentiamo oggi e soprattutto il bonus è un elemento di cambiamento?
2: Faccio una piccola premessa, siamo qui seduti insieme, no? Siamo 6 associazioni, io credo che questo sia uno degli elementi del cambiamento, cioè effettivamente oggi non c'è un'associazione più o meno forte, ma ci siamo messi insieme, 6 associazioni, ci siamo visti, ci siamo parlati, abbiamo, credo, trovato un terreno comune, no? di pensiero e di azione. E lo abbiamo fatto in modo, credo, molto paritetico. E quindi in questo credo che nell'ambito dell'ecosistema politico italiano il vedere 6 associazioni che si mettono insieme per perseguire un obiettivo comune, importante.

0: il Paese questo sia indubbiamente un motivo. E lo abbiamo fatto veramente molto basati non tanto sul definire rapporti di forza, ma siamo stati molto concreti nel guardare delle misure che andassero a sostenere le nostre filiere. E questo secondo me è già un elemento che la politica dovrebbe guardare con grandissima attenzione e speriamo che effettivamente lo faccia. Secondo punto, io tocco alcuni temi brevissimamente. Il primo è che cambiamento. Noi quello che abbiamo visto nell'azione di governo, tante azioni a supporto, molto efficaci, si è parlato lungamente dei piani di transizione, 4 e 5. Ecco, noi quello che abbiamo messo in evidenza, perché lo abbiamo visto sulla pelle delle aziende che sono coinvolte, che effettivamente questi piani hanno guardato soprattutto a un certo tipo di mondo, che è stato il mondo della media grande impresa, è molto concentrato sul tema manifatturiero. Lo diceva il segretario generale del Confcommercio, oggi voglio dire, il mondo italiano, il PIL italiano per più del 70% è fatto di servizi, il 30% è la manifattura. E poi, altra domanda, cresce la manifattura? No, se uno vede quello che è successo dal dopoguerra a oggi vediamo che questa manifattura, che è stato un elemento trainante fondamentale del nostro paese, oggi continua a decrescere, a perdere occupati. Va sostenuta assolutamente sì, però dall'altro lato abbiamo un mondo che è il mondo dei servizi, che credo sia fortemente rappresentato qui, che invece è un mondo che cresce, importante, a cui bisogna dare anche, secondo me dal punto di vista anche intellettuale, una rilevanza superiore a quello, perché a volte si tende a dire vabbè, ma poi è turismo, cioè voglio dire, oggi la crescita di questo paese da dove passerà? Bisogna avere una visione. Io credo che bisogna avere la visione di credere che effettivamente questo settore, che ormai è il 70% del nostro PIL, vada sostenuto in un modo diverso. Quindi bene tutte le azioni a sostenere la manifattura, però direi che se finalmente iniziassero ad esserci delle misure finalizzate a sostenere il mondo dei servizi, sarebbe estremamente importante. E perché, e concludo, se noi andiamo a vedere i moltiplicatori che il digitale, io dico digitale in generale perché qui abbiamo parlato di software, perché noi facciamo il software, ma in realtà noi quando parliamo di digitalizzazione è fondamentale, parliamo di una filiera completa dove c'è il software, c'è la formazione, c'è la consulenza, c'è l'accompagnamento alle aziende, alla digitalizzazione. Il moltiplicatore è un moltiplicatore estremamente rilevante. Allora, noi abbiamo fatto, c'è uno studio della LUIS su questo tema, sul tema dei moltiplicatori, parliamo di un moltiplicatore 1.6. Oggi voglio dire, quale segmento di industria, tipo, quale filiera ti dà un moltiplicatore rispetto agli investimenti dell'1.6? Io credo che siamo in una fascia molto alta, ce ne saranno altri assolutamente sì, ma delle dimensioni di cui parliamo è difficile trovarlo. Allora, io dico, è giusto guardare il paese anche come un'impresa. Allora, se dobbiamo investire, investiamo in quelle aree che ci possano dare veramente quei ritorni in funzione dell'investimento che si fa. Ed ecco quindi, quando andiamo a guardare i risultati che noi ci aspettiamo dall'implementazione del bonus, vediamo che viaggiamo da mezzo punto a un punto di PIL di crescita. Voglio dire, sono dati sostenuti, voglio dire, da analisi e da ricerche, e oggi quindi questo è un contributo estremamente significativo. Cioè, noi non veniamo qui a chiedere e bussare cassa in generale senza dire che quale sarà il ritorno. Il ritorno dal nostro punto di vista è molto chiaro, tra mezzo e un punto di crescita del PIL, e questo è un elemento che nuovamente noi sottoponiamo alla politica, perché secondo me è giusto che vada a essere guardato questo elemento come un elemento fondamentale, soprattutto aspettandoci quello che succederà nei prossimi anni.
1: Grazie. Presidente, la levo dall'imbarazzo del noi, perché in realtà quando è un noi innanzitutto molto allargato, perché l'abbiamo detto nella premessa, stiamo parlando di una parte importante dell'economia italiana. Lei parlava della manifattura, dei servizi, diciamo che c'è anche il grande impatto sulla popolazione, perché voi vendete software che vengono utilizzati, abbiamo detto, dalle microimprese, dalla pubblica amministrazione, ma che hanno poi un beneficio pratico, quotidiano, sulla sulle persone, sugli utenti, sui clienti, sui consumatori finali, anche quindi sul modo di cambiare la vita delle persone. E questa è una misura che può cambiare la vita quotidiana, il lavoro quotidiano di piccole e micro imprese, ma anche di chi da quelle piccole e micro imprese si fornisce o è cliente. Paola Generali, abbiamo detto, consigliera delegata di Confcommercio, delegata alla digitalizzazione, presidente di Assintel Edi, diceva il segretario generale di Confcommercio questa convivenza fra la fisicità e l'online. Pensiamo alle piccole realtà commerciali, sopraffatte, vogliamo dire, no, dai grandi colossi, ad esempio di vendite online. C'è la possibilità di misure concrete che riguardino proprio le piccole realtà, necessaria però una digitalizzazione, quindi un passaggio e una convivenza tra il negozio fisico, la fisicità, e l'online, e quindi la possibilità di vendere gli stessi prodotti a una clientela che però non è quella del quartiere o del marciapiede, no?
2: Beh, allora, innanzitutto volevo sottolineare l'importanza che il Presidente Angeleri ha già detto sul fatto che siamo qua insieme, e si dice sempre, ma perché penso che sia vero, che insieme si è più forti. Io ovviamente ho il privilegio di avere diversi incarichi e quindi avere diverse, no, scenari presenti, no? Perché sono presidente di Assintel, per cui vedo le aziende digitali, no? Perché non rappresentiamo le aziende digitali. Sono però presidente di Edi, che è il Digital Innovation Hub, che aiuta invece le aziende del mondo Confcommercio nel processo di digitalizzazione, e ho l'incarico alla digitalizzazione, per cui ho lo scenario completo. E quello che vediamo e quello che abbiamo visto, per esempio, e che comunque sono dati che confermano ovviamente quello che il Politecnico ha già sottolineato, nel nostro Assinter Report che presentiamo ogni anno a novembre, le due cose, i due aspetti che le aziende hanno sottolineato che mancano sono le competenze e la liquidità. Cioè, questi sono i due nell'ambito del digitale, ovviamente, di investimenti nell'ambito del digitale. Quindi, in virtù di questo, nel momento in cui c'è stata fatta la proposta, mettiamoci insieme per creare qualcosa che sia effettivamente utile e risponda alle esigenze reali delle aziende, perché ricordiamoci che questa misura l'abbiamo creata sicuramente prendendo a riferimento quello che è già successo in Europa, ma anche ascoltando quelle che sono le esigenze delle imprese, che sono micro, piccole e medie imprese, prevalentemente micro e piccole. E quindi abbiamo fatto dei ragionamenti. Io adesso non so se anticipo qualcosa, però vorrei sottolineare alcuni aspetti secondo me fondamentali, ma sarò brevissima. Allora, i tre, che si è rivolto quindi a micro piccole imprese, quindi fino a 99 dipendenti, per noi era fondamentale. Ne abbiamo discusso però, cioè non è che, ma discusso molto velocemente, perché devo dire che le discussioni sono state sempre molto brevi, molto efficaci. Abbiamo fatto riunioni che duravano un'ora e mezza, e siamo tante associazioni, ma ci siamo trovati d'accordo perché le esigenze sono le medesime dei nostri associati, quindi non sono diverse. Tre anni, perché tre anni? Perché deve durare tre anni? Perché un'impresa deve crearsi una strategia digitale che non può essere at time, cioè non è che dura un mese, deve creare una sua strategia digitale che può essere breve e medio termine. Quindi abbiamo detto ti supportiamo per tre anni, perché non ti possiamo mollare lì. E questo l'abbiamo visto, per quanto mi riguarda, dall'esperienza di Edi nel supportare le imprese del nostro mondo. Poi delle voci di costo che io lo dico, penso che di dirlo da decenni, che non sono mai state inserite come voci finanziabili. La compliance, sia normativa che norme di certificazione. Qua abbiamo ACN presente con noi, un caro amico. E perché? Perché sta diventando fondamentale, fa parte dell'attività delle aziende il fatto di essere compliance a una norma di legge o avere una certificazione nell'ambito cyber, eccetera. Ma perché non sono mai state messe? Perché non si poteva? Poi consulenza e formazione, fondamentale. Se tra l'altro pensiamo all'intelligenza artificiale, tenete in considerazione che senza consulenza, senza formazione, probabilmente le progettualità abortirebbero, cioè io adotto, voglio adottare intelligenza artificiale nella mia azienda, ma se non faccio consulenza e mi formo in modo opportuno, probabilmente il progetto, ripeto, non andrà a buon fine. E questo è un altro aspetto molto importante. Generalmente poi c'era sempre la questione, c'era la questione 30%, no, la consulenza può essere finanziata al 30% rispetto al totale del, diciamo, del voucher. Qui abbiamo tolto il 30%. Questa è un'altra cosa, cioè quanti ne abbiamo visti di bandi in questi anni? Io ne ho visti centinaia, perché faccio questo lavoro da più di 25 anni, ne ho visti tanti. L'ultima questione, per esempio, anche di mettere dentro quello che è il noleggio a lungo termine, un'altra modalità apposta di comprare un servizio o un software, lo noleggio. Perché? Perché sta alla mancanza di liquidità, io lo pago pian piano, agevoliamo, cioè dobbiamo fare in modo che realmente le aziende riescano a poi effettivamente implementare tecnologie, non diciamo dargli degli elementi ma che li portano sino a un certo percorso e poi effettivamente decade la progettualità. L'altra cosa ultima che volevo dire è che secondo noi, come diceva l'onorevole Cavandoli, no, parliamo di risorse perché alla fine no, dobbiamo cercare delle risorse per fare questo. Penso che un'azione che debba essere fatta in generale è anche quella di non varie iniziative, voucher, no, che abbiamo visto che sia a livello regionale, che a livello delle camere di commercio, eccetera, debbono essere in realtà integrate, no? Integrate in un'unica azione che diventa molto più forte perché c'è più denaro a disposizione, ma diventa anche abilitatrice dei diversi soggetti che possono operare, perché se pensiamo ai PID delle Camere di Commercio, se pensiamo ai Digital Innovation Hub delle varie associazioni che abbiamo, se pensiamo a tutti i soggetti che creano l'ecosistema, avremo più soldi ma anche l'ecosistema che rimane attivo. Quindi questo è, diciamo, l'obiettivo che abbiamo e che, ripeto, vorremmo che la politica, insomma, ponesse, cioè, ci supportasse, ci aiutasse e diventasse concreto ponendolo all'interno della legge di bilancio. Grazie.
1: Grazie. Fabio Mareu, vicepresidente di Confartigianato. Vicepresidente, diceva la Presidente Generali, ottimizzare le risorse, regioni, comuni, camere di commercio, Stato centrale, tanti bonus, tanti progetti, tante possibilità di finanziamenti, ma qui bisogna focalizzare l'attenzione su uno strumento che viene richiesto peraltro da tutte le associazioni, soprattutto, lo abbiamo sentito dai diversi interventi, anche dall'analisi dell'ingegnere, verso quelle microimprese che sono quelle che con più difficoltà e forse anche con più paura, no, devono affrontare la digitalizzazione, perché quando tu sei un'impresa di 3 persone, 4 persone, vai a investire, vai a comprare un software, dice, lo comprerai e con questo potrai ampliare i tuoi clienti, potrai aumentare il tuo fatturato, ma nel frattempo chi ti dà il coraggio di affrontare degli investimenti e delle spese? Qual è secondo lei appunto la novità della giornata di oggi?
3: Sì, inizio proprio confermando appunto il lavoro che abbiamo fatto insieme, e già questo è motivo di unione di risorse e non di differenziazione di risorse, perché appunto proporre un unico progetto per il digitale in Italia penso che proprio rappresenti questa unione. Le piccole e medie imprese, quelle del comparto artigiano, rappresentano rispetto a questa misura il 94,7% più o meno delle imprese del territorio, quindi stiamo parlando di riuscire ad arrivare in ogni angolo del paese attraverso una misura. Sono imprese che resilienti, come appunto diceva lei, a me piace paragonarle a un fuscello che si piega ma non si spezza, e questo, diciamo, anche storicamente, perché se noi torniamo indietro nel tempo, alla fine il comparto artigiano delle piccole e medie imprese in Italia rappresenta proprio questo tipo di forza del paese. Però sono anche quelle imprese che appunto quando hanno le poche risorse economiche le concentrano sugli investimenti per il lavoro principale, quindi investimenti sulla macchinari, sulle attrezzature, e questo ovviamente ha creato un problema nella digitalizzazione. Le risorse che normalmente sono disponibili sono di difficile accesso per queste imprese, perché molte volte si tratta di fare dei progetti, delle rendicontazioni e ovviamente le dimensioni non rendono possibile alla fine un accesso alle piccole imprese. Accesso che invece con questa misura sarebbe assolutamente veloce, facile, chiara.
1: Lo abbiamo detto, verificabilità, durata triennale e semplicità, che è una delle, diciamo, tre parole chiave di questo mondo.
3: Esatto, esatto. E poi come Confartigianato diciamo, noi abbiamo anche una triplice veste su questo argomento qui, perché uno è quello del sistema delle categorie e quindi la verticalizzazione sulla tipologia di settore, tra cui tra queste categorie c'è anche quella dell'ICT, che si occupa molto di personalizzazione, anche di sovranità del dato, perché comunque ci tiene molto alla realizzazione di sistemi locali che molte volte si interfacciano proprio con i produttori e l'industria del software, quindi c'è anche una collaborazione e quindi penso che questo sia un ulteriore vantaggio. E poi ci sono anche le associazioni territoriali che sul territorio con 1200 uffici possono fornire le informazioni, l'assistenza necessaria a queste imprese, che tra l'altro queste associazioni provengono da una misura che recentemente abbiamo concluso, che si chiama Gate for Innovation, dove attraverso una misura PNRR del MIMIT hanno fatto l'assessment digitale su 1500 imprese, quindi già un inizio, già un allenamento per poter, diciamo, potenziare all'interno dell'azienda e del territorio l'animazione di questa misura.
1: Bene, allora grazie a Fabio Moreo, che è vicepresidente di Confartigianato, poi facciamo ovviamente un secondo giro, entriamo nello specifico. Giovanni Cristi è il segretario generale dell'AIPE, che è l'Associazione Italiana degli Internet Provider. Eccoci, siamo da lei.
4: Buongiorno a tutti. Intanto mi fa molto piacere sentire le parole dei colleghi e una simmetria sulle posizioni di questa alleanza per sostenere l'investimento sulle nostre imprese. Noi oggi parliamo molto di microimprese e PMI. L'Italia, a seconda delle classifiche, come la vediamo, è tra il quarto o il sesto paese esportatore al mondo. E dico sta cosa in particolare perché chioso con questa tendenza dell'Europa a strizzare l'occhio alle fusioni, le creazioni di giganti dell'economia, perché in qualche modo c'è questa convinzione che grande è bello e piccolo è inefficace. La risposta è che probabilmente dipende dal settore, dipende dalla circostanza, fatto sta che noi in Italia con le micro e le PMI facciamo molto molto bene sia qui che fuori da qui. AIP rappresenta un'associazione di operatori di telecomunicazione la più antica della storia, con oltre 31 anni dalla data ormai della sua fondazione, e rappresenta un campione statistico di quello che sono le nostre aziende, nel senso che al nostro interno siamo nei 70 associati, ci sono la stragrande maggioranza piccole, medie imprese e microimprese, ci sono anche dei grandi. È un po' un campione statistico. E chi sono i nostri clienti? Sono proprio micro, piccole e medie imprese. E quindi questo è un assetto costante che ritroviamo, funzionale, che si esprime economicamente. E quindi dove possiamo andare a investire se non in quel tessuto che sostiene la nostra economia? E mi viene da dire anche armonicamente con gli investimenti che sono stati fatti dal governo negli ultimi anni. Noi ci occupiamo principalmente di cloud e telecomunicazioni, ma ricordiamo che il governo ha investito quasi 7 miliardi nella rete in fibra ottica italiana. E uno dei punti interrogativi che nel settore si sollevano è il cosiddetto take-up rate, cioè abbiamo realizzato questa rete, ma non tutte le aziende la sfruttano. E qui veniamo al problema della formazione, al problema del know-how sulla digitalizzazione, che questo voucher indirizzerebbe in maniera significativa. Okay? Quindi è chiaro che il sostegno alla domanda ICT si tradurrebbe anche in un'espressione migliore degli investimenti già fatti dal governo sulla rete italiana, si tradurrebbe in un aumento del traffico dati in Italia, e noi siamo molto attenti anche al fatto che poi le soluzioni che andremo a promuovere siano appunto soluzioni made in EU. No? Siamo in un momento di grande cura, grande attenzione per quella che possiamo chiamare sovranità o vogliamo chiamarla autonomia e indipendenza digitale, ed è importante che la misura sia armonizzata ad un contesto dove noi andiamo a supportare tutto il know-how che hanno le nostre aziende nella creazione del software, nella creazione di applicazioni, ma anche nell'accompagnamento delle aziende, nell'impiego di queste soluzioni, e che riusciamo ad esserlo in modo indipendente, perché in Italia sappiamo fare tecnologia, sappiamo raccontarla ai nostri clienti e quindi è giusto che questa performance venga riconosciuta dalle istituzioni e venga sostenuta. Recentemente il Ministero ha implementato misure che possiamo dire afferenti a una circostanza come quella che stiamo proponendo noi. Crediamo che questo possa essere un ottimo contesto per completare le misure implementate sin qui e quindi ottimizzare gli investimenti già fatti dal nostro governo. Grazie.
1: Grazie a Giovanni Crissi, segretario generale dell'AIP. Vedete che non c'è solo una condivisione di un progetto, ma la fotografia che state scattando del Paese è una fotografia sovrapponibile, pur da punti di vista diversi. Diceva sostanzialmente, semplifico in termini giornalistici, il dottor Crissi: abbiamo creato le autostrade digitali grazie agli investimenti sulla fibra ottica, ma ci sono moltissime micro aziende in Italia che vedono l'autostrada ma non riescono a trovare lo svincolo in qualche modo, no? Per imboccare questa autostrada e per averne i benefici. Domenico Galia invece è il presidente di Confimi Industria Digitale. A lei.
5: Buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità. Chi mi ha preceduto ha già esposto tutta una serie di dati e fatto una serie di considerazioni che condivido e che eviterei di ripetere. Metterei in evidenza uno degli aspetti più critici del nostro sistema produttivo, che riguarda l'imprenditore di una piccola impresa. E sottolineo imprenditore di una piccola impresa e non un piccolo imprenditore, perché l'imprenditore di una piccola impresa è obbligato per gestire al meglio la propria attività e a dare continuità a questa attività ad avere tutta una serie di competenze e specializzazioni che l'imprenditore di un'impresa più strutturata e più grande può delegare. Deve occuparsi dell'amministrazione, del commerciale, deve gestire il personale, i rapporti con i clienti, i fornitori, le banche e ovviamente seguire anche la produzione. E per completare il quadro deve subire le conseguenze e i costi derivanti da un eccesso di burocrazia che grava sempre sulle nostre imprese. Di conseguenza l'imprenditore di una piccola impresa, che possiamo considerare una sorta di eroe, non riesce a trovare il tempo per affrontare tematiche dirompenti e complesse come quelle attenenti al digitale e in particolare alle intelligenze artificiali, che per mancanza di consapevolezza spesso non ritiene prioritarie. E la cosa più difficile da far fare a questi imprenditori, uso una metafora analogica, è fargli alzare la testa dal tornio. Altro tema cruciale è l'impatto che le intelligenze artificiali avranno inevitabilmente nel mondo del lavoro. È del 19 novembre scorso la decisione del Tribunale di Roma, che ha ritenuto legittimo il licenziamento di una dipendente per giustificato motivo oggettivo nell'ambito di una riorganizzazione aziendale realizzata anche mediante strumenti di intelligenza artificiale. E tale decisione non rappresenta soltanto la pronuncia tecnicamente corretta, ma costituisce piuttosto il primo riconoscimento esplicito in sede giudiziale della sostituzione tecnologica dell'essere umano quale causa legittima di soppressione del posto di lavoro. Scorso marzo Investcloud di Marghera ha licenziato tutti i suoi 37 dipendenti. E notizie recenti che negli Stati Uniti oltre 1000 operai dello stabilimento principale della General Motors a Detroit saranno licenziati per far posto a 50 nuovi robot integrati con l'intelligenza artificiale. Microsoft ha iniziato un processo di e così discorrendo. E siamo solo all'inizio di un fenomeno del quale nessuno può prevederne la portata. E questo è un problema, tornando al contesto sociale, che avrà un impatto imprevedibile sul nostro sistema sociale, che dobbiamo cercare di prevenire con qualsiasi mezzo. Quindi dobbiamo partire dal cambiare la forma mentis della governance dell'impresa, soprattutto di quella più piccola, per favorire la riqualificazione dei suoi addetti, abbiamo parlato prima di competenze, attraverso la formazione continua e l'acquisizione di nuove competenze che possano contribuire a salvaguardare i posti di lavoro. A tal proposito, penso sappiate che lo scorso anno è stato istituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'Osservatorio per l'Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro, del quale faccio parte, e che intende monitorare da vicino l'evoluzione di questo fenomeno. E, come se non bastasse, è già stato accennato, aggiungo altro tema, che è quello del rischio di dipendenza tecnologica, perché sappiamo che la maggior parte delle innovazioni e progressi, dell'intelligenza artificiale in particolare, proviene da un numero limitato di paesi e le implementazioni commerciali di queste tecnologie, altra complicazione, sono concentrate in un numero estremamente ridotto di player. Nessuno di questi è comunitario e men che meno italiano. Questo può portarci in una situazione di dipendenza tecnologica che potrebbe essere non solo più grave di quella energetica vissuta recentemente, ma molto più difficile da risolvere. Ricorderete tutti quando Elon Musk minacciò l'Ucraina di sospendere i servizi erogati dal proprio sistema satellitare Starlink, che è indispensabile per il tipo di guerra in corso. Per fortuna che la Commissione europea ha preso atto di questa situazione e sta destinando risorse importanti in un programma per sostenere la cosiddetta sovranità digitale, ovvero per renderci meno dipendenti da sistema e servizi extraeuropei. A tal proposito, la European Digital SME Alliance, associazione che rappresenta in ambito europeo circa 45.000 imprese del settore digitale, ha istituito un catalogo di soluzioni e servizi Made in Europe già disponibili e quindi fruibili, e anche la proposta del buono va nella direzione di premiare chi utilizza questo tipo di soluzioni. Concludo quindi che uno dei primi effetti positivi che potrebbe derivare dal buono digitale è quello di contribuire ad accrescere la consapevolezza di imprenditori e addetti, in quanto è fondamentale far comprendere loro il rischio della dipendenza digitale, il valore del dato e la necessità di dotarsi di strumenti per proteggerlo in ogni modo e proteggere anche il proprio know-how, perché spesso si gioca, tra virgolette, con sistemi LLM che si interrogano su progetti, invenzioni, idee progettuali, e sono idee che possono essere carpite dai sistemi che non gestiamo e che sappiamo possono essere poi utilizzati legittimamente.
1: Grazie Presidente, nel suo intervento lei ha toccato tanti punti, insomma l'allarme sull'intelligenza artificiale, la questione della dipendenza digitale, però anche qui mi permetto di aver conservato una frase: il problema è far alzare la testa al tornio ai nostri associati, ai nostri iscritti, che come vede però è una frase in qualche modo ricorrente, cioè dare gli strumenti ma dare anche il coraggio a chi poi rappresentate di investire in questo.
5: Dare la sveglia,
1: dare la
5: che
1: sveglia.
5: Serve qualcosa che in qualche modo...
1: Soprattutto alle microimprese, quindi stiamo parlando
5: di quelle.
1: Paola Fiorillo, componente della giunta di Confprofessioni, delega la digitalizzazione, il suo punto di vista.
6: Grazie. Parto da un ricordo, nel senso che eravamo forse meno di un anno fa qui, più o meno le stesse persone, ad un evento organizzato da Asso Software, parlavamo di intelligenza artificiale, e alla fine di quell'evento c'è stata questa intuizione da parte del Presidente, che chiaramente ci ha poi coinvolto, e dire: che ne pensate di unire quelle che sono le nostre forze e capire effettivamente cosa possiamo fare, cosa possiamo, quale appunto, quale strumento effettivamente possiamo pensare di dare, visto che da quella tavola, quell'incontro che facemmo, è emerso esattamente questo, che ci trovavamo fino a poco tempo fa in una situazione di grande difficoltà, nel senso che tutti gli strumenti, gli incentivi che erano stati, diciamo così, posti in essere non avevano raggiunto quelli che erano gli effettivi risultati, e soprattutto non li avevano raggiunti per quel comparto che noi rappresentavamo, cioè appunto per le piccole micro imprese. E nel caso specifico mio, io rappresento, con professioni rappresenta i liberi professionisti, e lì proprio, voglio dire, era completamente, eravamo in una situazione di grandissima difficoltà, perché oltre al fatto che gli incentivi posti in campo fino a quel momento, fino a questo momento, negli ultimi 10 anni, non avevano dato possibilità concrete di raggiungere gli obiettivi, noi professionisti scontavamo anche un altro elemento, e cioè quello che, sebbene da anni, così come ci aveva detto l'Europa, vi era un'equiparazione tra piccole e medie imprese e professionisti, di fatto, quindi nel concreto, questa equiparazione non c'era. Banalmente, i bandi, che erano aperti ovviamente anche ai liberi professionisti, molto spesso richiedevano l'iscrizione al registro delle imprese. Già solo questo era un motivo di fatto di esclusione dei liberi professionisti. Ma anche peggio, molto spesso magari, perché poi negli anni ovviamente si è lavorato e con professione ha lavorato tanto appunto per far capire che il libero professionista non ha un'iscrizione al registro delle imprese, quindi non, un elemento del genere voleva dire di fatto escludere da questi tipi di possibilità di intervento, molto spesso venivano poste dei diciamo così investimenti minimi, investimenti che però per un libero professionista potevano non essere appunto adeguati, nel senso che molto spesso erano tarati in maniera eccessiva. Ecco quindi che l'obiettivo del buono digitale è esattamente questo: superare finalmente questa incapacità, diciamo così, di quello che c'è stato fino ad oggi per i finanziamenti, e soprattutto rendere concreto e reale l'equiparazione tra piccole e medie imprese e liberi professionisti. Per noi è un elemento importantissimo, sono anni, diciamo, che la Confederazione si promuove, diciamo, questa equiparazione e questa necessità, anche perché dal nostro osservatorio delle libere professioni abbiamo verificato soltanto nel 2025 che i liberi professionisti hanno investito non meno dell'80% in strumenti digitali. Quindi vuol dire che ciascuno di noi ha una necessità reale di investimento, così come sempre i nostri dati del Fondo Professioni ci dicono che la formazione che viene erogata negli studi professionali ai propri dipendenti riguarda la formazione di strumenti digitali, la formazione digitale. Quindi, e concludo, è importantissimo questo strumento che stiamo appunto mettendo in campo, perché potrà consentire realmente anche a noi professionisti, quindi la richiesta infatti inizialmente quando abbiamo discusso, ma molto poco, come è stato detto, subito ci siamo trovati in linea, il numero dei dipendenti. Ecco, per noi in realtà con 2 dipendenti sono tante, voglio dire, quindi era importante che questa misura partisse da anche un numero così basso di dipendenti, perché la realtà nostra italiana degli studi professionali ha spesso anche un solo dipendente, quindi l'idea di abbassare, diciamo così, le caratteristiche per poter utilizzare il buono è stato importante.
1: Benissimo, allora grazie, facciamo un ultimo giro molto breve, molto telegrafico. La sfida è questa: ovviamente voi rappresentate tante categorie, chi produce software, chi si occupa di dare il segnale, diciamo, digitale, chi rappresenta il commercio, le professioni, le piccole imprese artigiane. Che cosa vi aspettate? Partiamo ovviamente da Asso Software. Che cosa vi aspettate da questo bonus come impatto, e qual è, se possiamo dirlo, il timore nel vostro settore a proposito della percezione di questa misura, che può cambiare però effettivamente lo stato delle cose e, come abbiamo detto, può non inseguire il futuro ma prevedere il futuro, cioè cercare di una volta tanto andare avanti prima degli altri. Cominciamo da Software, Presidente.
7: Sia stato detto, lo ribadisco, noi speriamo che questa nostra iniziativa apra un ascolto da parte della politica e guardi al futuro in una, diciamo, anche con i nostri occhiali, che sono gli occhiali di chi guarda il mondo appunto dalle, abbiamo citato tutti i professionisti, no, che non erano mai stati inclusi, quindi parliamo dai professionisti alla micro e piccola e media impresa. Noi crediamo che fino ad oggi le misure a sostegno della digitalizzazione di questi comparti siano stati del tutto insufficienti, in realtà i dati lo dimostrano ampiamente. Allora, e in un mondo dove i servizi sono il 70% del nostro PIL, crescono come comparto, riuscire a dare una misura che ha, abbiamo visto dal nostro punto di vista, un effetto moltiplicativo di almeno 1.6 con una crescita del PIL tra il mezzo punto e un punto, io credo che sia una scommessa che il Paese dovrebbe fare. E quindi io credo che effettivamente noi siamo stati in grado di dare alla politica tutti gli elementi per poter valutare e poi decidere in funzione delle capienze un segnale in questa direzione.
1: Software, autostrade digitali con Cristi, segretario generale di AIB.
4: Grazie. Attese dicevamo, sicuramente il completamento di una politica industriale che è iniziato da lungo tempo, da lungo corso, il nostro governo, è un elemento fondamentale proprio di integrazione degli investimenti fatti sin qui e soprattutto un aumento della produttività delle aziende che ne faranno uso. È vero che c'è una certa resistenza, in questo seguo l'intervento del collega precedente, c'è una certa resistenza del settore a e quindi degli imprenditori a assolvere le pratiche anche per la richiesta a volte di questi emolumenti e di questi supporti. Però è fondamentale che anche noi come associazioni, ma anche auspicabilmente il governo, pubblicizzi la misura nella modalità più idonea, proprio per spingere questi imprenditori a vedere l'opportunità che si cela davanti a qualche minuto speso davanti a uno sportello digitale che sarà, ci auguriamo, il più semplice possibile nella richiesta dell'emolumento.
1: Generale.
2: Allora, se il 94% delle aziende del nostro sistema economico italiano è rappresentato da micro piccole imprese, non possiamo pensare che il nostro paese cresca senza lasciando indietro le piccole e micro imprese. Per noi è semplice questo discorso, no? Quindi bene le grandi, benissimo che fanno da traino, no? Anche la pubblica amministrazione che può far da traino in altri paesi, in Inghilterra la pubblica amministrazione traina il digitale, no? Se vogliamo, ma se lasciamo indietro queste non arriveremo mai a una crescita che invece potrebbe essere veramente stupefacente e probabilmente andare oltre addirittura allo 0,5-1%, perché siamo in tanti, no? 95%. L'altra cosa che chiedo molto velocemente, che l'ha già detto il Presidente Angeleri, è di essere ascoltati dalla politica, perché se sei associazioni dicono la stessa cosa, io come Confcommercio, perché sono qua come Confcommercio, rappresento 700.000 aziende, gli altre aziende, tante altre aziende, e quello che stiamo dicendo è un'espressione delle esigenze dei nostri associati, vuol dire che è vero che queste sono le loro esigenze e che la politica chiaramente nei limiti di quello che può fare, nei limiti che gli si pongono, nei limiti che anche l'Europa gli può porre, nei limiti di quello che è ovviamente la coperta sempre un po' corta, come dico io, no? A livello economico, quindi di risorse, però deve capire che questa, quella che noi stiamo proponendo insieme, è la strada, è l'esigenza, cioè sono le esigenze a cui bisogna rispondere. Poi il modo, i tempi, eccetera, io direi anche urgentemente, è la politica che ci deve dare delle risposte, perché senza la politica noi facciamo fatica. Però il fatto di essere qua insieme a rappresentare centinaia di migliaia, forse anche penso milioni a questo punto, tutti insieme di aziende, ha un significato. Grazie.
1: Mereo, dove finisce o qual è il confine fra la resilienza che lei citava prima e la resistenza, diciamo, al cambiamento e anche al coraggio appunto di cambiare?
3: Sì, allora, vabbè, ci sono due parametri interessantissimi che sono venuti fuori, che sono uno il cumulo del PIL e l'altro è l'incremento della produttività. Appunto per la residenza va bene, però se riusciamo a incrementare la produttività delle imprese attraverso una misura di questo tipo e più che altro allinearci con il gap che ci vede al 45,8% contro una Spagna al 66,2%. E qui non c'è un parametro internazionale, è un parametro diciamo che abbiamo analizzato dal punto di vista europeo, quindi immaginiamoci rispetto all'intero mondo, ecco, quindi non possiamo permetterci ovviamente di ritrovarci magari qui in futuro e dire ah, quel gap non è più al 66%, è all'80%, e quindi vuol dire ovviamente che non abbiamo contribuito alla, diciamo, allo sviluppo del nostro territorio e delle imprese appunto che con tanto sacrificio e che mi piace usare una parola che noi utilizziamo spesso, che è quella della restanza artigiana, cioè anche quella capacità di stare nel luogo fisico, anche nei piccoli posti, e che, quindi che evita anche lo spopolamento di molti paesi dell'interno. Ecco, questo penso sia una molto importante sia per il sistema nazione che per la competitività in generale delle imprese in campo europeo e internazionale.
1: Passata un'oretta dalla presentazione dell'ingegnere Natalucci, però ricordiamo c'è una potenziale della misura, un incremento della produttività delle imprese beneficiarie che va dal 3 al 6%, c'è un impatto sul PIL nel medio termine tra lo 0,5 e l'1%, ci sono quei 7 miliardi di investimenti, insomma ci sono numeri che però non sono solo numeri, perché quando il generale ci ricorda quante imprese rappresenta solo Confcommercio, che è una delle associazioni che propone questa misura, ecco, capiamo quanta parte dell'economia italiana oggi sia seduta qui con noi. Galli, anche per lei, in estrema sintesi, vantaggi e anche qualche timore rispetto alla sua categoria.
5: Allora, io aggiungo qualcosa a quanto prima detto dalla dottoressa Fiorillo, che in uno scenario di economia basata sui dati non esistono distinzioni, professioniste, imprese, non esistono categorie. Questo è un qualcosa che in qualche modo coinvolge tutti, deve interessare tutti. E per il sistema, poi rappresentando le imprese del settore digitale, ritengo importante questa azione perché queste svolgono un ruolo strategico, perché parlano lo stesso linguaggio delle nostre piccole imprese, quelle più tradizionali, e diversamente da una multinazionale sono in grado di produrre modelli che sono vicini al sistema produttivo italiano. Ecco, inoltre un aspetto che non è stato sfiorato, che ritengo, che la misura del buono digitale potrebbe favorire azioni di osmosi tra start-up innovative e imprese tradizionali e quindi fare in modo che i nostri giovani talenti trovino nel nostro paese una ragione per restare e crescere. Quindi non va considerata come un costo, perché è chiaro che si pensa sempre alla disponibilità, certo, della coperta corta, ma come un investimento. Ecco, anche perché anche oggi è stato affrontato il tema di nuovi mercati, del vantaggio competitivo. Attenzione, noi dobbiamo fare in modo di non trovarci in una condizione di svantaggio competitivo.
1: Come si alza la testa dal tornio però?
5: Come si alza la testa dal tornio, e questa è un'impresa titanica, perché io vivo da oltre 30 anni in mezzo alle imprese, e noi in primis, noi del settore digitale, ma anche le confederazioni che rappresentiamo, devono fare di più e far capire, accrescere la consapevolezza degli imprenditori, delle piccole imprese, perché diversamente la situazione potrebbe diventare molto molto difficile per il futuro del nostro sistema paese. Per cui noi oggi stiamo dando un'opportunità alla politica, un'opportunità per dare una piccola scossa, perché poi non risolve tutti, certo, i problemi, però dai là, dalla sveglia come dicevo prima, e poi diamo anche l'opportunità, visto che se ne parla sempre molto, di ridurre un po' di burocrazia.
1: Adesso andiamo alla politica, Fiorillo, per concludere con lei. Come si alza invece la testa del professionista, e professionista che sta in uno studio, microimpresa, 2-3 persone, sì, come lo si convince a investire?
6: Allora, io parto da una considerazione che secondo me è importante. Ce lo siamo detti, ce lo diciamo da tempo, l'intelligenza artificiale, la digitalizzazione non sono strumenti che non sono neutri e non sono neanche democratici, anzi rischiano chiaramente di aumentare le disuguaglianze. Forse appunto con questo strumento del buono digitale noi potremmo avere invece uno strumento democratico che consenta appunto a noi professionisti di poter effettivamente accedere alla, e quindi implementare quelle che sono le nostre capacità digitali e quindi sviluppare ed aumentare anche la nostra dimensione, perché appunto è verificato che chiaramente maggiore la dimensione, maggiore è l'utilizzo di questi strumenti e quindi maggiore è l'aumento di competitività.
1: Molto bene, io vi ringrazio.
5: Proprio un flash, volevo aggiungere che per le micro imprese il contributo può essere del 100%, ecco, e questo non è da sottovalutare, nel senso che se si adottano soluzioni made in EU, così come è stato fatto della proposta, il contributo può essere senza cofinanziamento.
1: Allora, abbiamo dato i numeri, abbiamo dato numeri concreti, non li ho dati io, li ha dati l'ingegnere, li ha dati con grande esattezza. Abbiamo fatto le fotografie del paese, perché quelle che avete raccontato sono le fotografie di un paese realissimo, particolarmente reale. A questo punto spetta alla politica dare risposte o quantomeno guardare queste fotografie e dirci che cosa ne pensa. Allora, io vi ringrazio per essere stati con noi, poi traiamo le conclusioni e andiamo a presentare la politica, perché ovviamente è il momento, quantomeno, insomma, se non delle risposte definitive, ma quantomeno dell'analisi. L'onorevole Laura Cavandoli, che è già stata con noi prima, il Presidente del Consiglio di Giurisdizione della Camera dei Deputati, l'onorevole Lorenzo Malagola, che è segretario della Commissione Lavoro della Camera, il senatore Luigi Nave, che è Presidente della Commissione Ambiente, Transizione Ecologica, Energia, Lavori Pubblici, Comunicazione e Innovazione Tecnologica del Senato, il senatore Antonio Nicita, che è membro della Commissione Programmazione Economica e Bilancio del Senato. Grazie. Ovviamente avete, credo, tutti quanti potuto sentire totalmente o parzialmente quello che hanno detto i rappresentanti delle categorie che oggi propongono questo manifesto dell'Italia digitale. Io voglio ripeterlo perché non tutti erano presenti fin dall'inizio, c'è una proposta molto chiara, ma c'è un dettaglio chiaro: si propone un bonus di innovazione che sia semplice, triennale e verificabile. Si propongono degli obiettivi anche di fabbisogno, che è intorno ai 3 miliardi di euro. Si propone però anche l'attivazione di circa 7 miliardi di euro. Si propone di dare delle risposte concrete a quella parte del paese di micro, piccole e medie imprese che rappresentano, onorevole, rappresentano molta parte del paese. Allora, onorevole Cavandoli, partiamo da lei perché ha fatto anche i saluti iniziali e quindi partiamo da lei. Lei è stata qui, ha ascoltato.
8: Ma intanto sì, io ringrazio i colleghi di essere venuti perché effettivamente mi sentivo un po' sola, però credo che il dibattito politico-parlamentare, esatto, avevo bisogno di un po' di supporto. Certo, quello che spaventa in effetti è la copertura, al di là della struttura di come è stato indicato, quella che è la platea dei beneficiari. E guardavo, fra l'altro, mentre parlava la dottoressa Fiorillo, che proprio ieri la Camera di Commercio ha messo a disposizione quello che è il voucher camerale, no, per la doppia transizione 2026, che, insomma, non dico che risponda a questa esigenza, però, insomma, impegna 150 milioni per i 3 anni. E si rivolge a una cosa importante, cioè ai processi consumi energetici, a focalizzare anche le competenze digitali. Però giustamente guardavo iscrizione al registro imprese, del resto è un voucher camerale. Quindi in effetti di fronte a un'offerta che comunque, cioè a un voucher che comunque va nella direzione di aiutare le piccole, le micro, le piccole e medie imprese, ci sono dei soggetti che ne stanno completamente fuori, che oggi sono comunque rappresentati, che qui ne fanno richiesta. Quindi sì, professionisti, io sono un avvocato, c'è stato insomma, da parte degli avvocati la possibilità, insomma, da parte delle casse professionali, di dare questo voucher, comunque un incentivo per la digitalizzazione. Però in effetti non c'è la categoria dei professionisti, così come non c'è quella degli enti del terzo settore, che di per sé sono ovviamente al giorno d'oggi, diciamo, tanti, fanno servizi essenziali, e questo capisco, che quindi la richiesta di ampliare la platea, insomma, da un certo punto di vista sicuramente si comprende, così come si comprende la necessità di aumentare quelle che sono le competenze digitali. Adesso abbiamo visto prima, l'ultimo dato era del 46% del 2023, ora ho visto che è uscito proprio ieri o l'altro ieri che siamo al 54,3% il dato del 2025, quindi diciamo che stiamo migliorando come Italia, siamo sempre abbastanza lontani dall'80-90% che ci chiedono, ma quello che, su cui probabilmente le imprese devono ragionare di più, è effettivamente l'utilizzo delle tecnologie e dell'intelligenza artificiale. È stato detto, a tutela dei lavoratori, cioè non in sostituzione ma a tutela dei lavoratori, proprio perché è evidente come l'intelligenza artificiale avrà un impatto fortissimo nella nostra economia, ma per salvare il lavoratore serve la competenza, quindi serve una formazione, e da qui torniamo a quello che voi chiedete: vogliamo un voucher per dare competenze, perché questa utilità debba accompagnare, assieme alla formazione, alla consulenza, alla revisione dei processi, e quello che deve essere l'evoluzione del business. E quello che serve soprattutto è che questo voucher dia un risultato utile, e che sia utile, quindi che non sia, e questo credo che sia la cosa più importante, che non sia visto come un contributo a pioggia, che uno sì, lo devo prendere, ma se lo prendo deve essere utilizzabile. Quindi, ragionando un po' con i conti della legge bilancio, sicuramente l'importo è veramente elevato. E ragionare su, insomma, una somma in questo caso è importante. Quindi bisogna che serve aprire appunto un confronto, anche per evitare di utilizzare strutture che non hanno portato, ahimè, grosse soluzioni. E dico proprio il discorso che l'avete visto con la transizione 5.0, cioè ragionare magari più su un credito d'imposta, lo so che toglie liquidità rispetto a uno sconto in fattura, però una compartecipazione...
1: Per farla sentire meno sola, le ho messo i dati che ci ha fatto, certo, vedere prima, che
8: la professoressa.
1: Mi fa piacere far vedere anche ai suoi colleghi che sono arrivati, che ci ha fatto vedere l'ingegner Natalucci. L'ingegner Natalucci è la direttrice dell'osservatorio, degli osservatori tech del Politecnico di Milano, che ha disegnato, attraverso la presentazione dei vari dati, la struttura di questo manifesto digitale e anche i vantaggi del bonus. E l'ingegner Natalucci ci ha mostrato anche la situazione degli altri paesi. Voi vedete, ma cito un paese a caso, ad esempio la Spagna, che insomma dovrebbe essere sotto di noi da alcuni punti di vista industriali, che ha erogato 3 miliardi di euro, la Germania 2 miliardi e via dicendo. Questo ovviamente ve lo dico solo perché appunto abbiamo un'idea complessiva
8: delle grandezze,
1: anche
8: certo,
1: di quella che è la concorrenza, no, degli altri paesi, e quelle che sono in un contesto in cui la parola sovranità digitale, o meglio, la dico più correttamente, dipendenza, cioè indipendenza digitale, è stato sottolineato, credo, da tutti gli attori, certo, da tutti gli attori presenti. E quindi quello che fa il nostro vicino è importante, perché in un mondo in cui poi nel commercio, ad esempio online, ovviamente non ci sono confini, noi ci dobbiamo rapportare anche a questi investimenti. l'Estonia, fondo perduto, dotazione 2025 esaurita prima della scadenza. Vabbè, ma insomma, posso immaginare, lì i numeri però sono diversi, ovviamente, numeri di popolazione, numeri di imprese.
8: No, certo. No, il problema è semplicemente quello: recuperiamo le risorse e rendiamo queste risorse ben utilizzate. Siamo in un momento in cui avete visto, insomma, cosa è successo per il rifinanziamento, insomma, della transizione 5.0, che chiaramente va verso altre, diciamo, destinatari, ampliare la platea. Sicuramente questo è il risultato e questo è quello che si vuole. Dobbiamo un po' però rinunciare a quelle che sono le altre richieste, perché questo è un discorso che però che dobbiamo portare avanti tutti insieme. Ci sono 6 associazioni importanti e devono anche loro decidere su cosa puntare. Se questa è la scelta, se questa è l'univocità della scelta, su cui da parte nostra credo che ci sia una grande apertura, anche perché si va a verificare quello che è il risultato, diciamo, sul campo e quindi della produzione del PIL e del gettito, perché non ci nascondiamo davanti a quello che sono le regole del mercato. È chiaro che si va però a tagliare da qualche altra parte. Questo è, ahimè, sarà un po' il leitmotiv della legge bilancio, anche perché, e ne abbiamo parlato anche col Presidente, c'è il problema energetico, cioè è stato fatto un grande investimento per gli aiuti alle bollette. Io l'ho sempre detto che il discorso del voucher digitale comunque sia va anche nell'ottica di un risparmio dal punto di vista energetico, e questo deve essere un elemento che però deve essere ben valutato e ben calibrato, perché in questo modo

0: economica e bilancio del Senato. Alle parole dell'onorevole Calandoli io aggiungo una cosa, che tutti gli interlocutori di questa mattina hanno sottolineato, oltre ovviamente alla necessità del bonus, anche che sono tante le iniziative di supporto che punteggiano la loro attività, regioni, comuni, camere di commercio. Ecco, forse si può partire da un'ottimizzazione di queste risorse, che sempre dallo Stato centrale vengono o dall'Unione Europea, per arrivare a quell'obiettivo che abbiamo visto la Spagna, lo sottolineo, diciamo, ha già raggiunto.
1: Sì, grazie. E intanto complimenti per questo manifesto, perché è comunque un'idea semplice, netta, trasversale, che viene in un momento importante e dico subito che diciamo, per quanto io personalmente sia contrario alla parola buono e bonus, io penserei piuttosto ad una misura di tipo strutturale, cioè di sostegno alla digitalizzazione, parte di una strategia nazionale della digitalizzazione, che ha molto senso fare in questo momento, nel quale abbiamo utilizzato un pezzo della prima missione del PNRR per completare, poi ahimè c'è una piccola aggiunta, anziché completarla entro il 2026, lo faremo nel 2030 secondo il Digital Compass europeo, cioè completare intanto proprio la digitalizzazione, quella classica, quella che riguarda le reti fisse e mobile, al 2030. E perché dico questo? Perché è chiaro che se tu pensi ad una politica di infrastrutturazione digitale del paese e quindi concentri strumenti significativi dal lato dell'offerta, ti devi porre il problema anche poi di investimenti diciamo enable dal punto di vista della domanda, cioè che effettivamente attivino poi quella capacità. Quindi concentrarsi sulla domanda è un elemento importante. Devo dire che personalmente, siccome è avanzato circa 1 miliardo dal piano Italia a 1 giga, che poi adesso è stato un po' riprogrammato, personalmente noi abbiamo sempre proposto che una parte del residuo del PNRR potesse essere speso proprio in misura di sostegno della domanda. Questo era già tra l'altro previsto anche nella seconda missione del PNRR, in quella parte cosiddetta chiamata fondo dei fondi. No, ma io adesso vi trovo le risorse, diciamo 1 miliardo che viene da lì. Dovete sapere che 5,5 miliardi sono stati approvati dalla Commissione Europea per la parte residuale che riguarda il PNRR all'interno del meccanismo cosiddetto InvestEU. È un meccanismo, quello di InvestEU, che tipicamente segue quella, diciamo, strategia un po' inventata dalla Banca Europea degli Investimenti, cioè della costruzione di fondi di fondi, quindi l'idea di costruire un fondo nazionale fatto da fondi pubblici, a cui poi si possono aggiungere anche degli ulteriori fondi privati, esattamente per finanziare diciamo così investimenti, innovazioni anche dal punto di vista della produttività. Peraltro questi investimenti non hanno una scadenza, nel senso che viene approvato alla conclusione del PNRR che finiscano lì. Un'altra fonte di entrate su cui noi spesso insistiamo è quello di introdurre, diciamo, per quanto questo sia un argomento molto sensibile dal punto di vista geopolitico, però avete parlato di sovranità digitale, che per noi è una sovranità digitale europea, e cioè sostanzialmente immaginare una forma, come dire, assolutamente equa di tassazione, per esempio sulla pubblicità online, cosa che secondo una serie di proposte che noi abbiamo fatto porterebbe per esempio una piccolissima tassa diciamo su questo, porterebbe altri 500 milioni annui, per esempio, facendo una piccola tassa diciamo non superiore al 3%. Quindi voglio dire, dal punto di vista finanziario le cose si possono trovare. Dov'è che andrebbero fatti dei meccanismi effettivamente incentivanti? Favorire l'aggregazione di chi riceve questo finanziamento. Cioè, siccome parliamo

0: di investimenti che hanno una natura di tipo orizzontale, cioè alcuni sono general purpose, altri sono specifici alla singola impresa, distinguere questi aspetti, quelli che hanno una natura più orizzontale, penso per esempio alla formazione, penso alla condivisione di alcuni servizi, possono essere fatti da imprese che si aggregano e incentivare, quindi incrementare il finanziamento per le imprese che riescono a presentarsi con un progetto condiviso, cosa che farebbe diminuire, diciamo, il costo pro capite, ma aumenterebbe, diciamo così, la capacità di cooperazione e risolverebbe anche un po' uno dei problemi che abbiamo delle micro imprese di collaborare, per esempio. E questo tra l'altro è un tema che si pone anche per finanziare, qui non ho visto che l'avete previsto, ma per finanziare non solo la formazione, ma tutta una serie di oneri regolamentari che ci sono, penso agli Act, penso al GDPR, cioè a tutta una serie di questioni di compliance che,
1: Certo.
0: se vengono svolte dal singolo, dalla singola
1: Se
0: impresa.
1: ne è parlato, se ne è parlato come appunto di un'esigenza concreta che non sia solo l'acquisto del software, il bonus per acquistare il
0: Ma anche
1: prodotto,
0: chi si
1: ma
0: occupa di controllo, di
1: che sia
0: sorveglianza
1: seguito.
0: e così via.
1: Certo.
0: Ultimo punto, questa è una misura che non necessariamente deve essere, come dire, cioè deve essere strutturale, ma non necessariamente deve coprire le stesse cose ogni anno, nel senso che poi ogni impresa ha le sue esigenze diverse, quindi si può anche immaginare uno strumento che, proprio perché ha questa natura di capacità di abilitare competenze e investimenti, non sia per sempre necessaria con lo stesso ammontare. Quindi si può immaginare un fondo che finanzi effettivamente la capacità digitale delle imprese, ma che poi sia modulato in base a quelle che sono le esigenze. Una volta si parlava di ladder of investment in un altro settore, cioè si può immaginare una scala e quindi anche parametrare degli incentivi con l'idea che questa non è semplicemente una parte di costo che viene coperta dallo Stato, ma effettivamente è un investimento. La parola investimento mi permette di dire un'altra cosa, cioè che noi siamo in un piano strutturale di bilancio settennale, cioè 5 più 2, e voi sapete che è cambiato un po' il modo in cui noi misuriamo la spesa pubblica rispetto ai parametri di Maastricht, nel senso che noi misuriamo la spesa netta, che deve avere quella quota, ma si chiama spesa netta perché da questa togliamo tutte quelle che sono spese per investimenti. Ora, questa qui, se invece la raccontiamo di raccontarla come una spesa corrente, la si immagina come una spesa che abilita una capacità di formazione, quindi un investimento nelle capacità delle imprese, può anche essere sottratta, diciamo, alla contabilizzazione della spesa corrente. Dopodiché, io credo che le risorse per immaginare un primo fondo di queste si possano trovare, diciamo così, nella legge di bilancio e che si debbano trovare anche nell'ottica di, che diciamo ormai deve riguardare sempre di più il digitale, di guardare anche ad una rete di sicurezza, diciamo, da parte delle aziende. Mi riferisco a tutta la parte di software, tutta la parte di hackerizzazione, di protezione dei dati personali, perché sappiamo che siamo entrati in una fase nella quale abbiamo molte risorse per la sicurezza e insistiamo molto sul termine del dual use, ma questo si deve trasferire anche ad un ambito di imprese. Quindi questo significa che anche sotto il profilo della contabilità di bilancio si possono trovare risorse in questo senso. Mi piacerebbe che questa misura fosse ancorata anche alla sovranità digitale, cioè voi avete, ho visto che fate un discorso di certificazione, cioè vederla anche come una progressiva autonomia da parte, diciamo, del sistema digitale europeo rispetto ai grandi player internazionali, perché questo effettivamente ci farebbe cambiare approccio. Lo dico con una provocazione e finisco, perché purtroppo tutti gli investimenti che noi facciamo, purtroppo per fortuna, questo dipende dai punti di vista, sull'ambito della domanda digitale, che non siano servizi di connettività, sono importazioni dal punto di vista contabile, quindi alla fine creano uno sbilancio. Voi sapete che oggi l'Europa ha uno sbilancio sui servizi digitali, soprattutto cloud e altri, di circa 100 miliardi che non sono contabilizzati nei dibattiti sui dazi. Se fossero contabilizzati vedremmo tutti che non c'è nessuno sbilancio, anzi. E questa è una sfida di politica economica un po' più strategica. Quindi, diciamo, mi piace questa misura perché permette di raccontare tante cose e, diciamo, più che chiamarla appunto bonus, io penserei ad una misura strutturale, strategica, che guarda la sicurezza, che guarda l'autonomia, che guarda al lato degli investimenti nella capacità, diciamo, anche del capitale umano di essere sempre più digitalizzato.
1: Senatore Nicita, grazie. Devo dire che è molto chiaro nel manifesto digitale il fatto che si tratti di un investimento comune per il Paese, perché abbiamo parlato appunto di impatto atteso, un incremento della produttività delle imprese beneficiarie, ma anche di un impatto sul PIL che nello scenario centrale di questi tre anni sarebbe tra lo 0,5 e lo 0,7 fino addirittura all'1%, e insomma l'1% di PIL non è poca cosa. Consentitemi la battuta, Presidente Angeleri, siamo arrivati al secondo intervento, siamo già a 1,5 miliardi. Può darsi che per la fine degli interventi...
0: Io mi sono trattenuto perché ve li trovo, insomma, magari non tutti, però...
1: No, però siccome nel manifesto dell'Italia Digitale abbiamo previsto di risorse pubbliche annue 1,317 miliardi all'anno, quindi già avanziamo qualche cosina, possiamo metterla sull'anno successivo, sul secondo anno. Insomma, ovviamente stiamo ragionando, non è questa l'occasione, diciamo, non è qua che si fa la legge di bilancio, però qualche prospettiva c'è, qualche prospettiva, insomma. A proposito della sovranità digitale, diceva, e giro la domanda al senatore Nave, che è membro di una commissione che ha tantissime competenze, dico l'ultima, innovazione tecnologica, diceva il senatore Nicita, per noi la sovranità digitale è una sovranità europea. Il punto è capire se anche gli europei la pensano nella stessa maniera, nel senso che chi investe così tanto, che ha già investito così tanto, la pensa nella stessa maniera. Però le chiedo una valutazione sul manifesto e sul bonus, che è una proposta concretissima.
2: Ok, grazie innanzitutto, anche i miei complimenti per l'iniziativa e vi ringrazio per l'invito. In una parte del manifesto vedo quella che era una mia vecchia attività. Io ho iniziato sviluppando software, quindi di ERP e di CRM, di BI, insomma di BI nel 2008-2009, lavoravo in una società di sviluppo software di Olivetti, quindi si andava già lì a provare ad inserire nel tessuto produttivo quelle che erano delle necessità nascenti. Io ritengo che oggi questi siano lo zainetto di sopravvivenza di qualsiasi azienda. Nel momento in cui un imprenditore intende fare impresa, dovrebbe avere questo kit, cioè di queste proposte, quindi di software gestionali, dovrebbe avere a supporto tutto ciò che è la parte di intelligenza artificiale. Quindi è necessaria la misura, lo è per lo sviluppo delle imprese. Ho letto quello che è il paper che era arrivato e ritengo che sia perfettamente condivisibile, cioè quantomeno vero la possibilità di crescita con un investimento del genere, la necessità. Prevedo due criticità, avendole vissute anche nel passato. Io ricordo il voucher dell'alta formazione, a volte un tempo erogato dalla Regione Campania, dove va innestato quindi in un contesto del genere il controllo, quello che presumo a cui faceva riferimento il collega Nicita, cioè c'è la necessità non solo di far crescere contestualmente anche è quello che leggevo anche nel paper, veniva riportato, cioè le società di professionisti che siano in grado di poter spiegare e quindi di fare l'accompagnamento all'azienda, quindi di certificazioni veritiere e verificabili, perché altrimenti l'investimento non avrebbe senso, di controllare quello che viene fatto all'interno delle aziende e verificare che poi quel software venga utilizzato e non solo si acceda perché il giochino era io posso fare questo lavoro, vengo da te, te lo propongo, però in realtà non sviluppo software, ma magari ci dividiamo il bonus. Ecco, non è questo oggi il caso perché c'è una necessità impellente, ma il controllo diventa necessario. Questo indipendentemente dalle misure, io che sono rappresentante del Movimento 5 Stelle sappiamo perfettamente quando le misure, nonostante siano buone, però a volte poi devono fare i conti con quello che è il contesto e il tessuto nazionale, quindi il controllo diventa fondamentale, così come diventa fondamentale la certificazione e la preparazione di chi deve proporre questi modelli. Ce n'è una necessità impellente e il Parlamento se ne sta occupando, quindi per i fondi non ci sono problemi, è una questione di volontà, si tratta di imprese, si tratta di far crescere il tessuto imprenditoriale italiano e i fondi in un modo o nell'altro. Qui c'è una platea preparata, non credo sia il caso di fare demagogia oppure populismo, ma in realtà i fondi poi alla bisogna si trovano, quindi diventa una questione di volontà. Parte già contestualizzati dal collega Nicita, quindi non è l'aspetto economico, ma probabilmente far comprendere bene quando una misura del genere sia necessaria al sistema produttivo delle microimprese e delle PMI, così come anche i professionisti che a loro volta poi rientrerebbero in quel meccanismo di chi deve andare poi a supportare le piccole e medie imprese per poter dare quell'incentivo per andare avanti, perché è chiaro che chi la mattina deve aprire l'impresa, deve lavorare, poi ha difficoltà a seguire il bando, scaricarlo, poter vedere chi, fidarsi del professionista corretto che deve aprire la pratica, della società corretta che faccia la parte industriale, quindi tecnica, è insomma un meccanismo che diventa anche lì di preparazione complessa. Quindi al di là di queste due criticità ritengo che sia altamente condivisibile e necessario al tessuto delle piccole e medie imprese e microimprese italiane, ma tra l'altro ne va proprio della crescita italiana. Vedo un'altra criticità che è quella dell'aggregazione invece, perché ne ricordo pure che c'è un contesto anche di non dico di rivalità, ma di in un contesto piccolo di microimpresa che si lavora soprattutto in determinati contesti di innovazione, quando fai aggregazione devi sviluppare software, mettere in condivisione determinati dati, visto che i dati diventano fondamentali, l'ho riportato anche voi nel paper, no? Cioè quando i dati con la ricerca e sviluppo siano fondamentali, e allora lì sull'aggregazione si diventa un po' più difficile poterlo fare, però ritengo che non ci sia via di scampo, insomma sia quella poi, sia questo il percorso da seguire, sia questa la strada da perseguire.
1: Grazie.
2: Questo ovviamente vale a livello europeo, insomma, ecco perché poi gli investimenti, certo, diventano fondamentali.
1: Certo. L'onorevole Malagola è segretario della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati. Noi, onorevole, abbiamo visto che c'è una platea di beneficiari stimati di circa 578.000 aziende. Quando parliamo di micro aziende, che è stato un po' il focus, no, della discussione di questa mattina, quindi aziende con 2-3 persone, è un cambiamento che quindi riguarda sostanzialmente il mondo del lavoro e che apre probabilmente anche, no, a non solo un diverso tipo di occupazione, ma una maggiore occupazione. Lei è l'ultimo della fila, diciamo che appunto eravamo arrivati a 1,5 miliardi, il senatore Nave si è detto disponibile. Adesso, a parte gli scherzi, a parte le battute, stiamo parlando secondo lei di risorse che nell'ottimizzazione delle tante offerte, dei tanti aiuti, dei tanti supporti che sono erogati, si possono, sono concretamente raggiungibili?
3: Buongiorno e grazie per l'invito, complimenti per questo manifesto e soprattutto per l'alleanza che avete saputo costruire per un'Italia più digitale. Allora, non vorrei ridurre al suc dei numeri, certo, la discussione, perché tra l'altro voi siete, da bravi imprenditori e commercianti, stati molto abili nel presentare la richiesta, 3,95 miliardi, sembra un po' lo 0,99 dei prodotti, no? Quindi parliamo di 3 miliardi da più di un'ora, ma in realtà sono 4 miliardi.
1: Beh, 951,
3: sono 4 miliardi. Però adesso, al di là di questo, grazie ad Antonio, ne abbiamo già trovati parecchi, insomma, diventano 3. A parte gli scherzi, no, è chiaro che è una cifra importante, come sapete. Questo governo ha fatto della stabilità dei conti pubblici il proprio mantra. Stabilità politica e stabilità dei conti pubblici sono le due fondamenta su cui si regge la politica economica e industriale di questo governo. Però qui stiamo parlando di un investimento e quindi, come dire, è giusto prenderlo in considerazione. Io sono figlio di un piccolo imprenditore della Brianza e ho visto i primi computer negli anni 90 popolare l'azienda di mio padre, poi ho visto negli anni 2000 l'avvento di internet, oggi ci troviamo di fronte a una rivoluzione industriale altrettanto potente, anzi sicuramente più potente e di una natura diversa di quelle che abbiamo visto nei decenni passati, perché qui non c'è solo un tema di abilitazione dell'attività imprenditoriale e del lavoro, ma c'è una rivoluzione che ci pone dei seri interrogativi sul significato stesso del lavoro e sul rapporto che noi avremo con il nostro lavoro. Cioè mia figlia più piccola, 6 anni, fra 20 anni entrerà in un mercato del lavoro che sarà probabilmente molto diverso da quello che viviamo oggi, non solo perché sarà cambiata la morfologia della nostra struttura industriale ed economica, ma perché probabilmente mia figlia si rapporterà col lavoro diversamente da come mi rapporto io. E questo è un tema, e tra l'altro è un tema anche democratico, mi rivolgo anche ai colleghi degli altri partiti, cioè noi siamo una repubblica democratica fondata sul lavoro. Che cosa sarà il lavoro fra 20 anni, dopo 20 anni di intelligenza artificiale, è un grande punto di domanda. Non ho certezze, non ho risposta, credo che nessuno le abbia, ma quello che abbiamo di fronte è la responsabilità come decisori pubblici, politici e ma anche come rappresentanti associativi, quello di governare la transizione per tutelare, come anche ha richiamato Papa Leone nella sua enciclica, la dignità di ogni lavoratore. Noi non siamo algoritmi, dice, siamo relazione, e questo è il cuore dell'essenza di ogni attività imprenditoriale e ogni attività lavorativa. Fatta questa premessa, sono d'accordo quando viene affermata la necessità di aumentare velocemente la digitalizzazione del nostro tessuto produttivo, perché ne va della nostra produttività, che è il grande gap che noi viviamo in Italia. Abbiamo bassi tassi di produttività che portano anche a bassi tassi retributivi, e l'aspetto della digitalizzazione è un driver fondamentale per invertire questa tendenza. In questo il governo ha messo in campo una serie di misure e di politiche. Certo, la questione della digitalizzazione va focalizzata ulteriormente, perché non basta Industria 5.0, ma probabilmente ci vuole un sostegno concreto alle piccole e micro imprese italiane. È quello il target, diciamocelo, prioritario, perché già le imprese nella corte che va dai 50 ai 99 addetti, stiamo già parlando di aziende che sono già pronte, staffate, che già si stanno attrezzando per questo salto tecnologico, ma chi è sotto i 50, chi è sotto i 10 addirittura, ha bisogno di essere accompagnato. Anch'io diffido dalla parola buono, capisco che funzioni, però attenzione perché rischia di funzionare poco nell'interlocuzione con...
1: Presidente Generale, usciamo da questa giornata, da questa mattinata, trovando un termine alternativo.
3: Sì.
4: Non pensavo di offendere ovviamente nessuno, per cui va benissimo.
5: Provati 3 miliardi, il nome si cambia.
3: Sì, sì, no, lo sto dicendo nel senso che entro in merito a una discussione che riavremo nei prossimi mesi, perché ci rincontreremo durante le fasi negoziali della legge di bilancio. La politica...
1: Beh, voucher va già meglio, no?
3: Sì, ma la politica qualunque sia... È un investimento, esattamente.
1: Investimento per l'Italia.
3: Andiamo sull'investimento.
1: Investimento digitale. Beh, comunque la comunicazione è importante, le parole sono importanti.
3: Andiamo sull'investimento, perché sennò sarà molto difficile che la politica di qualunque colore, perché avete sentito, sì. possa sposare questo tipo di misura.
1: Prego.
3: No, ciò detto, e vado a concludere, ci sono alcuni caveat che sono stati richiamati, che condivido. Innanzitutto, secondo me ci deve essere un particolare focus sul tema formativo, cioè è una rivoluzione quella dell'intelligenza artificiale, che non è che noi diamo un software in mano a un'azienda e la lasciamo lì e abbiamo risolto il problema, cioè stiamo parlando di una rivoluzione di natura diversa dalle precedenti, è uno tsunami. Quindi non basta il tema dell'infrastrutturazione tecnologica, il tema della formazione è centrale. Cioè io, se fossi in voi nella narrazione, ribalterei, cioè pensiamo a un investimento per la formazione digitale, rispetto a cui l'infrastrutturazione è una conseguenza, perché noi dobbiamo aumentare il livello di attenzione sul tema formativo. Secondo, il tema del cofinanziamento. Ragazzi, lo Stato dà, se ci credono anche le aziende. Io credo che sarà molto difficile, diciamo, un finanziamento tu cura al 100% a fondo perduto. Troviamo un meccanismo per cui chi fa un passo, se l'azienda che mette uno riceve più uno dallo Stato. Questo è più, secondo me, è più spendibile dal punto di vista della narrazione politica, anche vostra, ma è anche più sostenibile, perché altrimenti rischiamo di non avere un investimento vero, cioè rischiamo di fare spesa, invece noi vogliamo l'investimento. Terzo punto, i controlli. Non dobbiamo rendere burocratico lo strumento, cioè il vantaggio di quello che avete proposto è che è molto semplice, è molto fluente, può funzionare, però dobbiamo anche costruire delle reti di protezione per evitare che poi, come è avvenuto su altre esperienze passate, scoppi lo scandalo dei pochi, che travolga poi la misura nella sua totalità. Questa deve essere una misura che possa reggere nel tempo e negli anni. Quindi ci vogliono alcuni accorgimenti su cui personalmente vi invito a lavorare nelle prossime settimane, per rivederci dopo l'estate, quando entreremo poi in merito e anche nelle interlocuzioni tecniche con i ministeri e i vari partiti, per affinare la misura. Grazie.
1: Grazie. Allora, nel frattempo sono andato a cercarmi, siccome la comunicazione è importante, un po' di sinonimi, però coupon, no? Cedola, no? Bond digitale, no.
0: Allora, il tema dei voucher, dei bonus, eccetera, da dove nasce? Nasce soprattutto in questo campo, non
1: a parte, diciamo, le colpe dei giornalisti.
0: Non in altri campi, non nasce dal fatto che la legislazione sugli aiuti di Stato nel digitale, diciamo, favorisce molto più leggera per quelli che possono essere dei voucher che hanno una natura di neutralità tecnologica, che quindi non creino distorsioni, che siano orizzontali, quindi nasce da lì. È chiaro che se si pensa però ad una misura annuale, e quindi che sia programmata, impatta male col concetto del bonus, che ha una natura di per sé di eccezionalità. Quindi diciamo, però queste sono, come dire,
1: toccherà anche la politica.
0: Non è così rilevante il tema, insomma, parlare di kit digitale abilitante, certo, anche al limite decrescente, pensare per esempio intanto un investimento per un fondo di 5 anni intanto, e quindi immaginare dei target, cioè di solito quando si fanno queste misure si parte, si immagina un target a cui si vuole raggiungere, si verifica, si fanno i controlli, si fanno gli indicatori.
1: Devo dire che dal punto di vista del manifesto che è stato presentato oggi, i conti e i numeri sono già chiari, nel senso che il lavoro che è stato fatto, il lavoro che è stato fatto e che l'ingegnere questa mattina ci ha presentato molto dettagliatamente è lavoro chiaro, diciamo, il pacchetto è chiuso, è molto chiaro, ovviamente c'è la massima disponibilità. Però prima di chiudere e arrivare alle conclusioni, allora il senatore Nicita lo presenta. Onorevole, lei lo presenterà? Una cosa, un elemento che ho colto nei vostri interventi, così poi andiamo a chiusura, che è stato elemento, diciamo, fondante della discussione questa mattina: la scarsa capacità di una parte della politica, di una parte dell'opinione pubblica, nel comprendere che le microimprese sono un valore economico fondamentale nel nostro tessuto, e che spesso i provvedimenti che sono stati presi in passato dalla politica hanno beneficiato, diciamo, le medie grandi imprese e non quelle piccole imprese, che sono quelle che devono avere il coraggio più importante. Perché poi, quando l'onorevole Malagola diceva dobbiamo trovare un modo per non dare, diciamo, fondo perduto, ma che ci si metta qualcosa, ecco, quel metterci qualcosa penso al signore che sta sul tornio, indicato in uno degli interventi, e quindi sta lì e sta pensando alla bolletta dell'energia, all'INPS del dipendente, a tutti i suoi problemi, deve alzare la testa e dire: investo sul digitale e ci metto 1.000 euro, 2.000 euro, 3.000 euro. Non è facile. Perché la politica riesce, forse fino adesso non ha intercettato pienamente il tema delle microimprese?
5: Ma no, in realtà è un po' il discorso dei professionisti che facevamo prima, perché il problema è proprio quello: le microimprese sono poco rappresentate, si lamentano troppo poche, perché sono tanti le microimprese. E devo dire che noi da quel punto di vista l'abbiamo fatta, l'abbiamo spinta più sulla nostra flat tax, cioè su una deburocratizzazione e una, diciamo, avvio per quello che deve essere l'attività iniziale, insomma la flat tax iniziale per chi apre le piccole e medie imprese,
1: diciamo,
5: per
1: laddove non ci sono risorse, professionisti, cerchiamo, diciamo, di
5: almeno di dare una semplificazione che comunque è un risparmio, e poi comunque sia un vantaggio fiscale, perché diciamolo che sia per la parte per i primi 5 anni, sia per chi sta sotto gli 85.000 euro, che sono assolutamente una somma non indifferente, e, insomma, è un bel vantaggio dal punto di vista fiscale. E ci tengo a dirne questo, che chissà sulla flat tax gli investimenti che fa sono tutti fuori, cioè non hanno nessuno sconto fiscale, cioè, e quindi a quel punto uno, la volta che fa l'investimento anche per la digitalizzazione del computer, della fotocopiatrice, della linea, lo paga tutto, non ha nessun, non ha, perché non pagando l'IVA non ha nessuno sconto da questo punto di vista, e quindi è sicuramente più motivante. Anche perché è un regime non obbligatorio, alternativo, per cui se devo fare degli investimenti, bene, allora mi tolgo dalla flat tax e vado nell'ottica del regime ordinario, dove posso scaricare l'IVA.
1: Senatore Nave.
2: Condivido la prima impressione, cioè non nel senso che si lamentano di meno, ma in Italia è ancora forte il sistema delle lobby, quindi la rappresentazione di lavoratori spinge verso chi, insomma, ha i numeri. Così come è vero che uno strumento come transizione, per esempio transizione 5.0, è pensato a chi ha una elevata capacità fiscale, quindi non certo le piccole e medie imprese, cosa che invece avveniva con transizione 4.0, che non aveva quel meccanismo, e quindi in realtà c'è da come dire, immaginare, quindi il supporto e l'aiuto deve esserci, quindi ritengo che sia quello, ma sostanzialmente ritengo che la spinta dal basso sia fondamentale. Così come ritengo che bisogna che ci siano delle idee un po' più concrete, ecco, lavorare su questo paper, insomma, è fondamentale, perché ci sono delle buone basi, ma insomma qua c'è da verificare poi al meglio come metterla in campo per intero.
1: Onorevole Malagola, lei quella battuta, diciamo, sul nome in realtà non è solo una battuta, ma è un tema, no? Ci sono ancora alcuni mesi che ci separano dalle discussioni più concrete. E questo manifesto dell'Italia digitale, questo bonus, così diciamo che ex bonus, può essere, diciamo, migliorato partendo dalla grande collaborazione e dal fatto che oggi si sono presentate tante diverse realtà del nostro paese, un consiglio ulteriore di modifica di questo manifesto. Partendo però da una cosa che mi ha detto, che ha detto e che io mi sono segnato, cioè che lei è figlio di un piccolo imprenditore, sì, della Brianza, sì. E quindi capisce anche le esigenze.
3: So come ragionano, sì, sì, so come ragionano, so, conosco la testa e infatti faccio politica. No?
1: Per no, questo no, fa politica.
3: No, ho promesso a mio padre che mi sarei occupato di lavoro quando, sì, ho detto non torno in azienda, faccio politica, e lui mi dice fai almeno una cosa buona però per le imprese, mi occuperò di lavoro e sto provando a non fare troppi disastri. No, a parte gli scherzi, però conosco la vostra vita, so come sono le vostre giornate e quindi so quanto siate impegnati poi nel portare avanti le vostre attività, e questi aspetti appaiono secondari, a volte si arriva poi in ritardo, no? Si perdono dei treni. In questo però mi fa piacere vedere che la vostra coalizione, la vostra alleanza sia partecipata non solo da chi rappresenta commercianti, imprese e industrie, ma anche per esempio da Confprofessioni, cioè è chiaro che il ruolo di chi fa da cerniera, no? tra l'impresa e lo Stato e tutto ciò che è fuori dal perimetro della fabbrica o dell'ufficio è fondamentale. Il fatto di avere Confprofessioni dentro alla vostra alleanza fa capire come abbiate integrato verticalmente la filiera e quindi sia un'alleanza che possa veramente funzionare. Per quanto riguarda i prossimi passi, allora noi siamo abbastanza delle mosche bianche, nel senso che noi quattro siamo qui, in realtà tutti i nostri colleghi stanno capendo se quale sarà la prossima legge elettorale, perché noi, diciamo, la settimana prossima si capirà chi vince le elezioni, diciamolo male, e quindi fino alla settimana prossima non vi preoccupate, non pensiamo alla legge di bilancio, abbiamo ancora un po' di tempo, da quella successiva si penserà alla legge di bilancio. Quello che posso dirvi è: continuate a fare pressione su tutti i partiti e affinate la vostra proposta, magari anche, se vorrete, recependo quanto vi abbiamo suggerito, perché è una proposta solida, una proposta che può andare in porto e che credo anche, concludo, questo governo potrebbe anche appunto adottare come nell'ultima legge di bilancio. Quindi, come dire, c'è anche diciamo una congiuntura favorevole,
5: speriamo.
3: L'ultima di questa legislatura, non in assoluto, diciamo.
1: Però lo sappiamo la prossima settimana. Allora, però lo sappiamo la prossima settimana. Andiamo a chiudere. Permettetemi di dire una cosa, che se ne è parlato anche: quella che è stata presentata oggi non è una proposta lobbistica, al di là di come la si pensi sulle lobby o no. È il contrario, perché qui sono rappresentate delle potenziali lobby che invece decidono di mettersi insieme. Qualcuno potrebbe dire per il bene dei loro associati, ma i loro associati sono una parte del paese. Diceva la dottoressa, come Confcommercio io rappresento 700.000 aziende, solo lei. È una proposta in cui ci si spoglia in qualche modo delle singole richieste, delle singole specificità, si mette insieme l'artigiano con l'azienda che produce software, il singolo professionista con l'azienda del commercio, si mette insieme il Politecnico di Milano, perché io l'ho sottolineato dopo essermi dimenticato di farla parlare al momento giusto, ma l'ho sottolineato ancora una volta perché è i dati che ci sono stati presentati sono la dimostrazione anche del lato scientifico di questa proposta, che non si improvvisa, non è ci servono i soldi, vogliamo i soldi, dateci i soldi per i prossimi 3 anni. C'è uno studio dietro, c'è un grande lavoro, c'è soprattutto il fatto di mettersi insieme, probabilmente anche con idee non sempre comuni, non sempre condivise, ma poi il punto di vista comune su questo, che non chiameremo più bonus o buono, ma chiameremo richiesta di investimento per l'Italia digitale, poi troviamo una sigla, Presidente, e quindi ecco, chiedo alla politica di apprezzare questo lavoro che è stato fatto e segnalo alla politica che, prima che arrivaste tutti quanti, la richiesta è stata che la politica risponda nella stessa maniera, cioè spogliandosi di singole posizioni, anche di singoli timori, di discussioni che avvengono al Parlamento e che sono magari parallele a questa questione, e risponda in modo unitario a quella che è l'esigenza, un'esigenza importante di una parte importante dell'economia del Paese, non sempre valorizzata come questa parte vorrebbe. Grazie a tutti.
6: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
7: 16:15, la nostra ultima proposta per la giornata è sono le audizioni che si sono svolte il 15 luglio in seno alla Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato. In quella data sono stati ascoltati rappresentanti di varie associazioni, tra cui Assoturismo e la Società Speleologica Italiana. Buon ascolto.
8: Oggi abbiamo le audizioni in corso su questo importante provvedimento. Il primo audito è Assoturismo, il dottor Vittorio Messina, che è il presidente, che lo saluto e gli lascio la parola per massimo 10 minuti. Grazie.
9: Grazie Presidente, io ringrazio il Presidente e i senatori componenti della Commissione per avere coinvolto Assoturismo in questa audizione per noi importante sul disegno di legge per la valorizzazione delle grotte d'Italia. Inizio esprimendo una valutazione positiva su questo disegno di legge, perché è il percorso che noi intendiamo fare, la valorizzazione del turismo, ma non solo del turismo, definiamolo di massa, quello cui l'Italia è abituata, ma anche e soprattutto la valorizzazione di segmenti altrettanto importanti. E questo delle grotte è un segmento per noi importante, perché sottolinea lo sviluppo di un turismo sostenibile e diffuso sul territorio, ma si inquadra anche in quello che è la nuova direzione del turista e del fare turismo. Oggi il turista non è più un visitatore, ma vuole essere anche un visitautore e un visitatore. Un visitautore perché viene a definire il proprio programma di viaggio, visitatore perché vuole essere interprete principale, protagonista principale della sua vacanza. E qui il contesto delle grotte è importante, soprattutto per questo nuovo momento di cambiamento del modo di fare turismo, ed è un cambiamento che riguarda la filiera del turismo, ma anche del turista. Noi esprimiamo dunque una valutazione positiva, non solo perché viene con questo disegno di legge a valorizzare un segmento turistico identitario importante, ma perché procede anche su un turismo, ripeto, sostenibile. Esprimiamo una valutazione positiva sull'istituzione della banca dati nazionale, sull'introduzione degli standard di qualità e sicurezza e sull'importante ruolo che potrà avere questo turismo nel contributo sulla destagionalizzazione. Alcune criticità che noi rileviamo sono relative al rinvio integrale dei decreti attuativi. Noi saremmo più per inserire nel disegno di legge alcuni principi minimi e criteri generali, in modo tale da fugare ogni possibile successivo dubbio. Anche relativamente alle procedure di inserimento, sospensione e cancellazione dalla banca dati, a nostro avviso dovrebbero essere le più chiare possibile, proprio per evitare fraintendimenti, definiamoli così. Gli obblighi derivanti dagli standard non devono tradursi in oneri sproporzionati per i piccoli gestori e per le imprese locali, e soprattutto la composizione del tavolo permanente dovrebbe prevedere espressamente la presenza delle organizzazioni maggiormente rappresentative. E infine occorre assicurare il raccordo con le competenze regionali. Questo è importante perché spesso noi ci troviamo a doverci confrontare con più e più amministrazioni regionali, ognuna delle quali magari la pensa in maniera diversa. Ecco, una cabina di regia e un raccordo sempre più stringente con le regioni aiuterebbe lo sviluppo e l'attuazione successivo di questo turismo delle grotte. Quindi noi esprimiamo in conclusione una valutazione positiva sulle finalità del disegno di legge, che secondo noi può rafforzare una componente qualificante del turismo sostenibile e diffuso.
8: Grazie Presidente, chiedo ai colleghi se ci sono delle domande. La senatrice Licheri, lascio la parola per una domanda.
10: Grazie Presidente e grazie al Presidente di Assoturismo per quanto illustrato. Allora, volevo chiedere una riflessione da parte del Presidente sul ruolo dei comuni. È un aspetto che insomma mi interessa tanto per conoscere con quale tipo di rapporto comunque il tutto viene gestito, quale ruolo voi riconoscete ai comuni e se in questo provvedimento, come dire, il provvedimento stesso potrebbe essere inteso come uno strumento per coinvolgerli di più. Cioè, il problema si pone sempre la manutenzione, no? delle infrastrutture, degli accessi alle grotte, i servizi che possono essere offerti. Mi chiedevo voi come Assoturismo se avete un canale, un rapporto che ci vuole in qualche modo descrivere e se necessita di essere migliorato.
8: Grazie senatrice Licheri, lascio la parola per una domanda al senatore Cantalamessa che è anche relatore del provvedimento.
11: Sì, grazie Presidente. Grazie Presidente per la sua relazione. Volevo chiedere una cosa, lei ha fatto giustamente riferimento al discorso che sarebbe preferibile mettere qualcosa in più e non lasciare tutti i decreti attuativi. Se ha qualcosa, diciamo, a riguardo da dire, diciamo, che vorrebbe venisse precisato in questo disegno di legge, e poi l'invito a dare una memoria scritta così possiamo fare anche dei ragionamenti ex post. Grazie.
8: Grazie senatore, lascio la parola allora al presidente Messina per la replica, grazie.
9: Sì, grazie per le domande alla senatrice. In realtà il rapporto con i comuni è un rapporto con la filiera complessiva del turismo un po' conflittuale e lo è per via anche degli introiti importanti che provengono dal turismo. Mi riferisco alla tassa di soggiorno, mi riferisco alla tassa di stazionamento, nate con finalità un attimino diverse rispetto a quelle per cui poi vengono utilizzate dai comuni. I comuni sono assillati dalla necessità di trovare delle risorse, spesso utilizzano queste risorse non proprio con il fine previsto, che era quello proprio della promozione e dell'aiuto, tra virgolette, al turismo. È chiaro che noi possiamo fare turismo, noi imprenditori, solo con l'aiuto e con la piena collaborazione dei comuni. Non a caso i principali problemi nascono dall'overtourism, dalla malamovida, dai problemi che insistono all'interno dei centri storici, soprattutto dei centri storici. Questo deve prevedere qualcosa di molto più ampio, che è necessariamente relativo non solo alle amministrazioni comunali, non può essere lasciato tutte in mano alle amministrazioni comunali, ma anche alle forze dell'ordine, che noi continuiamo a ringraziare costantemente per il loro supporto e per il loro aiuto, ma probabilmente è cambiato il modo di fare anche ordine pubblico all'interno dei centri storici e nei contesti ecco della movida. Quindi i problemi che nascono i problemi, purtroppo devo sottolineare, i problemi che nascono dalla gestione dei flussi turistici e sono veramente dei problemi da attenzionare e da gestire anche dal punto di vista legislativo. È chiaro che il supporto dei comuni, soprattutto logistico, soprattutto in termini di collaborazione, di aiuto, di manutenzione e di gestione, è fondamentale per la corretta riuscita, non solo nel caso del turismo delle grotte di cui parliamo oggi, ma un po' su tutti gli aspetti della filiera del turismo e dei turismi. Noi abbiamo la necessità, ecco, dialoghiamo costantemente con l'ANCI, però abbiamo la necessità, e lo abbiamo sottolineato quando abbiamo chiesto la ricostituzione del Ministero del Turismo, perché eravamo rimasti vittime di un rimpallo tra le varie regioni e tra le varie amministrazioni comunali. Ecco, ci vuole una regia che sia sempre più integrata e sempre più complessiva e che veda non solo il governo nazionale e lo Stato nel suo complesso, soprattutto dal punto di vista legislativo, ma anche e soprattutto regioni e comuni. Solo così questo famoso PIL che noi riusciamo a generare potrà generare anche un valore aggiunto in termini sociali, in termini direi quasi anche etici, perché noi diamo tanto posto di lavoro e noi siamo le uniche attività che non possiamo e non potremo mai delocalizzare. Noi possiamo solo ed esclusivamente svolgere la nostra attività imprenditoriale nel territorio italiano. Per quanto riguarda il senatore Cantalamessa, che ringrazio per la domanda, noi ora provvederemo a depositare le nostre proposte che vanno un po' più sullo specifico rispetto a quello che io ho chiaramente cercato di rendere. È chiaro che da questo punto di vista noi sui decreti e sugli aspetti che vorremmo inserire sono relativi a dei criteri generali che vertano sulla qualità, sulla sicurezza, sull'accessibilità e sulla sostenibilità. Questo perché? Perché si collega a quanto detto dalla sua collega senatrice, proprio per non rimanere vittime di interpretazioni differenti da parte di amministrazioni comunali o di interpretazioni, ecco, che possano stravolgere quello che è l'intenzione del legislatore con questo disegno di legge. Ripeto che noi valutiamo positivamente. In mattinata depositeremo il nostro documento.
8: Grazie Presidente Messina, chiudiamo qui questa prima audizione, la ringraziamo, le auguriamo buona giornata e buon lavoro.
9: Grazie a voi, grazie Presidente, grazie senatori, grazie.
8: Buongiorno, mi dicono che il Presidente di Federturismo è collegato, siamo sempre sul disegno di legge 1499, Grotte d'Italia, in fase di audizione, le lascio la parola da subito per 8 minuti, grazie.
12: Buongiorno, intanto grazie della richiesta di intervento. Oggi il turismo italiano sta modificando completamente il suo assetto da un'attività molto stagionale. Negli ultimi 4-5 anni si è riusciti finalmente a far sì che il turismo non sia più il turismo, ma siano i turismi e fondamentalmente è sempre più un'industria, tant'è vero che il nostro motto come Confindustria è l'industria dei turismi. Questo porta a una fruizione totalmente diversa del territorio. Oggi il 90% dei turisti cavalcano il 10% del territorio italiano. Purtroppo abbiamo le icone che sono sempre delle icone mondiali, ma attraggono circa il 90% di tutti i turisti che vengono in Italia e sappiamo quali sono. Lo sforzo che noi stiamo facendo, e questa legge ricalca fondamentalmente la tendenza che andiamo a spingere, è quello di creare i nuovi turismi. Tra i nuovi turismi, tutti i circuiti destagionalizzati, come quello della legge sulle grotte, sicuramente sono fondamentali. Oggi noi abbiamo, oltre il turismo culturale, oltre il turismo dello shopping, oltre il turismo degli eventi, che in Italia sta dando risultati enormi, oltre il turismo del benessere, che è un trend mondiale, le terme italiane sono tutte sotto rilancio, abbiamo anche da inserire i nuovi circuiti. Faccio un esempio focale, che è quello dei circuiti dei musei dei marchi storici, che si stanno sviluppando tantissimo, e in questo cade benissimo questa legge, perché il sistema delle grotte italiane è unico in Europa e oggettivamente merita una maggiore attenzione. Quindi il modello che si può andare a creare è quello di un ulteriore circuito destagionalizzato, perché ci rendiamo conto che le grotte non hanno bisogno della stagione estiva per essere visitate, anzi, e quindi questa bellezza naturale, che è abbastanza misconosciuta nel nostro paese, può essere alla base del programma legislativo. Se non ci sono domande, io su questo vi rimetterei una nota sintetica di quello che noi vediamo per l'attivazione dei nuovi circuiti e delle grotte, insieme ai nuovi turismi che portano alla destagionalizzazione del paese, che è una cosa fondamentale anche dal punto di vista della sostenibilità. Si parla sempre più di overtourism, ma l'overtourism riguarda le icone del paese, non riguarda il 90% del paese, che oggettivamente di turismo ne vedono molto poco.
8: Grazie Presidente Caputi, io lascerei la parola ai colleghi. Allora lascio la parola per una domanda alla senatrice Licheri.
10: Grazie Presidente, ringrazio il dottor Caputi perché ha risposto insomma ancora prima di fare la mia domanda, perché mi chiedevo appunto se il fatto che ci fosse alla fin dei conti un marchio preciso di Grotte d'Italia, io ho pensato come dire, che in qualche modo limitasse la promozione di un turismo più ampio, cioè mi chiedevo se promuovere il marchio Grotte d'Italia avrebbe più efficacia all'interno di strategie territoriali più ampie, capaci di valorizzare cultura, il turismo lento. Invece sostanzialmente capisco che il fatto che sia in qualche modo separato possa facilitare invece un'altra corrente, diciamo così, di turismo, e quindi far sì che si possa parlare tranquillamente di destagionalizzazione. Quindi benissimo, grazie.
9: Sì, se mi...
8: Grazie, grazie senatrice Licheri, lascio la parola al presidente Caputi.
9: Sì, se il presidente mi consente, vorrei dire che la senatrice ha toccato un tasto giusto. Noi dobbiamo andare su circuiti. Teniamo presente un fatto: le gite scolastiche. Le gite scolastiche spesso vanno in luoghi abbastanza inutili. Talvolta all'estero vanno a vedere la Torre Eiffel a Parigi, ma non vedono il nostro paese. Quindi inserire un circuito di grotte d'Italia in un sistema anche di gite scolastiche ne rafforza. Ho fatto prima l'esempio, il circuito dei musei storici e nazionali. Le aziende storiche nazionali hanno lanciato 150 musei che stanno avendo un successo enorme, costo zero, perché come le grotte non necessitano di molti investimenti, i musei delle aziende erano già degli asset pronti, costo zero, e stanno attirando una quantità di turisti incredibili. Quindi questo è il modello da perseguire. Grazie.
8: Grazie a lei, Presidente Caputi, Presidente di Federturismo. Noi la ringraziamo per questa audizione. Naturalmente attendiamo il documento scritto che rileva le sollecitazioni che ha portato su questo provvedimento. Le auguriamo buona giornata e grazie ancora.
9: Anche a voi, buon lavoro, grazie, grazie. Buongiorno.
8: Proseguiamo con i lavori della nostra commissione sul disegno di legge 1499 Grotte d'Italia. Abbiamo con noi la Società Speleologica Italiana con il presidente Sergio Orsini e il presidente dell'Associazione Grotte Turistiche Italiane Corrado Greco. Io lascio la parola a loro per 5 minuti a testa, massimo 10 minuti totale. Grazie.
13: Inizio io, signor Presidente, onorevoli componenti della Commissione, vi ringrazio per questa convocazione. Sono Sergio Orsini, Presidente della Società Speleologica Italiana, associazione di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Dal 1903 e poi dalla rifondazione nel 1950, la Società Speleologica Italiana opera per la tutela del patrimonio carsico e speleologico attraverso ricerca scientifica, monitoraggi ambientali, studio del clima sotterraneo e salvaguardia delle risorse idriche. Collaboriamo con ISPRA, con l'Istituto Centrale per l'Archeologia e con numerose università italiane. Aderiamo inoltre all'Unione Internazionale di Speleologia e alla Federazione Speleologica Europea. Le nostre attività dimostrano come le grotte non siano soltanto luoghi da visitare, ma veri laboratori naturali. Studiamo per esempio la lampenflora, che oltre a rappresentare un problema nelle grotte turistiche offre interessanti prospettive per la produzione di biopolimeri completamente biodegradabili. Partecipiamo inoltre al programma ESA CAVE, nel quale gli speleologi addestrano astronauti provenienti da tutto il mondo, poiché che gli ambienti ipogea costituiscono un eccellente banco di prova per le missioni spaziali e le grotte presenti sugli altri pianeti saranno la loro casa. Il patrimonio speleologico italiano è di straordinaria importanza. Oltre 5.500 speleologi operano nel nostro paese. Le grotte censite sono più di 46.000 per uno sviluppo complessivo superiore a 5.300 chilometri. Eppure, secondo le stime del professor Giovanni Badino, conosciamo solo una minima parte del patrimonio ipogeo esistente, appena lo 0,01%. In media esistono 10 chilometri di gallerie ogni chilometro quadrato di terreno carsificabile. In Italia sono 85.000 i chilometri quadrati di rocce affioranti. Accogliamo con favore l'iniziativa legislativa perché riteniamo che il patrimonio carsico italiano meriti finalmente una legge nazionale. Proprio perché condividiamo questo obiettivo, riteniamo utile evidenziare alcuni aspetti che a nostro avviso potrebbero rendere il provvedimento ancora più efficace. L'articolo 1 definisce come grotte l'insieme delle cavità naturali sotterranee. Non esistono solo genericamente le grotte, ma dettagliatamente grotte turistiche e non, cavità artificiali, aree carsiche, sistemi carsici, acquiferi e forre. L'articolo 2 attribuisce al Ministero del Turismo la gestione della banca dati nazionale. A nostro avviso questa scelta non è coerente con la natura dei beni che si intendono tutelare. Le grotte in generale sono innanzitutto un patrimonio ambientale, scientifico e idrogeologico. Solo una parte limitata è destinata alla fruizione turistica. La grande maggioranza richiede invece attività di ricerca, monitoraggio e conservazione, competenze proprio delle istituzioni che si occupano di ambiente. Esiste inoltre un secondo elemento di riflessione. La banca dati previste dal disegno di legge è già sostanzialmente disponibile grazie al lavoro svolto dalla SSI e dai cattivi.

0: UNESCO, l'importanza delle indagini speleologiche per l'acqua che berremo, il 50% di origine carsica nel 2023, oggi siamo verso l'80% a causa del cambiamento climatico. Articolo 3. Il tavolo permanente istituito dal Ministero competente dovrà essere composto anche da rappresentanti delle associazioni che si occupano istituzionalmente di cavità turistiche e non. È compito istituzionale di SSI anche formare gli speleologi che operano in ogni ambiente ipogeo, e questo viene fatto mediante le sue scuole per cavità naturali, cavità artificiali e cavità sommerse, che operano con istruttori formati da SSI in aggiornamento continuo. Concludo ribadendo che la Società Speleologica Italiana condivide pienamente l'obiettivo di valorizzare il patrimonio carsico nazionale. Auspichiamo però che il testo possa essere migliorato, ponendo al centro la tutela ambientale e il coinvolgimento delle competenze tecnico-scientifiche già presente nel nostro Paese, e si rende disponibile per contribuire. Vi ringrazio per l'attenzione.
1: Grazie Presidente Orsini, lasciamo la parola al Presidente Greco.
2: Signor Presidente De Carlo, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, desidero innanzitutto esprimere il più vivo ringraziamento a nome della GTI, Associazione Grotte Turistiche Italiane, per questa importante opportunità di confronto. Rappresento qui oggi una realtà che unisce i principali complessi ipogei turistici del nostro Paese. Gestisco, tra l'altro, una grotta turistica inserita all'interno di un'azienda agricola del Carso, terra che ha dato origine al termine del carsismo conosciuto in tutto il mondo. Parliamo, per quanto riguarda dei nostri associati, di un flusso di circa 1.400.000 visitatori all'anno, con un indotto economico cruciale per le comunità locali. Le grotte turistiche avvicinano e divulgano il mondo della scienza. Raccontiamo attraverso questi ambienti la ricerca scientifica sotterranea, valorizzando la tutela ambientale e il patrimonio paleoarcheologico ivi custodito. Le grotte turistiche hanno il compito di educare e informare i cittadini alla tutela della biodiversità e alle risorse idriche profonde. Come operatori che quotidianamente gestiscono le grotte turistiche, accogliamo con favore lo spirito di questo disegno di legge. Ci preme tuttavia portare all'attenzione di questa Commissione alcune proposte concrete, frutto dell'esperienza sul campo. Riteniamo indispensabile che all'interno della banca dati e la mappatura digitale venga chiaramente distinto lo status operativo delle cavità. Deve esserci una netta differenziazione tra le grotte prettamente speleologiche e le grotte stabilmente attrezzate per la fruizione turistica, al fine di orientare correttamente il fruitore, tarare i parametri di sicurezza e accessibilità e la collaborazione con gli enti territoriali, ma soprattutto per definire i differenti parametri di protezione ambientale e monitoraggio. Riteniamo inoltre indispensabile incrociare i dati dei catasti regionali e le relative leggi regionali, per evitare inopportune incongruenze e un'appropriata definizione di grotta turistica e grotta speleologica. Il tavolo permanente previsto dall'articolo 3 è lo strumento ideale per fare sistema. Chiediamo formale garanzia che all'interno di questo organo decisionale e consultivo sia assicurata una rappresentanza stabile e paritetica dei gestori delle grotte turistiche AGTI e una rappresentanza del mondo speleologico rappresentata dalla Società Speleologica Italiana. Chi vive quotidianamente la gestione aziendale, la manutenzione degli impianti di illuminazione per contrastare la malattia verde, la gestione delle guide e le coperture assicurative, deve poter sedere al tavolo per dare un contributo tecnico ed esperienziale concreto alla pianificazione dei progetti. La promozione turistica non può prescindere dalla tutela dell'ambiente sotterraneo. Proponiamo che la legge incentivi e sostenga non solo i territori delle grotte turistiche, ma anche i gestori di qualsiasi forma giuridica, nell'adozione di sistemi tecnologici avanzati per proteggere il patrimonio geologico, paleoarcheologico e biologico, al fine di preservarlo e custodirlo per le generazioni future. Il punto cardine per mantenere l'eccellenza di quel ponte divulgativo e gestire la massima sicurezza in ambiente confinato è la formazione di chi accompagna i visitatori. Desidero evidenziare che dal 2013 AGTI organizza e promuove i corsi di formazione nazionali per le guide in grotta, in stretta sinergia e collaborazione con la Società Speleologica Italiana e con il supporto scientifico delle più importanti università italiane e professionisti.

0: del settore. Questo modello formativo consolidato unisce il rigore scientifico accademico alle ricerche di soccorso, sicurezza e comunicazione turistica per famiglie e scuole. Chiediamo pertanto che il DDL 1499 valorizzi questa esperienza ultradecennale, provvedendo al riconoscimento istituzionale della figura specialistica di grotta di guida di grotta turistica, d'intesa con le regioni, assumendo i corsi nazionali AGTI e SSI come standard e modello di riferimento normativo. Signor Presidente, onorevoli membri della Commissione, il disegno di legge 1499 ha il merito di accendere un faro su un'Italia sotterranea che è un'eccellenza globale. Siamo disponibili a depositare un documento scritto con le nostre proposte emendative di dettaglio. Vi ringrazio per l'ascolto e auguriamo alla Commissione un proficuo proseguimento dei lavori.
1: Grazie. Grazie a entrambi i presidenti. Lascio la parola alla senatrice Licheri per la domanda. Grazie.
2: Grazie Presidente e grazie ai due presidenti presenti. Allora sì, parto dalla vostra considerazione, il fatto che non tutte le grotte sono uguali, quindi è importante fare una distinzione tra quella che è una grotta turistica, una grotta speleologica. Ebbene, io in questo provvedimento noto grande centralità riconosciuta al Ministero del Turismo, però insomma voi ci insegnate che qui entrano in gioco altri fattori, ambiente, cultura, sicurezza, quindi io mi chiedevo se non fosse importante invece in qualche modo inserire un riferimento ad esempio al Ministero dell'Ambiente, perché veramente qui si rischia di riconoscere una certa prevalenza della promozione rispetto a quella che invece deve essere la tutela di questi ambienti così così delicati. Quindi insomma volevo sapere se per voi magari un riferimento magari anche sulla base di una vostra proposta al Ministero dell'Ambiente possa essere previsto. Grazie.
1: Grazie alla senatrice Licheri, non ci sono altre domande, lascio la parola per la risposta al Presidente.
3: Allora, sì, allora noi infatti dipendiamo dal Ministero dell'Ambiente come associazione, abbiamo appunto siamo un'associazione di protezione ambientale ed effettivamente la competenza è più del Ministero dell'Ambiente che del Ministero del Turismo, però c'è questa dicotomia, ci sono grotte turistiche che hanno bisogno di valorizzare i loro percorsi, di valorizzare la loro presenza sul territorio, perché è un discorso prettamente economico e di indotto anche sul loro territorio. Però esiste la questione anche invece della grotta praticamente esclusivamente speleologica, dove invece si parla di ricerca scientifica. Noi facciamo, per esempio, attualmente stiamo facendo delle grosse ricerche per quel che riguarda i cambiamenti climatici, abbiamo già un mucchio di stazioni presenti in varie grotte che ci stanno raccontando che cosa sta succedendo sul clima. Inoltre la speleologia è fondamentale per le indagini sulle acque, perché la pioggia arriva sul terreno, l'acqua penetra e prima di uscire dalle sorgenti a formare fiumi fa un percorso sotterraneo, e questo percorso sotterraneo è controllato e monitorato in continuazione dagli speleologi che fanno indagini non solo sulla bontà delle acque ma anche sui loro percorsi, cioè sapere che l'acqua che cade in un certo altopiano spunta qua piuttosto che là è una cosa abbastanza importante. Quindi sì, il Ministero dell'Ambiente e il Ministero del Turismo non so come potranno eventualmente agire di comune accordo, però c'è queste competenze che è una parte, la speleologia pura e semplice, Ministero dell'Ambiente, la parte delle grotte turistiche, Ministero del Turismo.
1: Grazie a entrambi per gli interventi. Brevissimo, Presidente.
3: Scusa.
0: La domanda è più che pertinente, difatti era proprio questo l'argomento della differenziazione fra grotte turistiche e grotte speleologiche, e non siamo entrati proprio nel merito della richiesta sul Ministero dell'Ambiente, ma questo era proprio l'argomento. Se avete piacere, io posso comunque lasciarvi qua sul tavolo alcuni report di quelli che sono i dati delle grotte turistiche in Italia, così potete, certo. Ve l'ho inviato anche via mail. Grazie.
1: Grazie, è quello che abbiamo già a disposizione della Commissione, però siete stati gentilissimi. Grazie, vi auguro buona giornata e buon lavoro. Noi proseguiamo con le nostre audizioni. Il prossimo udito mi pare sia in videoconferenza. Grazie. Con il Consiglio Nazionale dei Geologi abbiamo con noi il dottor Riccardo Martelli, che è consigliere nazionale. Buongiorno, benvenuto. Anche se in videoconferenza, le lasciamo la parola per massimo 10 minuti. Grazie.
4: Grazie Presidente, buongiorno onorevoli senatori e senatrici. Io intanto, diciamo, a nome del Consiglio Nazionale dei Geologi voglio esprimere un apprezzamento per l'iniziativa di convocarci in questa audizione, e quindi vi presenterò quelle che sono le nostre osservazioni. Innanzitutto noi abbiamo accolto con grande favore l'invito a fornire l'osservazione al decreto, al DDL, perché pone l'attenzione sull'ambiente ipogeo, che è inquadrabile nel più ampio concetto di geodiversità, una delle più grandi e inesauribili risorse del nostro paese, che è di grande interesse per la nostra categoria. E in questa prospettiva noi valutiamo positivamente la proposta di istituire una banca dati delle grotte d'Italia, perché potrà dare avvio alla formazione di un esaustivo quadro conoscitivo sugli aspetti geologici, biologici degli ambienti sotterranei. Ora, nell'ambito della formazione di questa banca dati, riteniamo auspicabile che ogni sito, quindi ogni grotta, sia rappresentato da uno specifico dossier nel quale venga riportato nel dettaglio il contesto geologico regionale e locale, oltre alle peculiarità morfologiche e idrogeologiche. Allo stesso modo non possiamo che valutare positivamente la proposta di orientare la fruibilità degli ambienti ipogei verso attività turistiche e sportive. Noi siamo i primi promotori del geoturismo, perché fornisce una chiave di lettura nuova, inedita, per apprezzare il paesaggio, quindi trascendendo dall'aspetto puramente emozionale che può suscitare, quindi andando a raccontare il paesaggio da una prospettiva nuova. E nell'ambito della valutazione della fruibilità delle aree, noi riteniamo opportuno segnalare la necessità di un'attenta valutazione da parte di profili professionali specificatamente competenti, altamente formati, degli aspetti di interferenza con la circolazione idrica sotterranea e degli aspetti legati alla sicurezza dei fruitori stessi. E questo, come dire, porta alla conseguente necessità di una rigorosa valutazione geologica, idrogeologica, entro un ambito territoriale significativo, oltre ad una specifica valutazione geotecnica di stabilità delle pareti delle cavità ipogee. Quindi vanno fruite, ma vanno fruite in assoluta sicurezza. Infine, valutiamo in modo molto positivo l'istituzione del tavolo permanente per le grotte d'Italia, per il quale il nostro Consiglio nazionale si rende pienamente disponibile a fornire un contributo qualificato. Anche perché appunto siamo la categoria tecnica centrale nella trattazione delle tematiche che riguardano l'ambiente sotterraneo dal punto di vista scientifico e sugli aspetti della sicurezza legata alla fruizione. E Noi abbiamo proposto di fatto piccole modifiche all'articolato che come dire, esplora concetti in maniera molto chiara ed esaustiva. E ciononostante, appunto, abbiamo ritenuto di arricchire, se vogliamo, alcune parti dell'articolato. Ora, questo ditemi se volete che esponga queste modifiche, oppure se appunto questa nota comunque verrà trasmessa, o se è già stata trasmessa, non, la segreteria questo non me l'ha detto. Ditemi voi come procedere.
1: Sì, sì, ce l'avete già trasmessa, è molto dettagliata e molto puntuale, gli stavo dando un'occhiata prima durante le audizioni, nel corso dell'audizione, perciò io direi che avete anche puntualmente determinato sugli articoli le modifiche, ma noi lo mettiamo a disposizione di tutte le senatrici e i senatori che fanno parte della commissione, in modo tale che ci lavoriamo per il testo finale.
4: Perfetto.
1: Va bene? Se lei non ha nulla da aggiungere...
4: Ma se non ringraziarvi di nuovo non ho altro.
1: Ecco, io lascio la parola alla senatrice Licheri per una domanda, grazie.
4: Prego.
2: Grazie Presidente, ringrazio il Dottor Martelli. Allora, facendo una sintesi che poi trasformo in domanda, se quindi l'ambiente ipogeo rappresenta un patrimonio di biodiversità, possiamo ritenere opportuno che tra i criteri, ma nella stessa come dire, qualificazione di grotta, che tra i criteri siano inseriti anche indicatori scientifici relativi per esempio allo stato di conservazione dell'ecosistema e non soltanto requisiti di qualità e di sicurezza per la fruizione turistica.
1: Grazie senatrice Licheri, altre domande non credo che ci siano, pertanto io lascerei la parola a lei dottor Martelli per la risposta, grazie.
4: La risposta è sicuramente sì, tanto che all'articolo 1 noi abbiamo aggiunto che le grotte rappresentano elementi di attrazione naturalistica, proprio per ampliare, come dire, il valore, ampliarne il valore. E al comma 2.e abbiamo appunto aggiunto che lo studio degli aspetti naturalistici insieme a storici, culturali, sociali, ambientali, proprio per questo, perché non possiamo ad esempio slegare il concetto di geodiversità da biodiversità, cioè geodiversità e biodiversità sono intimamente connesse e di conseguenza ovviamente noi poniamo l'accento sulla geodiversità, però allo stesso modo, come dire, l'attenzione deve essere posta anche sugli habitat che vengono creati all'interno del contesto geologico, geomorfologico e di cui stiamo parlando.
1: Grazie consigliere Martelli, noi la ringraziamo per questa audizione e faremo naturalmente uso dei consigli e delle proposte che sono state inviate. Le auguriamo buon lavoro e buona giornata. Grazie ancora.
4: Anche a voi, grazie, buona giornata. Grazie.
1: Le audizioni terminano qui e ci rivediamo in commissione alle ore 14 con l'audizione del ministro Mazzi, ministro del turismo. Grazie, buona giornata.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Un buon pomeriggio da Chiara Paolini e dalla redazione del GR Parlamento. In attesa della ripresa dell'attività parlamentare fissata per entrambe le assemblee il 9 settembre, sede palcoscenico della politica, il meeting dei Rimini. Oggi, nella giornata conclusiva della 47esima edizione della manifestazione di comunione e liberazione, gli interventi, fra gli altri, di Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, e del ministro degli esteri Tajani. Sentiamo Lucio Bondi.
2: Guidare insieme il cambiamento o affrontare da soli il declino, è stata questa l'alternativa che Roberta Metsola ha posto ai paesi dell'Unione di fronte alle sfide del nostro tempo.
3: La guerra in Ucraina, l'intelligenza artificiale, le alluvioni, gli incendi, la competitività, l'immigrazione, la sicurezza, il costo della vita. Non ce n'è una che un singolo Stato membro possa gestire meglio da solo.
2: Oggi al meeting, come dicevate, anche Antonio Tajani, il ministro degli esteri, ha parlato di Ucraina, si possono aprire spazi negoziali, ha chiesto uno sforzo diplomatico in Medio Oriente, assicurando che con gli Stati Uniti non ci saranno mai strappi. Tajani però ha anche definito una roba da Unione Sovietica l'idea di una tassa sugli extraprofitti, aprendo piuttosto a un contributo concordato. Era stato proprio Matteo Salvini ieri qui dal meeting a tornare sulla proposta di un prelievo, una richiesta che arriva anche dalle opposizioni. In una lettera al Corriere, Elly Schlein chiede a Giorgia Meloni di avere coraggio e far pagare di più chi si è arricchito con la crisi. La segretaria PD definisce anche una presa in giro l'ennesima mini proroga dello sconto carburanti. Il leader di AVS Bonelli lamenta: si trovano 8 miliardi per le armi, ma non per scuola e sanità.
1: Fra poco alle 18 è il Consiglio dei Ministri con all'ordine del giorno un decreto legge sull'ex Ilva di Taranto con misure urgenti per assicurarne la continuità operativa e sul tavolo anche il decreto sui carburanti con la proroga fino a inizio settembre del taglio delle accise. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese siamo oltre i 2 euro in media al litro sia per la benzina che per il gasolio, misure insufficienti per il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi, che ascoltiamo.
4: Il taglio delle accise ha fatto risparmiare circa 300 milioni agli automobilisti, ma è evidente che adesso è necessario rivedere la fiscalità su carburanti ed energia. L'ulteriore proroga è sicuramente utile, ma il caro carburanti non può essere affrontato con provvedimenti di breve durata. Il rischio di costi così elevati rischia di trasferirsi sull'intera economia, alimentando nuove pressioni inflazionistiche.
1: Ancora spese e consumi pesano sempre più sulle famiglie, soprattutto quelle necessarie, le cosiddette spese obbligate. Confcommercio stima che costituiscano il 42% del totale. Paola Nania.
5: Il nome suggerisce già quello di cui stiamo parlando. Le spese obbligate sono quelle da cui un nucleo familiare non può sottrarsi. L'affitto e le spese per la casa, il mutuo, se c'è, le bollette, abbonamenti a internet che sono sempre più necessari nella gestione quotidiana, le assicurazioni per l'auto, i carburanti. Un pacchetto sempre più ampio che, secondo l'ufficio studi di Confcommercio, pesa per il 42% sul totale delle spese. Significa che c'è sempre meno spazio per investimenti accessori, per così dire. I viaggi, il cinema, i libri, i corsi o qualunque cosa interessi le persone ma non sia strettamente necessario. Carlo Sangalli, Confcommercio.
6: Occorre intervenire su fisco e tariffe eliminando le distorsioni che gravano sui costi fissi.
5: Nel 1995 l'impatto delle spese obbligate era quasi del 5% più basso. In 30 anni hanno pesato soprattutto i rincari di energia, gas, carburanti, più 211%.
1: Ora in Lombardia, con il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Si tratta di Domenico Zuccarella, un 59enne affetto da sclerosi multipla progressiva. L'uomo è morto ieri, è la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria, afferma la l'associazione Luca Coscioni, il primo caso in cui il Servizio Sanitario Nazionale ha organizzato l'intera fase attuativa, assistenza sanitaria, farmaco, strumentazione e individuazione del luogo nel quale procedere. E ora noi torniamo a Rimini, alla kermesse di Comunione e Liberazione. Tra i temi affrontati dalla titolare della Farnesina, che abbiamo ascoltato poco fa, quello del Medio Oriente. Il nostro primo compito come italiani è quello di far sì che l'Europa si occupi di più del Libano, ha affermato Tajani durante l'incontro La speranza da ricostruire nella terra dei cedri. Il ministro degli esteri aveva ribadito poco prima in un'intervista anche la posizione dell'Italia sulla Palestina. Per noi la soluzione dei due stati è necessaria per garantire una pace giusta, duratura e sostenibile. Al meeting, a breve l'intervento anche del cardinale Pizzaballa. Il patriarca latino di Gerusalemme ha anticipato al sussidiario.net il suo discorso. Gaza è praticamente distrutta nelle infrastrutture, ma anche nella vita quotidiana. Sono saltati tutti i paradigmi di vita ordinaria, ma ha osservato ancora, esistono barlumi di esperienze che vanno in direzione diversa e che possono alimentare la speranza. Intanto Israele ha nuovamente colpito la striscia. Un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz rivela inoltre che lo Stato ebraico sta sostenendo milizie armate all'interno dell'enclave palestinese. Occupata poi per la seconda giornata la struttura dell'UNRWA a Gerusalemme Est. È l'ultima struttura dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi ancora operativa in città. Netanyahu ha ordinato l'evacuazione del complesso con l'accusa di un suo coinvolgimento, dell'Agenzia ONU quindi, nell'attacco del 7 ottobre del 2023. Ed è tutto per questa edizione, curata in regia da Emanuele Rinaudo, e per la giornata di oggi buon pomeriggio.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
7: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: i tuoi fan hanno scritto un saluto al re delle notti romane, Fabrizio Pacifici, una garanzia da Andrea.
1: Grazie, grazie, questi sono i miei follower, non mi piace un po' i miei follower, i tuoi fan,
0: quelli che ti seguono.
1: Quelli che mi seguono negli eventi, guarda, una cosa veramente che mi sta succedendo soprattutto negli ultimi anni, che io rimango sempre un po' basito e sembro pure un po' antipatico, che mi fermano per strada. Ieri stavo mangiando a Torbaianica e mi fa: scusa se ti disturbo, poi se incontri Ultimo puoi fargli un autografo per mia nipote? Cioè io rimango così, cioè proprio basito, che sembro quasi antipatico, però mi sembra assurdo, no, che la gente mi ferma, che la Roma chi se compra, hai capito, tutte queste cose fantastiche, quindi
0: queste richieste strane,
1: ma strane nel senso che io sto per strada, mi sembra assurdo che la gente mi riconosca per il mio mestiere, no? Capito? Non è che sono un personaggio pubblico, magari sono conosciuto a Roma, però magari è anche gratificante, no? per il mio lavoro.
0: Stanno continuando ad arrivare tantissimi messaggini. Un altro: Fabrizio, il miglior organizzatore di eventi su Roma e dintorni, da Alessandra.
1: Ah, dintorni mi piace, perché a proposito dei dintorni e a proposito di eventi. E a proposito di dintorni, perché io a fine settembre ho il CROFI, il Castelli Romani Film Festival Internazionale, dove toccheremo i Castelli Romani, no? Questa parte meravigliosa del Lazio, e quindi Genzano, Grottaferrata, e finiremo a Palazzo Chigi ad Ariccia con le due finali il 2 e il 3 ottobre.
0: Carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana, visto che ci state mandando questi messaggini scritti, magari inviateci anche gli audio, fate ascoltare la vostra voce a Fabrizio, perché sicuramente detto in voce è diverso da scritto. Ti scrivono ancora: seguo da anni gli eventi di Pacifici, uno più bello dell'altro, da Fabiola.
1: Grazie, grazie mille.
0: Come ti senti a ricevere questi messaggi proprio in diretta radio in questo momento?
1: No, fa piacere, come, guarda, come ti ho detto prima, è gratificante questa cosa, vuol dire che le cose stanno andando bene, ma le vedo, le tocco con mano, no? Pure i miei eventi tu vieni spesso, quindi quando le sale sono stracolme in giorni difficili, in giorni comunque feriali, col problema della zona 0 ATL, perché io comunque organizzo questi eventi in luoghi veramente istituzionali, ma che sono al centro di Roma, un po' difficile da raggiungere, poi invece sono sempre strapieni.
0: Noi ci ascoltiamo un brano, visto che sono le 17:11 minuti, e ritorniamo sempre qui. Cari ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, continuate a mandarci i vostri messaggini, magari anche in audio al 334 60 45 640. Continuiamo sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana a parlare, ad intervistare Fabrizio Pacifici. Fabri, lanciala tu questa, vai.
1: È un mito, è Vasco con Alba Chiara.

0: quanto guardi con quegli occhi grandi, forse un po' troppo sinceri, sinceri, sì, si vede quello che pensi, quello che sogni. E qualche volta fai pensieri strani, con una mano ti sfiori.
1: Tu sola dentro la stanza e tutto il mondo fuori.
0: Carissimi ascoltatori, come fa? Sha la la la la la la.

0: E questa è Alba Chiara di Vasco Rossi, uno dei pezzi più famosissimi di Vasco, pubblicato nel 1979 e inserito nell'album Non siamo mica gli americani. Proprio l'ispirazione è arrivata osservando una ragazzina di circa 13 anni alla fermata dell'autobus, un'immagine veramente pura, in controtendenza rispetto agli anni 70. La musica nasce proprio da alcuni accordi nati con il chitarrista Massimo Riva e in pochi minuti azzocca Massi. Vasco Rossi scrive proprio il testo. Siete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni, 17 e 16 minuti, e Fabrizio Pacifici è sempre qui con me. Ciao.
1: Sempre, ciao. Ho lavorato con Vasco, io su ogni personaggio ti potrei raccontare un aneddoto. Ho lavorato nel 2005 e nel 2006 e gestivo lo sponsor di un suo tour e ho seguito tutte le tappe. Ancora mi ricordo Olimpico, Torino, delle Alpi, Ancona, Milano, San Siro. È stato bellissimo perché poi dopo ovviamente ogni concerto c'era la festa, la cena con lui e con tutti gli altri. Mi ricordo Maurizio Solieri, e veramente è stata una bellissima esperienza.
0: Secondo te, dal momento in cui tu comunque sei un conoscitore e anche un po' veggente, no, musicale come Fiorello, secondo te ci sarà la possibilità di vedere Vasco Rossi come super ospite? Perché in concorso Vasco non ci andrebbe mai al Festival di Sanremo, però secondo te?
1: Prima o poi sì, perché veramente sarebbe la ciliegina sulla torta di una carriera stupenda, stratosferica. E poi lui ultimi anni si è un po' più aperto Vasco, quindi secondo me potrebbe essere anche l'anno buono, il prossimo.
0: Chissà, anche perché Stefano, no, ha dichiarato Vasco alle chiavi dell'Ariston.
1: Giustamente.
0: Quando vuole, può. Ritorniamo invece, no, ai tuoi premi, perché abbiamo appena parlato del premio Antenna TV, ci hai anche spoilerato questa cosa, che ti ringraziamo, no? Che
1: 22 premio... gennaio del 2027, sembra tanto lontano ma ci siamo,
0: in cui appunto premierai Danny Montesi e poi tantissimi altri personaggi. Però passiamo al microfono d'oro, perché appunto di recente c'è stato, era il 10 agosto, giusto?
1: 10 luglio,
0: perdonami, mi sono sbagliata di mese, che poi tra l'altro, visto che siamo qui a Rai Radio Tutta Italiana, tu hai premiato anche una speaker di Rai Radio Tutta Italiana, bravissima, la mia collega Chiara Cacciopoli, che salutiamo. E com'è stata l'edizione di quest'anno? Vanessa Grey, tantissimi altri personaggi, Peppo Pelo di Radio Kiss Kiss, insomma
1: il Trio Medusa, veramente delle istituzioni radiofoniche. Intanto posso dirti che è stata un'edizione molto calda, perché in quella sala quel giorno mancava l'aria condizionata, si era guastata, quindi tu immagina,
0: quindi tutti sudati con il ventaglio.
1: Ma la cosa più bella, che è veramente carina, che nessuno è andato via, sono rimasti tutti là un'ora e mezza a seguire questa premiazione, che poi è una festa, no? È molto leggera, è molto, veramente scorre molto, un po' come il fiume scorre molto. Ma è stata un'altra bella edizione, è stata la sedicesima, quindi sai, non è facile poi dopo tanti anni riproporre sempre, diciamo, lo stesso premio, lo stesso format. Invece sto vedendo che ogni anno c'è sempre più gente, no, paradossalmente, sempre più premiati importanti. Da alcuni anni non più le radio locali, che a Roma poi sono molto importanti, ma ormai il microfono d'oro premia tutti i network nazionali, no? È inutile fare l'elenco, ma veramente tanti nomi importanti, anche televisivi, perché poi quando ho iniziato a organizzare il microfono d'oro, chi faceva lo speaker faceva solo radio, no? Oggi invece chi fa radio fa TV, chi fa TV fa radio, quindi sono un po' cambiate le cose. Non c'era il visual radio, non c'erano i social, quindi uno si innamorava solo delle voci, no? E quindi quando venivano al microfono d'oro, molti erano curiosi di abbinare la voce al volto, e molte volte magari venivano anche delusi, no? Restavano anche delusi. C'era questa magia, adesso è un po' cambiato, però ci adeguiamo alle tecnologie. Ovviamente poi abbiamo aumentato le categorie, come i podcast, come come la DAB, quindi veramente piano piano anche il microfono d'oro si adegua alle nuove tecnologie.
0: Secondo te, dal momento in cui ci sono stati diversi personaggi invece che l'hanno ricevuto più volte questo microfono d'oro, mi riferisco per esempio a una carissima collega Rai che magari ci sta proprio ascoltando in questo momento, chissà, magari è su, la Jody, no? Jody ne ha ricevuto di più.
1: Jody Livernini, certo.
0: Sì.
1: Intanto la saluto anch'io, con una vecchia amica. Però Jody l'ha ricevuto di più, ma non per la solita trasmissione.
0: Esatto, cioè tu premi.
1: Io premio le trasmissioni, non premio i speaker. Quindi
0: per
1: può capitare.
0: Voglio far capire, quindi, no, all'ascoltatore, che può capitare che premi più volte lo stesso speaker perché fa più programmi, giusto?
1: Durante la carriera, certo. Quindi io non premio, appunto, io premio le trasmissioni musicali. Quindi le trasmissioni. Quindi può capitare, come Jody, che ogni anno cambia, diciamo, trasmissione. Quindi l'ultima volta, un paio d'anni fa, con Beppe Convertini. Prima con le Lunatiche, quindi
0: Lido Asiago di Ecce.
1: Sì. Quindi Jody è poi una bravissima. Poi la vediamo sempre da Marzullo, ospite la notte, quindi veramente un artista a tutto tondo.
0: Jody è meravigliosa, io la adoro, anzi, se ci sta ascoltando, un bacio alla nostra amica Jody. Però, cioè, come nasce questo premio, Fabrizio? Cioè, proprio la necessità, era il 2010 e ti viene in mente, no, sulla scia del premio Sette Colli, che era del 2009, no, perché poi l'ultimo è del 2023, l'antenna
1: d'oro. Sì, ma tutti i premi nascono dalle mie passioni, no? Io sono un grande, poi soprattutto a Roma, che noi passiamo tanto tempo nel traffico, ovviamente quella voce che ci fa compagnia veramente tutto l'anno, tutte le ore, e nascono tutte dalla mia passione: il microfono d'oro a radio, antenna d'oro la TV e il premio Sette Colli, Roma e la Roma, no? E la Lazio, perché ovviamente in quel contesto si danno dei riconoscimenti anche a tifosi laziale doc in segno di fair play. È carina questa formula del premio Sette Colli, perché non si svolge mai nello stesso periodo, si svolge quando c'è il derby di ritorno, che potrebbe essere a gennaio, febbraio, marzo, aprile. Quindi anche io ai calendari del sorteggio di Serie A sto in attesa trepidante per poi programmare il prossimo Sette Colli.
0: Carissimi ascoltatori di Rai Play Sound e Rai Radio Tutta Italiana, continuate a mandarci i vostri messaggi al 334 60 45 640. Vi invito a seguire le nostre pagine social di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, scaricare l'app, oppure se siete in auto ci state ascoltando sicuramente in DAB. Noi ci ascoltiamo un brano di Albano, visto che abbiamo avuto proprio nella prima parte della nostra puntata Albano. Ci ascoltiamo questo brano e ritorniamo sempre qui con Fabrizio Pacifici.

0: Albano per me all'ugola d'oro proprio, di acciaio, perché ancora oggi canta così. Sempre, questa era una reinterpretazione di Mattinata, un celebre proprio brano romanzato da Leon Cavallo, che è stata proprio una canzone proprio importantissima all'interno della storia della musica italiana. E sempre qui con me Fabrizio Pacifici. Ciao Fabrizio, 17:28 minuti.
1: Che bello questo studio, complimenti, fresco, colorato, moderno, bellissimo.
0: Questa è la RAI, questa è la RAI, questo è il nostro studio di RAI Radio Tutta Italiana, che poi tra l'altro no, ci ricorda il mare, anche se non siamo adesso al mare, è completamente azzurro. Fabrizio, allora abbiamo parlato del premio Antenna TV, abbiamo parlato del microfono d'oro. Salutiamo anche la nostra amica Chiara Caccioppoli, magari certo. Ci sta ascoltando. Ciao Chiara.
1: Ciao Chiara.
0: E adesso parliamo, no? Visto che stasera tu, quando finisci la diretta,
1: vado al Salotto Tevere, che ormai lo chiamano il Salotto Pacifici, perché
0: davvero?
1: Ormai dal 6 giugno è il mio monolocale, che poi è monolocale, un bel salotto di 200 posti sotto le stelle di Roma, e dietro, io dico sempre che è il palco più suggestivo del mondo, perché dietro di me c'è il fiume, c'è una cosa stupenda, bellissima, nemmeno Dante Ferretti potrebbe fare una cosa del genere, è veramente...
0: Poi sui lati, no?
1: Sì.
0: Sui lati anche, no? Si vede poi.
1: Noi stiamo sul fiume, è una cosa fantastica, sotto le banchine di altezza Ponte Cestio, quindi veramente nella storia. E stasera un altro bellissimo appuntamento, perché avremo ospite Charlie Gnocchi, e siamo le ultime date. Poi il 28 avremo Roberto Panbianchi, che è la voce ufficiale di Lucio Battisti. E veramente è stata una bella stagione con tanti ospiti, da Dado a Flavio Insinna, Nadia Rinaldi. Abbiamo avuto l'onore di ospitare Tony Renis, che ha cantato lì da noi. Veramente è stato un momento emozionante, veramente.
0: Che prima chiamava ad Albano al telefono, quando Albano era connesso con me.
1: Ma dai.
0: Diceva: c'è Tony che mi sta chiamando un attimo, gli rifiuto la chiamata, poi lo richiamo. Quindi c'è anche stata questa coincidenza.
1: Bellissimo,
0: pensa
1: bellissimo.
0: Tu.
1: Ma Tony Renis, 88 anni, ma una forza della natura. È stata una bella stagione, nonostante il caldo torrido. Abbiamo iniziato il 6 giugno, finiremo il 30 agosto, ma poi andiamo avanti fino al 6 settembre con il Pizza Village. È stata veramente una bella estate, importante. Ormai il Salotto Tevere è forse l'unico punto di riferimento per quanto riguarda l'estate romana. Tutte le sere ci sono stati due appuntamenti a ingresso libero, è molto importante. Abbiamo avuto veramente tanti romani che sono rimasti in città, tantissimi turisti, abbiamo spaziato dalla moda al teatro, al live, presentazioni dei libri, quindi veramente è stato un cartellone importante a costo zero per il pubblico.
0: Che poi, tra l'altro, sempre per collegare, no, la nostra dimensione radiofonica con Rai Radio Tutta Italiana, è stato qui ospite sempre da Chiara Caccioppoli a Mattina Tutta Italiana, Vincenzo Capua, che è stato anche tuo ospite.
1: È stato tra gli ospiti dei nostri live musicali, ma veramente Gianni Marsili, che è il padrone della manifestazione, ha ideato questo Salotto Tevere, importantissimo. Tra l'altro Gianni Marsili negli anni 60 è stato il numero uno dell'RCA, manager di...
0: Quindi i tempi di Ennio Melis, quella storia, no?
1: È
0: meravigliosa.
1: È stato solo il manager di Raffaella Carrà, Massimo Troisi, Pino Daniele, Riccardo Cocciante, De Gregori.
0: Quindi giusto
1: Così. Cocciante, eccetera. Potrebbe veramente scrivere un libro, ma lui non vuole scrivere questo libro.
0: E magari ci possiamo far raccontare tutte queste cosine, lo registriamo, magari lo scriviamo io e te, Fabri, insieme, se lui non vuole.
1: Gli diamo
0: una mano.
1: Dobbiamo incontrarlo.
0: Se questo è il problema della scrittura, io che amo scrivere, mi candido.
1: Perché no?
0: Carissimo Fabrizio, allora adesso io ti vorrei chiedere un'altra cosa. Cioè, se tu dovessi, diciamo, fare un excursus dei... Perché questa è una domanda rito del mio programma. I tre incontri, che poi questa domanda te l'ho già fatta perché io ti avevo già intervistato, però i nostri ascoltatori vogliono ascoltare i tre incontri più importanti per la tua crescita personale e professionale.
1: Guarda, io ho avuto tanti incontri importanti nella mia vita, no? Come già ti ho detto, il primo incontro è stato 14 anni fa, quando è nata mia figlia Stella. Ovviamente lì si cresce, no? Si cresce, ma ti cambia qualcosa la nascita di un figlio. E poi ovviamente io veramente ho tanti amici, un po' da Fabrizio Santori ad Angelo Maglietta, che salutiamo, che mi danno dei consigli, che mi coccolano, che
0: salutiamo il grande professore Angelo Maglietta. Ciao Angelo, non sappiamo se ci sta ascoltando, chissà,
1: ma lo stesso Antonello Venditti, che mi dà dei consigli. Ma veramente la mia vita è costellata da incontri importanti, e chissà quanti poi ne dovrò incontrare ancora.
0: Ora ti voglio fare questa domanda che ti ho fatto all'inizio proprio l'inizio della mia trasmissione: perché mi hai dato questo nome Rosy, secondo te?
1: Cioè... Beh, è un po' il Carmela de Rose, no? Rosy è molto più semplice, molto più carino, secondo me. Poi noi ci siamo conosciuti mentre andava di moda Rosy Abbate, che è la regina di Palermo, quindi mi è venuto naturale chiamarti Rosy, squadra antimafia.
0: Che poi, tra l'altro, ti posso dire una cosa: mi piace tantissimo Rosy. Chissà, magari sarà il mio prossimo nome d'arte quando diventerò una speaker più affermata. Dirò: l'ideatore del microfono d'oro mi ha dato questo nome d'arte, Rosy.
1: Rosy è molto rapido, è molto più breve, secondo me funziona tantissimo.
0: Però io mi faccio chiamare Ela, quindi tu dici che Ela non è adatto.
1: Ela non è adatto.
0: Perché, secondo te?
1: Suona male, Ela.
0: Ela. Secondo Fabrizio non è adatto. E allora dico questo: che tesoro che sei.

Questo brano ha segnato la mia adolescenza. Adoro. Meraviglioso. Che tesoro che sei quando mi parli.

0: Che tesoro che sei. Che tesoro che sei, carissima Rai Radio Tutta Italiana. E Rai Play Sound, sei il mio tesoro. Sono le 17:39 minuti. Questo brano è un brano del 2000 di Antonello Venditti, che poi tra l'altro adesso ce lo racconta Fabrizio Pacifici, che è sempre qui con me. Ciao Fabri.
1: Eccomi, buon pomeriggio di nuovo. Questo è un brano del fine 99-2000, no? Inserito nell'album Goodbye 900. Tu vedi, dura 6 minuti, no? Perché una volta i pezzi radiofonici duravano 5-6 minuti. Infatti adesso quello che lui ha rifatto con Achille Lauro dura 3 minuti, dura la metà, dura, quindi che è uscito veramente pochi mesi fa allo Stadio Olimpico live durante un concerto di Achille.
0: Che poi, tra l'altro, diciamo, questa è una delle tue canzoni proprio più preferite di Antonello, perché tu ami tutto di Antonello.
1: È difficile, cioè uno dovrebbe fare il brano preferito degli anni 70, il brano preferito degli anni 80, degli anni 90, degli anni 2000, 2010, 2020 e 2030, perché veramente gli anni 70, il treno delle 7, Sora Rosa, Roma Capoccia, che è del 74 e lui ha scritto a 14 anni, veramente è difficile, no, scegliere il brano preferito, diciamo il brano preferito del decennio, al limite posso.
0: Questo mi capita solo con un altro cantante, a me, Lucio Dalla. Io Lucio Dalla lo amo e per me è difficilissimo scegliere una canzone preferita di Lucio.
1: Che io ho incontrato Lucio Dalla, è stato gentilissimo all'Auditorium, una delle prime edizioni della Festa del Cinema, e ci ho parlato perché lui comunque, io che sono fan di Verdone, no? Lui, che Verdone fece quel film omaggio a Lucio Dalla che è Borodalco, quindi parlammo di quel film con la colonna sonora.
0: Adesso cosa mi stai ricordando?
1: Con la colonna sonora degli stadio.
0: Eleonora Giorgi, che salutiamo.
1: Un bacio,
0: lì
1: un
0: al
1: bacio,
0: cielo. Che meraviglia questo film, che poi tra l'altro ne abbiamo parlato all'epoca quando io feci Generazione Z con Monica Setta, che saluto, ciao Monica Setta, e c'era anche proprio lei.
1: Eleonora Giorgi,
0: sì.
1: Vabbè, guarda, veramente ci ha lasciato col sorriso. Però ancora mi tocca la sua scomparsa, quindi meno male che ci sono questi film che non li fanno rivivere, un po' come Sapore di Mare, no? Che va in onda spesso, un altro capolavoro di Carlo Manzina.
0: Che poi abbiamo avuto ospite qui Gerry Calà, ne abbiamo parlato di questo film, perché c'è Gerry Calà all'interno di Sapore,
1: certo,
0: di Mare.
1: No, un film partito in sordina ma che poi è diventato un cult, no? Grazie anche poi alle tantissime repliche su Cine34, su Mediaset Extra.

0: poi c'è sempre il dilemma: ti piace di più sapore di mare o sapore di mare 2? Un po' è difficile.
1: Che poi, tra l'altro, quando ho avuto appunto Jerry, ci raccontò che appunto Edoardo Vianello entrò poi, no, nel film anche come colonne sonore, perché incontrò Jerry, che già conosceva, per caso in un bar. Quindi vedi come in qualche modo le mie puntate con gli ospiti è un filo conduttore che si ricollega, no, alla voce delle emozioni. Ecco, visto che sei qui alla voce delle emozioni, la tua emozione, quella che ancora non riesci a digerire?
0: No, allora, la mia emozione che ancora non riesco a digerire, in verità io, il mio desiderio è premiare Fiorello, no, nei miei premi, però sarebbe anche difficile. Ma dove lo premio? Al premio Antenna d'Oro, al premio Microfono d'Oro? No, perché lui è veramente un maestro, il nostro maestro, un nostro modello. Lui è bravo a fare teatro, radio, televisione, quindi mi piacerebbe, ecco, averlo sul palco, e speriamo di non emozionarmi, perché mi è successo con alcuni calciatori della Roma che sono stati i miei idoli, no, da bambino, che io piangevo con loro, di averli a fianco a me, e devo dire, con una volta con Roberto Pruzzo, a un certo punto l'ho abbracciato, quindi ho messo da parte il professionista, è entrato un attimo il tifoso e l'ho abbracciato.
1: Chissà se Fiorello ci sta ascoltando, perché proprio ieri ho avuto l'onore, e dico ancora l'onore, di avere qui ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana Catena Fiorello, la sorella.
0: Come no, bravissima scrittrice.
1: Meravigliosa, che saluto, che adesso purtroppo si è anche ammalata, quindi ti faccio un saluto, Catena, non so se ci stai ascoltando, 17:44 minuti. Quindi diciamo che hai questo sogno.
0: Sì,
1: di magari, premiare Fiorello.
0: Magari anche con l'aiuto di Rai Radio Tutta Italiana, speriamo di portarlo a uno dei prossimi eventi.
1: Che poi, tra l'altro, sappiamo benissimo che Fiorello inizierà, no, prossimamente, sicuramente, qui in Rai, qualche altra cosa.
0: Qualcosa bolle in pentola.
1: Sì,
0: dopo
1: sicuramente.
0: L'estate.
1: Sì, Fiorello è Fiorello, ecco. E secondo te perché? Cioè, Fiorello è Fiorello?
0: Fiorello è Fiorello perché è un altro che ha fatto la gavetta, è un altro che non è partito dai social come quelli di oggi, che dopo qualche mese diventano meteore. È uno veramente che ha fatto la gavetta davanti a 5 persone negli anni 80, e man mano poi è cresciuto, ma poi come ho detto prima, alla lunga poi i risultati si vedono.
1: Che poi, tra l'altro, ieri abbiamo ascoltato tanti brani proprio di Fiorello, da Finalmente Tu, Spiaggia. Quale ti ricordi?
0: Beh, mi ricordo Finalmente Tu, bellissimo brano, che tra l'altro a Sanremo mi sembra arrivò settimo.
1: Quinto? Sì,
0: addirittura quinto.
1: Quinto.
0: Okay. Quindi mi sbaglio con Max Pezzali, perché in quell'anno ci fu, diciamo, un po' tutta Mediaset che si trasferì sul palco.
1: Vero.
0: Anche la Cuccarini, no?
1: Sì, verissimo, ti ricordi
0: c'è
1: bene.
0: C'è stata questa polemica, no, Fiorello, sì, Max, sì, Pezzali e Lorella Cuccarini, che sbarcarono a Sanremo, e quindi anche Max Pezzali mi sembra quindi arrivò settimo. Quindi vabbè, comunque il brano di anche Lorella Cuccarini, no? Ti ricordi il brano di Lorella?
1: Allora, quello non me lo ricordo, ti dico la verità, no.
0: Ma lei infatti è molto più ricordata per le sigle iconiche, no? Che grazie poi a Radio Rai, no? Alla TV, a Teche Teche, noi vediamo sempre praticamente. Chissà, mi piacerebbe avere Fiorello veramente ospite a uno dei miei eventi, quindi chiedo anche il tuo aiuto.
1: Guarda, possiamo chiedere un aiuto anche, lo sai, a chi? Che ci tengo a salutarla, a Francesca Pigianelli. Francesca
0: Come
1: Pigianelli
0: no, certo,
1: ha avuto modo di poter premiare Fiorello al premio Anna Magnani.
0: Grande Anna Magnani, grande.
1: Chi fermerà la musica? Mai nessuno. Rimanete sempre qui connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni. Sono le 17:46 minuti, manca un quarto d'ora alla fine della diretta, però la musica non verrà mai fermata.

0: Nessuno, mai nessuno potrà fermare la musica, perché la musica, secondo me, è ciò che rimane dopo aver dimenticato tutto. E carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, siete sempre qui connessi con noi, con la voce delle emozioni. Mancano 10 minuti alla fine della nostra diretta, purtroppo 17:50 minuti, ma è sempre qui con me nel metastudio di Via Asiago Fabrizio Pacifici. Ciao Fabri.
1: Ci sarò fino alla fine, anche perché sto benissimo qui con te in questo studio stupendo.
0: Che poi, tra l'altro, dicevamo nel fuori onda, quando in radio si ci diverte, il tempo passa velocemente. Come te lo spieghi questa cosa?
1: Beh, perché stiamo bene, parliamo di una nostra passione, parliamo di veramente della musica italiana che fa parte della nostra colonna sonora, della nostra vita, quindi noi siamo innamorati della musica.
0: Continuano a scrivere per te, sai, c'è un certo Marcello. Carissimo Marcello, se sei adesso in ascolto, mandaci un audio, non solo il messaggio scritto. Scrivono: un saluto al grande Fabrizio Pacifici.
1: Grazie.
0: Ecco, ai tuoi fan hai ricevuto tantissimi messaggini sul numero ufficiale di Rai Radio Tutta Italiana, che è 334 60 45 640. Siamo quasi proprio alla fine della nostra diretta, purtroppo, però non abbiamo parlato con Fabrizio proprio dell'ultimo argomento, che è il premio Sette Colli.
1: Beh, il premio Sette Colli nasce da un'altra mia passione, che è la Roma. Ma allora, il premio Sette Colli, pensa, è nato veramente nel 2009 con 4 tifosi doc premiati, no? Tra cui Sebino Nela, calciatore vincitore dello scudetto dell'83, e man mano in questi anni, in queste 18 edizioni, veramente ho premiato tutti quelli che hanno fatto la storia di Roma, no? Ma da attori, cantanti, imprenditori e tanti artisti che veramente che meritano, magari un po' anche dimenticati, no? Un po' come Massimo Bonetti, che secondo me negli anni è stato un po' dimenticato, e adesso quello gli ho detto io, che adesso è tornato in voga grazie ai social, che lui si è messo sui social, abbiamo un po' riscoperto Massimo Bonetti. Ma Massimo Bonetti veramente è la storia del cinema e della TV italiano, no? Ecco, tutti quegli attori che magari le nuove generazioni non conoscono, io punto molto su quelli, anche ovviamente su ecco, negli ultimi anni abbiamo anche premiato influencer, Giallo Rossi, romani come Leonardo Bocci, anche le nuove generazioni, quindi sono passati tutti su quel palco.
0: Ecco Fabrizio, dal momento in cui comunque mancano veramente pochi minuti, adesso ci ascoltiamo magari un brano e poi ritorniamo, te la faccio adesso la domanda. C'è una domanda che avresti voluto ricevere?
1: Ma guarda, devo dire che tu sei, anche nelle interviste che mi fai per il Messaggero, tu sei abbastanza fai delle interviste molto, diciamo, pesanti, nel senso che metti sotto torchio l'intervistato.
0: Prima mi è capitato con Albano la stessa cosa, che un po' l'ho messo sotto torchio, e a un certo punto, no, Albano mi ha cominciato a dire: ma fammi delle domande intelligenti, e io gli ho detto: scusami, perché le domande che ti stavo facendo non erano intelligenti. Però evidentemente lui voleva delle domande magari più semplici,
1: più commerciali. Infatti tu entri proprio veramente dentro la persona, no? Toccando anche temi privati, temi importanti, quindi complimenti, perché poi uno veramente si sente a proprio agio.
0: Però prima non ho voluto fare l'invadente né con Albano, perché potevo anche, no, cavalcare questa onda, no, che adesso stanno cavalcando un po' tutti, no, di questa storia tra lui, Romina, sono litigati.
1: Sono 30 anni che va avanti.
0: Ma io proprio non volevo fare questo tipo di domande. Neanche a Danny ho chiesto magari della sua ex storia d'amore, no, con Anna Falchi. Potevo fare questo tipo di domande, ma io ho preferito andare nella tematica attuale. Ci facciamo un balletto proprio napoletano, ritorniamo qui sempre ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound per la nostra chiusura. A tra pochissimo.

Lo so, carissimi ascoltatori, che adesso state ballando a Saracina, tutte femmine fanno amore, e belle facce, e belle core, e sape fa amore, e malandrina, e tenere.

0: 17:57 minuti e siete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni. Mancano 3 minuti alla fine della diretta, ma noi siamo puntualissimi e prontissimi per i saluti. Ciao Fabrizio, ciao.
1: Grazie Rosy, veramente una splendida giornata con te, con tutti gli amici di Rai Radio Tutta Italiana in questo studio fresco e colorato. E speriamo di vederci presto su qualche palco.
0: Ma chissà, speriamo. Poi tra l'altro io ringrazio te, carissimo Fabrizio, per essere stato qui con me nel metastudio di Via Asiago. Abbiamo parlato veramente di tutta, no? La tua costellazione, no? Di eventi. Abbiamo toccato il premio Sette Colle, abbiamo toccato il premio Antenna TV, il microfono d'oro. Poi tra l'altro ci hai fatto questo spoiler, dicelo di nuovo, perché magari adesso 17:58 minuti.
1: Certo, il 22 gennaio nella nuova edizione del premio Antenna d'Oro per la TV, tra i premiati ci sarà anche Danny Montesi, che tu hai avuto ospite prima di me.
0: E per quanto riguarda, diciamo, la tua persona, cosa ci dobbiamo aspettare in generale da Fabrizio Pacifici? A parte tutta la tua, il tuo entourage, dei tuoi eventi, andrai in vacanza, visto che non sei andato in vacanza tu?
1: Ma ogni tanto a luglio soprattutto mi sono riservato qualche giorno per me. Sono andato in vacanza, ma non l'ho fatto vedere.
0: Ma tu hai poi tra l'altro tantissime corteggiatrici donne, io so, sai?
1: Che mi sognano soprattutto.
0: Sì, che ti sognano, che ti mandano i messaggini, chi ti ha sognato stanotte?
1: Guarda, l'altro ieri una mia amica, che tra l'altro lavora con me al Salotto Tevere, ma così bello, carino.
0: Ecco, sono le 17:59 minuti, ragazzi, io sono veramente contentissima. Io sono Carmela De Rossi, come mi chiama Fabrizio, Rosy, da Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Io vi mando veramente un bacio, un abbraccio a tutti, ci vediamo sempre qui domani dalle 16 alle 18 su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Naturalmente non vi dimenticate l'appuntamento di domani mattina 8:30, 10 con Mattina Tutta Italiana con Chiara Cacciopoli. Ragazzi, io veramente ringrazio i miei ospiti, Fabrizio Pacifici, Albano, Danny Montesi, ma soprattutto tutto lo staff di Rai Radio Tutta Italiana. Grazie, veramente grazie per essere stati qui con noi. Ciao. Ho spaccato il secondo.
1: Domani chi hai ospite?
2: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
3: Da quanto tempo che ti osservo ormai? Sono troppi anni e poche ore, giornate senza sole, senza lei, dove non sboccia neanche un fiore. Una canzone tira l'altra che son già le 3, mentre una lacrima ti balla dentro l'iride. Un'altra frase che ti dedico, lo sai perché? Quello sguardo che ti parla senza dire niente, ma tu pensi solo al resto e fai l'indifferenza.

0: Francesco Guccini, altro che rivoluzionario, lei è conservatore dal 70 a quasi tutte le sere quando non lavora, è qua, in questa osteria.
1: Ma mi interesso di folklore e tutti quelli che si interessano di folklore sono in un certo senso conservatori. Bisogna distinguere fra le cose da conservare e le cose da gettare. Non è necessario che uno getti tutto contemporaneamente in tutti i momenti per essere rivoluzionario. Io ho sempre dichiarato di non essere un conduttore politico, perché essere un conduttore politico o strettamente politico è molto scomodo. Ho sempre detto che essere un conduttore politico è come scrivere la linea della squadra di calcio. Si deve parlare bene per forza.
2: Non lo sapevi, ma cosa hai sentito quando lo schianto ti ha ucciso?
3: Ti senti condannato a cantare sempre la locomotiva?
4: Condannato è una parola abbastanza, può avere tanti significati, sotto certi aspetti può darsi di sì, come mi potrei sentire condannato anche aprire con canzone per un amico. Diciamo.
3: Ecco, perché apri sempre?
4: Ma ormai è diventato una specie di slogan, biglietto da visita. Una volta l'adoperavo per motivi proprio pratici, insomma, perché una canzone che serviva a sciogliere il ghiaccio, a scaldare la voce, e poi è diventata, capisci? Quindi da questo punto di vista forse sì, ma non è condanna, perché soprattutto poi non sono canzoni che io canto da solo nella mia cameretta, perché io ne so già benissimo, ci deve essere il pubblico, deve essere quella spalla che è, altrimenti non avrebbe senso il gioco del concerto.

0: perché la locomotiva è diventato un inno politico? Cioè, che cosa hai provato tu a essere per tanto tempo considerato un cantautore politico o politicizzato?
1: Ma no, vedi, la locomotiva...
0: Forse t'hanno anche equivocato.
1: La locomotiva è tutta nella canzone. Io ho raccontato tantissime volte perché ho scritto quella canzone. Perché il fatto veramente accaduto mi ha stimolato a raccontare, perché frequentavo ambienti di libertari e perché cantavamo ancora le canzoni di Pietro Gori, come Dio Lugano Bella. Ho voluto fare una canzone a là, cioè in quello stile. E se certe cose sono saltate fuori, poi vuol dire che dentro c'erano queste cose. Non solo, ma dice Leidy, Roberto Leidy, dell'Ethno Musicologo, che secondo lui è forse la più bella canzone popolare scritta nel dopoguerra. La locomotiva nasce da la lettura, questo l'ho raccontato tante volte, di un libro. A me piace molto leggere memorie di gente comune, di gente normale, legata a una città naturalmente, non leggerei mai un ex operaio di Bergamo, però dico sì, forse sì, ma deve parlare molto in generale, ma un ex operaio di Bologna che parla di Bologna mi interessa. E dedica mezza pagina a questo anarchico, che no, questo anarchico, lui non lo dice, a questo ferroviere, diciamo. Parlando poi con un mio vicino di casa, che fra l'altro abitava qui, aveva il letto, ma lui mi ha spiegato meglio come sono andate le cose, insomma. Dice no, non è stato, perché nel libro si diceva fu un gesto di follia, fu un gesto politico, lo mette in dubbio. Dice, no, dice, questo è un anarchico, anzi fu difeso da un avvocato socialista di quei tempi, insomma, e mi ha raccontato un po' la storia. Dopo che allora frequentavo amici, parenti, amici, insomma, che facevano parte della Federazione Anarchica di Carpi, e allora poi si cantavano molte canzoni anarchiche, perché alla sera ci trovavo tutti con le chitarre e il repertorio era le nostre canzoni, canzoni americane, folk, Dylan, eccetera, e canzoni di quel tipo italiane, tipo canzoni popolari, canzoni anarchiche. E quindi conoscevo tutto il repertorio di Pietro Gori, insomma, Addio Lugano Bella, per dirne uno. Oppure quell'altra di cui non so l'autore, ma che è un po' la nonna della locomotiva, nel fosco fin del secolo morente inizia, no? Parla di Dinamite, insomma. E allora è venuto in mente di scrivere questa canzone dedicata a questa figura e ripeto sempre che la canzone è stata una vera e propria locomotiva, cioè l'ho scritta in pochissimo tempo, in una mezz'ora neanche, e mentre scrivo una strofa mi viene in mente le altre strofe, prendevo appunti ai bordi del foglio per le altre strofe.
2: Veramente vi ringrazio. Veramente è una... ma so che non ci sono solo fiorentini, diciamo... è uno dei concerti più belli che faccio, i più calorosi e più entusiasti. Il merito naturalmente dei musicisti è vostro e un po' più. Vi saluto all'ultima canzone, la prossima è UL. Non si fanno solo i fighetti, fanno i bis. Solo i fighetti, fanno i bis. La prossima ultima canzone sapete benissimo qual è. Vi saluto con questa canzone dedicata a un anarchico bolognese alla fine del secolo scorso. Ciao e grazie ancora.

La storia ci racconta come finì la corsa. La macchina deviata lungo una linea morta. Con l'ultimo sorriso dell'animale, la macchina ruttò la figlia e l'ara, esplose contro il suolo, poi fu

0: esempio, una sera fu grandissima, eravamo, anche qui non sapevo perché abbiamo fatto tanti concerti, in un finale, c'è stato un periodo in cui faceva sempre un rock, non so se lo faccia ancora, cioè finito tutto il suo repertorio, locomotiva, tutti fuori, ancora, lui diceva facciamo un rock, il solito pa. Little Six Shoes, ho preso un po' money, eccetera. Quella sera eravamo tutti quanti un po' alterati, avvinazzati, vabbè, io flacco per terra con la chitarra, lui era in piedi con delle urla pazzesche, poi si è buttato in ginocchio, alla fine è rivolto al pubblico, qui si può parlare male un pochettino, ma se non è, rivolto verso il pubblico e fa, a me Mick Jagger non mi fa neanche una pugnetta, cioè, rivolto verso il pubblico, Mick Jagger non mi fa neanche una pugnetta, diceva, non è forte, no? Ora voglio dire, chi si può permettere di fare questo se non lui?
1: In questa serie mi hanno detto che lei si ferma a giocare a carte fino alle 4 del mattino.
2: Beh sì, pare tutte le sere. Ovviamente la gente che detto giocare di notte non ha problemi la mattina dopo, quindi siamo tutti quelli che un vecchio detto bolognese chiama biascianotte, che è bellissimo, cioè il mastica notte, letteralmente.
3: Sono ancora aperte come un tempo le osterie di fuori porta.
4: Ecco, qua siamo a vicolo delle dame, la famosa vicolo delle dame. Qua c'è un'osteria, una vera osteria, per degli spettacolini che organizzavo io, suonavo Deborah Cooperman, suonavano i Gigi Andrea alle prime armi, capitarono Fabrizio De André, capitò Paolo Conte, capitò molte di persone, insomma. Era un posto stupendo, perché erano tutti gli studenti di Bologna che venivano qui, c'era, come al solito, chitarre, molto vino, molte ragazze, e ce la siamo passata bene. Ecco. In questa osteria sono nati e morti amori, sono nati, nate e morte storie, tante cose, insomma. Come d'altra parte, nella vecchia osteria era ovviamente detta del Moretto, ma adesso vi ci porto, ci andiamo.
3: Sono ancora aperte come un tempo le osterie di fuori porta. Ma la gente che ci andava a bere fuori o dentro è tutta morta. Qualcuno è andato
4: a bere tardi. Ecco qua, l'osteria era divisa in due parti praticamente. Qua c'erano i vecchietti che magari erano più giovani di me, che giocavano a carte, vero? E lì non c'era quasi mai nessuno. E allora noi andavamo di là a suonare, a cantare. E questi signori anziani, che probabilmente erano molto più giovani di quanti io sia adesso, si entusiasmavano perché per sentire le chitarre, a vedere le ragazze, e spesso si offrivano da bere, insomma. Allora poi il vino costava, poi il vino erano due dei tipi, c'era l'Albana e il Sangiovese, basta. Adesso spero che abbiano qualcosa di meglio.

0: ho il timone. Non so se le forme dello stare insieme siano cambiate. Allora succedeva questo. E noi ci muovevamo sempre con 3-4 che suonavano la chitarra. Questo era fondamentale, era sempre. Allora questo attirava tutti gli altri. Vuol dire che se la prima sera qui eravamo, non so, in 10, la seconda sera eravamo in 15, la terza sera non si entrava più, perché arrivavano tutto a Bologna.
1: Non c'è più in giro. E quindi è difficile che uno da solo con la chitarra vada in un posto e si metta a suonare, insomma, deve trovare degli amici che suonano 3-4 e allora si fa così, ecco. Ogni tanto succede ancora con Flacco, raramente, perché poi Flacco abita a Parma, insomma. Ma ogni tanto, raramente, può succedere che anche a Bologna, se magari Gini Villotti è una sera buona. Ma sai, non è più come una volta, insomma, quando tutte le sere implacabili eravamo in un gruppo a suonare.
2: Le vecchie osterie erano locali tristissimi, intendiamoci, non erano locali allegri, erano locali dove signori consumavano gli ultimi spiccioli di un'esistenza spesso sciagurata. Vedere arrivare questi giovani con chitarre, queste ragazze soprattutto, li entusiasmava. E quindi c'è stato questo curioso connubio e noi scoprimmo questo modo di stare fuori la sera e chiudevano un'ora soltanto sulle 24 ore per fare le pulizie, un'ora sfasata, per cui era possibile mangiare a qualunque ora della notte, la gente stava lì, mangiava, quindi c'erano i giornalisti, c'erano gli orchestrali, c'erano i tiratardi, questi erano i veri biascianotti.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Disco Rai, la musica scelta.
1: E allora ci siamo, estate 2026, su Rai Radio Tutta Italiana ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10, e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con Ernia, con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti. Bentornati a Disco Rai, la musica scelta su Rai Radio Tutta Italiana. Oggi sono felicissima di farvi incontrare nella musica e nelle parole, una lunga chiacchierata con un artista a cui tengo moltissimo, che è Frankie High Energy MC, che torna con un album che è un progetto particolare, che è voce e batteria, ovvero ripropone insieme a degli artisti a lui vicini oppure che ha incontrato proprio per l'occasione alcune delle sue canzoni più conosciute o comunque più attuali, ed è questa la cosa che ci interessa di più. Quindi incontri con Jovanotti, Fabi Filippo, Tiziano Ferro, Elisa Emma, Diodato, Raiz e Lina Simmons per questo album che è Voce e Batteria di Frankie High. E insomma, ne abbiamo parlato a lungo in questa chiacchierata registrata qualche giorno fa qui in Via Asiago. Iniziamo con una canzone che non è nell'album, ma vi spiegheremo appunto con Frankie perché questa scelta, ed è ovvio che è una canzone insomma che sussiste e vive in tante playlist, soprattutto anche nei vostri ascolti, e soprattutto è la canzone delle canzoni, sicuramente di un'attualità sconvolgente anche non in questi giorni, in queste ore, ma dire in questi minuti, secondi. E quindi andiamo ad incontrare Frankie High Energy MC qui a Disco Rai.

0: bentornati a Disco Rai. Oggi abbiamo un ospite speciale perché insomma fa della parola proprio il fulcro poi della sua musica. Oserei dire anche messaggio, ma ultimamente non va molto di moda dire messaggio. Se si chiede ad un artista cosa intendevi dire con questa canzone, dice ma sai, ognuno può dare una propria interpretazione. Mentre sentivo Guccini che l'altro giorno è andato a vedere la mostra dedicata a se stesso, dire io ho sempre concepito la canzone come un racconto di una storia, di un personaggio, di una persona o anche di uno stato d'animo. E benvenuto a Frankie High Energy MC. E
1: ciao, grazie dell'invito.
0: Anche un po' così insomma.
1: In ogni canzone. Io sono convinto che effettivamente chiunque possa in una canzone, in una delle mie canzoni, leggere quello che vuole, trovare un proprio significato. Nella maggioranza dei casi però è sbagliato, quindi è liberissimo di farlo, però non è quello giusto. Anche se intendo una volta che io scrivo una canzone e la pubblico, proprio per il fatto che l'ho pubblicata è diventata di tutti e ognuno se la indossa come meglio crede. E insomma non, ho imparato a non scandalizzarmi se persone che fraintendono alcuni miei brani e si ritengono miei fan, mentre spesso sono diciamo oggetto degli strali che scrivo nelle mie canzoni. Ho imparato, ripeto, a non scandalizzarmi e a capire che insomma alla fine probabilmente anch'io ho frainteso tante cose altrui.
0: Allora, per presentare Voce e Batteria io frainteso appunto alcune tue canzoni, ho estrapolato delle frasi poi per aprire un po' di temi, no? E parto da allora, a parte che non mi ha sconvolto il fatto che tu non abbia messo Quelli che ben pensano,
1: perché non è sconvolgente come
0: no,
1: cosa?
0: No, perché guarda, mi hai ricordato Battiato, che quando faceva Fleur noi dicevamo sempre, chiedevamo ma tu come hai affrontato questa cover, questa canzone, e come la dovevo affrontare? Cioè la struttura quella era, la canzone era quella, solo che è cantata da me, cioè non andrei mai a sconvolgere una canzone che io ritengo già perfetta, perché se l'ha scelta evidentemente è perfetta di suo, quindi è anche chiaro, evidente che è talmente presente nell'immaginario che insomma era forse superfluo.
1: Sì,
0: anche
1: pleonastico diciamo.
0: Pleonastico. Voce e batteria, inizio da uso la metrica come una sciabola perché faccio la mia cosa, perché appunto una mia insegnante diciamo mi diceva insomma il latino in metrica è un po' come il rap, e quindi ci faceva proprio seguire il tempo con la mano, cioè come se fosse una batteria. Allora ripetete questa cosa e seguite il tempo.
1: Certo.
0: È un po' così, un po' ancestrale.
1: Beh, la metrica serve esattamente a questa cosa, è una scansione ritmica, cioè non è un caso che il poeta spesso viene raffigurato mentre ha una lira o una cetra, perché poesia e ritmo musicale sono sempre stati andati di pari passo, e così la metrica e la musica insita all'interno delle parole, perché quando si recita in metrica di fatto si sta suonando la voce.
0: Così come quando si cammina c'è già un ritmo che è quello binario, che è proprio anche lì ancestrale, ma anche il concetto di metrica è come sciabola, che adesso si usa un po' meno, non dico che non c'è in assoluto nel rap di adesso la denuncia, c'è, è forte, soprattutto in alcuni artisti, e uno poi se li deve andare un po' a ricavare, no? E cito per tutti forse Marracash, che è l'unico che riesce in qualche modo a far quadrare il cerchio, o Rancore, insomma.
1: Sì, Danno dei Colle del Fomento, che ha fatto un disco bellissimo tra l'altro di recente.
0: Esatto, però siamo più sul dimensione di auto da fe, cioè sono il mio nemico, il più acerrimo, e ci sono tutte queste canzoni anche nel mondo del rap che autoimplodono, cioè come se il vero problema, forse è questo, che il vero problema sociale adesso è il malessere interiore che tutti sentono all'interno di questa società.
1: Ma il rap si limita a, cioè è un'emanazione della società, della qualità della vita che abbiamo, e il fatto che se sia portato lo sguardo dall'esterno dalla denuncia di quello che accade intorno a noi alla denuncia di quello che accade all'interno di noi stessi, è un, secondo me, è un segno di progresso e di maturazione molto, molto importante, e non lo derubricherei, come molti fanno, a una sì, parlano di loro stessi perché hanno un ego che non riescono a mantenere. Ed è sicuramente un passo avanti, perché l'introspezione e la presa di coscienza del fatto che all'interno abbiamo dei mostri con cui bisogna fare i conti, sia un'emergenza sociale, l'emergenza sociale del nostro tempo, e quindi il rap si offre nuovamente come uno strumento in alcuni casi lenitivo, mai curativo, ma sicuramente di denuncia, ottimo per fare diagnosi.
2: Nella casa faccio la mia cosa, faccio la mia cosa nella casa. Nella casa faccio la mia cosa, faccio la mia cosa nella casa. Nella casa, nella cosa, nella casa.

0: Geniale quella dell'istinto razionale che mi spinge a commentare, a sottotitolare quel che vedo a cui non credo. Usando i rap interferisco e le non mi siedo e cedo laddove intravedo uno spazio libero d'azione per fare informazioni e cominciare a rosicchiare quello che ci viene messo a disposizione. De media dalla televisione, comunico l'idea, la rima e il ritmo sposa. Io sono un uomo e faccio la mia cosa.
1: Faccio la mia cosa nella casa, faccio la mia cosa nella casa, faccio la mia cosa nella casa.

0: mia cosa nella casa, nella casa faccio la mia cosa, nella casa, nella casa faccio la mia cosa, faccio la mia cosa.
1: Sinuosa, si snoda la mia rima sopra ritmo come prosa, s'attacca alla tua mente quasi come una ventosa, tatuaggio indelebile dell'anima ritrosa, la disamina che penetra e contamino, insemino il sistema come un virus endemico, domani epidemico, questo è ciò che auspico avvenga, non c'è niente che mi tenga frenato, il contrattacco è iniziato, partito, ti slancio come un fulmine, travalico ogni limite che entra al cielo, la mia

0: Terra mille all'ora, il vinile intorno al perno, scatena l'inferno sulla terra, dichiara guerra, l'attacco sferra e ti sopperra, in un mare di merda, non sono un compagno, ma un vivo in effetto nella casa, qui faccio la mia cosa,
1: faccio la mia cosa nella casa, faccio la mia cosa nella casa, faccio la mia cosa nella casa, faccio la

0: Ecco, sì, soprattutto negli adolescenti devo dire che c'è proprio un'emergenza molto forte, però rincuora un po' il fatto che ancora almeno in provincia dove abito nel fine settimana, io li vedo ancora nelle piazzette dietro i vicoli con la radio a palla, che comunque ascoltano musica, e questo li fa sfogare tanto, almeno è una strada, no?
1: Sì, diventa, la musica è tornata a essere uno spazio di condivisione, un terreno comune utile per poter gettare le basi per altro, per, come si diceva quando ero un appassionato di CB, di baracchino, utilizzavo le radiotrasmittenti, l'incontro in verticale, quando cioè incontri fisicamente una persona, e sta tornando a essere un elemento importante, un discrimine anche per poter definire amici delle persone rispetto a delle altre.
0: Ecco, e poi comunque i ragazzi abbracciano molto i temi politici e sociali, soprattutto nell'ultimo anno. Devo dire che c'è stato un risveglio, anzi sono stati loro a risvegliarci, no? Allora l'anticipo, in Generazione di Mostri c'è Diodato che dice appunto sveglia sveglia, sono intorno a noi e sono tanti, quelli sono i mostri. Poi ovviamente pensando a Diodato si pensa anche all'esperienza di un omaggio Taranto, la lotta per Taranto, il mostro dell'Ilva, insomma tutte queste suggestioni. È interessante anche capire come l'idea di mostro poi è cambiata negli anni o alla fine è rimasta la stessa, perché queste canzoni sono tremendamente attuali.
1: Ma guarda, Generazione di Mostri, la canzone nella quale ho coinvolto fortunatamente Antonio Diodato, è uno dei brani che ha una connotazione più squisitamente politica dell'album Voce e Batteria, e parlo esplicitamente di come al di là dello schieramento politico o dell'idea di fondo alla quale si guardi, si è comunque oggetto di un banchetto, pietanze in un banchetto fatto di potere e di potenti.

0: li guardavo anche durante il concertone, mentre andavo al concertone nel backstage. Ovviamente sono passata un po' in piazza anche per rinfrescarmi proprio attraverso la vista di questi ragazzi che confluivano, e pensavo sempre che l'impostazione di questo concertone primo maggio è andata un po' a scemare nei contenuti, perché quando poi c'è stato il monologo di Pierpaolo Spollon, l'unico che forse c'entrava veramente l'argomento in pieno, e loro sono stati molto attenti, hanno applaudito proprio con convinzione, no? E mentre andavo stavo ascoltando comunque voce e batteria per prepararmi all'intervista, e quindi mi è riaffiorata questa faida con Napoli e Palermo, succursali dell'inferno. E poi la sera Joliet ha nominato questi ragazzi appunto morti a Napoli negli ultimi mesi, non anni, anche se rispetto al periodo in cui tu hai scritto questa canzone in realtà il concetto di mafia e camorra si è esteso tantissimo, cioè ormai non si parla solo di Napoli e Palermo, ma c'è stato un radicamento in tante città italiane.
1: Sì, già accadeva all'epoca nella quale io ho scritto quella canzone, non era semplicemente così visibile a occhio nudo e quindi insomma questo continuo negare l'evidenza da parte del potere rappresenta uno dei grandi problemi legati alla presenza delle mafie in Italia, che con una maggior presa di coscienza e mi viene a dire anche proprio due dita di coscienza nel senso più umano del termine in più da parte di chi occupa posizioni di rilievo si risolverebbe sicuramente più velocemente e lasciando una striscia di sangue diciamo più breve e meno giovane.

0: Ecco, io ho citato Joliet che dobbiamo prenderne atto, noi critici musicali, musicisti anche, lì per lì non abbiamo assolutamente capito, compreso, e invece è un riferimento per i più giovani, cioè proprio ne hai accanto una. E quindi mi chiedo se comunque il rap, che chiaramente era destinato a esplodere in tutta la sua, sempre con 20 anni di ritardo rispetto agli Stati Uniti, perché facciamo un po' così, perché adesso anche negli Stati Uniti o comunque già in Spagna c'è invece un recupero, la musica etno, folk, cantatorale, o comunque c'è questo fenomeno di Rosalia che cambia ogni album uno stile, un genere musicale, insomma vabbè, stiamo arrivando anche noi, piano piano ci arriviamo, però se, come dici in Potere alla Parola, se in realtà c'è stato un veleno che ci hanno inoculato anche con il rap, che non esiste antidoto alla morte mentale, perché alcuni passaggi di alcuni atteggiamenti comunque sembrano la negazione del rap stesso, no?
1: Ma guarda, guardando a quello che succedeva 20, 30, 40 anni fa, 50 anni fa in America, quando il rap è nato, oramai c'ha 53 anni il rap, e la superficialità, l'autoriferirsi, l'egotismo, il bragging, l'essere braggadocious, ovvero sia magniloquenti e spropositatamente, a Bologna si dice sboroni, ecco.
0: Sì.
1: E sono sempre state delle caratteristiche, delle cifre proprie del rap. Il rap è stato racconto della delinquenza, non perché ne fosse una celebrazione, ma perché in quanto tale, e ripenso a un'intervista degli NWA sul finire degli anni Ottanta, che erano sotto l'occhio dell'FBI per via delle loro canzoni, Fuck the Police per ricordarne una su tutte, molto esplicite, molto dirette, e per le iconografie che li vedevano comunque armati nei loro video, sulle copertine dei loro dischi, raccontavano di come quella fosse, che la loro musica fosse un racconto di quello che succedeva nelle strade, non che le strade fossero in quelle condizioni per via della loro musica. Stessa cosa succede oggi, cioè il fenomeno della violenza giovanile non è una conseguenza della musica che i ragazzi eventualmente ascoltano, cioè la storia dei cattivi maestri è sempre stata molto comoda ai pessimi presidi.
0: Assolutamente no, anche perché mancherebbe proprio una parte della letteratura mondiale dell'arte, no?
1: Insomma, sta a vedere che adesso uno si inizia a fare di oppio per via di Samuel Taylor Coleridge, intendo.
2: Prendo le distanze da me perché non voglio avere niente a cui spartire con me, da condividere con chi come me non fa nulla per correggersi. Sono il mio nemico, il più acerrimo.

0: Fermo Immobile.
1: Allora, progetto, voce e batteria che devo dire è impressionante fino a un certo punto, perché se guardate i bambini, anche i miei nipoti di 4 anni che ha quelle batterie, insomma, per bambini eccetera, loro spesso e volentieri articolano canzoni e loro esibizioni proprio con voce e batteria, no? Perché è il modo più istintivo poi di coniugare ritmo, ballo e musica, no? E parola, perché insomma iniziano a parlare anche in maniera abbastanza complessa ormai bambini di 4 anni, ballando e saltando sulla batteria. Tu l'hai fatto con Donato Stolfi. Sì. Ho scritto
2: non propriamente saltando sulla batteria, però sicuramente con un ritorno alle origini, un qualcosa di molto delle mie canzoni. Ho mantenuto lo scheletro rappresentato dal ritmo, la musica delle mie canzoni è stata scheletrificata da Donato Stolfi e io ho fatto indossare i miei testi a questo scheletro per verificare quanto effettivamente potessero essere eleganti, si potesse focalizzare più l'attenzione su questi aspetti, sui drappeggi delle parole, che sulla eventuale avvenenza della modella musica. Ecco,
1: e poi hai chiamato comunque dei colleghi, degli amici, insomma, ad inserirsi in modo tra l'altro molto diverso l'uno dall'altro all'interno di questi brani. No, abbiamo già parlato di Diodato, che è quello che mi ha impressionato di più.
2: Ecco.
1: Perché insomma uno pensa a Diodato come ovviamente una delle voci più belle che abbiamo in Italia, la voce più bella, e non solo in Italia secondo me, ma ci arriveremo. Però è quello che è entrato moltissimo nella canzone.
2: Perché Antonio è un fottuto punk, quindi in quanto tale io sapendolo l'ho stuzzicato bene a dovere, mi devo dare veramente un 5 per essere riuscito a convincerlo, a muoverlo.
1: 5 è poco.
2: No, mi devo dare un 5 nel senso un high five. Esatto, no, non nel senso della scarsa sufficienza. Avere un artista

0: la precarietà di equilibri che poi sono alla base dei tentativi di compromesso storico che storicamente cerchiamo di fare, cioè si cercano di realizzare. E come Diodato, tutti gli altri sono, oltre ad essere miei amici e godendo di una stima professionale reciproca molto importante, alcuni di loro sono proprio miei fan e quindi ho chiesto ad alcuni di loro di interpretare delle canzoni che già amavano, che già gli piacevano.
1: Citiamo Tiziano Ferro, Fabi Fibra, Elisa, Emma, Raiz, Giovanotti però.
0: Perché però?
1: No, perché comunque sono stati due modi, diciamo, paralleli e convergenti di intendere il rap e svilupparlo poi in Italia, no? Almeno all'inizio aveva iniziato così, sì. Anche Giovanotti, che poi è la strada anche, non dico romana per carità, però sia lui che Piotta, diciamo, frequentavano lo stesso negozio di dischi qui a Roma, no?
0: Certo.
1: Questo incontro tra voi due anche con pedale e batteria, a parte che forse insomma la bicicletta in questi ultimi mesi per lui è diventato sfida, è diventato anche stop nella vita, che poi ha raccontato anche con un album,
0: sì.
1: Però la voglia adesso è triplicata, quella di continuare a pedalare.
0: Assolutamente, cioè, chiaramente avendo una canzone che parla di bicicletta,
1: come grande metafora,
0: di cui so Lorenzo essere fan, perché ci veniva a trovare in studio mentre stavamo registrando l'album Essere Umani, insieme a Fresco, che è il producer anche di Voce Batteria, ma che è un suo uomo di fiducia, è un suo il giovane fonico che gestisce il suo home studio, e quindi è stato facile, diciamo, vincere la battaglia nel convincerlo a partecipare. Ho detto: ma ti andrebbe di? E lui ha risposto sì, con molte i, e devo dire che Lorenzo Giovanotti ha un, e mi riferisco a quel Giovanotti veramente giovane con il cappellino con la scritta Boy eccetera, ha un ruolo molto importante secondo me nella divulgazione della cultura hip hop in Italia, perché lui conduceva una trasmissione che si intitolava DJ Television e la conduceva insieme a artisti come Linus, come Gerry Scotti, come Amadeus, insomma, che hanno fatto strada nei vari ambiti, e lui si occupava, diciamo, delle novità in termini hip hop, rap, quella che oggi viene definita urban. E a lui devo dire grazie se ho visto per la prima volta un video musicale dei Run DMC o dei Public Enemy. Il primo video dei Beastie Boys che ho visto l'aveva passato Giovanotti a DJ Television, e a lui si deve l'attrazione al mondo dell'hip hop di alcuni artisti della scena rap che poi sono diventati delle stelle. Cito su tutti il non più con noi purtroppo Primo Brown, che è stato uno dei migliori MC italiani, e io me lo ricordo ragazzino in prima fila ai concerti di Lorenzo, alle trasmissioni televisive a cui partecipava, da vero suo fan che poi ha sviluppato un proprio gusto, un proprio stile, è diventato uno dei migliori rapper che l'Italia abbia mai visto.
1: Ma lui è proprio un po' l'ombelico del mondo della musica italiana, perché così come ha creato curiosità intorno al mondo hip hop, però adesso crea ad esempio rispetto verso la musica del passato con Gianni Morandi o con altri artisti, no? E comunque continua a selezionare musicisti, artisti emergenti, anche quando fa il Jova Summer Party oppure anche con i suoi social, i suoi strumenti. Oppure porta in tour Adriano Viterbini, no? Bud Spencer Blues Explosion, prende il meglio di quella esperienza e la porta a fare la musica che comunque lui poi contempla, no?
0: Sì, devo dire che Lorenzo ha un talento per raccogliere tra l'altro altri talenti davvero, davvero notevole. L'ultimo album che ha pubblicato con la Harlem Spanish Orchestra, se non sbaglio.
1: Sì, l'anno scorso all'improvviso,
0: esatto.
1: No, come proprio bisogno estemporaneo.
0: Esatto, Jova York, non mi ricordo come si intitola.
1: Jova
0: York.
1: Sì.
0: York. È un disco musicalmente straordinario, cioè veramente è un bellissimo album con dentro dei musicisti pazzeschi, e lui ha questo talento e una energia, cioè gli riconosco una grande energia. Poi abbiamo avuto

0: Scazzi, abbiamo avuto discussioni che si hanno con gli amici, no? Quando qualcuno fa un qualcosa che non comprendi appieno o che non condividi, eccetera, allora ti sembra giusto intervenire, confrontarti con lui, avere degli scambi, ma con molti degli amici che hanno partecipato mi è successo, con Raiss è successo mille volte, per esempio, di ogni tanto di prendere il telefono e dire: ma scusa, ma te hai detto questa cosa, non, ma me la spieghi, perché non, sinceramente non la capisco. E quindi nasce un dibattito e si consolida una relazione, che alla fine è la cosa più importante, è il vero tesoro che ci portiamo sempre con sé.
1: Ma i vari scazzi, come hai definito te, adesso i giornalisti dicono dissing, capito? Anche l'ultimo,
0: no,
1: c'è
0: dissing
1: stato
0: è un'altra cosa,
1: credo.
0: Dissing è un'altra roba,
1: infatti hanno detto
0: serve
1: anche
0: per
1: che
0: vendere i dischi il dissing,
1: che per Paolo Capovilla ha attaccato a Risa con il dissing. Dico
0: sì.
1: No, veramente quello non è il dissing, perché,
0: ma
1: insomma,
0: l'ha criticata
1: perché lei ha utilizzato un termine un po' diciamo così leggero, in un contesto che però era andato un po' sopra le righe, quindi forse lui, non essendo presente, non ha nemmeno capito quello che in quel momento voleva.
0: Non so neanche di che stai parlando.
1: È una polemica
0: però...
1: intorno al primo maggio fresca. Però okay. Adesso si usa sempre il termine dissing,
0: ma
1: per
0: sì,
1: qualsiasi
0: ragazzi,
1: ecco, diciamo
0: purtroppo
1: ci ha dato la parola giusta, che è scazzo.
0: Sì, no, perché sai cos'è? C'è anche una certa pigrizia, soprattutto purtroppo, da parte di una parte del giornalismo italiano, ma storicamente. Cioè, nel momento in cui all'inizio degli anni 90 siamo emersi artisti molto eterogenei, no? C'ero io, c'erano gli Isola Posse, c'erano i Devastating Posse, c'erano i 99 Posse, e si arrivava dall'esperienza del rap, alcuni dall'esperienza dei centri sociali, eccetera. E poi c'erano, non so, i Negrita che facevano rock, c'erano i Mau Mau che facevano questa sorta di etno ritmo, e i fratelli di Soledad, e insomma tutte altre formazioni. La stampa italiana per un decennio intero ci ha etichettati come la musica posse, facendo un unico calderone che, per il solo fatto che si era emersi nello stesso semestre, si doveva essere tutti quanti accomunati da un termine che, tra l'altro, a molti, per molti non era affatto rappresentativo, perché se io potevo essere ascritto a una qualche posse, di sicuro altri non c'entravano, i Loschi Dezzi indubbiamente non, o Lino e Misto Territali.
1: No, io mi ricordo quando sono arrivata nel 2000 a fare radio anche qui a Roma, insomma io la facevo in provincia, quindi in Rai, io facevo tutta via Le Mazzini, dove c'erano tutte le più grandi case discografiche, i vari uffici a ritirare i CD, e loro ti davano quei 2-3 CD, dicevano: no, guarda, apriamo un attimo l'armadietto, e su alcuni, tipo su Meg, anche i primi Baustelle, dicevano: no, ma questo che ci devi fare?
0: Stai parlando di Carlo Martelli, mi sembra di capire.
1: No, anche Rodolfo Trapannone. Comunque io li prendevo lo stesso e dico: tu non ti preoccupare, tu dammeli che poi ci penso io. E quindi vabbè, un po' è così.
0: Se
1: la curiosità non ti spinge, alla fine è ovvio che stai a certe regole.
0: Certo,
1: quindi,
0: certo, no, ma infatti
1: quindi aprite gli armadi,
0: aprite
1: in
0: gli
1: questo
0: armadi
1: momento, purtroppo,
0: è primavera.
1: Esatto. Ormai ci sono le piattaforme dove veramente forse c'è troppo stimolo, però insomma alla fine uno si può fare anche creare un proprio percorso. Grazie
0: a te.

0: Allora, ringraziamo ancora Franky, devo dire che ogni incontro diventa poi un piccolo compagno, anche in questo caso come il rancore della musica di oggi e poi del mondo rap in qualche modo. Vi dico che c'è un calendario del tour in continuo aggiornamento, quindi vi do le date di questo tour che programmate per oggi, ma insomma andate comunque sul sito di OTR Live e vedrete quali sono tutti gli incontri che Franky farà quest'estate. Quindi si parte il 30 maggio da Bologna al Dumbo Summertime, il 5 giugno a Firenze all'Ultravox, il 19 giugno a Roma al Parco delle Valli, Roma incontra il mondo, il 2 luglio a Milano al Castello Sforzesco, l'11 luglio a Treviso Suoni di Marca, il 31 luglio a Livorno Effetto Venezia, il 29 agosto a Trento e il 18 settembre a Torino all'Hiroshima Soundgarden. E quindi noi chiudiamo sempre con una canzone di Franky tratta da quest'album Voce e Batteria, e poi appuntamento sempre per questa settimana venerdì con le ultime puntate di Discorai, la musica scelta di questa lunghissima stagione, anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Mua!
1: Questa è una storia raccontata con musica e parole, ma non troppe parole, come vedrete. Le parole non hanno tanta importanza, quello che conta è la musica.
2: Questo è assolutamente falso.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, classifica dei dischi caldi. Effettivamente la situazione si fa interessante quest'ultima settimana di agosto, un po' perché andiamo verso la canzone regina dell'estate, ma soprattutto la domanda è: ci sarà la canzone regina dell'estate? Perché poi lo vedrete, soprattutto nella classifica delle Top Ten ci sono grandi novità e grandi spostamenti, quindi non si è delineato ancora bene quale sia, oppure se c'è veramente questa canzone regina dell'estate 2026, mentre ci sono dei movimenti molto interessanti anche nella classifica dei dischi caldi, soprattutto nelle posizioni, quelli fuori classifica, che noi andiamo sempre a citare proprio per capire un po' quelle che sono le tendenze. Ebbene, sono in crescita, in salita, ad esempio prendo anche la 26esima posizione Brescia con D'Addio, 25esima posizione New Genea con Carea. Attenzione, perché è uno di quei gruppi, è un duo molto molto attenzionati anche per il Festival di Sanremo 2026 e poi 27, scusate, a questo punto quello di De Martino. 24esima posizione per Giananini con Marrakesh con America, perché appunto ci sarà poi il lancio a settembre del nuovo progetto di Giananini. Stabile invece, diciamo, le altre posizioni: 23esima Carmela Cioffi, 22esima Romantica Ultimo, 21esima Tuca Macarena Baby K e 20esima, arriviamo finalmente alla 20esima, Dito nella Piaga con Businessman.

0: Allora, l'inizio della classifica dei dischi caldi non va a delineare un po' quelle che sono le novità di questa settimana, ma poi nelle posizioni più alte delinea un po' degli smottamenti. È vero che le posizioni di cui abbiamo detto prima vanno invece a delineare una novità. Ad esempio, se andiamo ancora più giù, in 27esima posizione in salita c'è Napoleone con Cucù Marie, proprio perché Stefano De Martino ha frequentato moltissimo in queste settimane la musica cosiddetta indie indipendente, cioè anche delle piccole etichette, e questo ci fa probabilmente presagire che metterà dentro anche degli artisti che non sono adesso degli artisti da super classifica, ma che insomma, come Saif, possono rappresentare un po' la novità della prossima stagione. E noi abbiamo bisogno, come il pane, di novità, anche perché insomma ormai a fine agosto le canzoni estive sono un po' consumate, come dire, sono veramente dei tormentoni, ma alcune rappresentano in realtà anche delle collaborazioni nate in vista dei live, così come questa DNA di Capri Ponte con Jovanotti, che continua il suo summer tour, e tra l'altro la notizia proprio di questi giorni recupera la data di Barletta l'8 settembre a Bari. Ovviamente, per chi avesse acquistato i biglietti di Barletta e non potesse comunque partecipare alla data dell'8 settembre, che è già un periodo insomma super lavorativo, può chiedere il rimborso intero, ma ci sono 4 giorni, quindi andate a vedere bene sui siti, 4 giorni, soltanto 4 giorni per richiedere l'intero rimborso del biglietto. E mentre per chi può partecipare alla data di Bari, insomma, può andare lì tranquillamente l'8 settembre. Allora andiamo, 19esima posizione, DNA, Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

e siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana con La Costiera Amalfitana, Risa Nino D'Angelo, a cui siamo proprio in pieno odore d'estate, che l'estate sta finendo, però 3 luglio Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.

17esima posizione, una canzone che, come vi dico sempre, è stata pubblicata a marzo, quindi è la più longeva tra i tormentoni di quest'estate, ma è in discesa questa settimana, 17esima posizione per la terza gira di Fred De Palma, Anitta e Mischilla.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sedicesima posizione invece per Achille Lauro con La città degli angeli, a dimostrare che Achille Lauro gioca un torneo veramente a sé, non partecipa alla gara dei tormentoni del 2026, ma insomma da fuori classe si mette su un'altra, si sintonizza su alte frequenze, e questo dà insomma poi il là a questa canzone che è La città degli angeli.

undicesima posizione, attenzione, la canzone è pubblicata il 1° maggio e pensate è in salita, quindi continua a recuperare posizioni. Ricordiamo che questa è la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, quindi lui è un artista amatissimo dalle radio italiane. Parliamo di Fulminacci con Maledetto Me.

14ª posizione per Madame, un album complicato ma molto molto interessante. Questa canzone, che in realtà è stata pubblicata al di là dell'album, Mama non mama, anche questa non è legata direttamente all'estate, ma insomma l'ha in qualche modo caratterizzata. Madame con Mama non mama.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Tredicesima posizione con Saif, che è stato anche sarà un protagonista della Notte della Taranta con Parlar d'Amore, in tredicesima posizione. Comunque sicuramente l'artista rivelazione del Sanremo 2026, quello di Carlo Conti, e un po' quello che sta delineando anche, crediamo, pensiamo, la strada del Sanremo di Stefano De Martino.

dodicesima posizione invece siamo con Irama, che insomma da buon operaio della canzone italiana comunque rimane sempre nelle prime 20 posizioni, soprattutto d'estate, delle canzoni più trasmesse dalle radio, e siamo quindi con Cabana in dodicesima posizione.

chiudiamo la classifica dei dischi caldi con una canzone sempre da doppia lettura, come abbiamo detto, quella di Francesco Gabbani con Summer Funk. Ovviamente tra pochissimo anche la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane questa settimana, nella settimana svolta l'ultima di agosto, che ci poi ci traghetterà verso la nuova musica, quella di settembre-ottobre, ma soprattutto verso quella tendenza che forse Stefano De Martino delineerà per il nuovo Festival di Sanremo. Tra l'altro ricordo a tutti i ragazzi in ascolto che sono usciti i bandi sia per Aria Sanremo che per Sanremo Giovani, quindi studiate bene come potete scrivervi e come potete partecipare, perché il regolamento è totalmente nuovo. Nel frattempo lui è a Los Angeles, insomma, ad ascoltare le canzoni però che vengono proposte per il Festival di Sanremo, quindi decisamente italiane, ma evidentemente poi il mood californiano lo aiuta anche a individuare quelle che sono le nuove tendenze internazionali, e poi ne riparleremo insomma quando partiranno le dirette su Rai Radio Tutta Italiana anche di Disco Rai. Ci sarà una nuova versione per settembre, poi insomma ve ne riparlerò. Comunque per il momento siamo sempre in onda, sono in onda con le repliche il mercoledì e venerdì alle 13, replica alle 19, sempre con Disco Rai di e con Maria Cristina Zappa, che al momento vi saluta e vi dà appuntamento tra pochissimo per la classifica delle top 10 qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

Ehi, vuoi farti una foto? Ya, la mia faccia ovunque. Ok, sto correndo troppo con lei. 2 minuti e poi si arriva al

È che mi chiedevo se la più grande fatica è riuscire a non far niente, a lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone, in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre.

che mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, classifica dei dischi caldi. Effettivamente la situazione si fa interessante quest'ultima settimana di agosto, un po' perché andiamo verso la canzone regina dell'estate, ma soprattutto la domanda è: ci sarà la canzone regina dell'estate? Perché poi lo vedrete, soprattutto nella classifica delle Top Ten ci sono grandi novità e grandi spostamenti, quindi non si è delineato ancora bene quale sia, oppure se c'è veramente questa canzone regina dell'estate 2026, mentre ci sono dei movimenti molto interessanti anche nella classifica dei dischi caldi, soprattutto nelle posizioni, quelli fuori classifica, che noi andiamo sempre a citare proprio per capire un po' quelle che sono le tendenze. Ebbene, sono in crescita, in salita, ad esempio prendo anche la 26esima posizione Brescia con D'Addio, 25esima posizione New Genea con Carea. Attenzione, perché è uno di quei gruppi, è un duo molto molto attenzionati anche per il Festival di Sanremo 2026 e poi 27, scusate, a questo punto quello di De Martino. 24esima posizione per Giananini con Marrakesh con America, perché appunto ci sarà poi il lancio a settembre del nuovo progetto di Giananini. Stabile invece, diciamo, le altre posizioni: 23esima Carmela Cioffi, 22esima Romantica Ultimo, 21esima Tuca Macarena Baby K e 20esima, arriviamo finalmente

Allora, l'inizio della classifica dei dischi caldi non va a delineare un po' quelle che sono le novità di questa settimana, ma poi nelle posizioni più alte delinea un po' degli smottamenti. È vero che le posizioni di cui abbiamo detto prima vanno invece a delineare una novità, ad esempio se andiamo ancora più giù, in 27ª posizione in salita c'è Napoleone con Cucù Marie, proprio perché Stefano De Martino ha aperto, ha frequentato moltissimo in queste settimane la musica cosiddetta indie indipendente, cioè anche delle piccole etichette, e questo ci fa probabilmente presagire che metterà dentro anche degli artisti che non sono adesso degli artisti da super classifica, ma che insomma come Saif possono rappresentare un po' la novità della prossima stagione, e noi abbiamo bisogno come il pane di novità, anche perché insomma ormai a fine agosto le canzoni estive sono un po' consumate, come dire, sono veramente dei tormentoni, ma alcune rappresentano in realtà anche delle collaborazioni nate in vista dei live, così come questa DNA di Capri Ponte con Jovanotti, che continua il suo tour, il suo summer tour, e tra l'altro la notizia proprio di questi giorni recupera la data di Barletta l'8 settembre a Bari, ovviamente per chi avesse acquistato i biglietti di Barletta e non potesse comunque partecipare alla data dell'8 settembre, che è già un periodo insomma super lavorativo, può chiedere il rimborso intero, ma ci sono 4 giorni, quindi andate a vedere bene sui siti, 4 giorni, soltanto 4 giorni per richiedere l'intero rimborso del biglietto. E mentre per chi può partecipare alla data di Bari, insomma, può andare lì tranquillamente

0: l'8 settembre. Allora andiamo, 19ª posizione, DNA, Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

17ª posizione, una canzone che, come vi dico sempre, è stata pubblicata a marzo, quindi è la più longeva tra i tormentoni di quest'estate, ma è in discesa questa settimana, 17ª posizione per la terza gira di Fred De Palma, Anitta e Mischilla.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sedicesima posizione invece per Achille Lauro con La città degli angeli, a dimostrare che Achille Lauro gioca un torneo veramente a sé, non partecipa alla gara dei tormentoni del 2026, ma insomma da fuori classe si mette su un'altra, si sintonizza su alte frequenze, e questo dà insomma poi il là a questa canzone che è La città degli angeli.

quindicesima posizione, attenzione, una canzone pubblicata il 1 maggio, pensate, è in salita, quindi continua a recuperare posizioni. Ricordiamo che questa è la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, quindi lui è un artista amatissimo dalle radio italiane. Parliamo di Fulminacci con Maledetto Me.

14ª posizione per Madame, un album complicato ma molto molto interessante, questa canzone che in realtà è stata pubblicata al di là dell'album, Mama non mama, anche questa non è legata direttamente all'estate, ma insomma l'ha in qualche modo caratterizzata, Madame con Mama non mama.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 13ª posizione con Saif, che è stato anche sarà un protagonista della Notte della Taranta con Parlar d'Amore, in 13ª posizione. Comunque sicuramente l'artista rivelazione del Sanremo 2026, quello di Carlo Conti, e un po' quello che sta delineando anche, crediamo, pensiamo, la strada del Sanremo di Stefano De Martino.

dodicesima posizione invece siamo con Irama, che insomma da buon operaio della canzone italiana comunque rimane sempre nelle prime 20 posizioni, soprattutto d'estate, delle canzoni più trasmesse dalle radio, e siamo quindi con Cabana in dodicesima posizione.

chiudiamo la classifica dei dischi caldi con una canzone sempre da doppia lettura, come abbiamo detto, quella di Francesco Gabbani con Summer Funk. Ovviamente tra pochissimo anche la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane questa settimana, nella settimana svolta l'ultima di agosto, che ci traghetterà verso la nuova musica, quella di settembre-ottobre, ma soprattutto verso quella tendenza che forse Stefano De Martino delineerà per il nuovo Festival di Sanremo. Tra l'altro ricordo a tutti i ragazzi in ascolto che sono usciti i bandi sia per Aria Sanremo che per Sanremo Giovani, quindi studiate bene come potete scrivervi e come potete partecipare, perché il regolamento è totalmente nuovo. Nel frattempo lui è a Los Angeles, insomma, ad ascoltare le canzoni però che vengono proposte per il Festival di Sanremo, quindi decisamente italiane, ma evidentemente poi il mood californiano lo aiuta anche a individuare quelle che sono le nuove tendenze internazionali, e poi ne riparleremo insomma quando partiranno le dirette su Rai Radio Tutta Italiana anche di Disco Rai. Ci sarà una nuova versione per settembre, poi insomma ve ne riparlerò. Comunque per il momento siamo sempre in onda, sono in onda con le repliche il mercoledì e venerdì alle 13, replica alle 19, sempre con Disco Rai di e con Maria Cristina Zappa, che al momento vi saluta e vi dà appuntamento tra pochissimo per la classifica delle top 10 qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Allora, stavo pensando...

0: vita fino in fondo veramente bene.
1: Me
0: e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però.
1: Me e te. È
0: quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini. Tu no, e te molto.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

da morire, che riesci a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore, ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande, ed il mio grande.

0: si capisce.
1: Scappo dei problemi, agli occhi degli altri sembra che penso solo a divertirmi. Sento un corpo che sanguina, forse un passo dagli inferi. Visto questo foglio vorrei ma non voglio ficcarmi nel culo quel cazzo di orgoglio. Dimmi che è un incubo, mascherato da sogno.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi.

preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora grazie alle canzoni più vendute in Italia e più suonate nelle radio italiane. Prima naturalmente diamo un'occhiata agli avvenimenti principali del 1997. Primo luglio, ad esempio, la Gran Bretagna restituisce alla Cina la sovranità su Hong Kong. 6 luglio la sonda Pathfinder raggiunge Marte. 8 luglio la NATO invita la Repubblica Ceca, l'Ungheria e la Polonia ad entrare nell'Alleanza Atlantica. Il 31 agosto a Parigi Lady Diana Spencer e Dodi Al-Fayed morivano in un incidente d'auto sotto un ponte, il Pont d'Alma a Parigi. L'11 dicembre a Kyoto, durante la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, viene redatto un protocollo che prevede la riduzione entro il 2012 delle emissioni dei cosiddetti gas serra. Film usciti nel 97, tra i più importanti La vita è bella e poi Fuochi d'artificio, Jurassic Park, Tre uomini e una gamba, Il matrimonio del mio miglior amico. Moriva il 1 gennaio Ivan Graziani, il cantautore e musicista. Anche Salvatore Fiume, il pittore, ci lasciava il 13 dicembre. Sanremo del 1997 vedeva sul podio, al primo posto, Fiumi di parole dei Jalis, passati alla storia per essere la band che dopo Sanremo praticamente non è riuscita più a replicare il successo ottenuto. Storie di Anna Oxa al secondo posto e Sei tu di Siria al terzo posto. Bene, andiamo ad ascoltarci quindi un anno dei successi del 1997, mentre Mi ritorni in mente tornerà prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: E allora ascolto il tuo silenzio e come una canzone arriva a chi la vuole.
1: Mi ritorni in mente 1997.

0: avete ascoltato vi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle. GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Ricordo quelle sere, sognavamo in grande dalle strade del quartiere.